DJ, 107 ne faceva mezzo e uomini, fuggiva sta canzone, certamente non premeva play. Sono tipo strano, venga lontano, certe cose credo, ma è meglio che non ne sai. Sono più sincero, sai che non te creda, se prima non ti sei imbriacato con un sbaglio, non tenga, sai, sconfitta su altrettante, ma d'altronde sai che sono sempre...

0: dire non esiste che significa non esiste.
1: È inammissibile che un coinquilino non intervenga mai alle riunioni.
0: Non esiste, se non esiste non lavora. E se non lavora è un delitto.
2: È uno spirito,
0: è un demonio. Nessuno vive, nessuno essere. È una forma di narcisismo che non si può. E
3: Raptus. Il professore inspiegabilmente mette un grido. Disumano,
4: inatteso,
3: e come indemoniato ride. Gli occhi, gli occhi.

volta siamo noi! Riuscire per mai a mettere le mani sulla musica su di noi. Non siamo burattini che potete manovrare. A vostro piacere non ci potrete commerciare. Questa musica.

0: che manovrare. A vostro piacere non ci potrete convergere. Questa musica c'è perché. Grazie! Per noi, sempre simbolo di lotta, di resistenza, di libertà, hasta sempre!
1: A record of the delightful piece they're going to play this evening.

d'espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer ha

droghe leggere. I fumetti di Zora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio e non capivamo perché. Se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Anna Oxa San

via Carlo Marx, via Ho Chi Minh, via Che Guevara, via Dolores Ibarruri, via Stalingrado, via Maresciallo Tito, piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%.

0: Italia!
1: Io vado domani a Italia. Io vado...

Right on. Right.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hub. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

0: fate ricordare.
1: They say you got a reputation as a real soul man.
0: E tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare.
2: Go ahead, put your boob in my scotch. Make your bubble strut, bump on the walls.
0: The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Bentornati e bentornate, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, Blues Metal Jacket, come al solito, ogni martedì sera a farvi compagnia. Questa sera è una serata di musica da ballo, si può dire. Facciamo una scelta di pezzi dance, si può dire, d'epoca, tra gli inizi 60 e la fine dei 60 per la maggior parte. C'è un po' di tutto, sia Chess Records che Motown che altro. Non so nemmeno da dove iniziare, iniziamo da 1969, The Impression, Mighty Mighty.

0: Erano The Impressions con Mighty Mighty, e dagli Impressions passiamo a Otis Redding, anno 1962, una delle primissime sue registrazioni, Shout Bama Lama.
1: Hold it.

the Basement, Sugar Pied Santo and Etta James, questa invece è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Ci immergiamo in questa atmosfera dance come se fosse un jukebox in qualche luogo disparato ma cronologicamente molto molto addietro, e ci godiamo semplicemente la mancanza di digitalizzazione e la pura analogicità dei tempi. Mi sono quasi incartato, anzi mi sono totalmente incartato. Ascoltiamo invece lui, 1964, Bobby Long, ci canta Mojo Workout.

Major Workout ed era Bobby Long. Restiamo in quel 1964 con le Soul Sisters in A Good Time Tonight.

The Soul Sister, Good Time Tonight. Siamo immersi nel rhythm and blues di primi 60. Il prossimo pezzo è di Benny Spellman, si intitola 10 to 4 Calling All Cars. In realtà è un inedito, non uscì in quell'inizio dei 60, ma uscì molto molto poi, credo, in qualche compilation almeno 30 anni dopo. Ci andiamo ad ascoltare Benny Spellman, 10 to 4.

Benny Spellman da New Orleans, era 10-4 Corridor Cars. Passiamo al Howard Tate, credo fosse l'anno 1968, il pezzo è Night Owl.

Our Tea, Tonight Tour, questo è sempre Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Rhythm and Blues anni 60, torniamo al 1964, Mojo Hanna, lei è Esther Phillips.

Esther Phillips con Mojo Anna, e dal 64 passiamo al 1968 con i misconosciuti fino allora Bull and the Matadors con questa Funky Judge, e finirono addirittura al numero 40 della Top 10 R&B. Funky Judge.

sono piccanti e fischiettanti Bull and the Matadors con Funky Judge. Passiamo a Ronnie Love con Detroit, era l'anno 1965 e sono già funk anche loro. Detroit, Michigan.

Era Detroit Michigan di Ronnie Love, e questo è sempre Blues Metal Jack dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Programma in onda ogni martedì dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e ovviamente anche in digitale. Passiamo a Nathaniel Meyer, che tra l'altro è un fantastico pluriottantenne, ha fatto pochi anni fa ancora un ottimo disco. Il pezzo si intitola From Now On, ma allora era il 1966.

urlava già e si ascoltava James Brown, Nathaniel Meyer in quel 1966, e passiamo a Charlie Michigan con un suo singolo, Papa True Love, anno 1968.

Coley, CISO. Torniamo indietro ancora di un paio d'anni, del 64, The Five Dutons che scherzano e saltellano su Monkey See, Monkey Do.

0: Ma anche i due erano The Five to Tones, e restiamo in quel 64 con Bob Freeman con Command and Swim. Tra l'altro co-autore era il futuro Sly Stone di Sly and Family Stone.
1: Come on everybody, come on in.

Bobby Freeman, Come On and Swing, e Swim anzi, ed era già un twist. E passiamo a Don and Dee, Mr. Fortune Teller, è un inedito, uno scarto, non uscì, non venne pubblicato, venne poi ripescato dagli archivi successivamente, ristampato, ma credo non uscì all'epoca. Don and Dee, quindi Mr. Fortune Teller, guardiamo se valeva la pena in quel 1966.

Don and D con Mr. Fortune Teller, questa vi ricordo è Blues Metal Jacket, in onda ogni martedì dalle 21 alle 22 dagli studi di Radio Onda d'Urto. Quindi passiamo alle misconosciutissime per i più, anzi per tantissimi, quasi l'universo, sconosciute Bobettes, formatesi nel 1957, provenienti da Spanish Harlem, erano note come The Harlem Queens, ovviamente di gospel provenienza, e poi formarono un duo, poi entrarono nel doo-wop e dopo qualche anno, non so proprio esattamente, uscì questo, anche questo, You Belong to Me.

Ed erano The Bobettes, rieccoci qua. Ci siamo immersi in questa versione dance del rhythm and blues, o meglio, più per quello che era, per la parte di divertimento, da ascolto nel jukebox, comunque di ballo e di ritmo. E allora non poteva mancare, come abbiamo iniziato, ormai siamo quasi verso la chiusura, Edwin Starr, 1969, questa è la sua 25 Miles.

Edwin Starr, 25 Miles, questo è sempre Blues Metal Jacket, Rhythm and Blues, totalmente 60s, Dyke and the Blazers, Don't Bug Him, 1967.

Dyke and the Blazers, che in realtà con quell'isteria portavano quasi una scheggia di punk in quell'inizio, ma non lo so, la sera è così, stanotte è questa, la giornata è questa. Spero che vi siate divertiti con la trasmissione, che abbiate ascoltato con piacere, che qualcuno abbia anche ballato, sarebbe stato una bella cosa. E niente, vi riabbraccio, vi ascolto e vi aspetto martedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22 per Blues Metal Jack dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Ciao a tutti da Andrea e a tutte.

0: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Facci dentro la veda, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: E per di più, l'innesso tra guerra e ambiente è tremendo per certi aspetti, perché è chiaro che nel momento in cui si fa la guerra, non solo si investono risorse per gli armamenti, come sta avvenendo in tutto l'Occidente, in Europa, negli Stati Uniti e un po' in tutto il mondo ovviamente, perché la guerra per essere alimentata deve essere rifornita continuamente da nuovi armamenti. Non solo si investono soldi appunto negli armamenti, e nel momento in cui si investono soldi negli armamenti, queste risorse non possono e non vengono investite per affrontare la vera grande crisi che attende l'umanità, che è la crisi ecologica e la crisi sociale connessa alla crisi ecologica, che è una crisi che ormai è datata, la conosciamo da almeno mezzo secolo, che avevamo individuato qualche progetto, ad esempio in Europa il Green Deal, a livello di Nazioni Unite il programma dei 17 obiettivi per il 2030, si erano individuati alcuni percorsi, ma ovviamente investendo tutte le risorse negli armamenti, questi percorsi sono stati inevitabilmente abbandonati.

0: Onda anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia, la trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi del martedì pomeriggio dalle 18.45, in replica il mercoledì, in apertura di trasmissione alle 6.30. In una sala di lettura piena si è svolto mercoledì 22 aprile presso la Fondazione Micheletti di Brescia il seminario dal titolo Guerre, armi e ambiente, e difendere la pace, salvare il pianeta. Al centro del confronto con attivisti e studiosi le conseguenze dirette e indirette delle guerre del nostro tempo. Nella trasmissione di oggi di Onda Anomala vi proponiamo alcuni passaggi degli interventi di Emanuele Leonardi, sociologo ambientale, ed Enzo Ferrara, chimico e ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica. Emanuele Leonardi, sociologo ambientale e professore associato presso l'Università di Bologna, ha ripercorso l'evoluzione dei movimenti per la giustizia climatica negli ultimi anni e le loro istanze. L'irrompere delle guerre nel 2022 e 2023 ha trasformato il quadro dentro cui questi movimenti agivano, riconnettendo le classi sociali. C'è stato un ingresso della questione sociale nella messa in scena della questione climatica. Con i movimenti per la Palestina e il genocidio perpetrato da Israele c'è stato un ripensamento dell'internazionalismo e dell'antimilitarismo. Andiamo ad ascoltare proprio un passaggio dell'intervento di Emanuele Leonardi.
1: Un ragionamento che mette al centro, se volete, l'evoluzione dei movimenti per la giustizia climatica nell'ultimo quindicennio, insomma, da che esistono sostanzialmente, attraverso tre passaggi. Il 2019 è un primo momento di discontinuità nella storia di questi movimenti, e naturalmente il 2022-2023, sostanzialmente tra il febbraio 2022, l'invasione russa dell'Ucraina, e naturalmente il 7 ottobre 2023, l'irrompere del regime di guerra dentro il quadro di sfondo su cui questi movimenti agivano. Okay? Vedete le tre foto, Greta, This is all wrong, 2019, Palazzo di Vetro, la famosa, questo è il fotogramma che precede l'occhiataccia a Trump, era ancora il primo Trump. Poi c'è tutta un'evoluzione della giustizia climatica, qui prendo Greta, naturalmente Greta Thunberg mi interessa come rappresentante politica di questo movimento, no? Icone, non mi interessano le vicende sue personali, mi interessa quello che ha rappresentato nella storia di questo movimento. C'è una fase di maturazione, crescita, appunto crescita dal mio punto di vista, comunque di trasformazione di questi movimenti che la portano per esempio a Campi Bisenzio, qualcuno di voi lo riconoscerà, no? Questo è il cortile della ex GKN tuttora occupata, e credo ti ricordi Marino già altre volte, non qui, ma ne parlavamo, non so quanti di voi si sarebbero aspettati nel marzo 2019, quando abbiamo visto Greta diventare icona pop della giustizia climatica, di trovarla poi di fronte a una fabbrica occupata dicendo: se la transizione giusta ha qualche possibilità di essere e di esistere, questo richiederà che il potere torni significativamente nelle mani di chi lavora. Nemmeno nei miei sogni più bagnati mi ero immaginato tanto, e invece vedi, no? Come va? E poi naturalmente il significante Palestina. Okay? Che cosa significa per la giustizia climatica a un certo punto abitare un mondo di conflitti internazionali, okay, segnato geopoliticamente, quando naturalmente questa non era l'abitudine di questi movimenti. Quindi molto rapidamente vado, perché ho già consumato, come spesso mi capita, il mio tempo, buona parte del mio tempo, però vorrei dire fin da subito che il punto di caduta sarà legato alla copertina internazionale di 3-4 settimane fa, quindi nuove energie contro la guerra, in qualche modo il tema che poneva Mercalli, non bombe, pannelli solari, a quali condizioni possiamo porlo in modo tale che poi diventi un vettore unificante dei movimenti e non perché sono tensioni, naturalmente anche lì lo sappiamo molto bene, esiste una letteratura scientifica sul cosiddetto estrattivismo verde dei mega impianti, eccetera, quindi tecnologie rinnovabili non necessariamente, un tempo si pensava che necessariamente implicassero una decentralizzazione di produzione e scambio dell'energia, oggi non è più il caso, non necessariamente possono, ma non necessariamente debole, quindi c'è tutto uno spazio di riflessione da abitare e spero che quanto dirò sui movimenti aiuti a porre bene criticamente questo problema. Cominciamo dal pre-2019, la faccio rapida. Con la formula giustizia climatica intendiamo un modo di vedere il riscaldamento globale che sostanzialmente dice, benché sia vero che senza gli occhiali della scienza, quelli che si esprimono in numeri, in soglie, in concentrazioni di parti per milione, senza quelli è vero che ci capiamo poco del riscaldamento globale, allo stesso tempo ci capiamo ancora meno se accanto a quel discorso scientifico non mettiamo un punto di partenza fondamentale che è il cambiamento climatico è in primo luogo un enorme problema di diseguaglianza globale. Ok? Lo è in due sensi, perché chi, come dire, da un lato chi ha maggiormente avuto responsabilità nel creare il problema è anche chi soffre meno delle conseguenze negative del problema. Negli anni 90 la formula Climate Justice viene coniata nel 1999 in una delle pubblicazioni che Corporate Watch distribuisce nelle settimane precedenti Seattle 99, ok, lo ricorderete, quindi ciclo altermondialista, e l'idea circolava da un pochino, comunque in qualche modo l'idea è chi è maggiormente responsabile e anche meno colpito, questo pone il problema della diseguaglianza in modo doppio, cioè rispetto alle responsabilità e rispetto quindi alla mitigazione, rispetto all'adattamento di come si combatte. In quella fase, il 1999, è appena stato firmato il protocollo di Kyoto, quindi siamo in piena fase espansiva della cosiddetta governance climatica e per quanto radicale fosse il movimento altermondialista, dal punto di vista del clima è un movimento che supporta la arena politica a guida ONU, no? Che sostanzialmente aveva appena costruito il protocollo di Kyoto, che è famoso per due cose: a livello giuridico il principio responsabilità comuni ma differenziate, che dice questa cosa, quindi veniva incontro alla giustizia climatica, e dall'altro però dal punto di vista della strumentazione tecnica e fattuale, quindi mette il mercato al centro degli sforzi per cercare di risolvere quel problema. Cioè, il protocollo di Kyoto con i meccanismi flessibili crea tre nuovi mercati, ora va di moda l'ETS perché, come dire, vogliono rubare anche quello, ma prima andava di moda un po' di più il meccanismo di sviluppo pulito, su cui non mi soffermo se no non dico più niente. Quello che mi interessa dire è che in quella fase lì, fine anni 90, ma andrà avanti per un po', perché tutta la prima parte, no, ce l'ho, guarda, è uguale, quindi
2: confermi.
1: Sì, confermo tutto. In quella fase lì il rapporto tra movimenti per la giustizia climatica, quindi che si rifanno a quell'idea, e governance a guida ONU è un rapporto di prossimità critica. Cioè i movimenti dicono benissimo l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 equivalente, malino gli strumenti tutti centrati sul mercato. Quindi si dice noi partecipiamo a quella arena politica, ma criticamente, cioè cercando di spingere per la implementazione di strumentazioni non necessariamente orientate al mercato. E in quella fase la visibilità del problema climatico è quella che vedete qui, quindi banalmente statocentrica. Gli attori di quella partita sono gli stati. Se ci mettiamo le lenti, se volete, delle emissioni relative o pro capite, okay? I cattivi di questa storia sono Stati Uniti e Federazione Russa, cioè il cittadino americano medio emette molto di più di tutti gli altri. Se invece ci mettiamo le lenti delle emissioni assolute, i cattivi sono la Cina e Stati Uniti e India. Questo qua poi appunto andava al 2020, già dal 2022 l'India avrebbe superato gli Stati Uniti, no? La giustizia climatica in quel campo lì statocentrico tendeva di più a prendere le parti di Cina e India, che erano paesi annex 2 nel linguaggio di Kyoto, no? Quindi quelli che non dovevano ridurre le emissioni andando al 2012, però in generale non avevano costruito il loro punto di vista autonomo su questo problema. Tra le altre cose, man mano che passa il tempo, quella modalità di guardare al problema si scontra con i numeri, dati economici che incrociano l'economico e l'ecologico, nel senso che, come vi dicevo, la doppia promessa di quell'arena ONU era meno emissioni attraverso i mercati, quindi con più profitti. Okay? Quindi sono due modi di misurare la performance di questi mercati, quello economico e quello ecologico. Quello economico è complesso, diciamo, fidatevi di me, poi se qualcuno vuole con le domande approfondiamo, ma è stato al di sotto delle aspettative, dopodiché dobbiamo capire se tutta quella ricchezza che è stoccata nei mercati finanziari la consideriamo vera oppure no, perché se è vera c'è un sacco di profitti che si sono fatti, se invece no, dopo le bolle meno, però quella possiamo parlarne. Dove invece non c'è discussione è l'impatto ecologico, cioè questi mercati promettevano di ridurre le emissioni di CO2 equivalente, invece non solo non hanno ridotto in termini assoluti che nessuno se l'aspettava, ma addirittura è accelerato il tasso di emissione. Tant'è che dal 1990, che è l'anno base di Kyoto, al 2021 è stata emessa più CO2 equivalente che dal 1750 al 1990. Quindi capite che non stiamo parlando di primi passi troppo timidi nella giusta direzione, stiamo parlando di un fallimento pazzesco, con un calo enorme, immenso. Nel 2019, sulla base di quei numeri, i movimenti per la giustizia climatica abbandonano la governance climatica, cioè cessano di performare il ruolo che performavano prima, che era quello di fornivano legittimità politica. In concomitanza con questa rottura, quindi si passa dalla prossimità critica a una critica, a una, diciamo così, contestazione manifesta, evidente, esplicita, si comincia a guardare a quegli stessi dati, perché i dati che di questo grafico a calice sono gli stessi di questo: emissioni relative, emissioni assolute, uguali, solo che vengono spacchettate, invece che per stati, vengono spacchettate per gruppi di reddito. E quindi viene fuori questa storia, che è una storia, badate, interessante dal nostro punto di vista, perché il modo in cui la narrativa climatica era stata messa al centro dell'agenda politica fino al 2019 era una narrativa alternativa a quella della questione sociale. Ok? Noi dobbiamo occuparci dell'ambiente e poi, quando avremo risolto quello, guarderemo le diseguaglianze sociali. Ok? Cioè, c'era una discrasia. Qua invece le due questioni si saldano. Ok? Se vogliamo dare una possibilità all'ambiente di essere protetto veramente, bisognerà, come dire, metterlo in cornice come un problema di diseguaglianza sociale.

0: Questo quindi è un passaggio dell'intervento di Emanuele Leonardi, sociologo ambientale, professore associato all'Università di Bologna, nel seminario che si è tenuto mercoledì 22 aprile presso la Fondazione Micheletti di Brescia dal titolo Guerre, Armi e Ambiente. Altri interventi abbiamo scelto anche quello di Enzo Ferrara, chimico e ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologico, l'INRIM, presidente del Centro Studi per la Pace dedicato a Domenico Sereno Regis di Torino. Ha riflettuto sul peso ambientale delle armi, le cosiddette merci oscene della guerra e come siano entrate nella filiera produttiva. Enzo Ferrari è anche direttore del gruppo di redazione di Medicina Democratica, socio della cooperativa Epidemiologia e Prevenzione, redattore e collaboratore delle riviste Gli Asini, Altro Novecento. E sentiamo l'intervento, uno stralcio dell'intervento di Enzo Ferrara.
1: Siamo Edward Bath Lewis, premio Nobel per la medicina e fisiologia 1995. È un genetista. Nel 57, questo stesso premio Nobel, fa degli studi sugli effetti sulla salute delle radiazioni ionizzanti a bassa intensità a Hiroshima e Nagasaki. Fa degli studi, fa dei conteggi, quantifica, poi dice: ma sentite un momento, ma se questo è successo lì e noi negli Stati Uniti stiamo facendo quei 40-50 test nucleari all'anno e abbiamo aumentato le radiazioni ionizzanti del doppio, quanto avrà inciso questo sulla salute della popolazione? Si fa dei conti, scopre, e viene poi confermato anche con studi successivi, che ci sono degli effetti su alcune forme di leucemia, un'incidenza bassa, parliamo di alcuni casi per milione, moltiplicateli però, all'epoca erano 150 milioni, oggi sono 300 milioni di americani per 50 anni, e i numeri che vengono fuori, uniti a quelli per esempio dei morti, dei suicidi dei veterani o ad altri, fanno una quantità di vittime che è estremamente superiore a quelli che sono morti in combattimento in tutti questi anni. E allora? E allora cosa succede? Che insomma ragionare su queste condizioni, su queste cose ci porta anche vicino. Mi ha colpito, c'era forse, non so se approfitto perché c'era Celestino, non so se lui ha stesso, prima ce l'abbiamo discusso. C'è stato la settimana scorsa al Convegno Nazionale di Medicina Democratica, è intervenuto Edoardo Bortolotto, che è l'avvocato di parte civile di alcune delle vittime del processo Miteni per le sostanze perfluoralchimiche. Le sostanze perfluoralchimiche, come ha affermato Draghi, sono insostituibili proprio per la loro valenza strategica. No, servono. D'altra parte l'esafluoruro è stato il modo attraverso cui si è potuto arrivare alla separazione dell'uranio dal minerale in modo che non si distruggesse, cioè bisognava trovare qualcosa che resistesse ad alte temperature e condizioni acide, e i fluoruri vanno benissimo. Allora, non so, adesso la vicenda degli PFAS in Veneto non possiamo riprenderla, ma si tratta di un inquinamento forse il più drammatico di sempre nella storia, cui esiti non li conosciamo interamente, ed è stato particolare perché Edoardo Bortolotto, intervenendo, ha proprio iniziato con queste frasi: immaginate un'arma, non ha un grilletto, non ha lama, non produce un suono, non lascia tracce visibili sul momento, non fa notizia il giorno in cui colpisce, perché non c'è un giorno preciso in cui colpisce, agisce su anni, su decenni. Non mi prolungo, parlava degli PFAS nell'acqua, nelle acque del Veneto. Vado a concludere perché se no possiamo, anche se una persona poi la vorrei incoraggiare. Le acque, l'acqua è la prima, ho ancora tempo, l'acqua è uno dei, cioè, diciamo, sicuramente dal punto di vista ambientale l'acqua è uno dei primi determinanti per la sopravvivenza, è anche uno dei primi dei primi luoghi, come si dice, territori, agenti che viene immediatamente colpito da qualunque tipo di cataclisma. mi insegna Pirus che in Ucraina, nelle zone minerarie devastate dai bombardamenti e dalla guerra, tutto quel sistema di pompaggio delle acque e di filtrazione non è più in uso, e questo significa che quella popolazione si sta avvelenando con acque che sono ammalate e quindi nel tempo avranno delle conseguenze epidemiologiche, in questo momento non definite. La seconda questione invece è un po' più delicata, perché riguarda i bisogni legati al cibo, le carestie indotte, che sono diventate tutto tondo un'arma di guerra. Ecco, non è una cosa nuova. Se pensate a quello che è successo con la conquista dell'America, con gli americani, gli indigeni, gli indios americani, e il loro numero si è ridotto drasticamente, di nuovo per una questione legata al fatto che venivano ammazzati i bisonti, anzi c'è stata un'estinzione del bisonte americano, e questo ha comportato un'estinzione della popolazione che a questo si appoggiava. E allora vedete che le armi che ci sono, cioè non sono sempre soltanto quelle dirette, ma anche in questo caso possiamo parlare di armamenti che sono di tipo strutturale e culturale, e che quindi non necessariamente esplodono, sono dirompenti, ma hanno un effetto a lungo termine che torna alla fine contro di noi, che ci ritorna contro. Volevo dire questo, ecco, se qualcuno non è convinto, penso che lo siamo tutti, dell'idea che ambientalismo e militarismo e diritti devono viaggiare insieme, beh, sappiate che quella che molti chiamano la controparte ne è assolutamente presente, da sempre, non da oggi. Posso raccontare la testimonianza di Barry Castleman, che è un epidemiologo che si è occupato moltissimo di amianto e che giovanissimo, negli anni 60 e 70, negli Stati Uniti cercava di frequentare le conferenze ambientaliste, con Barry Commoner anche. E lui racconta del clima di sospetto che c'era all'interno di queste riunioni, perché essendo molti degli ambientalisti immigrati da paesi terzi, temevano che ci fosse qualcuno che facesse da delatore e mettesse in pericolo la loro vita o quella dei loro familiari nel loro paese, perché questo succedeva, no? E sapete che nei luoghi di conflitti una delle prime categorie che non ci si attende debba morire in numero così elevato sono i giornalisti, Gaza ne fa storia, ma anche gli ambientalisti, se andate a cercare il numero di quanti vengono assassinati è importante. E per chiudere ricordo una persona, non credo che il nome immediatamente dirà molto, però raccontandoci la storia, Fernando Pereira era un fotografo. Fernando Pereira era sul Rainbow Warrior, che era la nave di Greenpeace, che si trovava ad Auckland il 10 luglio 1985. E nei giorni successivi quella nave sarebbe dovuta andare nel Pacifico, dove c'era l'isola di Mururoa, e dove i francesi avevano in programma dei test nucleari. I servizi segreti francesi misero delle bombe e fecero ad Auckland, cioè in Australia, all'interno di un altro paese, fecero affondare la nave. Erano a bordo 14 militanti e Fernando non riuscì a salvarsi. Quindi non è una storia nuova quella che stiamo affrontando, è la storia del movimento ambientalista e militarista che poi si trascina fino a questo. Ho chiesto a Emanuele di mettere in luce questa immagine per chiudere, perché tratta da una monografia che Pirus e altri hanno curato su una rivista scientifica, e mostra un calcolo, non è esattamente il dato, come vedete in ascisse sull'asse di Y c'è il numero di morti, e in ordinata c'è il numero di morti, e in ascissa c'è l'età attesa. A sinistra i maschi, a destra le femmine, su una serie di conflitti. A sinistra vedete quindi in alto, diciamo, in un conflitto del 2008-2009, la maggior parte dei morti palestinesi stimati ha un'età attorno ai 20-24 anni. Se c'è qualcuno che combatte, l'età è più o meno questa. Le donne, come vedete, invece sono distribuite in modo per cui più si è deboli, più si muore. Si va avanti, puoi portare su per cortesia quell'immagine, Emanuele, ecco, è drammatica, vai pure su, vedete che c'è una discesa. E quest'ultima è quella legata all'ultimo conflitto. Ecco, vedete che è una ricostruzione basata su dati, non sono da... Vedete che praticamente le ultime slide riguardanti il conflitto del 2023 dicono che a Gaza non importa chi sei, non importa se sei combattente, non importa se hai l'arma o no, non importa se sei pericoloso o meno, muori. E la distribuzione è drammaticamente al picco sull'età più deboli. E sembra, più che un grafico relativo alle vittime di guerra, sembra un grafico relativo a un inquinamento ambientale fortissimo che quindi colpisce sistematicamente i deboli.

Onda anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia, la trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi della martedì pomeriggio, in replica il mercoledì in apertura di trasmissione alle 6.30. Oggi vi abbiamo proposto due interventi del seminario che si è svolto mercoledì 22 aprile presso la Fondazione Micheletti di Brescia dal titolo Guerre, Armi e Ambiente, difendere la pace, salvare il pianeta. Al centro del confronto studiosi e attivisti. Le conseguenze dirette e indirette delle guerre nel nostro tempo. Abbiamo sentito prima Emanuele Leonardi, sociologo ambientale e professore associato presso l'Università di Bologna, e poi Enzo Ferrara, chimico e ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica. Tutti gli audio del seminario li trovate sul portale di radioondadurto.org. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto da parte di Marco.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
3: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
4: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
5: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
6: No.
5: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
6: Barbero.
7: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
8: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
9: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
10: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
11: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrissone Palestina libera e urlando blocchiamo tutto.
12: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
2: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
13: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, sono le 7:04 di mercoledì 13 maggio, le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Partiamo dalla prima pagina del Domani: affari e big tech, la Cina di Trump, un viaggio per dimenticare l'Iran. Il tycoon domani a Pechino per il vertice con Xi Jinping, con lui le star del capitalismo USA, da Elon Musk a Apple. Sul tavolo

questa mattina, perché dall'Albania hanno fatto sapere che non verrà rinnovato l'accordo per i lager di Stato italiani su suolo albanese, cioè i CPR costruiti dal governo Meloni per le persone migranti in Albania. Stop all'accordo sui CPR, l'Albania spaventa Meloni, li chiudiamo nel 2028. Ma poi il presidente, il premier albanese Rama, smentisce così sul Domani. Andiamo sul Corriere della Sera. Trump da Xi Jinping, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz. L'altra apertura del Corriere della Sera è sul antivirus, virus, controlli e nuovi contagi, gli esami inviati allo Spallanzani, analisi sul marittimo calabrese, verifiche su due casi a Milano e Messina, l'OMS 10 i malati accertati a livello globale, Parigi non si sa se il ceppo è mutato. Andiamo ora su Repubblica. La minaccia nucleare dell'Iran, se riparte la guerra lavoreremo all'atomica. Trump intanto vola in Cina per l'incontro con Xi Jinping. Amici, ma non abbiamo bisogno di loro, dice Trump. Virus, anche su Repubblica, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese. E abbiamo poi su Repubblica l'altra notizia in primo piano che ci porta in Gran Bretagna. Vedremo l'apertura sul Manifesto e troviamo questa notizia in prima pagina anche su altri quotidiani. Raffica di dimissioni nel governo, Starmer in bilico, ma vado avanti, conferma il premier britannico. Poi abbiamo, sempre da Repubblica, l'Eurovision al via tra show e proteste contro Israele, la fotografia di due manifestanti che reggono uno striscione Stop Genocide, Boycott Israel. E poi abbiamo la rabbia operaia all'Electrolux, spremuti e buttati, riguardo al piano di ristrutturazione annunciato in Italia dal colosso svedese, che prevede il licenziamento di 1700 dipendenti. I sindacati confederali hanno già indetto lo stato d'agitazione e lo sciopero, e per il 25 maggio Urso ha convocato un incontro al ministero. Andiamo ora su La Stampa. L'apertura è: Iran minaccia nucleare, Xi Trump prova di forza. Oggi il presidente americano vola in Oriente, l'ombra delle armi USA vendute a Taiwan. Intanto Teheran, se attaccati, uranio al 90%. Il tycoon nel Golfo, non ci serve l'aiuto cinese. Andiamo ora sul Manifesto, lo dicevamo, il Manifesto apre con l'Inghilterra, la Gran Bretagna, questa mattina, finale di partito, così il titolo di apertura, riprendendo il famoso finale di partita di Samuel Beckett. Invece il titolo del Manifesto è finale di partito. E dimissioni a raffica nel governo di Keir Starmer dopo l'ammazzata nelle elezioni locali e il suo tentativo di andare avanti comunque, ma mezzo Labour ha già mollato il premier dopo due anni di scelte impopolari. La lotta per la successione è partita ed è fratricida. Su questo abbiamo il commento di Mario Ricciardi. La crisi britannica, politiche superate e sistema politico trapassato. La seconda apertura del Manifesto stamattina è: migranti, tramonta il modello Albania, Tirana annuncia che il protocollo con Roma non sarà rinnovato, poi ritratta, ma è caos giuridico. In taglio basso, sempre sul Manifesto, abbiamo: legge elettorale, l'opposizione non si siede al tavolo. E abbiamo un intervento di Gad Lerner sul tardo melonismo, Giuli e buttafuoco frondisti alla ribalta. E poi la guerra in Iran, contraerea dal Golfo, inflazione USA più 3,8%, Israele e 7 ottobre, Hamas come i nazisti, sì al processo show sul 7 ottobre 2023. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano. Meloni scopre il sud per salvarsi alle urne, cabina di regia, la batosta al referendum e il nulla di fatto di Sbarra, nuova task force a Palazzo Chigi, sottosegretario deludente per il mancato impegno CISL, coinvolti gli 8 presidenti. Andiamo ora sull'Avvenire. Centri a scadere, il ministro degli esteri albanese, l'intesa con Roma non sarà rinnovata, Rama corregge, si riaccende la polemica sulle strutture costate 680 milioni, Piantedosi a Tirana discute di migranti. Poi abbiamo l'Unità di Piero Sansonetti,
Anche qui in taglio alto abbiamo via il tribunale speciale di Israele, che è pronto a impiccare 300 persone nel processo show per il 7 ottobre. E poi abbiamo l'apertura: così dilaga il razzismo, Italia-Alabama, linciato bracciante del mare.

0: calpestato orafo del Senegal. Unisce queste due notizie di cronaca Piero Sansonetti. Poi abbiamo il Sole 24 Ore. Pentagono, i costi della guerra all'Iran sono saliti a 29 miliardi di dollari. Cisgiordania, la resistenza dei Nassar, una famiglia assediata, carte ottomane contro Israele. Poi l'UE a Meta, paghi per i contenuti, la Corte di Giustizia, equo compenso agli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni, successo per l'Italia nella causa avviata dal colosso statunitense. Notizie dal riarmo e dalla corsa alle armi del capitalismo globale, rapporto Kiel Institute e Bruegel, appalti per 222 miliardi in Germania, riarmo tedesco bocciato, guarda solo al passato, critiche agli investimenti tedeschi nella difesa, tra l'altro con una fotografia al Sole 24 Ore con il cancelliere tedesco Friedrich Merz in divisa dell'esercito tedesco a bordo di un blindato nella base di Münster. Passiamo ora alla stampa locale, partiamo dal Giornale di Brescia. Cibi sani e sicuri, il modello bresciano fa scuola nel mondo, la piattaforma Classy Farm realizzata dall'Istituto Zooprofilattico è scelta dalla FAO nel contrasto mondiale all'abuso degli antibiotici. Sulle strade monopattini e targhe, sabato l'obbligo, ma quanti problemi. Poi ancora Union Brescia, casa cercasi, Buffalora ora supera Torbole. Pasini a fine mese deciderà la strada per dare una sede al progetto Biancazzurro. In realtà sarebbe quantomeno bianco-blu i colori del Brescia. Fondi statali, siamo sempre su Giornale di Brescia. A Brescia soldi soltanto per un progetto su 8, finanziamenti unicamente per 16 comuni, polemiche sui criteri del bando ministeriale. Poi andiamo sul Brescia Oggi, l'apertura. Brescia, provincia giovane, l'età media è sotto i 46 anni ma calano ancora le nascite, numeri di Istat e di ATS. Soltanto Bergamo in Lombardia ha un'età media inferiore a quella di Brescia, che si dimostra provincia giovane, 45,9 anni l'età media, nonostante alcune dinamiche demografiche opposte, come per esempio il calo delle nascite che continua. Bassa Bresciana e Ovest Bresciano sono i due territori dove vivono i residenti meno anziani. Garda e Valtrompia invece sono le zone della provincia caratterizzate da residenti più vecchi. Il Brescia Oggi poi ci dice che la Premier Meloni tornerà a Brescia, lo farà in occasione dell'assemblea di Coldiretti il 21 maggio. Con lei ci sarà anche Tajani, ci saranno anche Tajani, Lollobrigida e Giorgetti in un incontro che assume valore politico nazionale, ci dice il Brescia Oggi. Poi lo studio, i pesci del Garda contaminati da microplastiche, uno studio pubblicato su riviste scientifiche diffuso dal WWF conferma la contaminazione da microplastiche nei pesci dei laghi alpini, Garda compreso, in particolare nell'86% dei pesci persici. Poi abbiamo sanità, per la Guardia Medica ora c'è il numero unico, in taglio basso viaggio nei comuni al voto, Rovato la corsa a 4 con incognita ballottaggio. E poi abbiamo anche lavori al ponte, Idro sarà isolata la cittadina di Idro per 3 notti. E infine in taglio centrale il calcio, che rabbia quell'inutile salvezza, il Brescia in C è una ferita aperta, l'allenatore Maran rompe il silenzio dopo un anno. Il Corriere della Sera di Brescia, le nuove regole per l'agrivoltaico e i data center, al solare lo 0,8% dei campi, Legambiente critica. Poi il bilancio dei comprensori sciistici, una stagione invernale da record per la montagna della Val Camonica. Poi ancora anziani e truffe, la loggia potenzia l'aiuto alle vittime, accesso agli over 65, più sportelli e indennizzi. E infine in taglio basso Union Brescia, il cerchio si stringe, oggi le rivali, stasera terzo turno, domani sorteggio, 9 possibili rivali, pericolo Salernitana. Andiamo ora su Repubblica Milano, il conto delle Olimpiadi, nelle casse di Palazzo Marino un tesoretto di 113 milioni accantonato nel 2022, da queste risorse si attingerà per coprire i buchi di bilancio della fondazione, il caso dello studentato. Poi in taglio centrale Movida, in arrivo le regole, stretta su Porta Venezia. È tutto per il momento per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani in edicola questo mercoledì mattina, mercoledì 13 maggio. Noi ora andiamo al 13 maggio di 26 anni fa, quello del 2000, a Bologna, con la puntata di oggi di Storia di classe.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Si temeva ed è accaduto, sirene, lacrimogeni, tafferugli e scontri tra i giovani dei centri sociali e le forze di polizia, a Bologna, nelle vie del centro. Un ragazzo raggiunto al volto da un lacrimogeno e due poliziotti feriti. Una giornata ad altissima tensione, oggi a Bologna, i giovani dei centri sociali, bolognesi e veneti soprattutto, venuti nel capoluogo emiliano, decisi ad impedire una manifestazione organizzata dal movimento dell'estrema destra Forza Nuova.
3: Una data storica dell'antifascismo di movimento è il 13 maggio del 2000. Per quel giorno Forza Nuova aveva indetto a Bologna una manifestazione europea. Il programma del raduno fascista prevedeva un convegno la mattina presso un grande albergo cittadino, poi un corteo per le vie del centro da concludersi in piazza Galvani con un comizio. Erano previste delegazioni dell'estrema destra da quasi tutti i paesi europei. Era annunciato anche l'arrivo di diversi gruppi di nazischina. La giunta di centrodestra della sindaco Guazzaloca e in particolare il suo vice sindaco Giovanni Salizzoni aveva dichiarato la sua disponibilità a garantire l'agibilità politica a Forza Nuova. Le proteste delle associazioni partigiane prima, dei partiti di centrosinistra e di CGIL, CISL e UIL poi, non erano riuscite a raggiungere grandi risultati. Tutte le realtà di movimento avevano deciso di indire una grande manifestazione contro il raduno fascista. Come controaltare, la sinistra istituzionale aveva indetto il classico presidio in piazza Nettuno, delegando in toto alla questura il controllo della manifestazione di Forza Nuova. Il 7 maggio il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico decise di vietare sia il corteo dei fascisti sia il corteo antifascista del movimento. Nei giorni successivi veniva revocata l'autorizzazione al comizio di Forza Nuova in piazza Galvani. I fascisti avrebbero potuto riunirsi in piazza del Baraccano. Alle 3 del pomeriggio in piazza Nettuno cominciarono a radunarsi migliaia di persone. L'indicazione dei compagni del movimento era di formare un corteo per dirigersi verso il Baraccano. La piazza si svuotò, più di 10.000 persone si incamminarono per via dell'Archiginnasio. Quando la testa della manifestazione arrivò all'altezza di piazza Minghetti su via Farini, si trovò davanti un massiccio spiegamento di polizia. Poco dopo partì una carica pesante che vide una risposta compatta da parte dei manifestanti.
4: Bologna è un pomeriggio ad alta tensione. Da una parte militanti di Forza Nuova, movimento di estrema destra, che per oggi ha indetto nel capoluogo emiliano il suo raduno. Dall'altra i giovani dei centri sociali decisi a contestarli. Le vie del centro sono bloccate, polizia e carabinieri hanno blindato la città. I dei centri sociali vogliono raggiungere il Baraccano, il luogo dove si svolge la manifestazione di Forza Nuova, con i militanti provenienti anche da altri paesi d'Europa. In testa ai ragazzi del centro sociale c'è un sacerdote, ma dietro un centinaio di loro sono equipaggiati per la guerriglia. Il corteo non risulta autorizzato. Sono istanti di tensione, poi iniziano i tafferugli.

0: La polizia ha attaccato improvvisamente, facendo indietreggiare gli esponenti dei centri sociali. In questo momento tutta la strada è piena di gas lacrimogeni. Ecco, i poliziotti stanno ritornando indietro da questa prima carica e si posizionano ancora una volta qui a questo incrocio in via Farini, a circa 800 metri dal baraccano, dove appunto ci sono gli esponenti di estrema destra.
1: Durante gli scontri due poliziotti vengono colpiti, quello più grave viene trasportato immediatamente con un'autoambulanza al pronto soccorso. Mentre vengono lanciati i lacrimogeni a poche centinaia di metri dai disordini, circa 200 militanti di Forza Nuova partecipano a un breve comizio. Anche qui momenti di tensione subito stemperati dall'intervento della polizia. Ma i disordini non sono terminati. Una seconda carica della polizia costringe gli autonomi a sciogliere il corteo, mentre un manifestante viene fermato e trasportato in questura. Una vera e propria guerriglia urbana che si placa dopo circa un'ora di duri scontri, ma la situazione rimane tesa e le forze dell'ordine controllano a vista i manifestanti.

7:21 minuti di mercoledì 13 maggio, Radio Onda d'Urto, il primo GR Flash di questa giornata. Prosegue lo stallo diplomatico tra USA e Iran. Il presidente statunitense Trump incontra i vertici dell'esercito per valutare la ripresa dei bombardamenti. Nel frattempo il tycoon vola in Cina, dove domani incontrerà Xi Jinping. Improbabile che una decisione sulla eventuale ripresa degli attacchi a Teheran venga presa prima dell'incontro, nel quale gli USA premeranno su Pechino perché usi le sue leve per far accettare le condizioni statunitensi agli iraniani. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale iraniano, Razzei, intanto fa sapere che se USA e Israele riprenderanno gli attacchi, l'Iran lavorerà alla costruzione della bomba atomica. A proposito di Israele, il cui governo di Netanyahu morde il freno da settimane per riprendere l'aggressione militare all'Iran, non si fermano i bombardamenti sul Libano. Beirut riferisce che nella sola giornata di ieri le bombe israeliane hanno ucciso 13 persone nel paese. A sud continuano gli scontri con Hezbollah, entrambe le parti riferiscono di perdite tra le fila nemiche. In Palestina invece, ieri sera un palestinese è rimasto ucciso, diverse altre persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco israeliano contro il campo profughi di Nuseirat nella striscia di Gaza centrale. Nelle stesse ore, nella città di Al-Ram, a nord di Gerusalemme occupata, un altro palestinese è stato ucciso dal fuoco delle forze di occupazione israeliane. Tel Aviv intanto ha annunciato l'istituzione di un tribunale militare speciale per i fatti del 7 ottobre 2023, prevista anche la pena di morte. In Italia la politica di palazzo, niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. I capigruppo della maggioranza non rinunciano all'obiettivo del primo sì al testo entro luglio e hanno rilanciato una proposta di dialogo al centrosinistra. Le opposizioni parlamentari però chiudono al confronto in commissione alla Camera. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte attacca: provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum. Non c'è un pacchetto chiuso, siamo disposti a discutere su tutto, apre invece Donzelli di Fratelli d'Italia. Lavoro e lotte operaie. Dopo l'annuncio del piano di ristrutturazione di Electrolux in Italia con l'esubero di 1700 lavoratori e dopo lo stato d'agitazione, lo sciopero e i picchetti organizzati dai lavoratori dei sindacati confederali, il ministro delle imprese del Made in Italy Urso ha convocato per lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza. Saranno presentati i rappresentanti dell'azienda, le organizzazioni sindacali, insieme ai rappresentanti delle regioni in cui ci sono stabilimenti del gruppo: Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Antivirus: ieri sera è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile, arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Poi la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto dal momento che ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Ora è in quarantena al Sacco. Allo Spallanzani arriva anche il test del lavoratore marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività o meno. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute italiano alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati intanto gli ultimi passeggeri, la nave focolaio dalle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'OMS fa un bilancio del contagio: i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Torniamo agli esteri. Non c'è stata nessuna vera tregua tra Ucraina e Russia, la guerra continua. Mosca riferisce di aver abbattuto stanotte 286 droni ucraini sopra le regioni del Mar d'Azov e del Mar Nero. Kiev invece denuncia: Mosca sta ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri previsto dall'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. Andiamo infine nelle Americhe. Il presidente colombiano Petro ha confermato che il recente bombardamento contro il comando centrale della guerriglia marxista dell'ELN nel Catatumbo è stato condotto nell'ambito della volontà concordata con il governo venezuelano guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez. Petro ha precisato che al momento non esiste alcun processo di pace in corso con l'organizzazione. L'operazione militare è stata condotta nella zona rurale di Tibù, vicino al fiume Catatumbo, e rappresenta il terzo bombardamento contro l'esercito di liberazione nazionale durante l'attuale governo colombiano di Petro.
La procura boliviana ha chiesto una condanna a 20 anni di carcere per l'ex presidente Evo Morales, accusato di tratta aggravata di persone per una presunta relazione avuta nel 2015 con una minorenne, 16enne, dalla quale sarebbe nata anche una figlia. Il tribunale di Tarija ha dichiarato Morales in ribellione dopo la sua mancata comparizione in aula, ordinandone la cattura insieme a quella della madre della giovane. Noi di questo abbiamo parlato in un approfondimento su Radio Onda d'Urto che trovate sul nostro sito www.radioondadurto.org. Infine, sempre nelle Americhe, in Messico il Consiglio Indigeno e Popolare Emiliano Zapata si è rivolto al governo dopo la violenza scatenata dal gruppo armato Los Ardillos a Chilapa, nello stato del Guerrero. L'11 maggio i cartelli sono entrati nella comunità di Alcozacán compiendo attacchi con armi da fuoco e droni contro le abitazioni. L'offensiva ha costretto oltre 1.300 persone ad abbandonare terre raccolti per salvarsi la vita. L'organizzazione denuncia sfollamenti anche in altri centri abitati e accusa il gruppo di 81 omicidi e 25 sparizioni. Dopo la richiesta d'emergenza, le autorità nazionali e locali guidate dalla ministra dell'Interno Rosa Isela Rodriguez sono intervenute per rimuovere i blocchi stradali e permettere l'ingresso delle forze armate nell'area. 7:27 minuti è tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

0: Comunicati degli appuntamenti, oggi mercoledì 13 di maggio. Iniziamo con il ricordare diversi appuntamenti con il cinema. Iniziamo con il nuovo Eden in sala 1 alle ore 15 e verrà proiettato Lo Straniero. Alle ore 19:15 in sala 1, sottotitolato in italiano, verrà proiettato come prima visione Nino. Prima visione film di Stato, l'appuntamento in sala 2 alle 18:15. Tutto per quanto riguarda naturalmente la programmazione cinematografica al Nuovo Eden di Vianino Bixio 9 a Brescia. Ricordo invece al Cinema Sereno Leaving the Spider-Man alle ore 21, in programma dunque questa sera. Festival dei laboratori, degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile. L'appuntamento dunque al Teatro Borsoni alle 20:30 di questa sera. Proseguiamo con il ricordare invece a Teatro Rizzini, in ingresso libero, la segna cinematografica Nata per te, l'appuntamento alle ore 21, come dicevamo, al Teatro Rizzini. Proseguiamo ricordando invece quello che sarà l'appuntamento di sabato 16 maggio con il Garda Street Parade. Ci si trova alla stazione di Desenzano del Garda, concentramento alle 15, la partenza alle ore 16. E poi ricordo anche però il laboratorio di panificazione organizzato dal Centro Sociale Magazzino 47, propone dunque un ciclo di 3 incontri dedicati dunque all'arte della panificazione. Il primo giovedì 21 maggio dalle 19:30 alle 20:30, poi ancora sempre di giovedì, sempre allo stesso orario, dalle 19:30 alle 22:30, mentre l'ultimo appuntamento sarà sabato 13 giugno dalle 15 in poi. Il contributo è libero. E cosa portare con sé? Un grembiule, una ciotola grande, la carta e penna se si vuole prendere naturalmente gli appunti. Per informazioni scrivere a info@magazzino47.org. Laboratorio tenuto da Paolo Zani, massimo una ventina di persone. Laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura, indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadulto.org.
1: Minuti, Radio Onda d'Urto, tra poco torniamo sulle notizie e poi sulle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Prima però un po' di musica con l'ultimissimo lavoro, l'ultimissimo singolo dei britannici londinesi Morcheeba, Bleeding Out, proprio un brano di recente uscita, 2026. Tra poco riprendiamo con l'informazione.

Bleeding Out Morcheeba, l'ultima uscita della band britannica. Radio Onda d'Urto, riprendiamo l'informazione di questo mercoledì 13 maggio mattina. Sui quotidiani in apertura troviamo non soltanto lo stallo nei negoziati tra USA e Iran, ma anche il volo di Trump in Cina, dove domani incontrerà Xi Jinping. Noi, in particolare delle trattative USA-Iran, abbiamo parlato con Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo. Vi riproponiamo la nostra intervista, poi torneremo sulle prime pagine dei quotidiani in edicola stamattina.

0: Con noi Raffaele Crocco, giornalista che è stato inviato di guerra, ora direttore responsabile dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. Buona giornata, Raffaele.
1: Buona giornata a tutti.
0: Come valuti questo stallo dei negoziati USA-Iran con la tregua a rischio, stando almeno alle ultime dichiarazioni di Trump?
1: Beh, direi che le ultime dichiarazioni di Trump, come sempre, fanno un testo relativo, perché quest'uomo sta dichiarando 50 cose esattamente il contrario l'una dell'altra ogni giorno. Certamente la realtà dello stallo mostra fino in fondo le enormi difficoltà che gli Stati Uniti stanno incontrando in questa guerra, che certamente non immaginavano in questo modo. Il dato di fatto è che l'Iran ha inchiodato gli Stati Uniti dal punto di vista militare e politico e della politica internazionale, e per Trump è difficilissimo uscire dalla situazione, perché da un lato c'è certamente Netanyahu che spinge per avere campo libero, anche se sarebbe interessante davvero capire fino in fondo quali sono gli interessi di Netanyahu, e forse non coincidono esattamente con quelli di Washington, e dall'altro non può rischiare di perdere la faccia Trump, rispetto al mondo. In mezzo c'è l'Iran, che ha mostrato che, regime o non regime, ha una capacità di tenuta e politica ed economica e militare assolutamente in attesa.
0: Ecco, relativamente a questo aspetto, per quale motivo, a tuo parere, l'Iran è stata capace di imporre, diciamo, questa impasse agli Stati Uniti? Dal punto di vista della tenuta militare, perché non prevedevano gli Stati Uniti una capacità di reazione, numero di missili, di droni di cui è dotato l'Iran? Ecco, qual è un po' la situazione a questo punto di vista?
1: Ma io credo che sia dovuto a una serie di cose. Il punto centrale, che spesso noi dimentichiamo qui in Europa, è che l'Iran è un paese strutturato da millenni, quindi è un paese che ha una grande cultura, una grande identità, una grande forza interna, la capacità di reagire alle situazioni, perché nei secoli, a prescindere da chi governava, da come governava, ha maturato una propria identità. E questo vuol dire, è un punto di forza enorme in una situazione di questo genere. È il punto di forza che ha consentito alla dirigente iraniana, poi, nel fatto specifico, di sviluppare una strategia difensiva che gli Stati Uniti e anche Israele non si aspettavano, di interrompere le linee di comando così come tradizionalmente sono conosciute negli eserciti ufficiali, e di mettersi quindi nelle condizioni di avere strumenti efficaci per reagire, per fermare un nemico che è tecnologicamente avanzatissimo, ma che poi alla fine sul campo non può fare più di tanto. E quindi, dal punto di vista della tenuta nel tempo, della fragilità nel tempo, l'Iran chiaramente è avvantaggiato.
0: Israele ha anche in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, ipotizzato la possibilità di un'incursione di terra per andare a prendersi l'uranio arricchito. Ecco, è realizzabile, cioè è anche solo ipotizzabile una soluzione di questo tipo?
1: A me sembra che la gente veda un po' troppi film. Noi abbiamo, come esperienza storica, due tentativi di incursione via terra degli Stati Uniti nella storia recente. Una nel 1980 per il caso degli ostaggi nell'ambasciata, una recentissima all'inizio di questa guerra, e sono state due catastrofi dal punto di vista militare che gli Stati Uniti indicano. È una cosa altamente improbabile, completamente difficile, quasi impossibile. Dopodiché, per carità, è possibile che la provino, ci riescano, magari anche, non lo so, però direi che è veramente improbabile. L'esercito iraniano è un esercito strutturato, addestrato e in questo momento assolutamente motivato. In più è un esercito che è in stato d'allerta permanente, quindi non c'è nemmeno l'effetto sorpresa. Sinceramente è molto difficile.
0: Tornando al negoziato, quali sono i punti su cui le posizioni sono più lontane, e ti chiedo se a tuo parere sono inavvicinabili?
1: Secondo me sono inavvicinabili, perché il punto vero centrale rimane quello del cosiddetto programma nucleare iraniano, a prescindere dal punto reale in cui questo programma è attualmente. Noi non abbiamo idea di quanto davvero siano riusciti ad arricchire l'uranio gli iraniani e quanto vicini siano a realizzare una bomba nucleare, però certamente quello è diventato il nodo vero su cui, come dire, la sovranità del paese viene messa in discussione, e quindi gli iraniani a questo punto difficilmente cederanno. Per di più, sapendo gli iraniani di essere loro, dal punto di vista formale del diritto internazionale, in regola. Non dimentichiamoci che l'Iran ha siglato tutti i trattati internazionali di non proliferazione nucleare, cosa che non ha fatto Israele, che ha una bomba atomica assolutamente illegittima e illegale, non sottoposta ad alcun controllo di alcuna agenzia internazionale, e tutti continuano a pensare, a far finta di immaginare che questo sia regolare. È evidente che l'Iran su questo non può accettare compromessi. L'altra questione, a questo punto diventata centrale per una questione di equilibri generali del pianeta, è il controllo dello Strato di Hormuz, che questa guerra ha dimostrato essere essenziale, fondamentale, e per Teheran rimane una parte da tenersi la manica per l'evocare nei momenti di crisi. E quindi Teheran vorrà ribadire il proprio controllo sullo stretto. E, di fondo, a fare da ombrello e cappello tutto questo, c'è il fatto che Washington vorrebbe chiudere immediatamente la partita perché ha capito di essere entrata in un vicolo cieco. Tel Aviv invece vuole tenere aperta questa partita, perché tenere aperta questa partita, peraltro, secondo me, è utile anche per indebolire la presenza statunitense nell'area e quindi immaginare in futuro la possibilità di potersi sostituire proprio agli Stati Uniti. Quindi è una partita che forse ha anche più livelli di lettura anche nel tempo e molto più impegnativi.
0: Questa situazione di incertezza e il blocco dello stretto di Hormuz, a tuo parere, possono durare ancora a lungo?
1: Sì, sì. Se non trovano un accordo, Teheran tiene lo stretto chiuso per una vita. Teheran ha tutta una serie di vie di fuga e di approvvigionamento che dipendono da Hormuz e che consentono di comunque andare avanti abbastanza bene per molto tempo. E, mentre le economie, soprattutto asiatiche, da questa chiusura rischiano di essere strozzate, anche l'Unione Europea, che comincia ad avere difficoltà rispetto alle scorte. E quindi sì, lo stretto, se non si trova una soluzione reale, lo stretto rischia di essere chiuso per molto tempo.
0: Ci si può attendere qualcosa di importante, l'ultima domanda, dall'incontro che ci sarà tra il presidente statunitense e quello cinese?
1: Io credo di sì, nonostante tutto, perché Xi si presenta a questo incontro in una posizione di grande, grande forza. E l'abilità diplomatica cinese è sempre stata tale da portare anche a trovare soluzioni, quindi dipenderà da quanto Trump sentirà di aver soddisfatto le proprie esigenze di American First, però io credo che da questa cosa possano uscire delle soluzioni anche rispetto all'Iran e ad alcune altre situazioni che nel mondo stanno diventando sempre più pesanti. Non dobbiamo dimenticare che c'è aria veramente molto molto pesante anche nell'Africa subsahariana.
0: Grazie Raffaele Crocco, direttore responsabile dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. A risentirci.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: E sulle prime pagine dei quotidiani questa mattina, ci torneremo tra poco, troviamo anche il maxi processo al Tribunale Speciale Militare che lo Stato di Israele si appresta a inaugurare riguardo i fatti del 7 ottobre 2023. Ci sono centinaia di persone che rischiano anche la condanna a morte. Nel frattempo, lunedì, l'Unione Europea ha dato il via libera, il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani, ma non in generale, contro quelli che vengono definiti violenti. Proprio su questo noi abbiamo sentito l'opinione di Triestino Mariniello, esperto di diritto internazionale, fa parte del legal team che rappresenta le vittime del genocidio nella striscia di Gaza alla Corte Penale Internazionale, oltre che docente di diritto anche all'Università di Liverpool. Sentiamo cosa ci ha detto.

0: Siamo con il professor Triestino Marignello, che insegna diritto penale all'Università di Liverpool. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invitato.
0: Le chiedo di commentare questa notizia relativa alla decisione del Consiglio d'Affari Esteri dell'Unione Europea relativa alle sanzioni contro i coloni israeliani definiti violenti. L'Ungheria aveva posto il veto, è venuto meno questo veto ungherese e da qui è appunto l'approvazione delle misure. Però non è stato invece raggiunto il necessario quorum per quanto riguarda la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti colonici. Ecco, le chiedo di commentare questa notizia e dirci anche se la ritiene di particolare rilevanza.
1: Allora, parto dalla fine. È molto preoccupante che l'Unione Europea ancora una volta non riesca a raggiungere un accordo sui dazi ai prodotti provenienti dagli insediamenti. È ovviamente una decisione che si muove in chiara contraddizione col diritto internazionale, che ovviamente è abbastanza inutile ribadirlo, anche l'Unione Europea dovrebbe rispettare nonché gli Stati che la compongono a livello individuale. Per quanto riguarda invece la decisione di sanzionare i coloni, i cosiddetti coloni violenti, beh, non solo è una scelta tardiva, ma anche inefficace. Ci deve ricordare che già l'amministrazione Biden aveva preso una scelta del genere in pieno genocidio a Gaza e non ha mai avuto alcun risultato sostanzialmente. La decisione poi, se non vado errato, è ritirata dall'amministrazione Trump, ma da quanto risulta nessun colono violento cosiddetto all'interno della Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, sia mai stato poi sottoposto a sanzioni. Io credo che sia una decisione più pericolosa che utile ed efficace. Pericolosa perché si basa fondamentalmente sulla motivazione, sulla giustificazione, per così dire, che i coloni agiscano sostanzialmente come lupi solitari, come delle mele marce, quando invece la realtà è completamente diversa. I coloni non sono altro che uno strumento nelle mani dello Stato di Israele, che hanno fondamentalmente l'obiettivo principale dello Stato di Israele, che è quello di annessione del territorio palestinese. Si muovono col sostegno dell'esercito israeliano sempre, godono di completa impunità che gli viene garantita appunto dall'autorità israeliana. In altra parte non è una responsabilità di singolo individuo, ma è una responsabilità di uno Stato. Quindi sanzionare degli individui senza sanzionare lo Stato di Israele è semplicemente una foglia di fico.
0: C'è poi quest'altra definizione, su cui le chiedo appunto un commento, di coloni israeliani violenti, come se possa essere ritenuto lecito come comportamento quello, cioè, di aver occupato comunque del territorio palestinese.
1: Ma il punto è proprio questo. Il diritto internazionale, in particolar modo le convenzioni di Ginevra, sul punto sono estremamente chiare. Le colonie sono illegali ai sensi del diritto internazionale. Il trasferimento di cittadini dal territorio della potenza occupante al territorio occupato, soprattutto in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, che Israele considera comunque annessa, non solo è una violazione grave del diritto umanitario internazionale, ma è un crimine di guerra ai sensi dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ed è anche sotto indagine al momento proprio da parte della Procura della Corte Penale Internazionale. Quindi il diritto internazionale non opera sulla base di questa distinzione. Per il diritto internazionale, in particolar modo, tutte le colonie sono illegali, pertanto la presenza di qualsiasi colonia è illegale appunto ai sensi del diritto internazionale. Ripeto, il fatto di imporre delle sanzioni nei confronti di un cerchio ristretto di individui, a mio avviso, veicola un messaggio molto più pericoloso che utile ed efficace, in linea con il diritto internazionale.
0: Grazie, professor Marignello Triestino, che è docente di diritto penale internazionale all'Università di Liverpool. A risentirla, grazie.
1: Grazie, buonasera.
2: Torniamo in studio, Radio Onda d'Urto, le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, 13 maggio 2026. In apertura su molti quotidiani il viaggio di Trump in Cina da Xi Jinping e lo stallo nelle trattative tra USA e Iran. Abbiamo però anche l'antivirus e la crisi del governo Starmer in Inghilterra tra le varie notizie che troviamo in prima pagina questa mattina. Partiamo dal Domani. Il Domani titola così: affari e big tech, la Cina di Trump, un viaggio per dimenticare l'Iran. Il tycoon domani a Pechino per il vertice con Xi Jinping, con lui le star del capitalismo USA, da Musk a Apple. Sul tavolo investimenti miliardari con Teheran, intanto la trattativa langue e Teheran dice: noi siamo pronti a fare la bomba atomica in caso di nuovi attacchi statunitensi e israeliani. Intanto si parla anche di Palestina sul Domani. Israele e Hamas, l'orrore degli stupri, prima il 7 ottobre, ora le accuse dei palestinesi. Infatti inizia un maxi processo militare istituito da Israele per i fatti del 7 ottobre, centinaia di persone che rischiano anche la pena di morte introdotta da Netanyahu e dal suo governo solo per i e le palestinesi. E Gigi Riva interviene su questo sul Domani stamattina: tra colonie e impiccagioni, i nuovi abissi di Netanyahu, la legge sulla pena di morte. Così la prima pagina del Domani, che poi sottolinea un'altra notizia che troviamo anche su altri quotidiani, su Avvenire per esempio in apertura, cioè lo stop all'accordo sui CPR. L'Albania spaventa Meloni: li chiudiamo nel 2028, ha detto il ministro degli esteri albanese, poi il premier Edi Rama ha smentito. Andiamo sul Corriere della Sera: Trump da Xi Jinping, minaccia di Teheran sul nucleare e c'è un piano italiano per la missione navale a Hormuz. Poi sul Corriere della Sera abbiamo anche l'antivirus, controlli e nuovi contagi, gli esami inviati allo Spallanzani, analisi sul marittimo calabrese, verifiche su due casi a Milano e Messina per l'OMS, ci sono 10 malati accertati nel mondo. Andiamo su Repubblica: la minaccia nucleare dell'Iran, se riparte la guerra lavoreremo all'atomica. Trump vola in Cina per l'incontro con Xi Jinping. Siamo amici, dice Trump, ma non abbiamo bisogno di loro, sull'Iran. Poi virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese, così anche Repubblica in prima pagina. Poi sempre sulla prima pagina di Repubblica: Gran Bretagna, raffica di dimissioni nel governo, Starmer in bilico, ma vado avanti, dice il premier britannico. Andiamo ora sulla Stampa: Iran, minaccia nucleare, Xi, Trump, prova di forza, Teheran, se attaccati arricchiremo l'uranio al 90%, il tycoon nel Golfo, non ci serve l'aiuto cinese, oggi il presidente americano vola in Oriente, l'ombra delle armi USA vendute a Taiwan. Andiamo ora sul Manifesto. Il Manifesto gioca con le parole in apertura. Come dicevo, l'apertura è sul governo britannico. Finale di partito, il riferimento è al partito del Labour, al partito laburista. Il gioco di parole riprende la famosa opera di Beckett, finale di partita. Dimissioni a raffica nel governo di Keir Starmer dopo la mazzata nelle elezioni locali e il suo tentativo di andare avanti comunque, ma mezzo Labour ha già mollato il premier dopo due anni di scelte impopolari. La lotta per la successione è partita ed è fratricida. Su questo interviene sul Manifesto Mario Ricciardi: la crisi britannica, politiche superate e sistema politico trapassato. Questa è la sua opinione. La seconda apertura del Manifesto riguarda il tema dei migranti in Albania. Migranti, tramonta il modello Albania, Tirana annuncia che il protocollo con Roma non sarà rinnovato, poi ritratta, ma è caos giuridico. In taglio basso sul Manifesto abbiamo anche queste notizie: la guerra in Iran, contraerea dal Golfo, inflazione USA più 3,8%, poi Israele 7 ottobre, Hamas come i nazisti, sì al processo Shoah. E poi la legge elettorale, la politica di Palazzo Italiana, l'opposizione non si siede al tavolo col governo per parlare della legge elettorale. Poi abbiamo Meloni scopre il sud per salvarsi alle urne, questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano di questa mattina. Poi abbiamo ancora la polemica Giuli buttafuoco, Giuli ha obbedito alla ragione di Stato, temo l'Occidente più di Putin, dice il presidente della Biennale Buttafuoco, rispettato l'istituzione e le sue regole che purtroppo pochi conoscono. Con il ministro ritorneremo amici, così le parole di Buttafuoco sul Fatto Quotidiano. Poi abbiamo l'Avvenire, centri a scadere, questo è il titolo di apertura che si riferisce ai centri in Albania. Il ministro degli esteri albanese, l'intesa con Roma non sarà rinnovata, poi il premier Rama corregge, si riaccende la polemica sulle strutture costate 680 milioni, Piantedosi vola a Tirana per parlare di migranti. Andiamo sull'Unità di Piero Sansonetti, qui in taglio alto abbiamo Israele pronto a impiccarne 300 via il Tribunale Speciale, si parla del maxi processo militare sui fatti del 7 ottobre, poi abbiamo anche Gaza, Cisgiordania, Libano, Israele, Unione Europea, l'asse dell'impunità, un'intervista a Laura Boldrini di Umberto De Giovannangeli su questi temi, e poi abbiamo l'apertura di stamattina dell'Unità con il direttore Piero Sansonetti, Italia, Alabama, linciato bracciante del Mali, pestato orafo del Senegal, così dilaga il razzismo. Di entrambi gli episodi abbiamo parlato qui su Radio Onda d'Urto, trovate le interviste, di cui l'ultima sui fatti di Taranto a Luca Casarini di Mediterranean Saving Humans sul sito radioondadurto.org. Veniamo al Sole 24 Ore. Pentagono, i costi della guerra all'Iran sono saliti a 29 miliardi di dollari. In Cisgiordania, famiglia Nassar assediata, la resistenza con le carte ottomane fatte valere contro Israele. Poi abbiamo titoli economici del Sole 24 Ore, l'Unione Europea a meta, paghi per i contenuti, la Corte di Giustizia, equo compenso agli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni, successo per l'Italia nella causa avviata dal colosso statunitense. Poi abbiamo riarmo tedesco bocciato, guarda solo al passato, appalti per 222 miliardi, critica agli investimenti tedeschi nella difesa. E in fotografia abbiamo sulle Sole 24 Ore il cancelliere tedesco Merz in divisa militare dell'esercito tedesco su un carro armato nella base di Münster. Il rapporto invece sugli investimenti di guerra di Berlino è del Kiel Institute e Bruegel. Passiamo ora alla stampa locale, giornale di Brescia, l'apertura, cibi sani e sicuri, il modello bresciano fa scuola nel mondo, la piattaforma Classifarm realizzata dall'Istituto Zooprofilattico scelta dalla FAO nel contrasto mondiale all'abuso degli antibiotici. Questa è l'apertura del giornale di Brescia. Per quanto riguarda il Brescia Oggi invece abbiamo questa, i numeri dell'Istat e di ATS, Brescia provincia giovane, l'età media sotto i 46 anni ma calano ancora le nascite. Accanto a questa notizia d'apertura abbiamo anche l'informazione che il 21 maggio la Meloni insieme anche a Tajani e Lollobrigida e Giorgetti saranno ospiti dell'assemblea di Coldiretti il 21 maggio a Brescia. Poi il Corriere della Sera Dorso Bresciano, l'apertura, le nuove regole per l'agrivoltaico e i data center, al solare lo 0,8% dei campi, Legambiente critica. Passiamo invece ora a Repubblica Milano, il conto delle Olimpiadi, nelle casse di Palazzo Marino un tesoretto di 113 milioni accantonato nel 2022, da queste risorse si attingerà per coprire i buchi di bilancio della fondazione, il caso dello studentato, così la stampa locale. Segnaliamo in chiusura anche alcuni quotidiani esteri, quelli statunitensi si concentrano sull'Iran ma anche sul viaggio in Cina di Trump, per esempio il New York Times che lo definisce però il viaggio di Trump in Cina un viaggio di ridotte ambizioni, e poi il New York Times ricorda che secondo i rapporti della stessa intelligence statunitense la potenza di fuoco iraniana è rimasta robusta anche dopo l'aggressione militare israelo-statunitense. Il Washington Post invece titola su questo che il conflitto voluto da Trump ha guidato e guida, traina, diciamo, l'aumento dei prezzi. Ora invece Trump è più conciliatore, conciliatorio con la Cina, ci scrivono David Lynch e Michael Birnbaum sul Washington Post. Abbiamo su questo anche alcuni titoli di altri quotidiani di altri paesi europei, come per esempio Le Figaro dalla Francia, che dice il grande dilemma di Trump per uscire dalla guerra in Iran e soprattutto, diciamo, capire come farlo. Abbiamo poi il Financial Times che per esempio si concentra sui mercati e la loro reazione al terremoto nel Partito Laburista nel governo britannico dopo il tracollo elettorale delle elezioni locali della scorsa settimana in Inghilterra. L'apertura del francese Libération si concentra sull'antivirus. Dalle Ande a Ushuaia, l'itinerario del paziente zero. E poi abbiamo in Spagna, tutti i quotidiani si concentrano sulle dichiarazioni contro la stampa del presidente del Real Madrid Florentino Perez, che smentisce di essere, diciamo, a rischio come presidente della società. Ma abbiamo anche l'Avanguardia dalla Catalunya, che ci parla invece di una protesta educativa, cioè la protesta degli insegnanti, che riapre le negoziazioni con il governo e i sindacati, le rivendicazioni dei docenti contro la privatizzazione della scuola e sulle loro condizioni lavorative. Questo è tutto per quanto riguarda le prime pagine qui su Radio Onda d'Urto. Torneremo sui quotidiani con la rassegna stampa nazionale alle 8.30, alle 9.15 la rassegna stampa locale. Ora vi lasciamo con un'intervista realizzata da Radio Onda d'Urto su una delle questioni che abbiamo trovato sui quotidiani, in particolare sul Fatto Quotidiano questa mattina, che riprende ancora addirittura con le parole di Buttafuoco, cioè, diciamo, uno dei casi che riguardano il governo Meloni, quello del Ministero della Cultura, il ministro Giuli, le polemiche che riguardano non solo Buttafuoco e la Biennale, ma soprattutto la revoca di due funzionari, Proietti e Merlino, meloniani dal suo ministero. Intervista al politologo Marco Revelli su Radio Onda d'Urto, poi Storia di classe e a seguire il GR Flash e l'agenda.
3: Non c'è pace per il Ministero della Cultura del governo di Giorgia Meloni. Dopo le polemiche legate al licenziamento della direttrice Venezzi, alla presenza del padiglione russo alla Biennale d'Arte di Venezia, il Ministro della Cultura Giuli ha licenziato, revocando gli incarichi, al responsabile della segreteria tecnica Emanuele Merlino e alla capa della segreteria personale del Ministro Elena Proietti. Merlino, ricordiamo, è uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, sarebbe considerato responsabile della mancata concessione dei fondi ministeriali al documentario su Giulio Reggeni, ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo 10 anni fa. Alla base del licenziamento invece della Proietti, esponente di spicco di Fratelli d'Italia in Umbria, nonché non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministero a New York il mese scorso. Dietro i due licenziamenti ci sarebbe qualcosa di più, un regolamento di conti all'interno di Fratelli d'Italia. Intanto ieri la Premier Meloni ha incontrato il ministro Giuli, il governo ha provato a stemperare in qualche modo la polemica. Ne parliamo con Marco Revelli, sociologo politologo.
4: Sì, è un terremoto che ha come epicentro il partito di Giorgia Meloni, e che io credo sia l'onda lunga del grande schiaffo che hanno ricevuto con il referendum, quella sconfitta in parte inattesa. Fino a qualche settimana dal voto erano sicuri di vincere o di stravincere, e quello shock evidentemente ha prodotto delle onde d'urto molto più profonde e violente di quanto si potesse aspettare. Questa resa dei conti interni, in parte degli aspetti caratteriali, colpisce il nucleo duro di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è una formazione politica

0: battimenti, lotte, sopravvivenze, eccetera. E beh, questo è il nucleo nero di Fratelli d'Italia, quello che arriva direttamente dalla galassia dell'estremismo neofascista anni 70, anni 80, e poi intorno uno strato di elettori, di nuovi elettori che non condividono quella logica di setta che hanno scelto, prima avevano scelto la Lega, prima ancora avevano fatto la forza di Berlusconi, e adesso si sono aggregati intorno a quel magnete nero che la rappresenta. Allora, noi assistiamo alla rottura dei vincoli di sangue tra i membri del cerchio interno, tutta gente che arriva da esperienze di estremismo nero molto, molto forte, non solo le sezioni del movimento sociale le più dure romane, con le Oppio, Viale Medaglie d'Oro, Accalarese, eccetera, ma anche di formazioni fiancheggiatrici del movimento sociale su posizioni anche più estreme, come Giuli, no? con le rune, il paganesimo di radice germanica, e così via. Allora, questi erano stati legati da un vincolo di sangue che si è sciolto, come il sangue di San Gennaro, si è sciolto e non tiene più insieme quel grumo. E quindi esplodono personalismi che sono tipici anche di quella cultura. Il colloquio tra il ministro Giuli e la Presidente del Consiglio non è stato affatto pacifico come i comunicati fanno immaginare, è stato molto duro. Si dice che la Meloni gli abbia detto che non era né il momento né il modo di procedere a quell'epurazione. Almeno una delle due figure che sono state cacciate, Emanuele Merlino, è un pezzo da 90, era l'architrave della costruzione che San Giuliano aveva fatto per conquistare l'egemonia. Questo programma assurdo, perché l'egemonia non la conquisti a partire da un ministero, l'egemonia nel senso proprio la conquisti nelle pieghe del paese, ma Merlino era stata una figura centrale nell'organizzazione degli stati generali della destra, ci ricordiamo, appena varato questo governo, San Giuliano partiva all'arrembaggio della cultura italiana per conquistarne l'egemonia. Ebbene, questo è caduto miseramente con questa epurazione. Quindi sicuramente il vuoto che si crea all'interno di una presunta, perché non esiste una vera e propria cultura degna di questo nome, esistono delle letture, esiste un elenco di autori di riferimento che ha al vertice Tolkien, che non è un filosofo politico, è un buon narratore, se vogliamo, che produce miti su quali il neofascismo italiano si è fiondato come le mosche sul miele.
1: Professore, possiamo affermare dunque che anche dopo l'incontro di ieri tra la Premier Meloni e il Ministro Giuli, come dire, la crisi non si chiude?
0: No, la crisi non si chiude affatto, è una slavina che man mano che avanza genera nuovi rivoli e nuove linee di sviluppo, perché quando una crepa si apre in un muro che era tenuto insieme da un intreccio tra

0: capo carismatico e paura, perché queste erano le componenti di quel rapporto di fedeltà. Quando si apre una crepa è come il parabrezza delle auto quando si scheggia, se non vai da Carglass subito le crepe si allargano e in questo caso si stanno allargando in modo molto molto molto profondo e in modo rapido. I mesi che abbiamo davanti non saranno mesi facili oggettivamente per il governo, inflazione, crisi economica, guerre, conti che non tornano, energia che costa sempre più cara, quel tacito patto con i propri elettori che è durato diciamo la lunghissima luna di miele di questo governo è finito, e quindi nei prossimi mesi io credo che vedremo ancora dei fuochi artificiali di questo tipo. Mentre, come dire, figure come Giuli bisognerebbe crearle, perché offrono quotidianamente elementi di spettacolo e di clamore. Non tutti hanno i tratti caratteriali di questa figura, non tutti si tatuano e pronunciano frasi sibilline, e quindi, come dire, questa figura un po' da circo, questa figura circense nel cuore della cultura italiana è un po' unica, però ne vedremo, ecco.
1: Benissimo, professore, intanto noi la ringraziamo per la sua disponibilità e per essere stato con noi.
0: Va bene, alla prossima.
1: Alla prossima, buona giornata intanto. E ricordo che con noi c'era appunto il professore sociologo politologo Marco Revelli.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Si temeva ed è accaduto, sirene, lacrimogeni, tafferugli e scontri tra i giovani dei centri sociali e le forze di polizia, a Bologna, nelle vie del centro. Un ragazzo raggiunto al volto da un lacrimogeno e due poliziotti feriti. Una giornata ad altissima tensione oggi a Bologna. I giovani dei centri sociali, bolognesi e veneti soprattutto, venuti nel capoluogo emiliano, decisi ad impedire una manifestazione organizzata dal movimento dell'estrema destra Forza Nuova.
4: Una data storica dell'antifascismo di movimento è il 13 maggio del 2000. Per quel giorno Forza Nuova aveva indetto a Bologna una manifestazione europea. Il programma del raduno fascista prevedeva un convegno la mattina presso un grande albergo cittadino, poi un corteo per le vie del centro da concludersi in piazza Galvani con un comizio. Erano previste delegazioni dell'estrema destra da quasi tutti i paesi europei. Era annunciato anche l'arrivo di diversi gruppi di nazischina. La giunta di centrodestra del sindaco Guazzaloca e in particolare il suo vice sindaco Giovanni Salizzoni aveva dichiarato la sua disponibilità a garantire l'agibilità politica a Forza Nuova. Le proteste delle associazioni partigiane prima, dei partiti di centrosinistra e di CGIL, CISL e UIL poi, non erano riuscite a raggiungere grandi risultati. Tutte le realtà di movimento avevano deciso di indire una grande manifestazione contro il raduno fascista. Come controaltare, la sinistra istituzionale aveva indetto il classico presidio in piazza Nettuno, delegando in toto alla questura il controllo della manifestazione di Forza Nuova. Il 7 maggio il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico decise di vietare sia il corteo dei fascisti sia il corteo antifascista del movimento. Nei giorni successivi veniva revocata l'autorizzazione al comizio di Forza Nuova in piazza Galvani. I fascisti avrebbero potuto riunirsi in piazza del Baraccano. Alle 3 del pomeriggio in piazza Nettuno cominciarono a radunarsi migliaia di persone. L'indicazione dei compagni del movimento era di formare un corteo per dirigersi verso il Baraccano. La piazza si svuotò, più di 10.000 persone si incamminarono per via dell'Archiginnasio. Quando la testa della manifestazione arrivò all'altezza di piazza Minghetti su via Farini, si trovò davanti un massiccio spiegamento di polizia. Poco dopo partì una carica pesante che vide una risposta compatta da parte dei manifestanti.
5: Bologna è un pomeriggio ad alta tensione. Da una parte militanti di Forza Nuova, movimento di estrema destra, che per oggi ha indetto nel capoluogo emiliano il suo raduno. Dall'altra i giovani dei centri sociali, decisi a contestarli. Le vie del centro sono bloccate, polizia e carabinieri hanno blindato la città. I giovani dei centri sociali vogliono raggiungere il Baraccano, il luogo dove si svolge la manifestazione di Forza Nuova, con i militanti provenienti anche da altri paesi d'Europa. In testa ai ragazzi del centro sociale c'è un sacerdote, ma dietro un centinaio di loro sono equipaggiati per la guerriglia. Il corteo non risulta autorizzato. Sono istanti di tensione, poi iniziano i tafferugli.

0: La polizia ha attaccato improvvisamente, facendo indietreggiare gli esponenti dei centri sociali. In questo momento tutta la strada è piena di gas lacrimogeni. Ecco, i poliziotti stanno ritornando indietro da questa prima carica e si posizionano ancora una volta qui a questo incrocio in via Farini, a circa 800 metri dal baraccano, dove appunto ci sono gli esponenti di estrema destra.
1: Durante gli scontri due poliziotti vengono colpiti, quello più grave viene trasportato immediatamente con un'autoambulanza al pronto soccorso. Mentre vengono lanciati i lacrimogeni a poche centinaia di metri dai disordini, circa 200 militanti di Forza Nuova partecipano a un breve comizio. Anche qui momenti di tensione subito stemperati dall'intervento della polizia. Ma i disordini non sono terminati. Una seconda carica della polizia costringe gli autonomi a sciogliere il corteo, mentre un manifestante viene fermato e trasportato in questura. Una vera e propria guerriglia urbana che si placa dopo circa un'ora di duri scontri, ma la situazione rimane tesa e le forze dell'ordine controllano a vista i manifestanti.

Radio Onda d'Urto, le 8:20 minuti, il giornale radio flash del mattino di questo mercoledì 13 maggio. Iniziamo il giornale radio andando agli esteri. Prosegue lo stallo diplomatico tra USA e Iran. Il presidente statunitense Trump incontra i vertici dell'esercito USA per valutare la ripresa dei bombardamenti. Nel frattempo il tycoon vola in Cina, dove domani incontrerà Xi Jinping. Improbabile che la decisione sulla ripresa degli attacchi a Teheran venga presa prima dell'incontro, nel quale gli Stati Uniti premeranno su Pechino perché usi le sue leve per far accettare le condizioni statunitensi agli iraniani. Il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale iraniano intanto fa sapere che se Stati Uniti e Israele riprenderanno gli attacchi, l'Iran lavorerà alla costruzione della bomba atomica. E a proposito di Israele, il cui governo di Netanyahu morde il freno da settimane per riprendere l'aggressione militare all'Iran, non ferma i bombardamenti sul Libano. Beirut riferisce che nella sola giornata di ieri le bombe israeliane hanno ucciso 13 persone nel paese. A sud continuano gli scontri con Hezbollah, mentre entrambe le parti riferiscono di perdite tra le file nemiche. In Palestina invece ieri sera un palestinese è stato ucciso e diverse altre persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco israeliano contro il campo profughi di Nuseirat nella striscia di Gaza centrale. Nelle stesse ore, nella città di Al-Arm, a nord di Gerusalemme occupata, un altro palestinese è stato ucciso dal fuoco delle forze di occupazione israeliana. Tel Aviv, intanto, ha annunciato l'introduzione di un tribunale militare speciale per il 7 ottobre 2023, nel quale è prevista anche la pena di morte. E ci spostiamo in Italia con la politica di palazzo. Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. I capigruppi della maggioranza non rinunciano all'obiettivo del primo sì al testo entro luglio e rilanciano la proposta di dialogo al centro-sinistra. Le opposizioni però chiudono al confronto di commissione alla Camera. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, attacca affermando: provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum. Apre invece Donzelli dicendo: non c'è un pacchetto chiuso, siamo disposti a discutere su tutto. Rimaniamo in Italia. Lavoro e lotte operaie. Dopo l'annuncio del piano di ristrutturazione di Electrolux in Italia, con l'esubero di 1.700 lavoratori dopo lo stato di agitazione, lo sciopero e i picchetti organizzati dai sindacati confederali con gli operai, il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ha convocato per lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza. Saranno presenti i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali insieme ai rappresentanti delle regioni in cui sono presenti gli stabilimenti del gruppo, ovvero Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Ieri sera è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso, arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Poi la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano invece un turista britannico considerato contatto al momento che ha viaggiato sul volo St. Helena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Ora è in quarantena al Sacco. Allo Spallanzani invece arriva anche il test del lavoratore marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività o meno. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza quindi il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati invece gli ultimi passeggeri. La nave focolaio dalle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. In questo contesto l'OMS fa un bilancio dei contagi. I casi sospettati sono 11, 9 quelli accertati positivi.
Non c'è stata nessuna vera tregua tra Ucraina e Russia. La guerra infatti continua. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 286 droni ucraini sopra le regioni del Mar d'Azov e del Mar Nero. Kiev invece denuncia. Mosca sta ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri previsto dall'accordo annunciato dal presidente statunitense Donald Trump lo scorso 8 maggio. Radio Nadurto, le 8:25 minuti, si conclude il giornale Radio Flash del mattino di questo mercoledì 13 maggio. Ora la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e a seguire le rassegne stampa, partendo dalla rassegna stampa di carattere nazionale.

0: comunicati e degli appuntamenti. Oggi mercoledì 13 di maggio iniziamo con il ricordare diversi appuntamenti con il cinema. Iniziamo con il nuovo Eden in sala 1 alle ore 15 e verrà proiettato Lo Straniero. Alle ore 19:15 in sala 1, sottotitolato in italiano, verrà proiettato come prima visione Nino. Prima visione film di Stato, l'appuntamento in sala 2 alle 18:15. È tutto per quanto riguarda naturalmente la programmazione cinematografica al Nuovo Eden di Vianino Bixio 9 a Brescia. Ricordo invece al Cinema Sereno Living the Spider-Man alle ore 21, in programma dunque questa sera. Festival dei laboratori, degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile. L'appuntamento dunque al Teatro Borsoni alle 20:30 di questa sera. Proseguiamo con il ricordare invece a Teatro Rizzini, ingresso libero, la segna cinematografica Nata per te, appuntamento alle ore 21, come dicevamo, al Teatro Rizzini. Proseguiamo ricordando invece quello che sarà l'appuntamento di sabato 16 maggio con il Garda Street Parade. Si trova alla stazione di Desenzano del Garda, concentramento alle 15, la partenza alle ore 16. E poi ricordo anche però il laboratorio di panificazione organizzato dal Centro Sociale Magazzino 47. Propone dunque un ciclo di 3 incontri dedicati dunque all'arte della panificazione. Il primo giovedì 21 maggio dalle 19:30 alle 20:30, poi ancora sempre di giovedì, sempre lo stesso orario, dalle 19:30 alle 22:30, mentre l'ultimo appuntamento sarà sabato 13 giugno dalle 15 in poi. Il contributo è libero. E cosa portare con sé? Un grembiule, una ciotola grande, la carta e penna se si vuole prendere naturalmente gli appunti. Per informazioni scriverà info@magazzino47.org. Laboratorio tenuto da Paolo Zani, massimo una ventina di persone, laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura, indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208 4620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.com.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Baraonda d'Urto, 70 onde d'Urto. Un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Baraonda d'Urto, andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

0: 8:31 minuti, Radio Onda d'Urto, rieccoci in diretta in questo mercoledì 13 di maggio con i quotidiani di carattere nazionale. Oggi le aperture sono abbastanza diversificate, il Corriere della Sera apre con antivirus, controlli e nuovi contagi, la Repubblica invece ha l'apertura con la minaccia nucleare dell'Iran, il Manifesto invece ci porta a Londra con il governo Starmer che sembra essere arrivato ai titoli di coda finale di partito, questo è il titolo dell'apertura del Manifesto. Ancora ci spostiamo poi al Fatto Quotidiano con la Meloni che scopre il Sud per salvarsi alle urne, si parla di una cabina di regia per il Mezzogiorno, il Domani invece ci porta in Cina, affari e big tech, la Cina di Trump, un viaggio per dimenticare l'Iran, Domani il tycoon sarà a Pechino per il vertice con Xi Jinping. Da ultimo c'è il Sole 24 Ore con l'Unione Europea che si rivolge a Meta, il gruppo di cui fanno parte i vari Facebook, Instagram e dintorni, paghi per i contenuti. La Corte di Giustizia, serve un equo compenso per gli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni, così l'apertura un po' le notizie, quindi non c'è un tema forte sui vari quotidiani ma diversi argomenti che vengono affrontati. Noi partiamo dal Corriere della Sera con la vicenda antivirus su cui c'è abbastanza confusione, quindi proviamo un po' a capirne di più. Pagina 2, pagina 3, Sara Gandolfi e Clarida Salvadori con una grande mappa in apertura, con un cronoprogramma dal 1° di aprile a Ushuaia nel sud dell'Argentina, da dove è partita la nave da crociera antartica MV Hondius, battente bandiera dei Paesi Bassi, da lì poi si arriva a fine aprile all'isola di Sant'Elena, i primi casi e via via, come dire, un'isola atlantica dopo l'altra fino al Capo Verde e alle Canarie, una serie di contagi e di vittime. L'OMS fa i conti e parla di 10 persone infettate, si controllano 2 persone in transito da Milano o da Messina, una turista inglese e una cittadina argentina. Nel frattempo peggiorano le condizioni di salute della donna francese che era stata fatta sbarcare proprio dall'imbarcazione alle Canarie. Viene poi smentita la positività del turista che era stato portato a Padova, si parla di un uomo sudafricano in isolamento a Padova, ieri era stato sottoposto all'esame del sangue per rilevare la presenza di antivirus ed è risultato negativo. L'uomo comunque rimane in quarantena. La circolare diffusa dal Ministero della Salute prevede infatti i controlli giornalieri, la misurazione della febbre e di un'altra serie di indicatori. C'è poi anche l'intervista a questo 25enne, un ufficiale di navigazione della Grimaldi Lines, Federico Amaretti, ieri era stato identificato come il primo cittadino italiano positivo, in realtà non è vero, io considerato primo malato d'Italia solo per un equivoco, senza tosse sto bene, oggi farò altri esami. Il 25enne era in volo accanto poi alla donna di nazionalità australiana che è stata poi identificata come positiva, ma ero lontano da lei e quindi non ho al momento alcun sintomo. Il medico mi ha detto che il virus si trasmette solo dopo contatti molto ravvicinati, per ora rimango in isolamento, devo misurare la febbre a mattina e sera e segnarlo poi in un file Excel. Il giovane appunto dice ho preso il telefono, mi ero addormentato, ho visto decine di telefonate, solo dopo ho capito, perché nel primo pomeriggio di ieri il giovane era stato identificato come la prima persona positiva, in realtà non è così, è semplicemente in quarantena perché sullo stesso volo aereo. Per quanto riguarda i casi confermati dall'OMS, quindi 9 al momento i casi confermati di questo ceppo particolarmente, come dire, invasivo, il ceppo Andes, 3 le persone che hanno perso la vita, 2 casi sospetti, 4 casi sotto osservazione in Italia, tra Veneto, Toscana, Campania e Calabria, tutti i cittadini stranieri, soprattutto turisti, che hanno preso o la nave o un aereo assieme a persone che poi erano salite sulla nave. La quarantena prevista per questo virus è di 42 giorni complessivamente in Italia e sono appunto
1: al momento 4 i casi sotto osservazione, nessuno dichiaratamente positivo. In tutto il mondo invece sono 145 i casi sotto osservazione in 70 paesi. Le vittime sono due a bordo dell'imbarcazione, una terza persona invece in Brasile, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Eventi però, secondo il Ministero della Sanità di Brasilia, non collegati al focolaio della nave MV Hondius. I casi si sono verificati nelle aree rurali del paese, con ogni probabilità a seguito di morsi o contatti con roditori. Questo è un po', come dire, il quadro della vicenda. Le varie province poi sono chiamate dal Ministero a attivare i protocolli per il controllo. In Lombardia sono due le strutture allertate, capaci cioè di fare gli esami del sangue per individuare eventualmente antivirus. Sono l'ospedale Sacco di Milano e il San Matteo di Pavia. Di spalla poi un lungo articolo affidato a Paolo Giordano e Alessandro Vespignani che allargano un po' il quadro della vicenda. Il costo del Covid ci rende più consapevoli rispetto alla pandemia, la minaccia è diversa, ma soprattutto ne sappiamo di più. Così appunto la riflessione: è utile tenere in quarantena anche la nostra autosuggestione e le certezze assolute. Abbiamo infatti capito che i virus mutano molto più velocemente della nostra capacità di immagazzinare informazioni al riguardo. Vale quindi la pena di capire perché le rassicurazioni dell'OMS non siano solo di facciata. È plausibile in effetti che il focolaio che è stato individuato sulla nave da crociera debba ancora esprimersi appieno e che la febbre mediatica salga ancora un po' prima di placarsi. In cosa consiste quindi la minaccia dell'antivirus e perché è diversa dal Covid? La prima differenza è sostanziale. L'antivirus Andes non è un patogeno sconosciuto. Lo studiamo fino dagli anni 90 in maniera epidemiologica e genetica attraverso l'analisi delle catene di trasmissioni documentate. Le conoscenze più recenti arrivano da un outbreak, cioè da uno studio di caso avvenuto a Depuyen, nella provincia argentina del Chubut. Siamo nel novembre 2018. A Depuyen almeno 34 persone furono contagiate, 11 le vittime. Due numeri che fanno saltare all'aspetto: un passaggio poco rassicurante di antivirus ha infatti una letalità molto elevata, tra il 21 e il 51%, elevatissima in effetti rispetto ad altre malattie, soprattutto perché mancano cure specifiche. Una letalità che non è correlata, a differenza del Covid, a fattori di fragilità pregressi. L'antivirus, insomma, è qualcosa con cui non vogliamo avere a che fare individualmente. Il tempo di incubazione poi di questo Andes, andrebbe chiamato così più che antivirus, è molto lungo, dai 4 ai 40 giorni contro i 3-6 giorni del Covid. Questo aumenta la cosiddetta zona cieca del contagio e prolunga l'ansia. Ci vorrà pazienza, infatti, prima di dichiarare concluso il focolaio e la crisi che lo accompagna. Ma questo stesso lungo intervallo concede alle autorità sanitarie più tempo per il tracciamento dei contatti, per mettere in quarantena chi è stato esposto, per agire prima che i casi si manifestino. Inoltre, le indicazioni attuali suggeriscono che nella fase asintomatica, a differenza del Covid, si è poco o nulla contagiosi. Possiamo quindi ragionevolmente pensare che ciò che si svela via via al nostro sguardo sia all'incirca quello che è davvero. Con il Covid, al contrario, eravamo nei guai seri prima ancora di capire per che cosa. Ci sono poi, nella statistica pure limitata a disposizione, una serie di casi documentati di super diffusione dell'antivirus, cioè di singole persone con un'elevata carica, capaci cioè di contagiarne molto altre. Le cattive notizie però finiscono qui. La peggiore di tutta, la letalità elevata, è il parametro più importante per la singola persona davanti alla malattia. È però molto meno rilevante, allargando lo sguardo, alla collettività. Conta infatti molto di più un'altra caratteristica a livello globale: la facilità di trasmissione. Al momento, secondo i dati studiati negli ultimi 6 anni, la trasmissibilità del virus Andes è molto inferiore rispetto al Covid, anche nella sua forma originale. Il contagio interumano richiede poi un contatto ravvicinato e prolungato, non quindi il vecchio aerosol. Nell'autobreak di Epuyén, cioè in questo studio fatto in Argentina, le misure di isolamento standard sono state più che sufficienti a interrompere la catena, a differenza del Covid. Ed è proprio questo l'altro fondamentale vantaggio che abbiamo, le misure e noi. Salvo mutazioni al momento imprevedibili, se anche antivirus dovesse dimostrarsi più trasmissibile della stima attuale, impatterebbe su una popolazione mondiale molto diversa da quella ingenua del Covid, una popolazione che era ingenua sia dal punto di vista immunologico, quindi la nostra risposta ospedaliera, ma anche da quello comportamentale. Oggi abbiamo di misura di distanza, di sicurezza, protocolli per la quarantena e mascherine. Nostro malgrado, la pandemia quindi ci ha addestrato, così appunto l'articolo per capire le differenze, diciamo, fra la pandemia da Covid e quanto sta accadendo al momento. Su questo poi c'è anche una lunga intervista, noi non ve la leggiamo, ma giusto passiamo dal titolo e dal catenaccio con Emanuele Nicastri, che è il direttore dell'unità malattie infettive ad alta intensità dell'ospedale Spallanzani di Roma. Siamo pronti, ma serve serenità. Questo virus è noto, a differenza del Covid, lo conosciamo bene, può capitare in alcune situazioni che passi dagli animali agli uomini. Al momento il contagio della nave da crociera è il più grande conosciuto al mondo, ma contano anche le condizioni. Quella nave era partita infatti dalla Sud America, attraversando tutto l'Oceano Atlantico, mantenendo le persone in una fase di stretta e di stretto contatto per lunghe settimane. Non servono al momento limitazioni nei viaggi, le norme sull'igiene e le vaccinazioni rimangono le stesse. Così pagina 4-5 del Corriere della Sera in merito alla vicenda antivirus, che noi tocchiamo ancora con il quotidiano La Repubblica. In questo caso andiamo però a pagina 8 e pagina 9, la cronaca ve l'abbiamo già raccontata. Segnaliamo in più un'intervista al ministro della Salute Orazio Schillaci: per l'Italia rischio molto basso, ma siamo pronti. Il coronavirus si trasmetteva molto più rapidamente da persona a persona e non lo conoscevamo. Questo virus è noto da decenni, richiede una risposta non di massa ma calibrata e misurata. Al di là di questo poi c'è un passaggio dedicato all'intervento ieri di Mattarella nella giornata internazionale dedicata agli infermieri. La sanità pubblica non è negoziabile, dice Mattarella. Qualcuno con sprezzo dei defunti cerca di derubricare il Covid, ancora oggi influenza, attacco verso Novax e negazionisti, dice Mattarella, rivolto ai 462.000 infermieri presenti oggi in Italia. Ha bisogno ascoltare il richiamo di Mattarella alla centralità dei lavoratori della sanità pubblica. Noi siamo pronti, il commento della Schlein, così insomma per dare un po' anche una chiusa a questa vicenda. Cambiamo invece scenario, ce ne andiamo sul quotidiano Il Manifesto. Apriamo ancora una volta un'altra vicenda, quella che riguarda invece una vera pandemia, quella del genocidio israeliano, che non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi accelera continuamente. Basti vedere a riguardo il titolo dell'articolo a pagina 9 del Manifesto con Michele Giorgio. 7 ottobre, tribunale speciale per Hamas, sarà un Eichmann bis. Queste le parole arrivate dal governo israeliano attraverso questa legge bipartisan, che è stata concepita dal deputato del partito di estrema destra sionismo religioso Simcha Rotman, e è però covotato anche da Israele Beitenu, quella che in teoria è l'opposizione sempre di destra ma nazionalista, quindi diciamo gli avversari di Netanyahu, quelli che fanno riferimento a la posizione attuale, giusto per far capire un po' anche qual è il quadro. Si cita esplicitamente la vicenda di Eichmann, quindi il processo che si aprì dopo la seconda guerra mondiale, quindi questo è lo scenario sostanzialmente degli israeliani. In soldoni, la nuova legge prevede che i prigionieri palestinesi vengano trattati e descritto nero su bianco come i nazisti responsabili di un nuovo Olocausto. Si prepara quindi un processo spettacolo in Mondovisione, guarda caso a pochi mesi dalle elezioni di ottobre, dove Netanyahu appunto rischia l'osso del collo, non perché ha sterminato praticamente un popolo, ma per i noti problemi legati alla corruzione interna che lo assediano ormai da diversi anni. Sono circa 300 i palestinesi nelle galere israeliane, accusati a vario titolo di aver preso parte al 7 di ottobre, che rischiano ora la pena di morte. Per loro verrà costruito un processo spettacolo. Ad hoc, come denuncia il Centro per i diritti umani Hadalah, lo stesso centro legale che ha difeso per esempio gli esponenti della Global Sumud Flotilla, si parla di processo spettacolo e di legge elaborata per limitare le tutele legali e per arrivare a condanne di massa. Per i comitati dei prigionieri palestinesi, 11.000 quelli nelle galere di Israele, questo tribunale speciale costituisce un pericoloso anello di una catena, quella della legislazione coloniale, che consolida così il crimine di genocidio in corso contro il popolo palestinese, a partire dai prigionieri politici. Restano limitate ad alcuni intellettuali e a poche organizzazioni progressiste dentro Israele le lari voci di dissenso nella popolazione, che in realtà è largamente favorevole a questa norma, al tribunale speciale e alla pena di morte per chiunque sia considerato legato al 7 di ottobre. Così la situazione interna in Israele, che va guardata in faccia senza demonizzazioni, ma anche senza nemmeno sognare che ci possa essere in quello stato di guerra, quello stato di apartheid, una qualche possibilità, come dire, di redenzione interna, magari attraverso le elezioni, se anche dovesse saltare, come sembra essere possibile, a ottobre Netanyahu, non sarà un lapid a cambiare la situazione, anche perché Israele è sempre più nelle mani delle milizie dei coloni, sia dal punto di vista numerico, sono 800.000 al momento, sia da quello militare, perché sono tutti armati, il risultato fanno esattamente quello che vogliono. L'ultimo esempio riguarda un 29enne che è stato ammazzato dai coloni, si parla di Kusei Ibrahim al-Raivan, sequestrato prima dai militari israeliani, rimesso poi in libertà e ammazzato dai coloni, giustiziato a sangue freddo, così la denuncia che arriva dalle comunità palestinesi. Il tutto mentre si avvicina la data della metà di maggio, la Nakba, ricordo della catastrofe palestinese, che vedrà numerose manifestazioni anche in Italia, Milano e Roma su tutti. Infine, Andrea Ceresini a pagina 9 del manifesto, Global Sumud Flotilla pronta a ripartire alla volta di Gaza. Nelle prossime ore si ripartirà, lo ha deciso l'Assemblea Generale che si è svolta nelle fine settimana a Marmaris sulle coste della Turchia, dove sono ancorati circa 50 scafi attualmente a disposizione degli attivisti. Il tragitto sarà molto difficile e lo sanno tutti, avrà come epilogo quasi inevitabile l'ennesima intercettazione da parte delle forze armate di Tel Aviv. Tuttavia la grande maggioranza dei circa 400 partecipanti rimasti alla missione si è espressa senza esitazione a favore di una nuova partenza. Così appunto l'articolo. E ieri sera a Marmaris, tra le altre cose, è tornato anche Saif Abukeshek, reduce con Tiago Avila dai 10 giorni di dura detenzione nelle carceri israeliane. Dobbiamo continuare a navigare, ha detto, dobbiamo farlo ora e dovremo farlo anche in futuro per Gaza, la Palestina e il resto del mondo. Così Abukeshek, che viene tra l'altro intervistato dal Fatto Quotidiano, e così cambiamo giornale qui su Radio Onda d'Urto, pagina 3, intervista di Alessandro Mantovani, la flottiglia porta la voce dei palestinesi, dobbiamo lavorare però anche a terra per svegliare le coscienze, dice appunto Saif Abukeshek, cittadino di origini palestinesi che da tempo vive in Catalogna, è un po' il portavoce della comunità palestinese a Barcellona e dintorni. Oggi e domani, scusate, giovedì è prevista la ripartenza direzione Gaza, così ha deciso l'assemblea della flottiglia. Sulla flottiglia c'è anche Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano, che appunto intervista Abukeshek a pagina 3. Noi non ci soffermiamo oltre, anche perché il tempo va avanti, sono le 8:50 minuti, abbiamo ancora diverse segnalazioni da fare. Sempre sul tema Palestina e dintorni segnaliamo l'editoriale sul Domani dello scrittore giornalista Gigi Riva, fra coloni e impiccagioni, i nuovi abissi di Netanyahu, un lungo articolo che poi prosegue a pagina pagina 3 con la risposta timida dell'Unione Europea, che ha deciso di sanzionare qualche colono, quelli definiti più violenti, senza capire che sono i coloni in quanto tale un braccio armato della politica israeliana. Quindi è un po' sul modello, diciamo, italiano delle mele marce: non c'è il colono buono e il colono cattivo, al di là delle singole persone c'è ovviamente un meccanismo di carattere politico dietro a tutto questo. Così è il riassunto di quanto ci racconta Gigi Riva. Noi andiamo ora a dare un'occhiata invece, in questo caso, un'altra vicenda. Lo facciamo con il quotidiano, in questo caso la Repubblica, un'altra vicenda fino a un certo punto in realtà, perché parliamo di Eurovision, a pagina 36 della Repubblica, iniziato a Vienna con numerosi paesi che hanno deciso di non andarci perché appunto c'è Israele, che punta proprio su questi eventi, la musica, il ciclismo, lo sport, insomma sono diverse le segnalazioni di un'operazione, quella sostanzialmente di mantenere in qualche maniera glamour l'immagine di Israele mentre commette i suoi genocidi. L'Eurovision accende Vienna ma non spegne la protesta, scrive Silvia Fumarola. La prima semifinale è uno show dei Colossi, in piazza però le bare bianche dei Propal con le foto dei bambini di Gaza. Dentro ha cantato invece la rappresentante di Israele. Secondo la giornalista di Repubblica, la cantante israeliana Noam Bettam ha ricevuto pochi bu e grandi applausi quando ha cantato la sua Michelle. In realtà noi vi invitiamo ad andare a vedere i video girati da chi è dentro la sala di Vienna, e invece c'è un tappeto di bu e di proteste nei suoi confronti. Semplicemente la regia ha abbassato il volume della sala alzando il volume della musica, si capisce perfettamente dando un'occhiata ai video reali, non al racconto che ci fa la giornalista di Repubblica, che noi salutiamo senza particolari problemi. Andiamo invece alla Sole 24 Ore, che ci mantiene nei territori mediorientali, ma inizia a riportarci verso anche questioni di casa nostra, soprattutto di carattere economico, visto che siamo sul Sole 24 Ore. Però abbiamo una segnalazione molto molto interessante, forse la pagina più bella di oggi dei quotidiani. Roberto Bongiorni, che da tempo è inviato in Cisgiordania per il Sole, racconta la battaglia dei Nassara, carte ottomane contro l'annessione di Israele. La storia è quella della famiglia di Daoud Nassara, 55enne. La sua famiglia vive da generazioni sulla collina del Wadi Salem, che si trova praticamente alla porte di Betlemme, la fattoria di una famiglia palestinese che è diventata simbolo di resistenza davanti all'aggressione dei coloni, ma anche agli ordini di evacuazione attraverso un antico atto di proprietà. Cosa accade? I coloni, come capita spesso, cercano di tagliare gli ulivi e di cacciare la famiglia facendo del terrorismo. Subito dopo arrivano i soldati israeliani che dicono: non è terra vostra, qui c'è un ordine del Tribunale di Israele, una casa insomma, che dice che quella terra è tutta israeliana. Ma la fortuna di questa famiglia è di aver ancora mantenuto, nonostante il caos dell'ultimo anno e mezzo, un vecchio atto di proprietà che risale all'inizio del Novecento, dove l'allora impero ottomano, che controllava la Wilaya, cioè la provincia della Palestina, assegnava a antenato di Daoud Nassara quelle terre. E quindi insomma c'è una battaglia legale che ora inizia a coinvolgere anche la stessa Turchia. Per ora quindi il tribunale israeliano è non preparato di fronte a questa cosa, ha dovuto sospendere l'ordine di cacciare questi palestinesi, e quindi sono tornati in azione i coloni, che non sono lì da oggi, perché al primo assalto risale, pensate un po', al 2002, quando un gruppo di coloni sradicò 250 olivi sicolari della famiglia Nassara. Poi nel 2014 distrutti tutti gli albicocchi, e poi un paio di anni fa un'altra volta un'altra azione di questo tipo. La Corte Suprema israeliana per ora ha congelato la demolizione. Fra pochi mesi avremo un'altra udienza a Ramallah, spiega Daoud Nassara, contro la strada che l'esercito ha costruito tagliando le nostre proprietà, impedendoci così di arrivare a una parte dei campi, perché in mezzo hanno fatto una strada militare e di là è tutta zona militare, che è il modo con cui gli israeliani, già i sudafricani, va detto, lo facevano tanti anni fa, rubavano i terreni agli abitanti autoctoni. Questa è un po' tutta la vicenda, l'abbiamo un po' riassunta perché l'articolo è molto lungo, ma vale davvero la pena di essere letta, a pagina 8 del Sole 24 Ore, quando parliamo appunto di Sumud, di questa capacità di resistenza, in particolare del popolo palestinese. Ecco, passa anche attraverso un vecchio atto di proprietà dell'impero ottomano, almeno nelle colline sopra Betlemme. Ci spostiamo invece in Iran. Trump: la tregua in Iran è fragile. Nel frattempo gli Stati Uniti da febbraio ad oggi hanno speso 29 miliardi di dollari, i soldi spesi dal Pentagono per bombardare l'Iran e per mantenere le truppe nei dintorni. Gli Stati Uniti respingono la controproposta di Teheran per i negoziati. L'articolo è di Rosalba Reggio, a pagina 7 del Sole 24 Ore. Il ministro della guerra, Pete Hegseth, estremista di destra, ieri in audizione al congresso ha detto: per ora abbiamo speso 29 miliardi di dollari, ma abbiamo un piano B rispetto alla guerra. Di fronte alle domande degli deputati democratici, Hegseth però si è rifiutato di spiegare quale sia questo piano B, il tutto mentre domani Trump volerà a Pechino, ma di questo ne parleremo a breve. Sempre dal Medio Oriente, sempre Rosalba Reggio, di spalla a pagina 7 sulla Sole 24 Ore, ci riporta in Libano, perché anche lì nel silenzio generale Israele continua a fare la guerra. L'esercito di Tel Aviv prova ad avanzare e attaccare ben oltre il fiume Litani, il tutto a 48 ore dai colloqui di cosiddetta pace. Tel Aviv amplia il controllo sul paese, continua a bombardare, il racconto appunto di quello che fanno abitualmente gli israeliani. 8:57 minuti, tiriamo un attimino il fiato perché ora cambieremo argomento, andremo a occuparci di vicende più di casa nostra, soprattutto con i temi del lavoro, dalla crisi della Divanina Tuzia, quello della Electrolux, dalla Sole 24 Ore, poi piano piano torneremo anche sugli altri quotidiani. Prima però tiriamo il fiato sia a voi che siete all'ascolto, sia a chi vi sta parlando in questo istante. Radio Onda d'Urto, questa è la rassegna stampa di carattere nazionale. Ci prendiamo appunto un break in musica, lo facciamo andando ad ascoltare un pezzo degli Zen Circus, pezzo che dà il titolo anche all'ultimo album, Il Male. Zen Circus, che venerdì 21 di agosto vedremo la festa di Radio Onda d'Urto. Assieme a loro in apertura le bresciane Via dell'Ironia.

Il Male, Zen Circus, 21 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Oggi però ancora il 13 di maggio e quindi siamo qui con i quotidiani nazionali a Radio Onda d'Urto. Torniamo a parlare di lavoro, crisi della Natuzzi, divani e dintorni, conto alla rovescia per l'intero distretto del settore. Su cassa integrazione ed incentivi, nuovo vertice il 19 di maggio dalla Puglia, sostegni per la formazione. Intanto audizione alla Camera dei Sindacati, lo Stato entri nella capitale della società attraverso Invitalia, così l'articolo di Raffaela Calandra. Dopo che la Natuzzi ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Gesce 2 nel Barese per spostare la produzione in Romania, nel frattempo l'azienda fa pressioni, fra virgolette, pagando gli stipendi in due tappe, questo perché l'azienda chiede di alzare la cassa integrazione all'80%, oggi è al 45%, ma soprattutto allo Stato di pagare gli esodi e le volontarie. Taglio basso invece parliamo di Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici, azienda e sindacato convocati al Mimit il 25 di maggio. Sono intanto partiti ieri i presidi dei lavoratori davanti a tutti i siti produttivi, a partire da quello di Cerreto Desi ad Ancona, che la società svedese ha deciso di volere semplicemente chiudere to cure. Complessivamente però sono 1700 gli esuberi di fronte a circa 4000 poco più di dipendenti. Il ministro Urso chiede una revisione delle regole europee perché il settore strategico l'Europa non può rinunciarvi. Per ora comunque nulla di nuovo, oggi nuovi scioperi dei confederali in tutto il gruppo Electrolux. Lasciamo il Sole 24 ore, andiamo ora invece a dare un'occhiata ancora al Corriere della Sera, parlando in questo istante di un'altra vicenda, quella che ci porta a Taranto. Ne abbiamo parlato anche noi ieri, questo lavoratore, questo bracciante migrante ferito da un gruppo di giovani razzisti. Oggi una nuova vicenda vi emerge in questo racconto, appunto con la morte di questo ragazzo del Mali, che dopo essere stato colpito ripetutamente appunto da questi giovani viene accerchiato da cinque persone che lo tramortiscono a pugni, calci e spintoni, a quanto pare senza nemmeno una ragione precisa, dice Cesare Bichi, se non il fatto di essere di origini africane. La vittima cercò aiuto in un bar, ma il titolare lo cacciò fuori senza chiedere di chiamare i soccorsi. Pochi minuti prima i cinque fermati, alcuni sono minorenni, avevano cercato di picchiare un altro ragazzo di origini africane che se ne stava andando al lavoro. L'aggressione infatti in piazza Fontana nella zona vecchia di Taranto, quando Sacco Bakari, 35 anni, in Italia dal 2014, stava andando verso la stazione per prendere il treno e andare a lavorare nei campi. La morte poi successiva alla sua cacciata dal bar, perché viene nuovamente raggiunto da questo gruppo di nazifascisti, non potremmo chiamarli diversamente, anche se hanno fra i 15 e i 20 anni, con il ragazzo a terra viene finito con un coltello a serramanico. Questo quanto accaduto a questo 23enne, mentre domani giovedì ci sarà un appuntamento di piazza proprio a Taranto Vecchia con diverse realtà antirazziste del capoluogo pugliese. Andiamo avanti, andiamo ora il quotidiano La Repubblica, lo facciamo con una segnalazione in questo caso che ci porta ad un'altra vicenda. Noi non ci soffermiamo troppo perché sta diventando veramente una sorta di telenovela e aggiungiamo noi anche un regolamento di conti fra magistrati. Parliamo della vicenda di Garlasco, non interessa però un passaggio, cioè che alla fine di tutta questa vicenda c'è stato un femminicidio, quello di una giovane Chiara Poggi, che qualcuno ha ammazzato in casa. La vicenda appunto viene riassunta in maniera abbastanza chiara, cioè quello che sappiamo oppure no, dalla Repubblica, pagina 20, con Carmine Guarino. Chiara si disse seccata perché gli amici del fratello entravano in camera sua, fra cui esempio sostanzialmente sono i verbali delle compagne di università della ragazza. Appunto la vicenda con appunto quello che al momento insomma si sa e non si sa di questa situazione sicuramente piuttosto complicata, mettiamola così. Andiamo invece a dare un'occhiata a Il Domani, in questo caso lo facciamo parlando di migranti, con l'ennesima scoppola presa
al riguardo dalla Meloni, questa volta pure dal governo albanese. L'accordo sui CPR finisce nel 2028, l'Albania spaventa la Meloni. Parla il ministro degli esteri albanese, che ha fatto l'intesa scade nel 2028 e non la rinnoveremo. Panico a Palazzo Chigi.

di persone, c'è anche l'immagine di quello che è un vero e proprio carcere piazzato in mezzo letteralmente al nulla. E anche sul patto dei migranti, quello europeo che si sta discutendo, il governo rischia una nuova batosta, perché sono molte, come dire, le segnalazioni che le destre del nord Europa, che sono in teoria alleate con quelle di casa nostra, ricorda Vitalba Azzolini, ma in questo campo nessuno è alleato con nessuno, quindi rimane il timo sia della procedura di frontiera, cioè di chi deve fare tutti i controlli per poi ributtare i migranti nei cosiddetti paesi sicuri. L'Italia vorrebbe che andassero nei paesi appunto dove vogliono presentare la richiesta d'asilo, poi da lì, quindi in Germania e altri posti, venissero ributtati indietro. Gli altri paesi ovviamente dicono no grazie, i controlli li fate voi. Questo è un po' il riassunto della vicenda, come dire, ognuno è sovranista a casa propria e con i sovranismi degli altri, potremmo aggiungere. Di questa vicenda si occupa in maniera piuttosto dettagliata anche il quotidiano comunista Il Manifesto, che ora andiamo a recuperare. In questo caso l'articolo è a pagina 4-5, poi ci sposteremo anche più avanti, però intanto partiamo da e qui le vicende, eccoci qua, sono quelle che riguardano i centri di Albania. Vacilla il futuro di Schengen e GDR, i due lager, un CPR e un carcere, che sono in Albania. Il ministro degli esteri albanese chiude al rinnovo dell'accordo, costringendo poi le premier Rama a ritrattare. Piccola curiosità, ci racconta Michele Gambirasi, il ministro degli esteri dell'Albania si chiama Hoxha, come il vecchio, come dire, dittatore albanese. E in realtà dietro questa vicenda c'è una guerra interna al governo albanese, alle prese con proteste di piazza contro il caro vita e le condizioni appunto di lavoro e di vita delle persone, quindi c'è anche una guerra interna, diciamo, alla coalizione al potere in Albania. Siccome questo accordo, ci racconta Michele Gambirasi, è stato condotto, firmato e gestito direttamente da Edi Rama, ecco quindi che il ministro degli esteri prova a fargli le scarpe cercando di colpire l'anello debole della vicenda, che è il governo italiano in crisi. Andiamo avanti poi a vedere un'altra vicenda, in questo caso è l'altra crisi che riguarda questo governo sempre più allo sbando e quindi sempre più pericoloso. Questo va ricordato, che è il tema della legge elettorale, che è il vero, la vera ultima caporetto, l'ultima, come dire, l'ultima ridotta, ecco, di questo governo. Cioè l'obiettivo è cambiare la legge elettorale per evitare il collasso elettorale. L'opposizione dice no al Melonellum, voci su un accordo fra PD e Marina Berlusconi per il Quirinale. Forza Italia, voci messe in giro da Fratelli d'Italia per delegittimarci. Questo fa capire, dice Giovanni Innamorati, quale sia la situazione, ormai una sorta di red razionem e dico tutti contro tutti. L'opposizione di destra, in particolare Fratelli d'Italia, cerca non tanto di rivincere le elezioni ma di impedire che si costituisca un corpaccione centrista che vada a Forza Italia a Renzi. A riguardo, l'attivismo di Marina Berlusconi non è di certo secondario, e cercando sponde anche nel centro-sinistra, soprattutto un 5 Stelle e PD, che sono quelli che avrebbero, come dire, maggiori problemi nella nascita appunto di una centro alla Draghi, per capirci. Però al momento arriva la chiusura, almeno a parole, da PD 5 Stelle, oltre che ovviamente da AVS e dagli altri partiti. Non ci sono le condizioni politiche per cambiare la legge elettorale, manca un anno al voto e questo governo è delegittimato. La riassume così, in maniera, crediamo, abbastanza chiara, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. È così l'articolo. Un'altra vicenda, invece due vicende in realtà, ci portano a pagina 7. Da un altro andiamo a parlare sul Manifesto della vicenda di Mimmo Lucano, attualmente ex sindaco di Riace, perché è stato dichiarato decaduto, ma europarlamentare di AVS, che in qualità di europarlamentare è andato a visitare nel carcere di Rossano Calabro alcuni detenuti, prigionieri palestinesi finiti al centro di alcune delle inchieste nate direttamente in Israele contro i palestinesi in Italia. Alcuni giorni fa appunto la visita di Lucano, che in qualità di europarlamentare può fare e fa queste cose. Una settimana dopo l'incontro con Riada Al-Bunshantai, che è accusato di aver finanziato Hamas nell'inchiesta della procura di Genova, quella legata anche a Mohammed Annun, Fratelli d'Italia presenta una serie di interrogazioni contro Lucano, dicendo è alleato con Hamas. Replica di Lucano: loro sono cinici, io sono colpevole solo di Palestina. Da questa vicenda a un'altra che ci porta ancora dietro le sbarre, quelle della tortura di Stato, parliamo del 41 bis, nuovo ricorso di Alfredo Cospito contro il 41 bis. Il ministero ignora le sentenze,

0: Articolo di Mario Di Vito. In cella, Cospito viene tenuto sotto il livello del mare, fatto che ha portato l'esponente anarchico ad avere l'acufene, quindi questo problema legato alle orecchie che si lega anche all'umidità, alla salinità. Ovviamente, avendo una cella sotto il livello del mare, capite che la situazione è molto simile, diciamo, a una tortura vera e propria, ecco. Sotto accusa poi nuove accuse contro Cospito, che hanno, come dire, incrementato la repressione nei suoi confronti, eventuali legami con due anarchici morti poco prima del voto referendario nel parco degli acquedotti di Roma, in questa maniera sostenendo che Cospito fosse ancora un capo ispiratore a tutta quell'area anarchica, via Renula, cioè il ministero ha deciso sostanzialmente di mantenere Cospito al 41 bis per altri 2 anni, ma anche di peggiorarne le condizioni materiali di vita. Prende parola poi ancora una volta anche il suo avvocato Flavio Rossi Albertini, che ribadisce questa idea che Cospito possa essere un capo è insensata, non ci sono capi in chi si dichiara anarchico individualista. Non solo, l'accusa più pesante nei confronti sia di Cospito che di altri esponenti anarchici, cioè l'associazione sovversiva con finalità di terrorismo, non ha retto al vaglio dei giudici di Cassazione. Che il fatto non sussiste è stato stabilito sia in primo grado che in appello, e ora la procura ha rinunciato al ricorso in Cassazione, ma di fatto la stessa accusa viene usata contro Cospito per mantenerlo al 41 bis, questo perché a livello di DAP, di situazioni di carattere penitenziario, non conta il diritto, conta solo quello che dicono dal DAP, che ricordiamo è l'ex dipartimento guidato da un gentiluomo come Del Mastro, quindi per far capire un po' anche il clima di questi ambiti. Molto molto velocemente, così chiudiamo del tutto, giusto due segnalazioni flash che ci riportano all'estero. Da un lato il Corriere della Sera: Trump domani da Xi Jinping a Pechino, minacce di Teheran sul nucleare, piano italiano per una missione navale ad Hormuz, Crosetto dice però senza tregua non se ne fa nulla, cioè sostanzialmente non se ne fa nulla, così il Corriere della Sera. Non approfondiamo oltre perché Trump dovrebbe arrivare fra stasera e domattina a Pechino, vedremo cosa accadrà, vicenda questa di cui parleremo anche all'interno dello spazio approfondimenti con un'intervista ad hoc al nostro Dario Di Conzo, che si occupa di Cina anche a livello universitario ormai da diversi anni, in particolare di politica economica amiche cinesi. Andiamo a dare un'occhiata ora invece alla Repubblica, in questo caso andiamo a pagina 14. Molte pagine oggi sono dedicate alla vicenda di Starmer, noi non ci soffermiamo oltre perché già ieri abbiamo fatto un'intervista che crediamo essere interessante, l'ha trovata sul nostro sito con Claudio Ceruti, nostro collaboratore da Londra, ma la riassumiamo così con Repubblica. Starmer, ondata di dimissioni nel suo governo dopo il tracollo alle ultime amministrative, lui resiste, dice non me ne vado, il paese non può permettersi un'altra crisi. Sarebbe comunque il sesto leader premier inglese che se ne va negli ultimi 10 anni, cioè da quando è stata approvata la Brexit, era appunto il giugno del 2016. Questo il quotidiano La Repubblica. Andiamo invece a dare un'occhiata al Manifesto, che parla pagina 2-3 di questa vicenda. 4 dimissioni, un funerale, il titolo curioso del Manifesto, con Leonardo Clausi, con uno Starmer asserragliato da un street, mentre nel Labour cresce la fronda che chiede le sue dimissioni. 2 le fronde interne, i post bleriani, che sono un po' come i funghi, insomma non se ne vanno mai nonostante i disastri causati nell'ultimo quarto di secolo. Poi la nuova cosiddetta soft left, cioè un centro-sinistra meno di centro, anche perché tutta la parte sinistra del Labour è stata cacciata assieme a Corbyn e altri esponenti della sinistra laburista da Starmer, tra le altre cose con false accuse di antisemitismo. Ancora dal Manifesto, 2 segnalazioni. La prima, quella di una bella mostra che si tiene alla Fondazione Merz di Torino, siamo a pagina 12, reimmaginando la propria casa. Gaza, il futuro ha un cuore antico, materie e memorie del Mediterraneo. È il titolo di questa mostra, che riprende attraverso foto di archivio le mappe dei luoghi con i loro nomi originari, su come erano e come sono oggi. Un tentativo quindi di recuperare un pezzo di identità anche urbana. Andiamo poi a vedere l'ultima del Manifesto, pagina 16. La nostra selva era il cemento, un anno dalla morte del presidente uruguaiano Pepe Mujica, un ricordo con Lucia Topolansky, compagna di lotta e di vita del leader uruguaiano, intervista di Andrea Cegna, che è anche un nostro collaboratore. Infine, da ultimo, il Fatto Quotidiano, che ha una pagina abbastanza curiosa, quella pagina 15, la penultima pagina, con uno scritto di Antonina Artaud, artista, teatrante, tantissime altre cose, che nel 1937 prevedeva l'ascesa di quella che definiva il maschio assoluto, Hitler, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ma anche una deflagrazione totale, dice Camilla Tagliabue, con dei rimandi anche al l'oggi. Il mondo verrà livellato dalla destra e dall'uso della forza, andrà avanti per decenni, così diceva Artaud. Viene ripreso il suo scritto: maschio assoluto, senza la guerra niente stabilità, questo è il sottotitolo, estate del 1937, dove si prevedevano deflagrazione totale, selvaggia carneficina, ignea consumazione a 2 anni dalla Seconda Guerra Mondiale, ma poi con dei lasciti anche per le future generazioni. Su questo appunto riflette Camilla Tagliabue, presentando questo inedito, questa serie di scritti di Artaud, Le nuove rivelazioni dell'essere, che è uscito per Editori Aragno pochi giorni fa. E con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di carattere nazionale. Breve spot e poi arrivano i quotidiani locali.
1: Anche se può sembrare impossibile, c'è ancora tanta gente che potrebbe versare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione redditi, allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutte da parte di Umberto. Principali notizie di cui ci occuperemo oggi: la questione dell'agrivoltaico e dei data center sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, poi età media provinciale e problematiche demografiche sul Brescia Oggi, apertura della cronaca città e provincia. Per quanto riguarda il Giornale di Brescia, segnaliamo invece un articolo sulla discarica Vallosa. Tornando al Brescia Oggi, microplastiche nel pesce del lago di Garda. Cominciamo quindi con le nuove regole per l'agrivoltaico e i data center. Al solare lo 0,8% dei campi. Lega Ambiente critica. È un articolo che si sviluppa a pagina 2, firmato da Manuel Colosio e da Pietro Gorlani. Avanzata di agrivoltaico e data center, cresce il consumo di suolo e di energia. Regione regolamenta l'avanzata del fotovoltaico sui campi, l'agrivoltaico e l'insediamento dei data center, necessarie ad alimentare il vertiginoso aumento dell'uso del web e dell'intelligenza artificiale, che stanno invadendo l'Interland milanese più che la nostra provincia. Il tema più divisivo è l'agrivoltaico, anche se i rischi del proliferare dei data center è ancora poco noto. Se il governo ha previsto una forchetta tra lo 0,8% e il 3% della superficie agricola utilizzata, SAU, Regione ha scelto il limite minimo dello 0,8% a livello regionale, inserendo quello del 3% per il singolo comune per tutelare l'agricoltura, spiega l'assessore al territorio Massimo Sertori. Ebbene, la provincia di Brescia ha una superficie agricola di circa 125.000 ettari, oltre 1 milione in Lombardia. Oggi gli impianti agrivoltaici a terra occupano solo 100 ettari, ma sono in arrivo decine di progetti su altri 25-30 ettari. Il grosso degli impianti, 64.000 per 1,1 gigawatt di potenza, resta sui tetti di case e capannoni, ma la provincia più energivora d'Italia, un consumo di 13.000 gigawatt ora all'anno, ha un grandissimo bisogno di energia rinnovabile. Con i nuovi limiti legislativi si potranno aggiungere pannelli su 900 ettari di campi bresciani da qui al 2030. La Lombardia, prima regione italiana per fotovoltaico, con 6 gigawatt installati, ha anche rivisto al ribasso gli obiettivi che si era posta lo scorso anno. Arriverà a nuovi 10 gigawatt di rinnovabili installate entro il 2030, non più a 12 gigawatt. Un ridimensionamento criticato da Lega Ambiente e CGIL. Il motivo? In tempi di forte richiesta di energia, meglio privilegiare l'agrivoltaico che i capannoni per i data center. Gli impianti fotovoltaici a fine vita possono essere smontati e rimossi, sottolineano. I data center consumano suolo in modo definitivo, dicono, ricordando come le nuove rinnovabili nel 2025 abbiano diminuito la loro avanzata del 30% rispetto all'anno precedente. E ricordano che i nuovi data center aumenterebbero la dipendenza da import di elettricità, spesso fossile. Ma per gli assessori al territorio Massimo Sertori e quella all'agricoltura Alessandro Beduschi è stato trovato un buon compromesso tra produzione di nuova energia rinnovabile e la tutela del territorio. Meno urgente, per ora, nel Bresciano, il tema dei data center. A norma si approverà il 26 maggio. A Brescia se ne contano 4, tutti in città. 2 di Intred, a Brescia 2 e Monpiano, uno dei francesi Carnot, formato da 30 sistemi computazionali all'interno della sede di A2A in via La Marmora, e l'ultimo di Retelit in via Perotti in zona industriale. In provincia al momento non ce ne sono. Il territorio è leggermente indietro rispetto agli altri poli lombardi. A livello regionale la Lombardia ospita 87 data center attivi o autorizzati, ponendosi al primo posto in Italia, dove a maggio se ne contano in totale 225. In pratica un data center su 3 si trova in Lombardia.
La nuova norma regionale vuole colmare il vuoto legislativo nazionale, privilegiando il riuso di aree e immobili dismessi, con sportello unico e procedure accelerate. Per Lega Ambiente si tratta di disincentivi risibili al consumo di nuovo suolo, perché questo è il rischio dei prossimi anni. A marzo risultavano già registrate 22 gigawatt di nuove richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale, pari a oltre la metà di tutte quelle arrivate nel corso dell'intero 2025. Con questo ritmo, gli impianti in Italia arriveranno a quota 450, porterebbero i consumi a superare gli 80 gigawatt. La maggior parte di questi impianti sono localizzati nel nord del paese, soprattutto in Lombardia, che da sola raggiungerebbe quasi 40 gigawatt di consumi, ovvero la metà del totale nazionale. Secondo i report più recenti, il consumo elettrico dei data center nel 2035 potrebbe arrivare a rappresentare tra il 7 e il 13% del consumo elettrico nazionale, mentre solo 2 anni fa era sotto il 2%. Questo pone importanti interrogativi sulla sostenibilità dei data center, data la carenza di energie rinnovabili per farli funzionare. Senza un approccio green, le emissioni di CO2 del settore si stima possono passare da milioni di tonnellate all'anno di oggi a 8,3 milioni di tonnellate, con un aumento fino al 2% rispetto alle emissioni nazionali. Una cosa è chiara: il consumo di energia ci sarebbe anche se questi nuovi data center si limitassero ai capannoni vuoti o aree dismesse. Sertori ha ricordato che si sta andando verso un prezzo regionale dell'energia. Un forte aumento della richiesta rischia di drogare il sistema a discapito di famiglie e imprese. Nella pagina successiva invece Luca Goffi, questo articolo come detto era firmato da Manuel Colosio e Pietro Gorlani, invece Luca Goffi scrive il pezzo sulle prese di posizione, diciamo, politiche. Il Pirellone difende la campagna dal solare. Con il limite del 3% non c'è la speculazione. Pollini del Movimento 5 Stelle dice: i piccoli comuni non hanno strumenti per opporsi. Gli standard ambiziosi che ha fissato Bruxelles, ossia l'incremento di 8,7 gigawatt di energia prodotta con fonti rinnovabili rispetto a quella generata nel 2020, hanno richiesto un dispositivo ad hoc della Giunta Fontana. La direttiva europea fissa dei target energetici particolarmente sfidanti per la nostra regione. Per noi era importante raggiungere il giusto compromesso tra leggi europee, le richieste al governo del paese in una regione così energivora come la nostra, tra le più produttive in agricoltura e anche nell'industria, ha spiegato l'assessore all'agricoltura di Regione Lombardia Beduschi. Preservare le aree agricole fertili in pianura padana per la produzione di DOP ha portato a un documento equilibrato. La mediazione, questo è un virgolettato sempre di Beduschi, la mediazione del Pirellone ha portato alla riduzione dei parametri inizialmente previsti e la promozione del recupero di aree degradate, quali discariche, cave dismesse e siti da bonificare, ha affermato Giorgio Maione, assessore lombardo all'ambiente. Il provvedimento europeo espone gli enti locali a concertare con i produttori privati la possibilità di raggiungere la sussistenza energetica. Siamo nelle mani dei privati che decidono le modalità in cui installare il fotovoltaico, sottolinea Alessandro Cantoni della Civica di Centrodestra Lombardia Ideale. Questo vale per i terreni agricoli alle porte della città. Il quartiere di Fornaci è già stato attenzionato per l'installazione dei pannelli solari. L'agrivoltaico si potrà installare nei parchi regionali e nei parchi di interesse sovracomunale con procedura ordinaria e non semplificata, ha ammesso Alessandro Corbetta della Lega. E se la loggia è esposta alle spinte dei grandi gruppi dell'energia, i municipi di piccole dimensioni sembrerebbero i meno rassicurati dal limite fissato da Regione Lombardia. Soltanto il 3% del territorio di ogni comune potrà accogliere gli impianti per la produzione di energia solare.
Non si può chiedere ai sindaci dei piccoli comuni di diventare l'ultima bandiera contro la speculazione senza dare loro degli strumenti e un supporto tecnico, ha attaccato Paola Pollini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Oltre a questa, la scarsa tutela dei suoli agricoli di pregio, un bilanciamento tra le installazioni nei diversi territori e incentivi pubblici per il posizionamento degli impianti in zone già urbanizzate, sono le criticità che hanno spinto i DEMS ad astenersi. Lo sviluppo di impianti da energie rinnovabili è per noi essenziale per la piena attuazione della transizione ecologica e proprio per questo non si poteva attendere oltre per regolamentare gli insediamenti, ha detto la consigliera regionale del PD Miriam Cominelli. Non si può lasciare lo sviluppo delle rinnovabili in balia del mercato. Serve una programmazione pubblica. Ma i progressisti non sono i soli a essere dubbiosi del provvedimento. Anche nel centrodestra si nutrono perplessità rispetto ai giovamenti per l'economia lombarda. Il consigliere Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini ha votato in dissenso dalla maggioranza e ha messo in guardia dalla scelta. Secondo lui non comporterà una riduzione dei costi dell'energia per i lombardi e ha ammonito: consegniamo un rischio a cittadini e imprese che nel 2030 potrebbero pagare il doppio rispetto a quanto versano oggi. Adesso invece ci trasferiamo sul Brescia Oggi per l'apertura della cronaca di Città e Provincia dedicata all'età media provinciale e a questioni demografiche, quindi il calo delle nascite. Brescia è una provincia junior, i più giovani a ovest e nella bassa. L'età media è di 45,9 anni, soltanto a Bergamo è inferiore. A Pavia e Sondrio l'invecchiamento più marcato, così come sono la Valtrompia e il Garda, i territori bresciani dove la popolazione risulta più anziana. In Val Camonica il 45% dei residenti ha più di 60 anni. In rapporto al numero di abitanti, Paspardo da record con 3 ultracentenari. L'articolo è di Cinzia Reboni. Ma è solo una faccia della stessa medaglia, questa appunto di essere la provincia più giovane dietro a Bergamo. Perché, così come nel resto del paese, anche Brescia fa registrare il nuovo minimo storico delle nascite. Negli ultimi 10 anni, 2016-2025, come rileva ATS Brescia, la percentuale di popolazione under 15 è scesa del 16,6%, mentre sono aumentati gli over 65, più 12,8%, e i grandi anziani, più 27,5%. L'inarrestabile calo delle nascite è determinata da una pluralità di fattori, tra cui la contrazione della fecondità. La contrazione della fecondità ferma a 1,19 figli per donna, pur rimanendo superiore alla media nazionale 1,18. Il calo della popolazione femminile in età riproduttiva, 15-49 anni, e la posticipazione della maternità. L'età media al parto, infatti, è in continuo aumento e in Lombardia risulta più elevata rispetto al livello nazionale, 32,8 contro 32,6 anni. Poi, come detto, la parte della provincia dove ci sono, dove l'età media è più bassa, sono nei comuni del distretto Oglio Ovest, 11 comuni tra cui Chiari e Rovato, con un'età media di 43,8 anni, e della bassa Bresciano Orientale, 7 comuni, Montichiari il principale, con 44,4 anni. A livello statistico, l'Istat rileva che i valori estremi dell'età media in Lombardia si osservano a Livigno, in provincia di Sondrio, 38,1 anni, e a Magasa, 65 anni. La Val Camonica è inoltre la protagonista di un forte invecchiamento della popolazione. Circa il 45% dei residenti ha più di 60 anni. Addirittura a Paspardo, dove i residenti sono solo 579, si contano ben 3 centenarie,
praticamente una media di un super nonno ogni 193 abitanti. L'altro articolo di queste due pagine, l'inesorabile avanzata dell'inverno demografico, già persi 95 nuovi nati. Il gap tra i primi due mesi dell'anno rispetto al 2025 si rivela subito sensibile. All'orizzonte il meno 8.000 nascite. C'è poco da fare, si fanno meno figli da anni ed è così anche nel 2026. I primi due mesi hanno registrato 1.257 nuovi nati, 705 a gennaio, 552 a febbraio. Quest'ultimo un numero molto basso. I riferimenti nei primi due mesi dell'anno scorso erano stati 1.352 i nuovi nati, 1.320 ad inizio 2024, 1.397 l'anno precedente e 1.361 nel 2022. Dunque il gap è segnato, meno 95. Tornando poi ancora invece al calo delle nascite, potrebbe essere tagliato a questo punto per la fine dell'anno un traguardo molto significativo, in negativo però. Nel 2025 sono venuti alla luce 8.139 bambini, 157 in meno rispetto all'anno precedente. Nei primi due mesi dell'anno ne sono stati persi altri 95. È vero che poi col passare dei mesi i numeri si stabilizzano, ma il trend è sicuramente segnato da questa partenza più che falsa e quindi pensare che si scenderà sotto quota 8.000 alla fine del 2026 non è certamente realistico. Quanto sono lontani i picchi raggiunti tra il 2005 e il 2009, quando mai in provincia di Brescia si era scesi sotto i 13.000 nuovi nati in un anno. Ora invece la discesa continua da un pezzo e pare proprio impossibile riuscire a mettere un freno. Andiamo subito all'altro articolo del Brescia Oggi che voglio leggere con attenzione ed è quello che riguarda le microplastiche nel pesce di lago, un'emergenza anche sul Garda. Filamenti plastici di pochi millimetri sono stati misurati e riscontrati nelle carni dell'80% di 150 esemplari persici e lavarelli, scrive l'articolo Silvia Avigo. Sono invisibili ma contaminano silenziosamente il lago, la sua ittiofauna, un'intera catena alimentare che ha al suo apice l'uomo. Vengono ingerite dai pesci e servite inconsapevolmente a tavola per buona pace di chi se ne ciba. Sono le microplastiche, millimetrico residuo e conseguenza di tonnellate di rifiuti plastici che si deteriorano sui fondali per anni e che sono in costante aumento, disperdendo nell'ambiente frammenti e filamenti di materiali sintetici che poi restano nelle fibre dei pesci, anche di quelli di interesse alimentare. Le fibre di plastica nelle carni dell'ittiofauna sono rilevate e certificate anche sul Garda, rappresentano un grave pericolo per l'ambiente e anche per la salute delle persone. Ne ha dato notizia nei giorni scorsi il WWF Brescia Bergamo, che ha messo in luce una recente indagine scientifica pubblicata sulle riviste scientifiche online Environmental Pollution e Science Direct, che ha confermato per la prima volta una significativa presenza di microplastiche nei tessuti di pesci autoctoni del Garda. Una ricerca che coinvolge in realtà quattro laghi subalpini, il lago d'Orta, quello di Como, il Maggiore e il Benaco. In quest'ultimo, dunque, nel nostro lago, è stata verificata la presenza di filamenti plastici fino a 5 mm in una percentuale significativa di specie ittiche. Su oltre 150 esemplari di persici reali, lavarelli e alborelle nei quattro laghi, i ricercatori hanno riscontrato che quasi l'80% dei campioni conteneva particelle di plastica inferiori ai 5 mm, con una media di 5-10 frammenti per pesce. Secondo il team di ricerca, le fonti di questo inquinamento sono principalmente causate dall'uomo, dal lavaggio di tessuti sintetici al degrado dei rifiuti plastici abbandonati, comprese le reti da pesca abbandonate, dall'usura dei pneumatici alla scarsa efficienza degli impianti di depurazione
e dagli scarichi fognari abusivi o non a norma che non intercettano i rifiuti plastici. I pesci del lago di Garda, commenta il WWF, stanno letteralmente mangiando plastica. È la dimostrazione drammatica che decenni di incuria stanno compromettendo uno dei patrimoni naturali più importanti d'Italia. E poi c'è una nota del Movimento 5 Stelle sull'inquinamento e intervento dei 5 Stelle, uno studio che rappresenta un campanello d'allarme raccolto dal consigliere del Movimento 5 Stelle Desenzano Andrea Spiller, che porterà la questione all'attenzione del Consiglio Comunale. Questa ricerca conferma quanto sia compromessa la salute del lago e dell'impatto delle decine e decine di scarichi sulle nostre coste. Spiller ricorda il campionamento svolto nel 2025 sulla sponda bresciana, quando furono rilevate con le microplastiche diverse sostanze chimiche che non si biodegradano. Adesso andiamo da un problema di inquinamento sul lago di Garda alla discarica Vallosa, invece in Franciacorta. Discarica Vallosa, con Lega Ambiente si schiera il consorzio Franciacorta, e Parzanini sulla bonifica dice: questo cancro va tolto, costi quel che costi. L'articolo è di Salvatore Montillo. 50 anni di battaglie ambientali e ora, accanto a Lega Ambiente, si schiera anche il consorzio per la tutela del Franciacorta. È questa la novità politica più rilevante emersa dalla conferenza stampa organizzata a Passirano sulla discarica Vallosa, storico sito al centro delle polemiche per la presenza di rifiuti industriali PCB, sostanze riconducibili alla produzione caffaro. In una lettera inviata al presidente Lega Ambiente Franciacorta Silvio Parzanini, il presidente del consorzio Emanuele Rabotti parla della necessità di un intervento risolutivo sull'area, sottolineando come la tutela del paesaggio e della qualità ambientale sia ormai parte integrante della salvaguardia del marchio Franciacorta. Una presa di posizione che Lega Ambiente considera un passaggio storico. La qualità oggi è il vero elemento distintivo del territorio, ha spiegato Parzanini, ricordando come proprio attorno alla discarica negli ultimi anni siano sorti nuovi vigneti e grandi cantine. Altro elemento centrale riguarda i dati sanitari, illustrati dal medico del lavoro Edoardo Bai, storico esperto dell'inquinamento caffaro. Nel documento epidemiologico presentato durante l'incontro vengono evidenziati, nel comune di Passirano, eccessi statisticamente significativi di malattie cardio-cerebrovascolari e tumori al fegato rispetto ai territori vicini. Secondo i dati riportati, per le malattie cardio-cerebrovascolari, Passirano presenta un indice SPR pari a 1,24 nella popolazione generale, mentre per il tumore al fegato l'indice arriva a 1,72 e addirittura a 2,82 tra le donne. Per Bai non esisterebbero spiegazioni alternative rispetto alla presenza della discarica e alla contaminazione ambientale dell'area. Una situazione che, secondo Legambiente, continua a rappresentare un'emergenza ambientale nonostante gli interventi di capping eseguiti negli anni scorsi. Le ultime analisi ARPA hanno infatti confermato la presenza di PCB nelle acque sotterranee, con valori fino a 10 volte superiori ai limiti di legge nella falda superficiale, oltre a nickel, boro ed esaclorocicloesano alfa. La discarica contiene circa 440.000 metri cubi di rifiuti, compresi materiali industriali riconducibili alla caffaro. L'avvocato Paola Maddalena Ferrari ha ricostruito le diffide inviate da Lega Ambiente già dal 2019 a Provincia, Regione, ARPA, ATS, Procura e Corte dei Conti, sostenendo che il capping fosse una soluzione insufficiente e che i fondi pubblici spesi per la copertura del sito rischiassero di rivelarsi inutili. Secondo Ferrari, recenti carotaggi effettuati da ARPA avrebbero confermato che la situazione della Vallosa è sostanzialmente immutata. Ora l'associazione annuncia nuove richieste di accesso agli atti sui monitoraggi ambientali, sui dati sanitari e sulle condizioni dei lavoratori agricoli della zona, ritenuti tra i più esposti per il continuo contatto con i terreni. Sul tavolo c'è poi il nodo decisivo delle bonifiche e delle risorse economiche.
Parzanini lega direttamente la Vallosa al maxi risarcimento Livanova-Caffaro da circa 250 milioni di euro destinati al SIN Brescia-Caffaro. Brescia non può pensare di prendersi tutti quei soldi, sono risorse che spettano anche a Passirano, afferma il presidente di Legambiente, chiedendo che una parte dei fondi venga destinata anche alla bonifica della discarica Franciacortina. Secondo gli ambientalisti la questione non è più rinviabile. Questo cancro va tolto, costi quel che costi, conclude Parzanini, chiedendo a politiche e istituzioni di affrontare definitivamente il problema del sito e dello smaltimento dei rifiuti più pericolosi presenti nella Vallosa. Breve stacco musicale adesso con Albo Rosi che suonerà alla festa di Radio Onda d'Urto nella Serratona Reggae il 22 agosto.

Veniamo adesso all'apertura invece del giornale di Brescia. Bando medie opere, la grande beffa, finanziati nel bresciano solo 38 progetti su 289. Hanno ottenuto i fondi soltanto 16 comuni su 146. Saranno utilizzati per scuole, strade e centri sportivi. I cantieri più pesanti a Calvisano, dove ci sarà la manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado, 2 milioni e 100 mila euro, e la realizzazione della nuova pista ciclabile di collegamento tra Verola Nuova e Ospitaletto, 2 milioni e mezzo. Poi nell'altro articolo, da chi festeggia a chi resta a mani vuote, esplodono le polemiche. A Montichiari il record con quasi 4 milioni di euro ricevuti. Toscolano Maderno mastica amaro con ben 7 no. Giriamo pagina, monopattini obbligo targhe dal 16, ma l'attesa è già oltre le 3 settimane. Motorizzazioni prese d'assalto, gli appuntamenti slittano, si va a giugno. Portale dell'automobilista assediato, ma gli uffici non sarebbero in grado di smaltire in tempo. Molte agenzie non seguono il servizio di richiesta della targa a causa delle difficoltà. La giunta a passeggio nei quartieri per dare voce alle mani alzate della città. Il primo tour è partito dalla zona sud, che intreccia la Brescia che investe e la Brescia in attesa. L'articolo è di Nuri Fatolazzadeh. Ne leggiamo alcuni passaggi. Allora, il debutto dell'iniziativa Brescia in Comune è in via Corsica, in una passeggiata che ha attraversato Don Bosco, Noce e Chiesa Nuova, a stringere mani, incassare qualche reprimenda, appuntare richieste e in fondo alla giornata anche riscuotere qualche complimento. Qui le botteghe resistono come mosche bianche. Luigi Ravera, macellaio, non la prende larga. Siamo sempre meno, eppure siamo l'identità del quartiere. Il problema? I parcheggi. Se non trovano posto, se ne vanno. I posti a rotazione vanno fatti rispettare. Qualcuno abbassa la voce quando si parla del futuro binario che passerà davanti alle vetrine. Siamo timorosi e piuttosto in apprensione, ammette Ravera. Quando avremo il tram qui davanti, non sappiamo cosa accadrà. Le rassicurazioni arrivano dal vice sindaco Federico Manzoni, ma negli occhi dei commercianti resta quella prudenza che si riserva alle trasformazioni irreversibili. Al Civico 153 si parla di spaccio e canne, aggiunge un commerciante. La parola degrado scivola nei discorsi senza bisogno di enfasi. Alle 18 c'è l'appuntamento clou. L'assemblea pubblica al teatro di via Livorno, dove a raggiungere la giunta sono la sindaca Laura Castelletti e gli assessori Marco Fenaroli del welfare e Anna Frattini, politiche giovanili. Si passa dai marciapiedi alla platea. L'appartamento simbolico descritto da Cherubini si riempie e lì emerge la bussola del sentiment popolare, dove sono arrivati i grandi cantieri, le bonifiche dei parchi, arrivate anche grazie alla spinta e al lavoro del quartiere, ricordano dalla platea, le nuove ciclabili, investimenti, il riconoscimento è tangibile. Si vede, ammettono senza timidezza in molti. Dove invece la trasformazione è rimasta in lista d'attesa, le mani si alzano più in fretta. Nel programma elettorale, ricordano dalla platea, si era promesso il porta a porta. La sindaca non scansa la puntualizzazione. Credevamo fosse quella la strada giusta. Il quadro è cambiato e la città è divisa su questo, ma il confronto resta aperto. La signora Laura si fa coraggio, abita in via, prende il microfono, abita in via Girelli, racconta di auto che sfrecciano, di dossi rimossi, di telecamere negate, di telefonate rimaste senza seguito. Poi allarga il discorso a Parco del Mella. L'assessora Frattini prova a rispondere con gli strumenti dell'educazione di strada, con gli sportelli gratuiti. La sindaca promette confronto col comandante. Ci pensa Fenaroli a snocciolare dei dati. L'assegno di inclusione che sostituisce il reddito di cittadinanza lascia scoperte migliaia di famiglie, oltre 4.000 per la precisione, ed è il comune a farsene carico. La città giusta non esiste ancora. La stiamo costruendo insieme e comporta fatica e impegno costanti, confessa. È il punto più politico della serata,
perché il quadro è esattamente questo. La musica cambia a seconda del quartiere. Brescia in comune funziona finché accetta questa frizione. Il primo dei quattro tour, uno per ciascun punto cardinale di Brescia, mostra una città divisa non tra centro e periferia, ma tra zone che hanno visto arrivare il futuro e zone che chiedono ancora il presente. Dove si è investito, i risultati sono riconosciuti e riconoscibili. Dove i cantieri non sono passati, emerge la fatica quotidiana. Degrado, inciviltà dei padroni dei cani, dossi che mancano, famiglie che scivolano un gradino più in basso, paura che si infila nei parchi. Alla fine restano due immagini: il cartello di rivetta di un negozio che invita a entrare di buon umore e la voce di Laura al teatro che chiede sicurezza. Brescia oggi sta nell'insenatura tra quelle due frasi: una città che vuole sorridere ma che non smette di alzare mani e, seppur educatamente, chiedere risposte. La differenza in questa seconda parte politica del mandato Castelletti, inevitabilmente proiettato verso Loggia 2028, la farà la capacità di non considerare quelle mani alzate come rumore di fondo, ma come mappa, conclude Nuri Fatolazzadè. Poi abbiamo lingua, musica e tradizioni. Nasce il Centro Culturale Rom e guarda all'Europa. Nata da 6 mesi, l'associazione si prepara al summit in Francia. Hussein Nezziri, farci conoscere oltre i pregiudizi. Scrive l'articolo Elisa Rossi. Da tanti anni aiuto la mia gente ad integrarsi, a mettere in regola i documenti, a non delinquere e valorizzarsi. Così Hussein Nezziri spiega la sua scelta di mettersi in gioco e aprire a dicembre 2025 l'associazione Centro Culturale Rom Insieme per l'integrazione. Gli enti aiutano fino ad un certo punto, spiega, eppure io non potevo andare oltre un certo punto, dato che non sono un avvocato e non rappresento un ente. Dunque questa scelta è stata obbligata. Hussein, cittadino serbo nato in Kosovo, da qualche anno abita con la moglie e 6 figli a Barbariga, in una casa di proprietà. All'arrivo in Italia nel 1990 si era stabilito nel campo di Via Sostegno e poi si era spostato a Nuvolento e nelle case Haller di Chiesa Nuova. Oggi lavoro in un supermercato della Bassa, le clienti anziane mi vogliono bene e al piglio del capo famiglia che ci tiene a far sì che le cose vadano nel migliore dei modi. È realista e ammette senza girarci intorno che tra gli anni 90 e i 2000 ci sia stata illegalità nella sua comunità, ma che con la nuova generazione molto sia cambiato. E aggiunge con una certa dose di orgoglio: la cultura Rom sta evolvendo. La nuova realtà associativa è appena nata e conta una 50ina di iscritti. La prima uscita pubblica è stata l'8 aprile scorso in occasione della Festa Nazionale dei Rom. Il prossimo appuntamento ancora più importante sarà il 13 giugno in Francia, dove si sono date appuntamento tutte le associazioni che rappresentano il popolo Rom in Europa. Spiega come funzionano le unioni tra i giovani, molto giovani per tradizione, e non è molto diverso rispetto a quanto succedeva qui in Italia a inizio Novecento, convivenza a parte. Le famiglie entrano in sintonia, si parla bene ai figli di quel ragazzo o di quella ragazza, si fa sì che si incontrino e, se si piacciono, le famiglie si accordano perché possano frequentarsi. Per ora hanno una squadra di calcio e si sta creando un corpo di ballo che tramanda le danze tradizionali. La nuova realtà è aperta a Rom e Sinti dell'intera provincia, ma anche a italiani simpatizzanti. Gli obiettivi, come si diceva all'inizio, sono aiutare con tutto ciò che ha a che fare con la burocrazia, porsi come intermediari con le istituzioni e promuovere la cultura Rom. Poi andiamo più veloci. Dall'abbraccio nei giorni del terremoto al gemellaggio tra Gualdo e Castrezzato, i due comuni, uno in provincia di Macerata nelle Marche e l'altro Castrezzato in provincia di Brescia, a quasi 10 anni di distanza dal sisma, hanno formalizzato la loro amicizia. Poi, taglio del nastro per le piazze dei bambini delle Grazia dell'Edda. Sono state inaugurate le nuove piazze dei bambini e delle bambine nelle aree esterne delle scuole primarie di dell'Edda, nel quartiere Chiesa Nuova, e Crispi, nel quartiere Don Bosco. Nuovi luoghi pensati insieme ai bambini per rendere più sicuri e piacevoli i momenti di ingresso e uscita da scuola.
offrendo ad alunni, docenti e famiglie spazi e occasioni di incontro e socialità. Poi abbiamo, per concludere, pagina 19, Valli, ecoturismo, cercasi gestore per il rifugio nella Valle delle Messi, da ex bivacco del CAI a struttura moderna e funzionante per accogliere gli escursionisti a 2300 metri di quota. Un nuovo presidio per l'escursionismo e il turismo sostenibile. Il Comune di Ponte di Legno ha emanato il bando per la concessione e la gestione del futuro rifugio Linge. La struttura è in fase di completamento nella testata della Valle delle Messi, nel cuore del Parco dello Stelvio. Poi abbiamo invece la situazione dei laghi bresciani a pagina 22. Allarme siccità rientrato dopo le ultime piogge. I bacini bresciani crescono. A circa un mese dall'inizio delle irrigazioni dei campi, il Sebino e l'Eridio sono pieni, il Garda è nella media. La risalita del lago d'Iseo è stata caratterizzata dal fiume Oglio in grande forma. E poi chiudiamo con una segnalazione da pagina 27, nelle pagine dell'economia, su l'antibiotico resistenza, il modello bresciano scelto dalla FAO per la zootecnia mondiale. Il modello nato a Brescia per abbattere l'uso di antibiotici negli allevamenti diventa un sistema globale di sanità animale e sicurezza alimentare. Si chiama Classy Farm ed è stato sviluppato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, oggi utilizzato dal 98% degli allevamenti italiani. Ora la FAO lo ha scelto come piattaforma di riferimento internazionale nella lotta all'antimicrobico resistenza. Secondo le stime internazionali, oltre il 70% degli antimicrobici venduti nel mondo viene utilizzato negli animali destinati alla produzione alimentare. Il tema è di grande attualità anche nella sanità. Senza un'inversione di rotta, entro il 2050 l'antibiotico resistenza potrebbe diventare la principale causa di morte, superando tumori e malattie cardiovascolari. Adesso andiamo su Repubblica Milano. Olimpiadi, il conto delle Olimpiadi. Nelle casse di Palazzo Marino un tesoretto di 113 milioni accantonato nel 2022. Da queste risorse si attingerà per coprire i buchi di bilancio della fondazione. Vediamo di che si tratta. Allora, 100 e rotti milioni di euro che da una semplice forma di garanzia rischiano di finire, almeno in parte, dalle casse di Palazzo Marino a quelle della Fondazione Milano Cortina. Si tratta per l'esattezza di 113,75 milioni deliberati dal Consiglio Comunale nel 2022 per coprire gli impegni assunti con la candidatura olimpica e paralimpica. Gli altri 100, invece, sono nel limbo in attesa che venga chiuso il bilancio finale della fondazione. Sono congelati a garanzia di un eventuale buco. Disavanza al quale, come stabilito nelle regole organizzative di candidatura ai giochi, il Comune di Milano contribuirà, se ce ne sarà bisogno, per un quarto, così come il Comune di Cortina d'Ampezzo, la Regione Lombardia e la Regione Veneto avranno il loro quarto da sborsare. Il nodo della vicenda è che, pur non essendo possibile oggi quantificare conti che saranno chiusi tra diversi mesi, le indiscrezioni che girano su un ipotetico deficit della Fondazione Milano Cortina hanno allarmato i consiglieri, i quali, quando 4 anni fa hanno votato all'unanimità l'accantonamento, non si aspettavano il rischio deficit. Rischio che, almeno per il bilancio 2025 in approvazione a giugno di quest'anno, quello dell'anno preolimpico, è il rendiconto più impegnativo alla voce spese, ammonterebbe a 300 milioni. In attesa di capire se una volta chiuso il pallottoliere ci sarà da fare un bonifico alla fondazione, la preoccupazione che l'accantonamento si trasformi in esborso c'è. 100 milioni non spendibili sono tanti. Pensate a quante cose potremmo fare se potessimo disporre in questo momento di una simile cifra, ha detto il presidente della Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Alessandro Giungi. L'assessore Conte ha voluto considerare il bicchiere mezzo pieno, indicando la possibile destinazione delle risorse che saranno liberate dal vincolo olimpico,
se ci sarà da finanziare una piscina, una biblioteca, una strada o qualsiasi cosa il Consiglio vorrà indirizzare con quelle risorse, saremo pronti a recepire. E sempre per quanto riguarda quella che potremmo definire un po' la, in termini un po' diciamo gergale, la fregatura Olimpiadi, pericolo rialzo tariffe nel campus al Villaggio. Gli extra costi del Villaggio Olimpico potrebbero pagarli gli studenti. E questa è una delle ipotesi sul tavolo delle trattative tra COIMA, che ha realizzato la struttura, e il Comune. In che modo? Le tariffe calmierate, che ora sono blindate in una convenzione trentennale, potrebbero scadere prima, lasciando al pazzo libero mercato milanese la definizione dei prezzi delle stanze. Parliamo di un futuro non vicinissimo, ma che affonda le radici in una questione politica, più che contabile, assai attuale. Degli extra costi sulle opere olimpiche realizzate da operatori privati a Milano si è parlato a lungo in questi giorni. La settimana scorsa la Corte dei Conti ha aperto un'istruttoria su quelli dell'Arena di Santa Giulia. Ma se per il palazzetto che durante i giochi ha ospitato le gare di hockey è previsto un rimborso cash da parte del governo, per il Villaggio la questione è diversa. Agosto 2025. Il decreto sport approvato dal Consiglio dei Ministri prevede un finanziamento statale di 21 milioni di euro, che una volta fatte alcune verifiche tecnico-finanziarie, finirà nelle casse del costruttore e gestore Eventim a copertura delle spese aggiuntive per l'Arena di Santa Giulia. Lo stesso decreto prevede invece un meccanismo diverso per il Villaggio. Niente rimborso diretto, ma la possibilità per Palazzo Marino, previa intesa con Regione Lombardia e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, di modificare la convenzione urbanistica siglata con COIMA. La società guidata a Manfredi Catella ha quantificato gli extra costi del Villaggio, che da settembre sarà uno studentato, in 40 milioni di euro. Il Comune, lo ha detto a luglio l'ex assessore all'urbanistica Tancredi durante un'audizione parlamentare, ne ha riconosciuti circa 13. E sempre da Milano, caro casa, la corsa continua, 11.000 euro al metro quadro per comprare in centro città. Nel 2025 si sono registrate 26.000 transazioni. In periferia si arriva a quasi 4.000 euro, ma si prevede che i prezzi salgano ancora. Diminuisce la quota di stock abitativo sulle nuove costruzioni anche per le vicende legate alle inchieste sull'urbanistica. Ora lasciamo anche Repubblica Milano e andiamo a chiudere anche con gli altri due quotidiani che abbiamo ancora in esame, cioè il Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Allora, vestiti confiscati, nuova vita per i vestiti confiscati, i magistrati li destinano ai bisognosi, così generiamo valore pubblico. A Brescia il primo protocollo tra uffici giudiziari e San Vincenzo, domani la consegna. Il progetto è aperto a tutte le associazioni o enti no profit che vogliano aderire. E poi abbiamo invece l'inverno dei record della montagna Camuna, benissimo Ponte di Legno e Borno, Montecampione tenta il rilancio. Più 3% l'incremento degli ski pass registrato nel comprensorio Ponte di Legno Tonale nel corso della stagione appena finita, più 12% l'aumento di affluenza nell'area sciistica di Borno. Poi abbiamo invece il Brescia Oggi e dobbiamo qui andare velocissimi, proprio pochissimi minuti. Studenti palestinesi in Italia, uno anche a Brescia, potranno proseguire il proprio percorso grazie alle borse di studio del Ministero che offre anche vitto e alloggio. Sono 59 dei 70.

e società natatorie di nuovo contro la Loggia. Quarta diffida di 5 club di nuoto, che sono la GAM Team, Leonessa Nuoto, Golden Brixia, RS Synchro School e Nuoto Master, che contestano favoritismi e chiedono presto un confronto. Praticamente si contesta il fatto che le delibere risultino preconfezionate dalla San Filippo Spa. Questo ente, pur essendo deputato al monitoraggio degli impianti, si interfaccia ormai esclusivamente con AN Brescia e AN Brescia Team. Da lì la protesta delle altre 5 società natatorie. Poi abbiamo Guardia Medica, assistenza da remoto e centrale unica, scatta la rivoluzione per la Guardia Medica. Esteso anche alle ASST, Spedali Civili e Garda, il modello già consolidato nella Bergamasca. Cuore del servizio è il numero 116117. Poi abbiamo, per concludere, la pagina sulle amministrative. Oggi le due pagine sono dedicate a quelle di Rovato e quelle di Mura. La cooperativa celebra gli 80 anni con un dono speciale a Nave. In occasione dell'80° anniversario, la cooperativa Solidarietà Sociale di Cortine ha inaugurato il nuovo negozio eco-solidale biologico a Nave in via Brescia 117, lungo la principale arteria del paese. E chiudiamo con 2000 pellegrini al corteo della pace da Cellatica ad Adro, dal Santuario della Stella alla Madonna della Neve. L'evento mariano ha archiviato la sua 48esima edizione. Con questo noi chiudiamo invece la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa alla Compagnia dei Gatti Neri. Noi con la redazione informativa, come redazione informativa, ci ritroviamo alle 11 col GR Flash, seguito dallo spazio approfondimenti, quindi restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

maggio 1988 esce Close, sesto album in studio della cantante britannica Kim Wilde. Album che la portò a consolidare il suo successo a livello internazionale proprio sul finire degli anni Ottanta. Questa è You Come, uno dei singoli di maggior successo.

lasciamo Kim Wilde, abbiamo comunque un'altra pubblicazione. 13 maggio 1985 viene pubblicato Brothers in Arms, uno degli album più iconici dei Dire Straits. Fu peraltro uno dei primi album ad essere registrato completamente in digitale. Questo lavoro vendette oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo e contiene brani immortali come questa Money for Nothing.

10 maggio 2013 Jessica, voce degli Scarling ma anche dei Jack of Jill, pubblica sul suo profilo social, in questo caso parliamo di Facebook, una rassicurazione, chiamiamola, rivolta ai fan riguardo al futuro degli Scarling e della lavorazione a del nuovo materiale. Ci ascoltiamo Baby Dracula degli Scarling all'interno dell'album Sweetheart Dealer.

andiamo al 13 maggio del 1912. Nasce a Toronto Gil Evans, musicista, compositore jazz canadese. Leggendario il suo sodalizio con Miles Davis, innovatore, pioniere del cool jazz, profondamente ispirato da Jimi Hendrix, per il quale dedicò diverse riletture orchestrali. Lo ricordiamo con il brano Blues for Pablo. Ricordo che Gil morì il 20 marzo del 1988.

0: 13 maggio 1938, auguri a Tony Renis, cantautore italiano e produttore discografico.
1: Dimmi quando.
0: Celebre per il brano del 1962 che poi ci ascoltiamo, anzi è già in sottofondo, quando.
1: Mi bacia.
0: E l'anno successivo, quindi siamo nel 1963, vinse con Uno per tutte il Festival di Sanremo.

10 maggio 1941 nasce a San Fernando Valley Ricci Valens, cantante americano, primo artista di origini messicane a raggiungere il successo mainstream negli Stati Uniti. Ci ascoltiamo il suo singolo di debutto, Come On, Let's Go. Ricci morì in un incidente aereo il 3 febbraio del 1959.

13 maggio 1945, auguri anche a Magic Dick, armonicista e fiati, lo troviamo nella J. Gilles Band. Prosegue poi la sua attività musicale in formazioni più acustiche, ad esempio reinterpretando i suoi vecchi classici in duo con il chitarrista Shun End. Noi però ci ascoltiamo Warmer Jimmer, che è già in sottofondo.

arriviamo al 13 maggio del 1945, facciamo gli auguri anche a Lou Marini, leggendario sassofonista americano, lo troviamo chiaramente in casa Blues Brothers Band. Lou Marini, che peraltro ricorderete, è passato anche da noi alla festa di Radio Onda d'Urto il 12 agosto del 2024, e se non vado errando quella sera Marini era special guest insieme alla Travis Blues Band. Noi da Briefcase Full of Blues dei Blues Brothers ci ascoltiamo Soul Man.

10 maggio 1950 nasce a Brixton Denny Kirwan, chitarrista e voce lo troviamo nei Fleetwood Mac dal 1968 al 1972, poi venne allontanato dalla band per problemi di alcolismo, quindi Denny si dedicò al percorso solista. Morì a causa di una polmonite l'8 giugno del 2018, noi lo ricordiamo con Albatross, brano iconico dei Fleetwood Mac.

13 maggio 1950, auguri a Stevie Wonder, cantante e musicista americano. L'enfant prodige, all'età di soli 11 anni, di casa Motown. Oltre al suo virtuosismo canoro e strumentale, ricordiamo che è stato anche uno dei pionieri nell'uso dei sintetizzatori in ambito R&B. Ci ascoltiamo Superstition, una delle sue canzoni più celebri.

noi andiamo al 13 maggio del 1951 e facciamo gli auguri a Paul Thompson, batterista britannico. Lo troviamo nei Roxy Music dal 71 all'80. Tra l'altro nel 2019 è stato inserito nell'ambita Rock and Roll Hall of Fame. Noi, dal debutto omonimo dei Roxy Music, datato 16 giugno 1972, ci ascoltiamo Ladytron.

13 maggio 1968 andiamo a fare gli auguri anche a Alison Goldfrape, cantante britannica. La troviamo nel duo elettronico Goldfrape. Nel 2023 debutta ufficialmente come solista pubblicando un album, ed è invece dell'agosto dell'anno scorso il suo secondo disco, intitolato Flux. Noi da qui ci ascoltiamo Reverberotic, brevissima.

10 maggio 2012 muore nel sonno Donald Duck Dunn, bassista e produttore discografico americano. Lo troviamo nei Booker T and MGs piuttosto che nella Blues Brothers Band, comunque profondamente legato alla Stax Records. Lo ricordiamo con Green Onions, con la sua celebre ed iconica linea di basso. Donald nacque a Memphis il 24 novembre del 1941 e via di corsa che abbiamo ancora molto da ricordare.

arriviamo al 13 maggio del 2005, ci lascia Eddie Berkeley, discografico e produttore francese, oltre che pianista jazz. Fondatore della celebre etichetta Berkeley Records, fu il primo a portare peraltro il 33 giri in Francia. Nella Berkeley troviamo nomi di spicco come Jacques Brel, Léo Ferré, Dalida. E restiamo qui. Eddie nacque a Parigi il 26 gennaio del 1921. Ci ascoltiamo La plus belle du monde, Dalida.

E andiamo a chiudere al 13 maggio del 1988. Muore cadendo dalla finestra Chet Baker, musicista jazz americano. E beh, con lui tutto ebbe inizio quando negli anni 50 un certo Charlie Archer lo scelse per una serie di concerti sulla West Coast. E da lì in poi, insomma, si aprì un'immensa carriera. Chet nacque a Yale il 23 dicembre del 1929. Questa che andiamo ad ascoltarci è My Funny Valentine. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, alla compagnia dei Gattinieri. Torna domani. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

0: sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Undici in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 13 di maggio. Nessuna novità per quanto riguarda Stati Uniti ed Iran, lo stretto di Hormuz rimane chiuso, Trump in viaggio verso Pechino provrà a chiedere l'intercessione di Xi Jinping, che ha buoni rapporti tanto con Teheran quanto con il Pakistan, mediatore attualmente della situazione. La tregua però, nonostante le varie provocazioni, pare reggere. Non c'è alcuna tregua e invece non c'è mai stata né in Libano né in Palestina. Israele continua infatti a bombardare, 13 morti nel sud del Libano nelle ultime 24 ore, mentre si combatte ancora furiosamente via terra a sud fra le truppe di Tel Aviv e quelle di Hezbollah. Nella striscia di Gaza invece una palestinese uccisa e 4 feriti per un attacco a Nusirata. In Cisgiordania invece ucciso dai militari occupanti una 44enne ad Al-Rama, nella zona nord di Gerusalemme occupata. Sempre per quanto riguarda la Palestina, ma con la solidarietà, oggi pomeriggio in Turchia conferenza stampa della Global Sumud Flotilla per annunciare le prossime mosse della cinquantina di barche superstiti dopo l'assalto israeliano in acque internazionali a Creta alla fine di aprile. E ancora sulla fronte della solidarietà, ma in Italia, sabato a 78 anni dalla Nakba, la catastrofe palestinese, corteo nazionale sia a Roma che a Milano per ricordare la Nakba e combattere il sionismo. Questa la parola d'ordine del concentramento di Milano, sabato ore 14:30 in piazza 24 di maggio. Sempre a Milano in corso una nuova ondata repressiva con arresti e perquisizioni per le mobilitazioni dello scorso settembre, con gli scontri davanti a piazza Duca d'Aosta nella zona della stazione centrale. Dall'Italia, il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella scuola, i cosiddetti ATA, viola il diritto dell'Unione Europea. È infatti incompatibile, secondo la Corte di Giustizia, la norma in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso, favorendo invece la procedura di assunzione a tempo indeterminato. Ancora lavoro dopo i tagli annunciati da Electrolux in Italia, 1700 dipendenti da licenziare, e dopo lo stato di agitazione partito da ieri in tutti gli stabilimenti del gruppo, il ministro Urso ha convocato le parti, ma solamente fra 15 giorni, lunedì 25 di maggio. Politica di palazzo, niente accordo sulla riforma elettorale, la legge voluta dalla destra, in particolare con il premierato. La maggioranza ha detto no alla possibilità di incontrare le opposizioni perché la scadenza rimane quella di ottenere il primo via libera entro il mese di luglio. Si discute soprattutto sull'ipotesi delle preferenze, ma secondo Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra non c'è il clima politico per modificare la legge elettorale a un anno dal voto. Andiamo a Verona, lo facciamo con il rimpatrio finalmente in Mali della salma di Moussa Diarra, migrante maliano ucciso da un colpo di pistola sparato da un agente della Polfer davanti alla stazione di Verona Porta Nuova nell'ottobre 2024. L'annuncio arriva dalla comunità maliana e dal Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra, che domenica ha organizzato un momento di ricordo davanti allo scalo ferroviario prima del rientro della salma in Mali. Sono state ritrovate in buone condizioni di salute le 4 escursioniste disperse fra Leonesse e Poggio Bustone, provincia di Rieti, lo ha confermato nella notte il soccorso alpino. Delle 4 si era persa la traccia ieri, uscite da una struttura ricettiva della zona, dovevano arrivare in un altro rifugio, ma non ne avevano mai fatto alcuna comunicazione al riguardo. Capitolo antivirus, tutti negativi i test sulle 4 persone italiane o transitate dal nostro paese ritenute a rischio contagio. Nel frattempo la nave dove si è sviluppato il focolaio, la Ondius, ha scaricato gli ultimi passeggeri ed è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'OMS in mattinata ha fatto un nuovo bilancio dei contagi. I casi sospetti sono 11, quelli accertati 9. Chiudiamo andando tra Ucraina e Russia, dove la guerra continua senza sosta né sbocchi. Mosca annuncia di aver abbattuto 300 droni ucraini, soprattutto tra il Mar d'Azov e il Mar Nero. Sull'altro fronte, invece, in 24 ore, 8 morti e 11 feriti per gli attacchi russi nella zona di Dnipropetrovsk. Secondo quanto comunicato dal presidente ucraino Zelensky, sono almeno un centinaio i droni attualmente che si trovano nel cielo dell'Ucraina. Gli attacchi quindi al momento proseguono. Rallenta invece lo scambio 1000 per 1000, 1000 prigionieri politici da entrambi i lati, previsto dall'accordo di Trump nella breve tregua che c'è stata nel fine settimana. 11:06 è tutto per quanto riguarda il giornale radio in formato flash. Qui dalle frequenze di Radio Onda d'Urto l'informazione torna alle ore 13. Paio di brevi spot e a seguire la linea andrà allo spazio. Approfondimenti, buona mattinata e buon ascolto da Radio Onda d'Urto.

alle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

What's Good, la trasmissione di musica e cultura rap e hip hop. Ogni due mercoledì esploriamo suoni, storie e tendenza. What's Good, ogni due mercoledì su Radio Onda d'Urto.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

11 e 9 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino di mercoledì 13 maggio 2026. Leggiamo subito i titoli degli argomenti di cui ci occuperemo insieme fino alle 12.30. Inizieremo dal lavoro, perché il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione per l'Italia che prevede 1700 esuberi. I sindacati confederali hanno proclamato da subito lo stato d'agitazione, hanno già dato vita a scioperi e picchetti insieme ai lavoratori, e il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Noi ne parleremo con Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea a Pisa, oltre che collaboratore di Altre Economia. Avremo poi ai nostri microfoni questa mattina Arnaldo Caruso, docente di microbiologia all'Università di Brescia, direttore del laboratorio di virologia e microbiologia agli ospedali civili di Brescia, per cercare di capire insieme qualcosa su l'antivirus e su quello che sta accadendo, quindi a capire anche cos'è l'antivirus e qual è la situazione. Tra poche ore Trump sarà a Pechino, dove domani vedrà Xi Jinping insieme al tycoon, i pezzi grossi della Casa Bianca, oltre a una ventina di CEO delle principali aziende a stelle e strisce. Noi ne parleremo con Dario Di Conso, co-curatore della nostra trasmissione Levante, docente a contratto di riforme economiche cinesi all'Università Orientale di Napoli. Sarà poi il focus delle 12, parleremo di Palestina, non si ferma l'aggressione, il genocidio per mano israeliana. Sulla cronaca avremo in collegamento Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto, direttore di Pagine Esteri, nostro collaboratore, e parleremo poi del dossier Made in Italy per l'industria del genocidio, un'inchiesta che documenta la complicità italiana nel genocidio in Palestina, oltre 400 spedizioni di materiali militari e 224 chilotonnellate di carburante sono stati trasferiti dall'Italia a Israele da ottobre 2023 in contraddizione con le false dichiarazioni del governo Meloni. E noi di questo parleremo con Samed, dei giovani palestinesi d'Italia che hanno partecipato all'elaborazione del dossier. Questi dunque i titoli del nostro spazio approfondimenti del mattino. Noi iniziamo subito con il primo approfondimento, quello che riguarda il lavoro e la crisi Electrolux.

0: Il ministro dell'impresa del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza Electrolux, alla luce dell'annuncio degli esuberi e del piano di riorganizzazione industriale presentato dalla multinazionale di elettrodomestici. I licenziamenti che la società Electrolux sta operando in Italia sono però il risultato di politiche decisamente sbagliate, sia nel nostro paese sia a livello europeo. Ne parliamo con Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea presso l'Università di Pisa, si occupa di temi quali processi di trasformazione culturale ed economica nell'Ottocento e nel Novecento. Il suo ultimo libro, Nelle mani dei fondi, è pubblicato da Altra Economia. Intanto buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno.
0: Allora, io ho voluto sottolineare appunto che ciò che sta avvenendo, la crisi della società di elettrodomestici multinazionale Electrolux, di fatto in qualche modo è il risultato di grossi errori sia dal punto di vista strategico, economico che politico.
1: Ma sì, beh, io...

0: farei una distinzione, cioè c'è una crisi italiana di Electrolux che sta dentro la crisi italiana e c'è una crisi internazionale di Electrolux e quindi in generale del settore degli elettrodomestici. Ora è abbastanza evidente che per quanto riguarda il quadro internazionale gli errori siano nel fatto che le politiche di investimento a livello europeo, anche dal punto di vista dell'incentivazione, abbiano progressivamente abbandonato la capacità di innovazione e ricerca per privilegiare il trasferimento di fasi produttive verso le zone dove il costo della manodopera era più basso. Cioè, in fondo l'Europa ha prodotto come politica industriale, se andiamo a vedere, semplicemente l'allargamento per consentire che si possano delocalizzare fasi produttive laddove la manodopera e direi anche l'impatto ambientale costano meno, abbandonando i meccanismi e le attenzioni nei confronti della ricerca e dell'innovazione che non sono state più in alcun modo finanziate. E Electrolux ne è un esempio, cioè una parte della produzione che viene dismessa, dei 1700 lavoratori licenziati, verrà trasferita in Polonia, dove appunto per effetto sia del basso costo della manodopera sia degli stessi incentivi, degli stessi aiuti direi di Stato che lì in qualche modo vengono consentiti e sono meno severi rispetto a ciò che accade in paesi diciamo a capitalismo più avanzato come l'Italia e la Francia, beh, questo meccanismo europeo per cui consento il trasferimento di fasi produttive, lo incentivo e su quello costruisco la mia politica economica europea senza preoccuparmi di destinare risorse all'innovazione, alla ricerca e direi anche al miglioramento delle condizioni della formazione dei lavoratori, poi produce appunto questa prima delocalizzazione che è un evidente errore europeo. La seconda caratteristica di natura generale direi è il fatto che nel frattempo la Cina ha fatto altre cose, la Cina che come è molto probabile una società cinese comprerà Electrolux, la Cina nel corso di questi anni si è invece dedicata a fare ricerca, innovazione, a mettere soldi pubblici nel potenziamento industriale e ora la Cina è in grado di produrre elettrodomestici a costi molto più bassi e direi non solo per la gamma bassa delle produzioni ma anche per la cosiddetta gamma premium, quindi è chiaro che questo meccanismo di politiche europee che hanno favorito l'abbassamento del costo del lavoro come unica condizione di sopravvivenza industriale e la comparsa di un modello cinese che si è dimostrato decisamente più funzionale sfruttando anche il processo di globalizzazione che l'Occidente ha concepito come modo per fare della Cina la fabbrica del mondo. In realtà la fabbrica del mondo è diventata una fabbrica cinese che a tutti gli effetti è più competitiva delle fabbriche europee e quindi ci troveremo molto probabilmente a una desertificazione del settore degli elettrodomestici, io direi in buona parte dell'Europa, per questi errori madornali e per concorrenza che è stata determinata dalla cecità europea. Nel caso italiano, come del resto nel caso generale, aggiungerei un'ulteriore considerazione, che noi nel corso degli anni, noi intendo sistema politico, intendo sistema industriale, abbiamo accettato e assistito a una progressiva trasformazione della proprietà delle aziende. Appunto Electrolux diventa svedese nell'84 dopo la fine, diciamo così, di una dinastia familiare che decide di vendere, tra l'altro vendendo a 200 miliardi di allora, che era davvero una sorta di regalo. E nel corso del tempo la proprietà di questa azienda, che era svedese appunto, che fa capo a una famiglia svedese, la famiglia Wallenberg, in realtà poi è stata sempre più acquistata da fondi internazionali, quindi da fondi come BlackRock e contemporaneamente anche da fondi pensione svedesi, che ragionano in termini finanziari, cioè è chiaro che se la proprietà non è una proprietà industriale ma diventa una proprietà finanziaria, la proprietà finanziaria deve garantire ai propri finanziatori, quindi ai risparmiatori che mettono i soldi sia in BlackRock o nel fondo svedese, persino del fondo sindacale svedese, dei rendimenti che siano immediatamente remunerativi. Quindi se le imprese italiane vengono avvertite come meno remunerative in termini di breve periodo, si decide di dismetterle, contemporaneamente magari si venderanno a un gruppo cinese e i risparmi appunto dei risparmiatori di BlackRock, i risparmi dei sindacati e dei pensionati svedesi saranno immediatamente retribuiti. Quindi dentro questa tenaglia, io direi, di politiche europee che hanno favorito la dequalificazione e in qualche modo la deindustrializzazione, la concorrenza cinese che si è strutturata con aiuti di Stato che noi europei rinunciamo a fare o destiniamo inutilmente alle politiche del riarmo, e dentro una trasformazione della proprietà, per cui la proprietà delle aziende non è più una proprietà industriale legata al ciclo dell'azienda ma è una proprietà finanziaria, Electrolux diventa il paradigma molto grande, perché stiamo parlando di numeri importanti, ma di un fallimento che vale per tantissimi altri settori.
1: Ci sono due questioni che volevo in qualche modo sottolineare. Intanto che il ministro appunto Urso ha, convocando appunto l'incontro per il 25 maggio, ha affermato che chiederà all'Unione Europea di sospendere in qualche modo quello che è di fatto il fatto di non potere lo Stato dare incentivi dunque alle imprese. Lei ha sottolineato che invece questo avviene in Polonia. E l'altra questione proprio ancora riguarda purtroppo i finanziamenti, perché comunque negli ultimi due anni, o comunque poco più, Electrolux ha preso parecchi soldi dalle fondi pubblici, dallo Stato italiano, e se non erro siamo intorno ai milioni di euro per progetti di ricerca e sviluppo che però evidentemente non hanno dato frutti.
0: Ma sì, qui appunto ci sono anche qui due questioni di fondo. La prima, Urso chiede in qualche modo la possibilità di fare aiuti di Stato all'Europa. Ora questo sarebbe giusto ed è opportuno chiederlo, ma bisognerebbe avere poi però anche le risorse per poter fare aiuti di Stato. Allora, per poter fare aiuti di Stato serve avere un sistema fiscale che garantisca delle entrate per poi farli, perché in realtà in questo momento lo Stato italiano fa una legge di bilancio pressoché irrisoria, non ha entrate, non so, dagli extraprofitti che provengono dalle banche che fanno affari clamorosi e dall'energia che fa affari clamorosi. Forse pensare a una politica industriale vuol dire prendo i soldi dai rendimenti finanziari di settori che godono di monopolio, li trasferisco verso settori che voglio salvare perché sono strategici e hanno una larghissima occupazione. Ecco, non basta chiedere all'Europa dateci modo di fare se poi non abbiamo i mezzi per fare, perché la nostra politica economica nel suo insieme è fortemente favorevole alla rendita finanziaria. Allora, questo è il primo tema. Il secondo tema, è certamente vero che l'Europa ha un atteggiamento in larga misura discriminatorio e per cui alcune realtà, anche per il peso ormai purtroppo va detto politico che hanno assunto, come la Polonia, tutti i paesi baltici rispetto alla grande questione della guerra in Ucraina, beneficiano di un trattamento che è un trattamento diverso rispetto a quello di un paese come l'Italia o come la Francia, e soprattutto a quel trattamento coincide la volontà di una parte del sistema imprenditoriale, o almeno aveva coinciso, di delocalizzare per abbattere il costo della manodopera. Quindi mi sembra che le lamentele di Urso siano le lamentele di uno che vede un pezzettino della vicenda e non la vicenda nel suo insieme, che avrebbe bisogno invece di politiche europee, di finanziamento industriale che rimuova questo benedetto vincolo inutile degli aiuti di Stato e provi a salvare, come nel caso degli elettrodomestici, ma dico anche dell'acciaio, che sono settori assolutamente strategici, altrimenti questi verranno desertificati. Poi anche qui, in merito alla questione degli aiuti che si danno a Electrolux, ma c'è il tema che ponevo prima, ma con chi ha trattato Urso? Cioè, e che è poi la difficoltà dei sindacati, con chi vanno a parlare di Electrolux? Con degli amministratori delle filiali europee? Che tipo di mandato reale hanno rispetto alle decisioni prese dalla proprietà, che è fatta di grandi fondi? Cioè, qui è tra l'altro uno degli elementi interessantissimi di questa vicenda, è che Electrolux ha detto expressis verbis, come è accaduto in tanti altri casi negli ultimi anni: guardate, noi chiudiamo, fate un po' quello che vi pare, ma noi chiudiamo. Perché è una decisione finanziaria, cioè Electrolux ha una famiglia che ha il 18%, ha una rete di proprietari, di azionisti che sono finanziari, i quali hanno deciso che questa fabbrica in Italia non rende a sufficienza, quindi è chiusa. E lì non è che c'è una trattativa per ricollocare, migliorare le condizioni di produzione per renderla più competitiva. Quindi Urso può chiedere quello che vuole, il problema è la struttura del sistema produttivo che abbiamo creato. Fino a quando non eliminiamo la possibilità di una proprietà quasi interamente finanziaria delle nostre imprese, noi non avremo nessuna capacità di negoziato sindacale, tantomeno di intervento pubblico. Electrolux ce lo sta dimostrando. Noi andremo a negoziare un tentativo per cui la dismissione avvenga in maniera meno dolorosa, magari mettendoci un po' di ammortizzatori sociali pubblici, ma con un esito già definito e capendo che cosa succederà agli altri dipendenti, che sono più o meno il doppio, ai più del doppio di quelli che sono stati licenziati e che forse rischieranno di fare una fine analoga. Quindi questo è il grande problema, a mio modo di vedere, che abbiamo una struttura di capitalismo che si è finanziarizzata, che ha una proprietà che non interessa, a cui non interessano i sistemi produttivi, un'Europa che ragiona un po' a due velocità e a vantaggio certamente in realtà come la Polonia, e mettere soldi in sistemi di questo tipo, in queste condizioni, rischia di essere davvero inutile.
1: Un'ultima cosa, Alessandro, volevo sottolineare, anzi le volevo chiedere, girano dunque voci dell'acquisizione da parte di Midea, un'azienda cinese, appunto di Electrolux. Ma chi è questa Midea?
0: Beh, anche questo è interessante, perché questa è una realtà, tra l'altro, cinese, che però ha una proprietà che non è, a differenza di altre realtà cinesi, interamente pubblica, cioè ha dentro anche pezzetti di diciamo così, proprietà privata rilevante cinese, e guarda caso ha dentro in pancia anche i fondi americani, cioè dentro ci sono BlackRock e JP Morgan, quindi un fondo e una banca, che sono anche un'anomalia rispetto al quadro cinese. Io penso che anche qui ci sia un tentativo che è sempre più spinto di un pezzo della finanza americana di sganciarsi dal sistema degli Stati Uniti e di entrare in altre realtà come la realtà cinese, e attraverso la realtà cinese naturalmente entrare in maniera pesante, massiccia, nei sistemi industriali, sventrando il sistema europeo. Quindi questo passaggio a Midea è tutt'altro che banale, qui non è lo Stato cinese che interviene, è una forma di proprietà mista dove sono presenti anche i grandi fondi, che sono gli stessi peraltro che sono in parte anche dentro Electrolux, che decidono che i cinesi possono essere un formidabile vettore di industrializzazione che naturalmente va portata via dall'Europa. Questo è il vero problema.
1: Benissimo, allora io intanto naturalmente la ringrazio e attendiamo a questo punto l'incontro che sarà il 25 maggio al Ministero delle Imprese Made in Italy. C'è il ministro Urso, che sembra molto ottimista, ha fatto l'esempio di soluzioni di crisi che riguardavano ancora il mondo degli elettrodomestici, quali la Beko, che è la società turca presente in Italia. Lui si dice ottimista perché dice appunto di aver risolto comunque anche situazioni molto più complicate. Adesso vedremo cosa succede.
0: Beh, però su questo davvero mi faccia dire un'ultima cosa, cioè noi non possiamo più stare dietro a queste narrazioni, perché l'Italia ha una crisi industriale drammatica. Oggi sulla stampa persino un commentatore ultra liberale come Mario De Aglio raccontava quanto la crisi industriale italiana sia profonda e sia drammatica, e io torno a dire, ed è una crisi profonda e drammatica in parte che dipende dalla mancanza di politiche, dall'altra di una trasformazione di proprietà del capitalismo che ormai ha superato la dimensione familiare, è diventato finanziario, e di fronte a questo Urso può dire quello che vuole, ma racconta purtroppo una verità che quantomeno è solo parziale, rispetto alla quale io spero davvero che ci siano delle mobilitazioni profonde, perché qui siamo a una rapidissima deindustrializzazione del paese, con quello che vorrà dire in termini occupazionali e sociali, e quindi io non penso sia più il momento di dare credito a Urso, ma sia il momento davvero di favorire e sostenere delle grandi mobilitazioni.
1: Io ringrazio Alessandro Volpi, lo ricordiamo, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa, si occupa di temi relativi ai processi di trasformazione culturale, soprattutto economica, nell'Ottocento e Novecento. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
2: Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino di mercoledì 13 maggio. Dall'argomento lavoro passiamo al tema antivirus, di cui si sente molto parlare in questi giorni. Noi allora tra pochissimo cerchiamo di capirci di più, cerchiamo di capire cos'è antivirus, qual è la sua pericolosità e cosa sta accadendo con questa piccola catena di contagi che le autorità sanitarie di diversi paesi, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, stanno cercando di rintracciare. Ne parliamo tra pochissimo con Arnaldo Caruso, docente di microbiologia all'Università degli Studi di Brescia e anche responsabile direttore del laboratorio di virologia e microbiologia degli ospedali civili di Brescia, il principale ospedale della città dalla quale trasmettiamo, cioè appunto Brescia. Tra pochissimo l'intervista.

0: Siamo col professor Arnaldo Caruso, docente di microbiologia all'Università degli Studi di Brescia, responsabile del laboratorio di microbiologia e virologia degli ospedali civili, sempre della città di Brescia. Buona giornata innanzitutto, professore.
1: E buongiorno.
0: Cominciamo con una domanda generale su questo antivirus della nave Ondius. Che genere di virus è? Quali caratteristiche possiede?
1: Dunque, è un virus che appartiene a una famiglia, diciamo, di virus ad RNA. Sono virus capaci di replicare molto attivamente e di diffondersi abbastanza altrettanto rapidamente attraverso ospiti diversi. Sono principalmente i roditori che albergano questo virus. È un virus quindi che si trasmette attraverso secrezioni, principalmente saliva, urine, ma anche feci, perché è un virus che può essere rilasciato anche attraverso le feci, e sempre di questi roditori. E per quanto riguarda invece l'ambito umano, è un passaggio sempre come infezione dal roditore all'uomo, quindi da topo o ratto all'uomo attraverso i suoi escrementi e le sue secrezioni. Solo ultimamente un ceppo particolare denominato Andes, presente nel Sud America, principalmente in Argentina, è stato visto capace, si è visto che è capace di trasmettersi da uomo a uomo, e questa è la novità. E quindi un virus che è molto diverso dai precedenti, un virus un po' particolare, che ha acquisito questa caratteristica, la capacità di trasmettersi da uomo a uomo. Pochi sono i casi documentati di questa trasmissione, e pare che uno di questi sia appunto quello della nave crociera di cui parliamo oggi.
0: È un virus pericoloso, è molto contagioso, il passaggio da uomo a uomo è facile, il livello di contagiosità molto alto?
1: Il livello di contagiosità non sembra essere alto, deve avvenire in comunità molto chiuse e a stretto contatto, le persone devono avere uno stretto contatto tra di loro per trasmetterselo, ed è il caso appunto di una crociera su una nave dove l'ambiente è estremamente chiuso, e quindi come tale le persone vengono a stretto contatto sempre tra di loro e spesso durante le giornate di crociera. Quindi questa necessità è impellente, perché quello che noi vediamo in natura al momento è una diffusione molto molto scarsa da uomo a uomo, con episodi molto limitati e diciamo numericamente molto bassi nella zona di origine, appunto in Argentina. E quindi si pensa che questa trasmissione avvenga con qualche difficoltà e necessiti di uno stretto contatto fra pazienti, quindi che vivono in un contesto chiuso.
0: Subito viene normale, naturale, fare un raffronto, un paragone con il Covid-19. Dal punto di vista delle caratteristiche e della pericolosità del virus, lei come definirebbe la situazione?
1: Intanto diciamo che noi virologi conosciamo due entità virali, diciamo due gruppi di virus, di antivirus diversi. Nelle Americhe c'è l'antivirus che dà principalmente infezioni polmonari, e queste infezioni sono gravi quando vengono ad essere importanti, cioè non curate subito, e anche mortali. Circa il 30-40% delle persone che prendono una polmonite da antivirus grave va incontro a morte. Mentre nella parte nostra, europea, asiatica, ci sono antivirus che danno febbre emorragiche e compromissioni renali, che possono anche essere fatali, ma la mortalità è sotto l'1%. Quindi bisogna distinguere tra questi antivirus. Certamente nel momento in cui un antivirus del tipo ad esempio Andes venisse a essere diffuso fra gli uomini, a prendere diciamo quella fitness, si dice, quindi quella capacità di adattamento all'organismo umano tale da renderlo più propenso a diffondersi da uomo a uomo e quindi a dare epidemie, questo antivirus darà polmoniti, perché questa è la sua caratteristica, e come tali appunto gravi. Quindi la pericolosità intrinseca al momento scarsa di questo virus di trasmettersi da uomo a uomo ci lascia tranquilli, relativamente tranquilli. Certamente è un virus potenzialmente molto pericoloso.
0: Ecco, diceva scarsa perché questo focolaio è stato contenuto o perché il passaggio da uomo a uomo è ancora piuttosto raro?
1: Direi la seconda cosa, il passaggio da uomo a uomo si stabilisce soltanto con questo ceppo, il ceppo Andes, che è di nuovissima generazione, quindi pensi che non ci sono ancora test diagnostici approvati, standardizzati per metterlo, per rilevarlo, quindi è nuovo. E si sta adattando all'uomo e passa da uomo a uomo, ma l'efficienza di questa trasmissione è ancora molto molto bassa. Quindi possiamo al momento essere un attimino tranquilli, perché il tutto sta avvenendo in questo momento, cioè si sta sviluppando un ceppo che può essere capace di passare da uomo a uomo, quindi inizia ad essere adattato al nostro organismo. E da lì in poi bisognerà vedere che cosa succederà, bisognerà tenerlo molto controllato, perché nel momento in cui questa fitness, questa capacità dovesse aumentare e quindi attraverso mutazioni stabilizzarsi un ritmo proliferativo e quindi anche di diffusione da uomo a uomo più efficiente, allora il problema comincerà ad essere un problema di sanità pubblica, quindi da monitorare costantemente.
0: La situazione ora è sotto controllo, assolutamente sotto controllo?
1: Sì, al momento appunto queste iniziali scaramucce del virus sono sotto controllo e inevitabilmente prevede affollamento tale e una chiusura in un ambiente ristretto di casi che sono positivi, quindi potenzialmente contagiosi, per dare origine ad un contagio. E non sono ipotizzabili le stesse diffusioni in ambiente quindi aperto nella comunità in questo momento. Infatti anche i casi che si pensavano fossero positivi, perché venuti a contatto occasionalmente con i passeggeri della nave ad esempio in questione, sono risultati poi tutti positivi. Sono dei falsi allarmi che ci dice che la trasmissione è veramente molto difficile e può avvenire soltanto se c'è uno strettissimo contatto ripetuto più volte fra persone che sviluppano una malattia e chi è ovviamente vive insieme a loro per tanti giorni, molto vicini a quelle che sono le possibili secrezioni di questi pazienti, ripetute nel tempo possono dare origine quindi a una eventuale trasmissione.
0: Le misure di contenimento comunque che sono state messe in atto per questo, chiamiamolo focolaio, non so se si può definire esattamente così, sono a suo avviso sufficienti, efficaci?
1: Dovrebbero essere sufficienti, efficaci se rispettate perfettamente. Spero che le abbiano rispettate tutti e in tutti gli stati, e questo non dovrebbe dare origine a niente. Poi, ripeto, c'è in corso una quarantena in tutte le persone che sono state a bordo di quella motonave, e questo porterà a capire nel futuro se c'è qualche soggetto che si infetterà, che si è infettato e manifesterà più tardivamente i sintomi della malattia, come appunto disturbi polmonari, quindi della respirazione, quindi polmoniti, oppure se sarà tutto chiuso lì, un piccolo focolaio che si è sorto in quella motonave da crociera e finisce lì perché è contenuto.
0: Un'ultima domanda, professore. Siamo in Italia, ma anche più in generale nel mondo, più attrezzati e preparati per affrontare nuovi eventuali pericoli di pandemie, o non è stato fatto tutto quello che si sarebbe dovuto fare dall'esperienza Covid?
1: No, siamo attrezzati e siamo ben preparati ormai a tutte le evenienze future eventualmente pandemiche. Lo dimostriamo adesso in queste occasioni vedete come immediatamente si è provveduto a isolare i pazienti che sono passati in Italia, a bloccare quelli che sono transitati dall'Italia o che avevano avuto un qualche minimo contatto con altri, con altre persone potenzialmente infette della motonave di cui parliamo, della crociera, e quindi i test eseguiti velocissimamente dallo Spallanzani che ci hanno tranquillizzati, perché ci hanno detto che tutti questi casi collaterali a quelli della nave da crociera sono in effetti sono stati sospettati essere positivi, ma poi risolti completamente dalle indagini fatte a livello diagnostico e rese pubbliche immediatamente. Certo, bisogna stare molto attenti e bisogna sempre controllare, perché stanno emergendo diversi virus con un potenziale patogenetico importante per l'uomo. L'unica cosa che mi sento di dire, e questa è una cosa veramente importante, io sento ancora oggi dire e affermare in televisione che soltanto i casi clinicamente manifesti sono capaci di trasmettere l'infezione. Non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto per il Covid. Il virus si trasmettono per via saliva, secrezioni, e anche queste secrezioni possono essere positive in pazienti asintomatici. Quindi bisogna a un certo punto valutare dal punto di vista diagnostico se ci sono stati dei contatti, tutte le persone che sono andate incontro a un potenziale contatto, e non soltanto le persone che sono andate incontro a contatti soltanto con persone positive, clinicamente positive. Cioè non è un diffondersi da malato a sano, ma può esserci tranquillamente, come sempre avviene in virologia, è sempre più spesso che non quella trasmissione da malato a sano, la trasmissione da sano, apparentemente sano, ma infetto, a sano. Quindi questo errore non dobbiamo ripeterlo. Lo ripeto, lo dico soltanto perché in televisione sono emerse queste posizioni, ancora una volta, da evitare fino a che non conosciamo perfettamente il virus e la sua modalità di trasmissione.
0: Alla luce di tutto quanto ci ha detto, secondo lei quando si potrà ritenere superata questa situazione critica, insomma critica per quanto riguarda il chiamiamolo focolaio della nave da crociera?
1: Direi che oramai potremmo essere abbastanza tranquilli che tutto sia passato. Aspettiamo che questa famosa quarantena, che ci dirà che cosa ancora c'è in incubazione magari in qualche individuo che si è venuto a contagiare sulla nave da crociera. In linea di massima gli antivirus hanno un ampio range di latenza prima delle manifestazioni cliniche, possono arrivare anche ad alcune settimane, quindi 2 o 3 settimane minimo per essere sicuri che non stia succedendo più nulla, 40 giorni come dice il termine quarantena, per essere sicuri ormai che tutto è passato ed è un ricordo soltanto ormai. Che deve soltanto essere da monito ad essere attenti, specialmente in questi ambiti croceristici, laddove è più facile che le infezioni possano avvenire in ambienti così chiusi.
0: Grazie professor Arnaldo Caruso, docente di microbiologia all'Università di Studi di Brescia, responsabile del laboratorio di microbiologia e virologia agli ospedali civili di Brescia. A risentirla, grazie professore.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti della mattina. Per il prossimo argomento ci spostiamo in Cina, dove si sta spostando anche Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti d'America, che domani in Cina incontrerà il leader del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping. Insieme al tycoon ci sono i pezzi grossi della Casa Bianca e anche i pezzi grossi delle principali aziende a stelle e strisce. Tra poco con noi il nostro collaboratore, co-curatore della trasmissione Levante qui su Radio Onda d'Urto e docente a contratto di riforme economiche della Cina all'Università Orientale di Napoli, Dario Di Conzo. Tra pochissimo.

0: Radio Onda d'Urto, in collegamento con noi c'è Dario Di Conzo, nostro collaboratore, co-curatore di Levante, scende a contratto di riforme economiche della Cina contemporanea all'orientale di Napoli. Ben ritrovato Dario, una buona giornata.
1: Ciao Daniele, buongiorno a tutti e tutte.
0: Parliamo dell'incontro, ormai mancano poche ore a Pechino, tra Donald Trump e Xi Jinping, una visita ufficiale di un paio di giorni, la prima di una presidente statunitense negli ultimi 9 anni. Curiosità, l'ultimo ad andarci fu proprio Trump durante il suo primo mandato. Diversi temi sul piatto, chiedo un po' a te Dario di fare il punto, come arriva appunto questo incontro e cosa c'è sul piatto sia dal punto di vista internazionale ma anche poi delle questioni pure di carattere economico, visto che Trump come suo costume si farà accompagnare in Cina da almeno 16 CEO di grandi big dell'economia statunitense.
1: Sì, di nuovo buongiorno a tutti e tutte, come dicevi questa sera orario cinese dovrebbe arrivare Donald Trump con la delegazione e fermarsi a Pechino fino al 15 maggio, quindi fino a venerdì. E questo è un incontro appunto che è stato programmato da diverso tempo. Forse qualcuno ricorderà che avevamo anche commentato su queste frequenze l'incontro che vi era stato all'estero, in particolare a Busan in Corea del Sud nel mese di ottobre, momento in cui si era calendarizzato il viaggio di Trump a Pechino, che doveva essere ad aprile. Poi quanto sta succedendo in Medio Oriente, la guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran ha fatto posticipare di 3 settimane questo evento, credo nella speranza che si fosse arrivati a un accordo di pace. Invece, come tutti sanno, siamo ancora in una fase di tregua, anche abbastanza traballante da quelle che sono le ultime notizie. Come accennavi, Donald Trump appunto si è fatto accompagnare non solo dal voto del governo USA, come dovrebbero esserci appunto Marco Rubio, segretario di Stato, Scott Bessent del Tesoro e Lutz Greer, appunto ministro del commercio e rappresentante commerciale degli Stati Uniti, ma poi c'è anche una lunga lista di businessmen, in particolare appunto ero un po' stupito dalla presenza addirittura di Elon Musk, Tim Cook e altre grandi multinazionali statunitensi, nonché moltissimi rappresentanti della finanza, motivo per cui questo sarà sicuramente un incontro ricco. I temi per banalizzare, per semplificare, credo che sia il tema del commercio bilaterale. Non so se appunto il tema, diciamo appunto l'intramontabile discussione su Taiwan, se sarà sul piatto, più in generale diciamo credo che sia abbastanza marginale forse anche il tema del decoupling tecnologico, perché quello mi sembra un asse strutturale che quindi difficilmente entra nel menu. E infine chiaramente tutti guardano, hanno ancora gli occhi puntati sullo stretto di Hormuz, e quindi immagino che anche la guerra con l'Iran per forza di cose farà parte del viaggio.
0: Ecco Dario, proprio su questo ovviamente gli occhi anche a livello internazionale restano puntati sui rapporti diciamo con l'Iran, l'eventuale ruolo che potrebbe giocare Pechino. Magari ti chiedo una veloce panoramica su questo, insomma quanto pesa Hormuz e qual è anche la postura cinese rispetto a quanto sta accadendo in Iran. Ormai da 2 mesi e mezzo la sensazione generale è che nessuno sappia bene come uscirne, almeno sull'asse che porta da Washington a quel che resta diciamo delle capitali europee.
1: Sì, cioè la situazione è nota, siamo davanti a una fase di stallo, cioè fortunatamente una tregua che dura ancora da settimane, ma ogni giorno siamo sottoposti diciamo a input differenti. A volte ci sono dichiarazioni del appunto dei negoziatori, in particolare a un ruolo rilevante il Pakistan, che sembrano alludere all'avvicinamento di un accordo più strutturale. Il giorno successivo invece ci sono le dichiarazioni dei fatti statunitensi, stesso Donald Trump che minaccia la ripresa del conflitto. E adesso appunto una notizia poco rassicurante che leggevo è che appunto bombardieri rilevanti sono in viaggio dagli Stati Uniti, cui il mondo continua a vivere un po' con il fiato sospeso, innanzitutto non solo per le atrocità che producono, che si stanno producendo in Medio Oriente, purtroppo c'è un clima di esplosione per quanto è successo a Gaza negli ultimi anni, ma anche in Iran e in altri paesi del Golfo le sofferenze, i danni sono state immani in questo mese, e poi ovviamente ci sono le ricadute economiche a livello globale che interessano l'Unione Europea, gli Stati Uniti, dove i dati sull'inflazione, mi sembra siano stati appunto rilasciati ieri, sono abbastanza preoccupanti, e in generale, nonostante diciamo, la famosa resilienza cinese, la capacità che ha la Cina di anche di avere alti livelli di stoccaggio di riserve per quanto riguarda gas e petrolio, addirittura fino a 6-8 mesi di autonomia, la chiusura dello stretto di Hormuz sta avendo un impatto sull'economia cinese. Ad esempio, bisogna ragionare il fatto che l'economia è fatta anche molto di aspettative, e l'incertezza diciamo che sta generando questa situazione fa sì che ci sia un calo della produzione nella Repubblica Popolare. Io ho sentito diversi servizi, anche diciamo, appunto, di stampa anglosassone, di corrispondenti che si trovano quanto nel nord quanto nel sud della Cina, dove comunque si sta tornando a assistere a una compressione salariale, centinaia di persone che affollano diciamo, i centri per l'impiego per trovare lavori industriali. Per cui ci sono delle ricadute evidenti anche per quanto riguarda la Repubblica Popolare. Io stesso sono stato lo scorso autunno, facendo un po' interviste con colleghi accademici, c'è una forte preoccupazione per la congiuntura internazionale nel dibattito pubblico cinese per quanto riguarda la capacità di continuare a preservare più o meno il pieno impiego. Anche se poi invece appunto i dati macroeconomici del tasso di crescita del PIL, così come del commercio, nonostante l'impatto dei dazi di Trump, vale la pena ricordare che il 2025 è stato un anno di record del surplus commerciale cinese, oltre un triliardo e due di dollari, e diciamo l'unico paese che ha visto una diminuzione delle importazioni dalla Cina sono proprio gli Stati Uniti, mentre nel resto del mondo appunto l'export cinese va molto bene. Anche il primo trimestre del 2026, nonostante il contesto della guerra commerciale, nonostante quanto sta succedendo in Iran, ha comunque visto dei dati molto positivi per il commercio cinese. Questo appunto per dare una panoramica generale per quanto riguarda il lato Iran e contesto commerciale.
0: L'ultima domanda a Dario riguarda una notizia di qualche giorno fa, l'avevo già commentata, comunque vale la pena perché è, come tutto sommato dire, anche a che fare con l'incontro fra Cina e Stati Uniti, che ha anche dei risvolti di carattere chiaramente militari, non immediati chiaramente, ma insomma hai citato Taiwan e tante altre situazioni, ossia la condanna per corruzione di due ex ministri della difesa, Wang Feng e Li Shangfu, condanna a morte con sospensione dell'esecuzione, che è arrivata come dire pochi giorni fa, prima insomma di questa visita. Flash anche su questa battuta.
1: Sì, noi appunto, se non ricordo male, ne avevamo parlato a gennaio, perché in quel mese era stato appunto un'altra purga, aveva riguardato Zhang Youxia, che era il più alto ufficiale dell'esercito cinese, dopo appunto Xi Jinping. Avevamo sottolineato come fosse appunto una notizia molto rilevante, perché i due si conoscono sin dall'infanzia, i genitori hanno militato insieme, e più in generale noi ormai dal 2000 e direi dal 2022 assistiamo a una serie di arresti per corruzione all'interno delle forze armate cinesi o nell'apparato governativo che riguarda il ministro della difesa, che sono incredibili, mi viene da dire. Appena detto, la condanna a morte con sospensione di due ex ministri della difesa, ma sono decine ormai i membri delle forze armate del comparto missilistico che sono stati sospesi o cacciati dal partito, incarcerati. Da un lato le notizie appunto sono incredibili, dall'altra parte ovviamente la cortina che avvolge la politica interna cinese non permette, sicuramente non a me, ma è veramente difficile anche per le persone molto meglio informate, in qualche modo fare speculazioni e capire quanto sta succedendo. È evidente che, che questa campagna anticorruzione è andata a intaccare nel profondo quello che è il programma missilistico, che riguarda ovviamente sia la difesa sia la proiezione esterna della Cina. Ovviamente la prima parola che ci viene in mente è Taiwan. Cioè, è evidente che qualcosa di molto grave sia successo negli ultimi 4 anni, e che Xi Jinping stia in qualche modo provando a consolidare intorno a sé nuovamente delle figure di cui si può fidare maggiormente, no? Si parla di vere e proprie mazzette tangenti, e appunto in Cina, come si sa, le pene poi per questo genere di reati sono la pena massima, per quanto sicuramente sospesa in questo caso. Vale la pena continuare a monitorare, a raccontare quello che sta succedendo, seguire questi processi. Tuttavia, ecco, andare oltre nei ragionamenti è per me difficile, ma sicuramente questa non è una buona notizia per le capacità cinesi nel breve periodo dal punto di vista militare e strategico. Inutile forse anche fare l'elenco di tutte le problematiche che riguardano invece gli Stati Uniti impantanati in un conflitto durissimo come l'Iran, per appunto la fotografia di entrambi da questo punto di vista è abbastanza delicata.
0: E vedremo cosa emergerà sia da questo punto di vista, ma anche poi dall'incontro vero e proprio, quello fra Trump e Xi Jinping. Avremo modo sicuramente di commentarlo dopo la fine della visita, dal 13 al 15 di maggio, e lo faremo sicuramente. Quindi lo ringraziamo per questa intervista, e già in anticipo per i prossimi commenti il nostro collaboratore Dario Di Conso, co-curatore della nostra trasmissione Levante, docente a contratto delle riforme economiche della Cina contemporanea all'Università Orientale di Napoli. Grazie Dario e a presto.
1: Ciao Daniele, grazie a te e buona giornata a tutti e tutte.

Radio Onda d'Urto per il focus delle 12 dello spazio approfondimenti di questa mattina. Andiamo in Medio Oriente, tra poco faremo il punto della situazione in Palestina con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, anche corrispondente del Manifesto da Gerusalemme, e approfondiremo poi il tema delle armi italiane inviate allo Stato di Israele dall'ottobre 2023 ad oggi. In particolare parleremo del dossier Made in Italy per l'industria del genocidio e lo faremo con Samed dei Giovani Palestinesi d'Italia.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto, nostro collaboratore. Intanto un saluto.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, torniamo a parlare della situazione in Palestina, partendo dalla Cisgiordania occupata, dove le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione questa mattina in una scuola a sud di Jenin, e continuano anche le aggressioni dei coloni armati. Sempre questa mattina hanno attaccato la città di Shinjil e il villaggio di Jalijulia a nord di Ramallah, aggredendo i pastori e rubando il loro bestiame. Ecco, io parto da qui chiedendoti un po' qual è la situazione anche quotidiana.
1: Sì, purtroppo la fascia di territorio che riguarda Shinjil, Jalijulia, cioè quella ad est di Ramallah e ad est di Nablus, è il territorio dove i coloni sono lanciati in una sorta di conquista dei territori palestinesi, ma soprattutto dei territori dove vivono diverse comunità beduine, dove vivono piccole comunità palestinesi, e l'obiettivo è quello sicuramente di cacciarli via. Lo stanno già facendo, l'hanno già fatto per decine e decine di casi, e quindi continuano a lanciare questi raid che purtroppo soprattutto quest'anno si sono conclusi non poche volte con l'uccisione di palestinesi e il ferimento di decine di persone. Una situazione insostenibile che non trova alcuna soluzione, perché naturalmente da parte dell'esercito israeliano non c'è nessuna intenzione di agire per fermare i coloni, anzi non poche volte i soldati collaborano con i coloni. Non sono affermazioni campate in aria, ci sono filmati che mostrano soldati che sostanzialmente restano a guardare di fronte alle violenze dei coloni, se non addirittura li aiutano proprio a compierle. Per cui è una situazione insostenibile che non troverà nessuna soluzione, per il semplice motivo che c'è una disattenzione da parte della comunità internazionale. E non dobbiamo lasciarci ingannare dalle misure che ha annunciato l'Unione Europea. I ministri degli esteri europei hanno deciso sanzioni nei confronti di alcuni gruppi, associazioni di coloni, rispetto ad alcuni individui, l'avevano fatto anche in passato, ma sono palliativi che non risolvono nulla, perché non affrontano il problema generale, che è quello della colonizzazione in generale, che nessuno ferma, e soprattutto del rapporto con Israele, che continua ad avere, nonostante le critiche, le condanne che giungono da più parti rispetto a ciò che ha fatto a Gaza, a ciò che fa appunto in Cisgiordania e via dicendo, con la flottiglia, tutto quello che vediamo giorno dopo giorno, continua ad avere il sostegno molti governi occidentali, di gran parte di essi. Quindi il problema non è destinato a risolversi, e soprattutto in questa fase in cui Israele si sta avviando verso le elezioni politiche, c'è una possibilità remota che possono tenersi persino anticipate queste elezioni, ma anche la data di ottobre lascia immaginare appunto diversi mesi in cui i coloni faranno tutto ciò che vogliono, perché chiaramente non c'è nessuna forza. I politiche israeliane, in particolare di destra, che agirà contro di essi anche solo per frenarli, con il rischio di perdere dei voti.
0: Ecco, ti chiedo una battuta invece anche sul fronte interno, perché Netanyahu continua a respingere la richiesta di una commissione per indagare su possibili omissioni nei controlli da parte del suo esercito, e dall'altra parte invece è stato aperto un nuovo fronte giudiziario sul 7 ottobre 2023 con l'istituzione di un tribunale militare speciale, dove è prevista anche la pena di morte. In questo contesto lo è stato approvato per circa 200-300 palestinesi accusati appunto di aver partecipato agli attacchi.
1: Beh sì, no, ma Netanyahu sono 2 anni e mezzo che continua a respingere l'idea, ha trovato vari sistemi, naturalmente fa molto affidamento sulla sua coalizione di governo, è un darsi una mano tra di loro per il semplice motivo che Netanyahu non vuole riconoscere alcuna sua responsabilità e così anche gli altri membri del governo per quello che in Israele è considerato il fallimento del 7 ottobre 2023, un giorno in cui Hamas ha lanciato un attacco che ha colto completamente di sorpresa le difese israeliane e quindi solo per questo, nonostante ci fossero stati dei segnali che indicavano comunque che il movimento islamico palestinese era sul punto di agire e avrebbe potuto compiere qualche azione importante in quel periodo, però sta di fatto che non c'è stato nessun intervento e quindi è legittimo da parte di tanti di parlare di fallimento di Netanyahu e del suo governo, però Netanyahu appunto ha fatto in modo da cercare di allontanare l'idea appunto di una commissione d'inchiesta indipendente su tutto questo, però, e qui sottolineo il però, noi stiamo parlando di una questione interna israeliana, quello che è un fallimento dal punto di vista israeliano nel non essere riusciti ad impedire questo attacco, a prevenirlo, ma se poi invece vogliamo affrontare altre questioni che riguardano il 7 ottobre, finiamo appunto, come dicevate dallo studio, nella vicenda di questo tribunale militare speciale che sarà allestito e che riguarda esclusivamente i palestinesi, in particolare quasi 300 militanti veri e presunti delle unità Nukba, che sono quelle di Hamas che hanno o avrebbero compiuto l'attacco del 7 ottobre, anche se lì la situazione su chi ha partecipato credo che sia molto più complessa, perché non sono state solo le unità Nukba. Detto questo, appunto, per i palestinesi si mette a punto addirittura un tribunale militare speciale che avrà anche la possibilità di derogare rispetto a tante situazioni, rispetto a quelle che sono leggi dell'ordinamento israeliano. Sarà un tribunale speciale a tutti gli effetti, tant'è vero che non rientra persino nella legge sulla pena di morte fatta approvare, sostenuta e fatta approvare dal ministro della sicurezza nazionale, l'estremista Itamar Ben-Gvir, una vicenda che sappiamo dello scorso marzo ha generato forti reazioni perché prevede una pena di morte quasi etnica praticamente solo per i palestinesi, con tutta una serie di motivazioni che questa pena di morte riguarderà solo i palestinesi. Ebbene, però questo tribunale speciale non farà riferimento a quella legge, perché la legge di Ben-Gvir sulla pena di morte non è retroattiva e quindi non avrebbe potuto prevedere la pena di morte per appunto

0: Quindi i dubbi, gli interrogativi, i sospetti sono tanti rispetto a questo procedimento che Israele intende come una sorta di momento storico che dovrà punire i palestinesi, quasi facendoli passare, anzi sicuramente facendoli passare come dei nuovi nazisti che hanno compiuto un crimine che è paragonabile, seppure in misura inferiore, all'Olocausto. Quindi è un tentativo, è un modo per diciamo descrivere i palestinesi nel modo più orribile possibile, allo scopo anche evidentemente di farli passare come non detentori di alcun diritto di nessun tipo. Israele riuscirà in questo tentativo? Naturalmente il punto interrogativo rimane. Però questo processo sicuramente, quando avrà inizio, sarà un momento molto importante che potrebbe avere anche effetti non insignificanti sull'atteggiamento della comunità internazionale, dell'opinione pubblica internazionale, perché sarà qualcosa che Israele intende come gigantesco da un punto di vista soprattutto mediatico.
1: Chiarissimo. In conclusione invece vorrei chiederti un commento anche sulla situazione generale, perché è evidente come Israele non voglia in nessun modo terminare i fronti di guerra aperti. Nella striscia di Gaza continuano gli attacchi e i bombardamenti, varie anche le denunce, gli allarmi lanciati da varie organizzazioni mondiali, tra cui l'OMS per quanto riguarda la situazione sanitaria. C'è anche poi il fronte nord con il Libano, dove questa mattina sono stati emessi altri avvisi di evacuazione, in questo caso per sei città e villaggi nel Libano meridionale. Poi c'è anche l'Iran, e anche su quel fronte Israele non sembra a voler terminare qui.
0: Ma io mi ritorno ad una cosa che ho detto prima e pongo una domanda ai nostri radioascoltatori. In un momento come questo, in cui, come dicevamo, si avvicinano le elezioni, è possibile immaginare che Israele faccia qualche passo in avanti rispetto all'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, o il Libano cessi i suoi attacchi, o rinunci ad attaccare l'Iran se e quando deciderà di farlo di nuovo Donald Trump? Io credo che sia assolutamente impossibile. Ecco perché siamo in una fase estremamente delicata, in cui potrebbe riprendere anche l'offensiva contro Gaza. Israele ha già detto chiaramente: non ci sarà nessun passo in avanti nell'attuazione dell'accordo fino a quando Hamas non disarmerà completamente. E su questa condizione noi dobbiamo immaginare una situazione che potrebbe bloccarsi non per mesi ma per anni, con Gaza occupata non per il 53% dall'esercito israeliano ma di più, perché già adesso siamo circa al 60%, considerato che Israele non fa avvicinare alla linea gialla, quella che delimita, diciamo, il territorio che controlla i palestinesi, che quindi molte famiglie sono dovute andare via perché erano troppo vicine alla linea gialla. Una situazione che vedrà i palestinesi, oltre 2 milioni, continuare a vivere in condizioni umanitarie spaventose in un territorio piccolissimo di Gaza, in cui si stanno diffondendo malattie, in cui non ci si può curare, in cui l'unica speranza per un malato è quello di poter uscire da Gaza, una speranza davvero molto tenue, perché pochissime persone escono ogni giorno alla striscia di Gaza per potersi andare a curare all'estero. Potremmo elencare una serie infinita di problemi di Gaza, così come l'abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo. Però il dato centrale rimane questo: non dobbiamo aspettarci che ci siano passi in avanti di natura, tra virgolette, diplomatica, ad un tavolo di trattative. Non ci sarà nulla di tutto questo, perché soprattutto ora Israele, il governo Netanyahu, non farà nessuna concessione, non farà nessun passo avanti o una scelta più moderata, perché la guerra è un modo anche per cercare di vincere le elezioni, adesso che i sondaggi, non adesso, ma quando i sondaggi già da parecchio tempo, danno vincente la coalizione dell'opposizione, o quasi vincente la

0: coalizione dell'opposizione. E chiudo dicendo che la coalizione dell'opposizione dovesse andare al potere, non aspettiamoci che farà delle cose tanto diverse, perché è formata soprattutto da partiti di destra e esponenti politici che sono come Netanyahu, se non addirittura più estremisti radicali di Netanyahu. Mi riferisco ad esempio a Naftali Bennett, che è già stato primo ministro, che ha delle posizioni che sono assolutamente simili a quelle di Netanyahu.
1: Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto, nostro collaboratore, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
0: E grazie a voi e un saluto alla radioascoltatore.
2: Nella seconda parte del Focus delle 12 di stamattina qui su Radio Onda d'Urto parliamo del dossier Made in Italy per l'industria del genocidio e parliamo quindi di armi esportate dall'Italia in Israele verso lo Stato di Israele, nonostante le false dichiarazioni dei rappresentanti del governo Meloni. Tra poco con noi Samed dei Giovani Palestinesi d'Italia.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Samed dei Giovani Palestinesi d'Italia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: Dunque, Made in Italy per l'industria del genocidio è il dossier elaborato anche con i giovani palestinesi d'Italia in cui in qualche modo si smentisce le dichiarazioni del governo Meloni secondo cui dal 2024 nessun'arma potenzialmente utilizzabile contro civili sarebbe stata trasferita all'occupazione israeliana. Io parto da qui chiedendoti un po' come è stato costruito questo dossier e quali sono gli elementi che escono fuori.
1: Sì, innanzitutto, come hai detto, sapevamo chiaramente che il governo Meloni mentiva sulle non esportazioni di armi all'entità sionista nel corso del genocidio e diciamo che il valore di questo dossier è quantificare appunto però le effettive spedizioni rispetto all'entità sionista. Va specificato che chiaramente non sono tutte le esportazioni, ma sono le esportazioni dirette. Poi ci sarebbero anche altre voci da analizzare, come ad esempio le spedizioni di paesi terzi che passano dall'Italia, che vanno all'entità sionista, anche le importazioni dall'entità sionista in Italia, perché ricordiamo che molto spesso si dimentica che le esportazioni sono una delle voci principali per sostenere l'economia israeliana e quindi l'economia del genocidio in questo ruolo internazionale che si è ritagliato Israele di avanguardia rispetto alla produzione e alla sperimentazione delle armi, chiaramente sulla pelle del popolo palestinese e di tutti i popoli della regione. E questo lavoro è frutto di una ricerca internazionale. Appunto, abbiamo lavorato con i compagni del Palestinian Youth Movement, con People's Arms Embargo, anche con il supporto di European Legal Support Center, con Weapon Watch, che è l'osservatorio che conoscete di Genova. Appunto è un lavoro che si iscrive nello sforzo internazionale, soprattutto dalla diaspora palestinese, nel porre come obiettivo quello dell'embargo, di un embargo internazionale sulle armi, anche sulle forniture energetiche, perché ricordiamo che in questo dossier si parla anche delle forniture di carburante. Di diesel, appunto, di petrolio dall'Italia all'entità sionista, che appunto avete visto anche negli ultimi giorni. C'è stato anche in una puntata di Report, è stato riportato anche un altro lavoro di Greenpeace, di Report stesso, che conferma i dati che poi noi presentiamo anche nel nostro dossier. Rispetto ai carichi di petrolio da Taranto e dalla Sicilia che arrivano all'entità sionista.
0: Chiarissimo, quindi il dossier smentisce, come dicevamo, anche le dichiarazioni del governo italiano e diciamo che smentisce un po' anche tutto quello che si vorrebbe far passare a livello internazionale, ovvero di qualche tipo di presa di posizione contro Israele, contro l'entità sionista, tant'è che anche recentemente si parlava di fantomatiche sanzioni dell'Unione Europea contro Israele, che poi di fatto non è cambiato niente, ma è tutto come prima.
1: Assolutamente, poi ci tengo a sottolineare anche in questo senso un dato chiave, ovvero che sono emersi i dati anche sulle esportazioni di armi dell'Italia, in cui sicuramente l'Italia risulta come uno dei primi esportatori di armi nell'area medio orientale, penso il primo dopo gli Stati Uniti, che è un dato impressionante che ci dà anche la misura del coinvolgimento dell'Italia rispetto all'aggressione dell'Iran, anche del Libano e nell'armare paesi come per dire il Kuwait, che è il primo paese per esportazioni. Però in questi ultimi dati chiaramente risulta che le esportazioni a Israele sono diminuite rispetto al agli anni precedenti, però va sottolineato che ad esempio in questo dossier c'è un interessante articolo di Linda Maggiori su altra economia, la maggior parte delle aziende presenti in questo dossier non avrebbero le autorizzazioni per esportare materiale bellico e quindi non compaiono poi nel conteggio anche delle esportazioni effettive verso l'entità sionista. E quindi questo dossier ci dà anche la misura di quanto poi questi traffici siano sommersi e si stiano cercando in ogni modo di occultare, insomma.
0: In conclusione, ti chiedo, immagino che quello del blocco dei finanziamenti, della collaborazione con l'entità sionista sia anche uno dei temi che verranno ricordati in piazza sabato 16 maggio con la manifestazione nazionale per la Palestina.
1: Sì, appunto, è una delle rivendicazioni centrali della nostra mobilitazione, della nostra azione, quella di chiedere un embargo totale nei confronti dell'entità sionista che parta dalle armi, ma non solo, e sicuramente sarà al centro della Piazza del 16, ma Piazza del 16 che appunto poi richiama la necessità anche dello sciopero come strumento principale per colpire gli interessi del sionismo e dell'imperialismo, per cui rilanciamo anche gli scioperi, quello del 29, appunto legato alla data del 16, ma anche quello del 18, e rimarchiamo anche la necessità in questa fase di ritrovare, di ripercorrere l'esempio di quelle giornate che sono state le giornate di settembre e ottobre, in cui davvero abbiamo dimostrato che si può bloccare la macchina bellica, che si può appunto che la maniera per aiutare la resistenza palestinese è quella di bloccare tutto. Abbiamo dimostrato che questo è possibile e dobbiamo continuare su questa strada. Per questo dossier non vuole essere solo un documento informativo, ma anche uno strumento di lotta nelle mani dei movimenti e soprattutto dei lavoratori. Quello che ripeto appunto è in questa fase è fondamentale puntare, dirigere gli sforzi su la questione delle armi, dell'embargo, in una fase in cui la guerra comunque si sta espandendo al di là della Palestina, perché ricordiamo, anche se siamo in una fase di cosiddetto cessate il fuoco, il fatto che ci sia un blocco, ad esempio, a parte che il genocidio a Gaza continua, l'annessione della Palestina continua, i prigionieri appunto adesso vedono la questione della pena di morte, ma anche il fatto che continui il blocco dello stretto di Hormuz significa che i lavoratori e tutto il mondo pagherà un prezzo altissimo in termini di crisi, e noi dobbiamo essere pronti e preparati anche a rispondere nel momento in cui poi le forze imperialiste chiaramente mandano avanti i loro giochi di guerra contro i popoli.
0: Summit dei giovani palestinesi d'Italia, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi.
2: Con questo approfondimento si chiude anche il Focus delle 12, dunque si chiude lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Tra poco la replica di Curami, prima di tutto la salute, la nostra rubrica su salute e sanità del sabato alle 12, che però va in replica anche il mercoledì alle 12:30 con Nino Cimino e Donatella Albini. La redazione informativa di Radio Onda d'Urto poi torna alle 13 con il GR del mattino.

0: curami prima di tutto la salute, la trasmissione in onda sabato mattina dalle 12 alle 12.30 e in replica il mercoledì a partire dalle ore 12.30 a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla sanità del Comune di Brescia, e Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica e Movimento Lotta per la Salute, sempre di Brescia. Il titolo di questa nuova puntata di oggi è 5 maggio, giornata internazionale delle ostetriche. Servono 1 milione di ostetriche in tutto il mondo per garantire una cura qualificata e gentile. Per parlarne con noi ovviamente c'è Donatella Albini, che saluto. Ciao Donatella.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
0: Ma anche la dottoressa Fernanda Maturilli, componente del consiglio direttivo dell'Ordine delle Ostetriche di Brescia e Mantova, e Alice Donzelli, ostetrica a Firenze e responsabile del primo sportello nazionale che accoglie le vittime di violenza ostetrica e ginecologica. Un buongiorno a entrambe.
2: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Benissimo, lascio quindi la parola e buona puntata.
1: Naturalmente buongiorno ancora, grazie alla radio come sempre. Permettetemi all'inizio di salutare Antonino Cimino, che da qualche puntata non c'è perché ha avuto un problema di salute risolto. Dalla settimana prossima tornerà insieme a me e mi fa molto piacere, quindi non posso che salutarlo e abbracciarlo, credo a nome di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, perché oggi abbiamo pensato di parlare delle ostetriche? Perché il 5 maggio era la giornata internazionale delle ostetriche. Ci sono stati eventi un po' dappertutto, anche nella nostra città, se vuoi Fernanda ce ne vuoi parlare, ma a me interessava proprio che si incrociassero questi due saperi, il tuo Fernanda e quello di Alice, che non conosco ma mi è stata presentata da una giornalista che conosco molto bene, che è già intervenuta anche qui alla radio e ha fatto un bellissimo articolo sul loro centro. Parto con Fernanda perché credo che questo tema sia molto importante. Noi siamo partite storicamente dalle guaritrici e levatrici fino alle ostetriche di oggi, preparate, accoglienti, che soprattutto sanno restituire alle donne la loro competenza attraverso la loro stessa gentilezza. E mi viene da pensare, guardiamo prima di tutto al parto, anche se sappiamo che le ostetriche non si occupano solo di parto, naturalmente, ma la nascita è un evento simbolico che può, come dire, dare adito a tante nascite simboliche che non sono solo legate al fare un bambino o una bambina. Quindi a te Fernanda chiederei proprio come si partorisce oggi, che cosa sta succedendo, cosa si è modificato nel parto. Io, come sai, sono ancora nei consultori e sto sentendo storie molto brutte qualche volta, veramente brutte. Fernanda, vai.
2: Sì, intanto grazie mille dell'invito, anche per questa importante iniziativa che in occasione del 5 di maggio, che è una giornata internazionale che ci in qualche modo riconosce ancora fermamente in questa professione che ieri abbiamo proprio detto per noi è la più bella del mondo. Dalle guaritrici, dalle levatrici a quello che siamo oggi, sicuramente la nostra figura è una delle figure più antiche dell'umanità. Nasciamo con l'umanità, accompagniamo, siamo vicino alle donne, prima con delle conoscenze che erano tramandate oralmente e nel corso dei secoli però ci siamo in qualche modo trasformate. La formazione, la regolamentazione della professione, il riconoscimento professionale. Oggi siamo delle professioniste sanitarie autonome con competenze cliniche, però quel filo antico, direi, come diceva Donatella prima, è rimasto, che è la capacità di stare, accompagnare e di non avere fretta. La nascita, chi è l'ostetrica oggi e com'è la nascita oggi? L'ostetrica oggi, come dicevo, è una professionista, ma rimane ancora la persona più vicina, che guarda la donna non come una persona che è da curare, ma è da accompagnare, e da accompagnare in questa esperienza così potente, fisiologica e trasformativa che è il parto. Che è il parto, ma che è anche la gravidanza e anche e soprattutto il puerperio, il dopo il parto con la nascita di un bambino o di una bambina. È un equilibrio molto delicato che ci, come posso dire, la competenza clinica va insieme alla competenza umana, la competenza che è gentilezza, e una gentilezza che non è intesa come un modo superficiale, gentile come una carezza, ma una gentilezza rispettosa, una gentilezza che riesca a far sentire l'ostetrica e la donna soprattutto in una relazione basata sulla fiducia, sul riconoscimento delle competenze della donna nel percorso nascita, a partire dalla gravidanza, al parto e al dopoparto. Come si partorisce? Anch'io lavoro tanti anni in consultorio come Donatella, la raccolta delle storie delle donne è assolutamente quello che ci fa essere le ostetriche che accompagnano questo percorso così importante e unico e irripetibile nella vita di una donna, anche se l'esperienza è ripetuta, magari con due o tre bambini o bambine, ma è unica e irripetibile. La vulnerabilità, il cambiamento così forte che avviene è sempre diverso tutte le volte. E quindi questa medicalizzazione, tra virgolette, del parto, però non dichiarata, se vogliamo dire, perché si sentono comunque sempre storie che in qualche modo dico no, ma non medicalizziamo, rispettiamo, però poi sotto traccia che cosa succede, cosa raccontano le donne poi. Quindi il parto in questo momento ha un riconoscimento medicalizzato nella misura in cui è nato un bambino, una bambina, una donna sta bene, è sana, ma questo è riconoscere non stare bene veramente di questa mamma, di questo bambino, di questa bambina, o è necessario e sufficiente dire sono nati, stanno bene, possono andare a casa? È questo insomma la grossa sfida, di riconoscere quello che garantire sicurezza non significa medicalizzare, ma significa garantire e rispettare un percorso di fisiologia e di normalità che è la maternità da quando siamo al mondo, senza per questo sminuire quello che è la medicalizzazione, la tecnologia, ma nel rispetto sempre delle scelte delle donne e nelle scelte del rispetto della fisiologia.
1: Sì, grazie. Questo è veramente un tema bollente, perché è quello su cui ci stiamo riflettendo da tanto tempo. Prima di passare la parola ad Alice, due riflessioni su quello che hai detto. Io penso che la carezza, come hai detto tu, a volte serva quando non è invasiva, non è invadente, non è paternalista, perché è un po' questo uno dei grandi temi. Come dire, per me, io ho sempre considerato una contraddizione parlare di umanizzazione del parto, perché il parto è un fatto umano, quindi perché dobbiamo umanizzarlo? Non esiste, c'è stata un'invasione semmai della tecnomedicina, chiamiamola come vogliamo noi, o del paternalismo medico, e qui umilmente dico che ci sono alcune donne mediche che hanno lavorato in un altro modo. Io ricordo, ma lo dico perché è un'esperienza che io ho sempre in mente, lavoravo da pochi anni, quindi ero molto più giovane di ora, è arrivata una donna dal Mali, dall'ex Alto Volta, e nell'arrivare per partorire si è messa per terra. E io e l'ostetrica che cosa abbiamo fatto? Ci siamo messe per terra con lei, senza dover magari... Non abbiamo seguito le linee guida del parto che era nel mio ospedale, però parliamo di 30 o 35 anni fa, quindi credo che è ovvio che sia così. Quindi hai toccato un tema, Fernanda, veramente importante, ed è per questo che, dando la parola ad Alice, che ricordo e ringrazio di essere qui davvero con noi, che è un'ostetrica, Alice Donzelli, un'ostetrica, si definisce così, non voglio vendere niente, libero professionista di Firenze, che insieme ad altre quattro sue colleghe sta lavorando su tutti i temi che riguardano ovviamente la tutela della salute della donna, ma in particolare la cosa che a me è piaciuta, e di questo vorrei tu parlassi, che l'abbiamo toccato tangenzialmente ma è un tema: hanno aperto a Firenze il primo, e lei è responsabile, da quello che ho letto, dalla nostra amica Giorgia Landolfo, quindi spero che abbia letto giusto, del primo sportello nazionale che accoglie le vittime di violenza ostetrica e ginecologica. In Italia, sapete, non esiste una legge sulla violenza ostetrica. Nel 2023 la Spagna ha inserito qualcosa nella normativa sulla salute sessuale e riproduttiva, l'anno scorso l'ha fatta il Portogallo, sollevando le ire di molti medici, ma questo era atteso. Che cosa state facendo e perché l'avete aperto? Grazie davvero, Alice.
2: Allora, buongiorno a tutti, ringrazio molto di essere stata invitata a partecipare a questo incontro radiofonico. E, allora, noi abbiamo aperto questo sportello da poco, ufficialmente da qualche mese, e questo perché all'interno della nostra associazione, come voi nei vostri ambulatori, riceviamo continuamente narrazioni di esperienze di nascita, questo anche da donne che non abbiamo accompagnato nell'esperienza del parto, ma quindi che ci cercano dopo aver partorito e che possono mettersi in cerchio con altre donne che invece abbiamo accompagnato al parto e come dire, che ci hanno scelto come ostetriche in continuità assistenziali nel sostegno della loro esperienza di nascita. È un'associazione che è aperta da diversi anni oramai, e quello che notiamo, che abbiamo notato nel tempo in maniera sempre più evidente, è proprio il fatto che all'interno di cerchi di donne dove si racconta della propria esperienza di nascita succedono due cose molto, molto particolari. La prima è che quando ci sono racconti di esperienze vissute con sofferenza, con assenza di rispetto o con intrusione, è difficile dare il nome a quell'esperienza e poter ammettere di aver vissuto un'esperienza di violenza ginecostetrica. L'altra cosa che succede, viceversa, è che ascoltando la narrazione di una donna che abbia questo vissuto, iniziano a accendersi negli occhi, nei cuori di altre donne che ascoltano piccole consapevolezze che poi si fanno sempre più grandi di esperienze vissute allo stesso modo, ma delle quali fino a quel momento non si erano resi conto. È per questo che abbiamo proprio deciso di provare a dare uno spazio di ascolto gratuito per far sì che questa consapevolezza possa crescere. Da una parte, perché ovviamente è importante che una ferita si possa trasformare in una cicatrice e da lì in un'opportunità, e dall'altra proprio per aiutare chi non riesce, non ha lo spazio, forse ancora non era arrivato il suo tempo, a far emergere questo vissuto, che è un vissuto che necessariamente, se non viene nominato, non è che non esiste, ma lavora nel sottobosco e non produce salute, ma viceversa può essere un fattore di rischio per produrre della malattia in senso ampio, ovviamente. E siccome noi ostetriche lavoriamo, cioè il nostro mandato è quello di partecipare alla costruzione di salute per quella mamma, per quel bambino e per quella famiglia, ecco che allora questo è qualcosa che non possiamo tralasciare. E per questo abbiamo deciso di aprire lo sportello, oltre che ovviamente nella pratica clinica il lavoro sulla prevenzione di questo, perché tanto più riusciamo a costruire spazi dove ci sia ascolto, dove ci sia il tempo per costruire relazioni solide, dove ci sia il tempo per poter far emergere le risorse che ogni donna ha con sé e farle crescere. Questi sono tutti ovviamente dei modi per ridurre al minimo possibile il rischio di vivere un'esperienza di violenza ostetrica.
1: Sì, grazie Alice, sei stata assolutamente chiara e mi fa molto piacere perché sapete che ci sono molti dibattiti, soprattutto in ambito medico, devo dire, non in ambito di ostetriche, sulla violenza ostetrica, come se fosse diretta una critica superficiale, banale alla classe medica.
2: Non è così assolutamente.
1: Appunto, ovviamente. È questo che ti ringrazio per essere stata così chiara, perché non è assolutamente questo. Rimando la palla a Fernanda, sulle cose che hai detto, e soprattutto tre cose, per poi ampliarlo un attimo. Hai usato tre termini che si incrociavano. Uno, la necessità di spazi di ascolto, di spazi in cui le donne possano narrare la loro storia sentendosi accolte e ascoltate, perché molto spesso le donne non sono ascoltate e lo sappiamo bene, soprattutto nelle strutture, come dire, istituzionalizzate. Quindi la parola della donna deve avere un valore, ha un valore. E allora la domanda che faccio a Fernanda, andando oltre il parto, che comunque per tutte noi che abbiamo avuto un parto reale, fisiologico, o che abbiamo avuto un parto simbolico di pensiero, insomma, è sempre un fatto importante. La cosa che voglio chiedere a Fernanda è questa: abbiamo sentito della violenza, ma quando c'è un dolore nascosto, mi viene in mente l'endometriosi, la vulvodinia, tutto ciò che accompagna la postmenopausa, anche lì l'ostetrica c'è. Ecco perché dicevo che a volte la nascita può essere simbolica anche da una sofferenza e un dolore così nascosto. Come c'è qui l'ostetrica?
2: Ringrazio Alice per quello che ha detto, perché mi ha riportato proprio nella pratica quotidiana di quello spazio di ascolto senza giudizio e di condivisione di percorsi, dove in un tempo dove corre tutta l'esperienza preso dal bambino, dai ritmi, dalle poppate, dall'allattamento, l'esperienza del parto, proprio se non gli si dà questo tempo dedicato, rimane nel sottobosco, come ben hai definito tu. Certo, il dolore l'ostetrica deve innanzitutto saperlo riconoscere e sapere accoglierlo, perché molto spesso siamo prese dal dare subito delle risposte, invece serve soltanto dare spazio alla donna per esprimere con parole quello che sente, perché il dolore è difficile da esprimere con le parole, spesso viene espresso in una comunicazione non verbale, e in questo l'ostetrica è l'esperta di dare questo spazio a questo dialogo che possa veramente creare la relazione di fiducia per cui una donna possa esprimere in parole il suo dolore. Nel momento in cui le donne riescono ad esprimere, trovano un ambiente adatto, una persona adatta che possa accogliere questa loro esperienza, dando un peso con le parole di quella che è stata l'esperienza, è un modo per poi riconoscerla e poi affrontarla. E quello che si è detto prima rispetto al dolore e al fatto che le ostetriche dovrebbero lavorare, come ho detto, ma spesso riconoscere un dolore fa paura anche alle professioniste, e quindi è molto importante la formazione, il lavoro sulla formazione e il fatto di non perpetuare anche una violenza, o ad esempio un consenso non raccolto in un momento di fragilità, e le parole usate magari anche come, passatemi il termine, battute, che restano poi queste parole come pietra all'interno dei nostri corpi, all'interno delle nostre esperienze di vita. Quindi quella gentilezza, quell'accoglienza, quel tempo dedicato che possa dare adito alla donna di esprimere il suo sentimento, il suo sentire in quel momento. E credo che sia questa la sfida per le ostetriche di oggi e del domani: riconoscere le esperienze delle donne, dargli dignità e ascoltare quello che loro dicono, non soltanto in parole.
1: Sì, che il corpo parli non c'è ombra di dubbio. Me ne accorgo ad esempio quando vedo le donne con le mutilazioni genitali. Noi qui a Brescia, come sai Fernanda, ma come succede per spesso, penso anche ad Alice, vediamo spesso donne con mutilazioni genitali che non parlano la nostra lingua come noi non parliamo la loro, Questo non vuol dire che non ci capiamo. Ci vuole un gesto gentile, ci vogliono gli occhi negli occhi, bisogna, e ci capiamo immediatamente che ci riconosciamo. Quindi, e quindi riprendo e lo rilancio davvero ad Alice questo tema. Il tempo, tu sei partita dallo spazio, come aveva detto giustamente Alice, sei passata al tempo, sei dal tempo, sei passata alla parola e dalla parola sei tornata al tempo, perché alla fine è questo. Qui c'è il grande tema della formazione universitaria, di tutto, mi viene da dire, il personale sanitario in qualsiasi ambito. Qui a maggior ragione stiamo parlando di ostetriche, però il tema della formazione su questa, come dire, non riconoscere, non saper affrontare il dolore, è un tema, come dire, storico della medicina. Mentre le levatrici e le guaritrici pensavano a una comunità che riconosceva e accoglieva il dolore, penso alla magistra salernitana Totula De Ruggero, che pensava a una comunità che condivideva il dolore e la salute o la malattia, noi cerchiamo, li abbiamo chiusi dentro gli ospedali. Ecco, quindi c'erano i muri intorno, così non si vedevano, e c'erano dei maghi che risolvevano il tutto. Ma la medicina, l'abbiamo visto col Covid, dove a Brescia sappiamo che ha picchiato duro, la medicina non è né onnisciente né potente a qualsiasi livello. Torno davvero ad Alice per una domanda. A parte sulla formazione, mi interessa sentire che cosa ne pensi tu. Ma in che rapporto vi ponete voi con la vostra associazione, col lavoro che fate, che è di grandissimo interesse, infatti nel leggere l'articolo ti ho chiamato subito, con le operatrici e gli operatori degli ospedali, dei consultori? È possibile un'alleanza a partire dalla realtà, ma soprattutto dalla verità di quello che accade, che vi raccontano le donne?
2: Allora, intanto per quanto riguarda il tema della formazione, mi trovate ovviamente totalmente d'accordo con voi, e vi dirò di più: credo che una formazione per ogni operatore sanitario che lavori nella relazione di cura debba riguardare non solo la tematica del dolore, ma proprio la capacità di stare dentro la relazione, perché non può essere che ci siano professionisti sanitari che lo hanno in dote naturalmente e chi non è naturalmente dotato possa farne a meno, perché la competenza a stare nella relazione, a mio avviso, è proprio imprescindibile come competenza, come nelle altre. E quindi credo che in questo le formazioni che facciamo siano attualmente fortemente carenti. E l'altro aspetto anche, qui parlo per me, ma penso di parlare a nome di tanti professionisti della salute, è una formazione che veramente non finisce mai, ed è una formazione nella quale ci dobbiamo molto mettere in gioco personalmente, con la nostra esperienza di vita, anche mi viene di dire, perché io non posso non stare in relazione con la persona che accompagno se non ho competenze rispetto al mio modo di starci, perché questa è professione, questa è professionalità, e quindi credo che dovremmo sempre incessantemente lavorare proprio sulla nostra formazione personale nella relazione di cura. Detto questo, io credo che certamente sia necessario un'alleanza, ed è quello che cerchiamo di costruire all'interno del nostro territorio, quindi un'alleanza con le strutture ospedaliere territoriali con le quali lavoriamo è necessario per un cambiamento, che però può avvenire, questa alleanza, diciamo, solo se insieme ci poggiamo sulla verità, nel senso che non possiamo costruire niente di solido se continuiamo a negare che la violenza ginecostetrica esista, oppure se la declassiamo, diciamo, a episodi isolati. Quindi riconoscere quello che accade credo che sia il primo passo per tutelare da una parte le donne che accompagniamo, ma anche gli operatori stessi, perché comunque molti operatori soffrono tanto quanto le donne per un sistema, diciamo, che ci impone di lavorare con ritmi disumani, con una medicalizzazione eccessiva. Quindi sicuramente c'è un'alleanza laddove si lavori per la costruzione di buone pratiche che promuovano da una parte un'assistenza basata sulle prove scientifiche, ma dall'altra sul rispetto. E quindi, diciamo, lo sportello che abbiamo aperto non nasce per puntare il dito contro nessuno, ma per mettersi in gioco insieme a tutela di questo percorso che è fondamentale, diciamo, per ogni essere vivente che nasce e per il mondo tutto nel quale viviamo. E quindi quando parliamo di violenza, spesso proprio parliamo di violenza strutturale, e noi nel momento in cui accompagniamo una donna, entriamo nell'ospedale, quindi nella sala parto dove quella donna ha deciso di arrivare, ecco, entriamo sapendo bene che non entriamo a casa nostra e che siamo lì a sostegno della donna e collaborando con l'ostetrica che in quel momento è in turno e anche col personale medico presente. Non potrebbe essere diversamente, a mio avviso, nel senso che se non uniamo le forze per lavorare nella stessa direzione, non credo che possiamo andare da nessuna parte. E quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare ogni giorno. E quindi l'alleanza vera si fa tra persone che hanno a cuore un pochino lo stesso obiettivo, e quindi che la nascita sia un esperienza di salute e non di trauma.
1: Sì,
2: Credo
1: certo.
2: appunto che ci voglia un'onestà intellettuale nel dirci questo e trovare delle strategie per lavorare insieme nella stessa direzione.
1: Ok, grazie, grazie davvero Alice anche per questa tua seconda parte di intervento e grazie a Fernanda. Chiudiamo qui perché la mezz'ora sta per scadere, mi stanno guardando male. Vorrei chiudere proprio su queste ultime cose che avete detto, sia tu Alice che Fernanda poco fa. Serve competenza della professionista che riconosca la competenza della donna che ha di fronte, serve una relazione di cura che implichi il rispetto e per far questo serve formazione, non basta, come dire, essere, come diceva all'inizio Fernanda, come dire, moderatamente gentili. Bisogna soprattutto, e qui vi ringrazio per averlo detto con chiarezza, sapere e poter dire la verità della donna. Che deve diventare una pratica di cura. E non è poco questo. Torno alle levatrici. Con le guaritrici e le levatrici del primo Medioevo e anche dopo negli anni, prima che bruciassero le streghe, però questa è un'altra storia, ne riparleremo, la cura è diventata medicina. Grazie di cuore a Fernanda Maturilli, grazie di cuore ad Alice, davvero ti ringrazio molto. Alice, scusami, Donzelli, vi ringrazio, spero di rincontrarvi presto, ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e auguro a tutti una buona giornata.
2: Grazie di cuore a voi e buon lavoro a tutti.

0: il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi. Give me five. All right.
1: Sono le 13 in punto, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale radio, i titoli di questo mercoledì 13 di maggio. Trump in viaggio verso la Cina per un incontro con Xi Jinping. Sul piatto, oltre ai temi economici, anche il tentativo di uscire in qualche modo dal ginepraio iraniano. Per ora nessuna novità. Israele invece vuole ormai da tempo la guerra totale e permanente, intanto continua a colpire sia il Libano che la striscia di Gaza. Due vittime per mano dei coloni dell'esercito anche in Cisgiordania. Sentiremo diversi servizi. 20 misure contro altrettanti compagni e compagni a Milano, ancora una volta per la mobilitazione dello scorso 22 di settembre per la Palestina. Ci sono anche 7 persone ai domiciliari. Sentiremo Rachele, compagna della Lambretta e di Gaza Freestyle. Parleremo poi di lavoro. Il ministro Urso convoca per il 25 di maggio Electrolux. Dopo l'annuncio di 1700 posti di lavoro in meno, il 40% di tutti quelli in Italia. Il punto con lo storico Alessandro Volpi, che oggi per Altra Economia firma proprio un articolo su Electrolux, sulla presenza all'interno del gruppo dei più importanti fondi speculativi. Parleremo poi dell'antivirus, tutti negativi i test sulle 4 persone italiane o transitate dal nostro paese. L'OMS aggiorna il bilancio del contagio, 9 accertati positivi, 11 sospetti, 3 vittime. Con noi Arnaldo Caruso, docente di microbiologia a Brescia, direttore del laboratorio di virologia e microbiologia agli ospedali civili di Brescia. A chiudere andremo prima in Ucraina e poi nelle Americhe. Buona giornata a tutte e a tutti da Radio Onda d'Urto. Trump è in viaggio verso la Cina, domani dovrebbe qui incontrare, siamo a Pechino, il suo omologo Xi Jinping. Assieme a Trump i vertici della Casa Bianca, ma anche una ventina di CEO delle principali multinazionali a stelle e strisce. Sul piatto ci saranno i temi economici, ma anche il tentativo di spingere la Cina a muoversi nei confronti di Iran e Pakistan per arrivare a un qualche tipo di accordo sul ginepraio che riguarda lo stretto di Hormuz. Il tutto mentre Israele alla finestra torna a chiedere, come fa da mesi, di riprendere con la guerra totale e globale, guerra che prosegue in particolare contro il Libano, 21 vittime in 24 ore, 3.000 dal 2 di marzo, mentre via terra nel sud del paese continuano gli scontri accaniti con Hezbollah. Dalla Libano alla Palestina, Gaza, una palestinese morto, 4 feriti in un attacco che ha colpito una tenda nel campo profughi di Nuseirat. Sotto le tende sono costretti a vivere in condizioni sempre più drammatiche 1,5 milioni di persone, dimenticate dalla comunità internazionale, tra i morsi dei topi, la mancanza di cibo, acqua e farmaci, mentre secondo l'OMS sono quasi 50.000 i palestinesi che a causa del genocidio israeliano hanno lesioni gravi permanenti. Nonostante questo, le evacuazioni mediche avvengono con il contagocce. Il punto con il giornalista Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto, direttore di Pagine Esteri e nostro collaboratore.
2: Io pongo una domanda ai nostri radioascoltatori. In un momento come questo, in cui si avvicinano le elezioni, è possibile immaginare che Israele faccia qualche passo in avanti rispetto all'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza? Io credo che sia assolutamente impossibile. Ecco perché siamo in una fase estremamente delicata, in cui potrebbe riprendere anche l'offensiva contro Gaza. Israele ha già detto chiaramente: non ci sarà nessun passo in avanti nell'attuazione dell'accordo fino a quando Hamas non disarmerà completamente, e su questa condizione noi dobbiamo immaginare una situazione che potrebbe bloccare trovarsi non per mesi ma per anni con Gaza occupata non per il 53% dall'esercito israeliano ma di più, perché già adesso siamo circa al 60%. Molte famiglie sono dovute andare via perché erano troppo vicine alla linea gialla, una situazione che vedrà i palestinesi oltre 2 milioni continuare a vivere in condizioni umanitarie spaventose in un territorio piccolissimo di Gaza in cui si stanno diffondendo malattie, in cui non ci si può curare.
1: Da Gaza alla Cisgiordania sono due le vittime delle ultime ore per mano dei soldati, una 44enne dalla Ramma nei dintorni di Gerusalemme occupata e un ragazzo di soli 16 anni colpito nelle colline attorno a Ramallah. Raid attacchi anche vicino a Jenin e Nablus, dove migliaia di coloni fascisti hanno invaso, scortati dall'esercito, la tomba di Giuseppe. Il tutto mentre a Tel Aviv è nato un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, che prevede la pena di morte. Almeno 300 i palestinesi che rischiano così la vita tra gli 11.000 prigionieri politici palestinesi. Fra loro oltre un centinaio sono operatori sanitari. Il più noto, rapito ormai 500 giorni fa, è il dottor Hassan Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan della striscia di Gaza. Poche ore fa, dopo mesi di pressioni, è riuscito finalmente a vedere un avvocato. Il punto è con il figlio Ibrahim Abu Safia.
3: Finalmente ieri l'avvocato è riuscito a visitare mio padre, il dottor Hussein Abu Safia, e ci ha riferito le sue condizioni di salute psicologiche. Abbiamo ancora una possibilità di salvare mio padre. In mezzo alla morte quotidiana, all'inferno, alle dure sofferenze a cui sono esposti i prigionieri palestinesi all'interno delle carceri israeliane, gli sforzi internazionali e la solidarietà umana hanno fatto davvero la differenza. Per la prima volta, infatti, all'avvocato è stato permesso di visitare mio padre e conoscere anche solo una piccola parte delle sue condizioni di salute e psicologiche dopo lunghi mesi di ansia, paure, privazione e tormento. Ma la dolorosa verità è che ciò che sta accadendo lì va oltre ogni descrizione. Condizioni tragiche, catastrofiche, privazioni, stanchezza e sofferenza che nessun essere umano può immaginare. Mio padre continua a vivere condizioni durissime e il suo corpo e la sua psiche non reggono più.
1: Ancora a Palestina, ma con la solidarietà, alle ore 14 in Turchia, conferenza stampa della Global Sumud Flotilla per annunciare le prossime mosse della cinquantina di barche superstiti rispetto all'assalto piratesco israeliano in acque internazionali a Creta. Navi intenzionate a ripartire verso la striscia nella giornata di domani. Sempre Palestina e solidarietà, sabato a 78 anni dalla Nakba, la catastrofe palestinese, corteo nazionale sia a Roma che a Milano a fianco della lotta palestinese. Ricorda la Nakba, combatti il sionismo, la parola d'ordine del concentramento di sabato ore 14.30 in piazza 24 maggio a Milano, colpita oggi da una nuova ondata repressiva contro la mobilitazione dello scorso 22 di settembre, con decine e decine di migliaia di persone intenzionate ad entrare in stazione centrale, respinte dalle cariche di polizia. Al momento 20 le persone coinvolte dall'ondata repressiva di oggi, 10 sono denunce a piede libero, 3 obblighi di dimora con duplice presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, 7 le persone ai domiciliari. Il punto con Rachele del centro sociale Lambretta e di Gaza Freestyle da Milano.
4: Oggi sono arrivate 29 denunce, sempre in seguito alle indagini del 22 settembre. Sono delle denunce anche molto pesanti, ci sono 10 misure cautelari, di cui 7 arresti domiciliari, più altre 10 denunce a piede libero.

0: legge italiana invece non prevede, incentivando quindi il precariato perenne, quanto ha stabilito oggi la Corte di Giustizia europea. Ancora lavoro dopo i tagli di Electrolux in Italia, 1.700 dipendenti da licenziare, il 40% del totale, e ieri i primi scioperi dei confederali. Il ministro Urso ha convocato per lunedì 25 di maggio un tavolo con Electrolux, sindacati e le varie regioni in cui sono presenti gli stabilimenti. Sono complessivamente 6, tra queste le Marche, dove c'è Cerreto Desi, fabbrica che Electrolux vuole semplicemente chiudere del tutto. Il governo però non ha alcuna idea chiara di cosa fare. Resta quindi da capire su cosa si basi l'ottimismo ostentato dal ministro Urso, che sostiene: risolveremo questa crisi come abbiamo già risolto altre crisi nel settore degli elettrodomestici. Su questo con noi c'è Alessandro Volpi, storico, docente di storia contemporanea a Pisa e collaboratore della rivista Altra Economia, per cui ha firmato nelle scorse ore un articolo dedicato proprio all'Electrolux.
1: Noi non possiamo più stare dietro a queste narrazioni, perché l'Italia ha una crisi industriale drammatica. Oggi sulla stampa persino un commentatore ultra liberale come Mario De Aglio raccontava quanto la crisi industriale italiana sia profonda e sia drammatica, ed è una crisi profonda e drammatica in parte che dipende dalla mancanza di politiche, dall'altra di una trasformazione di proprietà del capitalismo che ormai ha superato la dimensione familiare, è diventato finanziario. E di fronte a questo Urso può dire quello che vuole, ma racconta purtroppo una verità che quantomeno è solo parziale, rispetto alla quale io spero davvero che ci siano delle mobilitazioni profonde, perché qui siamo a una rapidissima deindustrializzazione del paese, con quello che vorrà dire in termini occupazionali e sociali. E quindi io non penso sia più il momento di dare credito a Urso, ma sia il momento davvero di favorire e sostenere delle grandi mobilitazioni.
0: Ancora l'8 operaie con una notizia di poco fa che ci porta a Bologna, Sant'Agata bolognese. I lavoratori della Desa, azienda che produce per marchi come Chantecler, Spuma di Champagne, Casar e Sauber, in presidio contro il licenziamento di un delegato sindacale, sono stati poco fa caricati dai carabinieri che hanno attaccato violentemente il picchetto. La lotta non si ferma, lo sciopero continua fino alla vittoria, hanno replicato Sicobas e Solidali. Proprio da Sant'Agata bolognese con noi c'è Luigi, compagno dei Sicobas di Bologna.
2: Questa mattina siamo davanti alla Desa Industria, abbiamo un lavoratore licenziato in una delle ditte in subappalto, e da questo punto di vista il nostro licenziamento è totalmente infondato, una ricostruzione inventata che trova il nostro iscritto che è qua a lavorare da circa 18 anni, ha comunque una certa età, quindi avrebbe difficoltà a trovare un altro posto di lavoro. E da questo punto di vista, siccome il licenziamento è ingiusto, siamo qui appunto da diversi giorni con cariche della Celere. Siamo stati sgomberati, ma giustamente per Waid, che è il nome di questo lavoro del licenziato, siamo qui in solidarietà sia da Modena che lavoratori di Bologna, e stamattina abbiamo provato insomma in qualche modo a tenere lo sciopero, che poi per forza di cose, data appunto la quantità di agenti, di mezzi, insomma ci hanno sgomberato, ecco.
0: 13:13 minuti, lasciamo la pagina del lavoro, parliamo di politica di palazzo. L'unica preoccupazione della maggioranza di governo, che vede già la scadenza di legislatura l'anno prossimo, è cambiare la legge elettorale. La proposta dalla destra è stata però bocciata dalle opposizioni, che hanno detto no ad un confronto in commissione alla Camera. Nonostante questo, la maggioranza punta lo stesso a avere il primo via libera del testo a luglio, in tempo utile quindi per approvare la riforma complessiva che va in direzione ancora una volta del premierato e del presidenzialismo entro la fine dell'anno. Andiamo a Taranto con il corteo di ieri sera, centinaia di persone nella città vecchia per ricordare Sacco Bacari, 35enne, bracciante del Mali, ammazzato all'alba di sabato in Piazza Fontana da un gruppo di giovani razzisti, quasi tutti minorenni. L'iniziativa è stata organizzata dalle parrocchie del centro storico pugliese. Giovedì invece nella stessa Piazza Fontana ci saranno le associazioni antirazziste. Da Taranto a Verona verrà rimpatriata proprio in Mali la salma di Moussa Diarra, ucciso da un colpo di pistola sparato da un agente della Polfer davanti alla stazione di Verona Porta Nuova nell'ottobre 2024. Ad annunciarlo la comunità maliana e il comitato

0: Verità e Giustizia per Moussa Diarra, che hanno anche organizzato per domenica un momento di ricordo nello scalo ferroviario, primo del rientro della salma in Mali. Nel frattempo la GIP di Verona Livia Magri ha respinto la richiesta di archiviazione della procura, ordinando approfondimenti investigativi entro 6 mesi, anche per l'ipotesi del depistaggio, come da mesi i familiari, gli amici e anche il comitato di Moussa Diarra chiedono alla stessa procura. Parliamo ora della vicenda di Riccardo Magherini, fiorentino, ammazzato nel 2014, morto durante un fermo di polizia. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha respinto il ricorso dello Stato italiano. La condanna, quindi, per il modo in cui è morto Magherini diventa definitiva. Lo Stato, spiega il comitato di familiari e amici, ha provato a negare la propria responsabilità fino all'ultimo, ma la Corte ha detto no e quindi confermato che Riccardo Magherini è morto perché chi doveva proteggerlo non era formato correttamente. E ha usato tecniche di immobilizzazioni molto pericolose, come la posizione prona su un uomo che gridava «Sto morendo, aiutatemi!». 13-15 minuti, parliamo dell'antivirus. Sono tutti negativi i test sulle 4 persone italiane o transitate dal nostro paese e ritenuti a rischio contagio. Il Ministero della Salute ha alzato il livello d'allerta, ma fa sapere il ministro Schillaci la situazione risulta sotto controllo. Intanto evacuati gli ultimi passeggeri dalla Ondius, la nave focolaio che è ferma alle Canarie e ora viaggerà verso Rotterdam per essere bonificata. A livello globale l'OMS fa una bilancio del contagio: 9 gli accertati positivi, 11 i sospetti, 3 le vittime. Noi abbiamo cercato di capirne di più su questa variante Andes dell'andavirus con Arnaldo Caruso, docente di microbiologia all'Università di Brescia, direttore del laboratorio di virologia e microbiologia dell'SST Spedali Civili, sempre nella città da cui trasmettiamo.
1: La pericolosità intrinseca al momento scarsa di questo virus di trasmettersi da uomo a uomo ci lascia tranquilli, relativamente tranquilli. Certamente è un virus potenzialmente molto pericoloso. È nuovo e si sta adattando all'uomo e passa da uomo a uomo, ma l'efficienza di questa trasmissione è ancora molto molto bassa. Quindi possiamo al momento essere un attimino tranquilli. E da lì in poi bisognerà vedere che cosa succederà, bisognerà tenerlo molto controllato perché nel momento in cui questa fitness, questa capacità dovesse aumentare e quindi attraverso mutazioni stabilizzarsi un ritmo proliferativo e quindi anche di diffusione da uomo a uomo più efficiente, allora il problema comincerà ad essere un problema di sanità pubblica, quindi da monitorare costantemente. Al momento appunto queste iniziali scaramucce del virus sono sotto controllo e non sono ipotizzabili le stesse diffusioni in ambiente, quindi aperto nella comunità in questo momento.
0: Andiamo all'estero. Fra Ucraina e Russia la guerra continua senza sosta né sbocchi. Mosca riferisce di aver abbattuto circa 300 droni ucraini, mentre vi sarebbero 4 feriti per un ordigno posto sui binari di un treno elettrico a Belgorod, città russa di confine. Sull'altro fronte è invece 8 morti e 11 feriti in 24 ore per gli attacchi, in particolar modo su Dnipropetrovsk. La denuncia arriva da Kiev, che aggiunge come i raid russi stiano proseguendo anche in queste ore, in pieno giorno, non avveniva da settimane. In cielo avvistati sia droni che missili a media e lunga gittata. Noi chiudiamo il giornale radio andando nelle Americhe. Il governo cubano abbandona giocoforza i prezzi fissi per benzina e diesel. Da venerdì arrivano i prezzi variabili causati dalla carenza energetica legata all'inasprimento delle sanzioni statunitensi. La misura arriva dopo settimane di quasi totale penuria di carburanti nelle stazioni di servizio statali. Il Ministero delle Finanze e dei Prezzi ha quindi comunicato che i nuovi costi saranno legati a quelli effettivi di ogni transazione di importazione. Un prezzo fisso al momento non è sostenibile, ha detto il dicastero, ribadendo la richiesta alla comunità internazionale di fare serie pressioni su Washington di fronte alle gravissime conseguenze economiche, sanitarie e anche umanitarie dell'infame bloqueo statunitense. In Colombia invece il presidente uscente Petro conferma, ed è la prima volta, che il raid di poche ore fa contro il comando centrale della guerriglia marxista dell'Esercito di Liberazione Nazionale nel Catatumbo è stato condotto in accordo con la presidenta di interim venezuelana Dilsi Rodriguez, Petro ha poi precisato come non vi sia alcun processo di pace in corso con l'ELN, colpito per 3 volte nelle ultime settimane dall'attuale governo colombiano, arrivato a fine corsa, dato che entro la fine del mese si terranno le nuove elezioni presidenziali e Petro non si può ricandidare. C'è poi il Messico con la denuncia del Consiglio indigene popolare Emiliano Zapata che si rivolge direttamente al governo centrale dopo l'ennesima ondata di violenza nello stato del Guerrero, questa volta compiuta dal gruppo armato dei Los Ardillos nel comune di Chilapa. Il narco clan è entrato ad Alcoazán, un comune di questa provincia, compiendo attacchi con armi da fuoco ma anche contro droni nel mirino le abitazioni civili. 1.500 le persone che hanno dovuto abbandonare terra e raccolti per evitare di perdere la vita. Nonostante questo, nel giro di pochi giorni si segnalano in questa zona dello stato del Guerrero 81 omicidi e 25 sparizioni. Dopo la richiesta di emergenza arrivata dalle autorità locali, quelle nazionali e quelle federali sono intervenute armi in pugno per rimuovere i blocchi stradali dei narcos, permettendo l'ingresso delle forze armate, tuttora schierate nella zona. La popolazione locale però ovviamente non si fida e rimane così sfollata nelle vicinanze. 13:20 è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna ore 16, ore 17:20, ore 19:20.

0: l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi mercoledì 13 di maggio iniziamo con il ricordare diversi appuntamenti con il cinema. Iniziamo con il nuovo Eden in sala 1 alle ore 15 e verrà proiettato Lo Straniero. Alle ore 19:15 in sala 1, sottotitolato in italiano, verrà proiettato come prima visione Nino. Prima visione film di Stato, l'appuntamento in sala 2 alle 18:15. È tutto per quanto riguarda naturalmente la programmazione cinematografica al Nuovo Eden di Vianino Bixio 9 a Brescia. Ricordo invece al Cinema Sereno Living the Spider-Man alle ore 21, in programma dunque questa sera. Festival dei laboratori, degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile. L'appuntamento dunque al Teatro Borsoni alle 20:30 di questa sera. Proseguiamo con il ricordare invece a Teatro Rizzini, in ingresso libero, la segna cinematografica Nata per te, l'appuntamento alle ore 21, come dicevamo, al Teatro Rizzini. Proseguiamo ricordando invece quello che sarà l'appuntamento di sabato 16 maggio con il Garda Street Parade. Ci si trova alla stazione di Desenzano del Garda, concentramento alle 15, la partenza alle ore 16. E poi ricordo anche però il laboratorio di panificazione organizzato dal Centro Sociale Magazzino 47, propone dunque un ciclo di 3 incontri dedicati dunque all'arte della panificazione. Il primo giovedì 21 maggio dalle 19:30 alle 20:30, poi ancora sempre di giovedì, sempre lo stesso orario, dalle 19:30 alle 22:30, mentre l'ultimo appuntamento sarà sabato 13 giugno dalle 15 in poi. Il contributo è libero. E cosa portare con sé? Un grembiule, una ciotola grande, la carta e penna se si vuole prendere naturalmente gli appunti. Per informazioni scriverà info@magazzino47.org. e laboratorio tenuto da Paolo Zani, massimo una ventina di persone, laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura, indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.
1: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
2: Tredici e venticinque minuti, non abbiamo ultime ore, ci salutiamo quindi qui. Arriva tra poco Navdania, poi ci sarà l'appuntamento invece con What's Good e a chiudere l'archivio del Gatto Nero. Questo è il pomeriggio di Radio Onda d'Urto. Salutiamo alzando un po' i giri del motore in vista del 14 di agosto, la serata della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata, come dire, ai suoni un po' più hard. Qui fra hardcore, qualcosa anche di metal e di rock bello tosto, loro sono i Discharge, storica band che arriva dall'Inghilterra. Questa è la loro Accessories by Molotov. Discharge, Speed Goat e Oh Die, le tre band per la serata tra metal, hardcore e dintorni di Radio Onda d'Urto 14 di agosto. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle nostre e vostre frequenze antagoniste.

È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, scrivi il codice 0208 462 0174. Sostieni Radio Onda d'Urto.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Bara Onda d'Urto, 70 onde d'urto, un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Bara Onda d'Urto andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

svolge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Navdania quest'oggi 13 di maggio, come di consueto nello spazio Dissonanze dalle 13.30 alle 14.30 qui sulle frequenze del Gatto Nero. Allora, quest'oggi avremo con noi Valeria Raimondi di Palambra e nel Mundo, Festival Internazionale de Poesie en Todas Partes, che si terrà il 17 maggio presso lo spazio Mix a Brescia. Avremo Katia Giacomini, ci ricorderà l'appuntamento con L'ho fatto tutto io, fiera dell'autoproduzione, che si terrà domenica a Brescia. E torna poi anche a trovarci Marco Reggio, ci ricorderà il secondo appuntamento che si terrà a Mondo Queer con la presentazione del libro Neuroqueer di Nick Walker, tradotto da Feminosca. Vi lascio intanto con un po' di musica, Already Buried, Mirror Lies, brano del 2026, proprio di quest'anno.

0: Torino e rientriamo in studio. Abbiamo già in collegamento la nostra prima ospite di quest'oggi, Valeria Raimondi, che torna a trovarci per presentarci la nuova edizione di Palambra e nel Mondo, Festival Internazionale de Poesie en Todas Partes, che si terrà, come abbiamo già anticipato in apertura, il 17 maggio presso lo spazio Mix a Brescia. Valeria, ben ritrovata qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno a tutti e tutte, grazie a voi.
0: Allora, raccontaci insomma di questa nuova edizione e cosa troveremo all'interno di questa nuova rassegna.
1: Allora, questa nuova edizione, diciamo prima di tutto che è la 20ª edizione mondiale, nel senso che è il 20° anno consecutivo che si organizza in tutti i luoghi del mondo possibili questo festival internazionale, perché nasce nel 2016, nel 2006 a Cuba, La Habana, e che poi si espande prima in Sud America e poi anche in Europa, in altri luoghi del mondo. La nostra, diciamo che siamo fedeli come sempre ai nostri due punti, diciamo fondamentali, punti cardine un po', insomma, ecco, che sono punti che riguardano una scelta ideale rispetto a questo festival che si differenzia dagli altri, ossia di ospitare lingue, linguaggi diversi della poesia, e in secondo luogo anche quello di invitare non qualsiasi poeta o poetessa che scrivano, insomma, ma di scegliere persone che hanno come caratteristica quella di diffondere e di promuovere la poesia, non la propria, ma fare un lavoro proprio sui propri territori, anche di diffusione e di promozione della poesia. La palabra è sempre quella che noi diciamo, la parola, che potremmo dire che è la parola di pace, la parola gentile, ma anche la parola di lotta, la parola di ribellione, che si contrappone oggi più che mai alle parole di guerra che sembrano inevitabili, che usiamo nel linguaggio a tutti i livelli, insomma, dal linguaggio dei media al linguaggio quotidiano. È anche una parola che è una parola di autodeterminazione per ogni individuo, è una parola che si pone sempre dalla parte degli individui e dei popoli che vivono le oppressioni, ma che difende, che vuole anche porsi dalla parte del pianeta e che difende, diciamo, la vita in questo pezzo di storia, in questo cammino che ci troviamo tutti e tutte a vivere insieme in questo momento. Per questo io a Brescia faccio una cosa un po' diversa, ognuno ha l'autonomia di utilizzare, oltre al linguaggio poetico, altri linguaggi o organizzare altri tipi di iniziative. Per questo a me piace molto avvalermi proprio della collaborazione, ma anche lavorare insieme alle associazioni che io trovo quelle, diciamo, che stanno operando sui nostri territori in questo momento. Prima fra tutte l'associazione di cui faccio parte, che è l'associazione Via Milano 59, con la cooperativa Mano Libera, che mi stanno dando anche un sostegno. Ho invitato, lasciando, diciamo, lo spazio per esprimersi, ho invitato anche Sanitari per Gaza, che parleranno un po' dell'esperienza delle tende di questi ultimi anni, e così come una rappresentante, una donna in cammino per la pace, di cui faccio anche parte, e l'associazione Bassa Bresciana Italia-Cuba. In questi giorni ho conosciuto a Venezia anche l'ambasciatore cubano, che ci farà un omaggio audio, il nuovo ambasciatore cubano, e quindi c'è anche con l'associazione Italia-Cuba ovviamente una connessione, ecco. E non contenta di questo, ho anche proposto alla nostra scuola di italiano per immigrati dell'associazione Via Milano 59 di provare a ricercare all'interno dei propri paesi di origine delle poesie che poi liberamente verranno lette da loro in lingua originale, tradotte poi sono state poi tradotte dagli insegnanti, ma magari verranno lette da qualcuno di noi. Ecco, quindi è un'idea che in questo caso a Brescia si inserisce in un progetto di comunità che riguarda anche l'incontrollo di vicinato, come lo chiamiamo noi, dell'Associazione Via Meale 59, che vuole costruire sicurezza attraverso l'incontro e non attraverso il controllo, ecco, diciamo un po' così. Quindi, insomma, unendo tutte queste forze, queste, che vanno un po' in un'unica direzione, che è quella appunto di ritrovarci, riscoprendo le radici della parola, perché le radici della parola sono le radici del pensiero, quello più profondo e più umano, ecco, insomma, vogliamo un po' costruire questa cosa. Poi ci sarà quest'anno, io ogni anno cambio poeti, cambio ospiti e anche musicisti. Quest'anno ci sarà con piacere anche il Galserano, che ci accompagnerà, che inserirà insomma dei suoi pezzi musicali all'interno dei contributi di lettura. C'è stato un lavoro di traduzione a cui noi teniamo molto, per cui ogni poeta verrà ascoltato nella sua lingua originale di pensiero e di scrittura, con le proiezioni simultanee in lingua italiana, che tutti potranno seguire mentre il poeta legge, perché così riusciamo anche ad avere, a sentire la voce, il ritmo delle singole lingue originali. Questo progetto si inserisce appunto in un progetto più ampio. Ogni evento viene registrato dal coordinamento che sta in Cile in questo momento. Il coordinatore Tito Alvarado vive in Cile, ma è collegato con L'Avana, e ogni evento viene registrato, e insomma, cercando di mantenere poi anche durante l'anno, perché questo viene fatto il mese di maggio in 3.000 luoghi del mondo, però durante l'anno poi cerchiamo di riunirci, almeno di sentirci, di vedere cosa può produrre questa parola alternativa a quell'altra parola, insomma, ecco.
0: Certo.
1: Questo è un po' in sintesi spiegare che cos'è questa iniziativa, insomma, che in Italia anche ormai non da 20 ma da 15 anni propone questi incontri.
0: Ecco, un pomeriggio quindi che si svolgerà, l'abbiamo detto, allo Spazio Mix, che si snoderà tra parole e musica, come ci hai ricordato, oltre alle letture poetiche a livello internazionale ci sarà anche musica dal vivo, ci hai ricordato, con Angel Galserano, e poi ci sarà anche un microfono aperto per studenti e studentesse, giusto Valeria?
1: Sì, è un po' quello che dicevo prima, c'è stato un lavoro di microfono aperto, l'abbiamo definito così perché in realtà, se qualcuno poi volesse intervenire, il microfono è lì e è possibile fare un intervento all'ultimo minuto, però ecco, è riservato, diciamo così, agli studenti e studentesse del corso di italiano che teniamo come volontari all'interno dell'Associazione di Via Milano 59, e qualcuno anche con la cooperativa Mano Libera dovrebbe esserci, con uno studente della cooperativa. Quindi loro saranno i protagonisti di questa mezz'oretta finale di microfono aperto poetico.
0: Certo, certo.
1: Abbiamo un po' chiesto che scovassero qualche poesia del loro paese d'origine, o se avessero voglia di scriverne loro. Insomma, ecco, diciamo che tanti tipi di linguaggi, con intenti anche sicuramente non accademici, si intrecceranno.
0: Certo, ci hai ricordato poi anche che ci saranno interventi di realtà della zona impegnate comunque sul fronte della tematica della pace. Valeria Raimondi, che è direttrice artistica insieme a Anna Lombardo. Io ti chiedo, andando a chiudere, Valeria, se ci ricordi le coordinate, dove e quando, e poi ci diamo appuntamento allora al prossimo.
1: Allora, vi aspettiamo quindi il domenica 17 maggio, prevediamo dalle 5:30 alle 7:30, con un aperitivo poi solidale per tutti alla fine, l'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo lo Spazio Mix, che si trova al numero 105/Q di Via Milano, in fondo Via Milano, è uno spazio già comune, già vissuto dall'associazione, e basta, penso di avervi detto tutto. Ecco, l'ultima cosa che dico è che io sono direttrice artistica qui a Brescia e sono anche nel comitato artistico del Festival Palabre nel Mondo di Venezia, che prevede 3 giorni invece addirittura di festival alla fine di maggio. Questo per correttezza,
0: certo,
1: vorrei dire, perché ecco, io collaboro da 7-8-10 anni con Venezia, ma da 3 anni, e questo è il 3º anno, io lo propongo anche nella mia città con le forze che tutti insieme mettiamo.
0: Valeria, grazie per essere...
1: Sì, tutto.
0: Assolutamente. Comunque rimandiamo che anche sui social del Porto delle Culture, su Facebook per esempio, trovate anche lì tutte le informazioni che Valeria ci ha snocciolato. Io ti ringrazio per essere stata con noi, un buon proseguimento.
1: Grazie Laura, un saluto a tutti e tutte.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: noi rientriamo in studio, abbiamo raggiunto anche Marco Reggio, al quale diamo il ben ritrovato qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto. Marco.
1: Ciao, ciao Laura, ciao a tutti.
0: Allora, quest'oggi Marco ci ricorda un altro appuntamento che si terrà a Mondo Queer, questo ciclo di incontri sulla neurodivergenza e sulle identità LGBTI+, il 14 di maggio, per l'esattezza domani, a partire dalle ore 18:30. Di cosa si tratta, Marco?
1: Ah, sì, diciamo che allora il gruppo che ha organizzato, che è Coming Out Pavia, che ha organizzato insieme a un gruppo universitario che è Universi Gay, ha fatto pensato un ciclo di incontri, quindi in avvicinamento al Pride chiaramente, e ha pensato quest'anno di inserire il tema della neurodiversità, delle neurodivergenze, e lo ha fatto pensando di presentare un libro che secondo me è veramente uno dei più importanti, più illuminanti in questo periodo, che è Neuroqueer di Nick Walker, che è uscito da poco, qualche mese fa, per l'edizione TS, tradotto da Feminosca, che è un libro, diciamo, che era uscito negli Stati Uniti qualche anno fa, quindi comunque è recente, è molto interessante perché collega, non è la prima volta che viene fatto, però diciamo fa un discorso politico molto, molto convincente, anche molto militante, con una sua profondità eccetera, però molto politico, diciamo collega tutti i temi queer fondamentalmente con l'attivismo neurodivergente, in particolare autistico.
0: Beh sì, un saggio importantissimo direi,
1: quindi, sì. Assolutamente, assolutamente. E insomma, io l'ho presentato, ne ho parlato, ho fatto diversi dibattiti su questo testo, ogni volta vengono fuori questioni diverse. Tra l'altro ne discutiamo con Feminosca, la traduttrice, in collegamento, quindi diciamo lei porta proprio la sua esperienza di traduzione, anche insomma di accrescimento personale legato al testo, a testi simili. È un testo molto, molto coinvolgente, assolutamente, anche molto innovativo, mi sento di dire, nel senso che in Italia, insomma, di cose sull'autismo, sull'attivismo autistico, l'attivismo neurodivergente ne stanno arrivando in questi anni, e Neuroqueer forse è proprio un po' la punta di diamante, diciamo, cioè il testo che dà una visione politica che è una base per un dibattito davvero stimolante, secondo me.
0: Anche perché lui afferma che la neurodivergenza umana abbia comunque un potenziale politico, Marco.
1: Sì, assolutamente, il punto di vista, cioè il fatto per cui secondo me è proprio anche trasformativo come testo è proprio questo, cioè che supera anche in qualche modo o completa quelle visioni di inclusione, di tolleranza eccetera eccetera, che sicuramente hanno, come dire, migliorato molto il quadro negli ultimi anni, per cui per esempio si parlava di funzionamento autistico e non più di malattia, no? Ecco, banalmente, forse Walker fa un passaggio in più, nel senso che dice addirittura intanto tutta la gamma della neurodiversità, cioè l'infinite potenzialità, possibilità che ci sono nella popolazione umana, no? L'infinita gamma, per cui non esiste davvero una norma, un normale, no? Esistono semplicemente infiniti modi di pensare, di rapportarsi, di percepire eccetera eccetera, quindi questa viene valorizzata anche come spunto, come punto di cambiamento, come identità, come molteplici identità che possono anche effettivamente scardinare proprio, ma anche il capitalismo banalmente, no? Cioè possono per esempio mettere in discussione il legame tra produttività a tutti i costi e il funzionamento cosiddetto giusto, perché nella nostra società alla fine poi il funzionamento cosiddetto neurotipico, quello considerato tra molte virgolette, diciamo noi, normale, è quello più funzionale a produrre sostanzialmente, no?
0: Certo, anche perché a livello poi anche concreto, diciamo, le forme di pratica neuroqueer sono infinite.
1: Sì, sì, è interessante questo fatto che mettendo insieme queste due esperienze, se vogliamo, che sono quelle del movimento queer e quello dell'attivismo autistico, arriva un'idea in cui, per esempio, la cosa che a me ha colpito molto che dice è che il neuroqueer non è tanto un'identità, cioè tu sei queer, tu sei neurodivergente, quindi sei neuroqueer, ma è un'azione, è un fare, è un modo di porsi, no? È un modo di rivendicare, per esempio, l'attraversamento dei confini di genere, delle norme di genere, la sovversione di queste norme e contemporaneamente anche l'orgoglio di sovvertire delle norme neurotipiche di funzionamento, per cui per esempio muoversi, esprimersi nello spazio pubblico in modo non conforme non solo sul piano di genere, questo è un tema diciamo che sentiamo, di cui per fortuna sentiamo parlare da anni dal movimento queer, ma anche dal punto di vista neuro, diciamo così.
0: Certo. No?
1: Quindi di come ci si rapporta agli stimoli intorno, al mondo, alle relazioni, eccetera.
0: Certo, questo è un po' quello che ci aspetterà il 14 di maggio dalle ore 18:30, questo secondo incontro. Io direi, Marco, se abbiamo dato tutte le informazioni, di farci un recap di dove e quando, immagino non sia necessaria una presentazione, e poi ti auguro un buon proseguimento e ti ringrazio.
1: Sì, è semplice, siamo all'Università di Pavia, in Piazza Leonardo da Vinci, nell'aula del 400. Come dicevi, dalle 18:30 e niente, insomma, e quindi sarà un bel dibattito, insomma, presentiamo e poi ci sarà un dibattito.
0: Ci sarete tu, ricordiamo, e Feminosca, traduttrice e attivista. Marco, grazie per averci ricordato questo appuntamento, alla prossima.
1: Grazie a te, a presto.
0: Ciao Marco, ciao.

0: questo era Gab della Vega con No Cigar, bellissima rivisitazione di un brano dei Millen Collin. Ci ha raggiunto qui in studio la meravigliosa Katia. Ciao Katia.
1: Buongiorno Laura e buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Esagerata.
0: No, non sono esagerata, dico la verità.
1: Grazie.
0: Allora Katia è qua con noi per ricordarci chiaramente il nuovo appuntamento con L'ho fatto tutto io di domenica 17 di maggio che si terrà in Piazza della Vittoria. Raccontaci un po' cosa ci aspetta in questa giornata.
1: Beh, questa giornata innanzitutto ci aspetta che c'è il sole, che sembrava che non ci fosse, quindi siamo molto felici. E soprattutto voglio subito dire che questa edizione avrà come ospiti delle edizioni. Praticamente c'è un angolo dedicato all'editoria indipendente.
0: Wow.
1: Quindi avremo anche questi micro banchetti dove appunto questi scrittori, editori potranno proporre le loro scritture,
0: le loro opere
1: e soprattutto far conoscere queste case editoriali indipendenti che hanno veramente bisogno di essere sostenute.
0: Eh sì, assolutamente una bella cosa, l'editoria indipendente è assolutamente da sostenere. Puoi magari dirci anche di che editoria si tratta, il nome?
1: Avremo la Mantica Cultura Micro Editoria, nata a Brescia tra poesia, teatro, narrativa e scritture di confine, pubblicazioni in tiratura militate che custodiscono testi e autori di grande interesse e fuori dai percorsi più battuti. Ci sarà Davide Pozzi con disegno, poesia, riflessioni, fiabe e poi non vi dico tutto perché io adoro lasciarvi le sorprese.
0: Assolutamente, ricordiamo solo che ci sarà sicuramente musica dal vivo.
1: Musica dal vivo ce l'abbiamo con il nostro simpaticissimo Arthur Lisco, con Simone Dalla Villa alla batteria la mattina. Quindi sarà dalle 11 per un'oretta e mezza. Invece alle 16 abbiamo Io son Pacifico, un viaggio musicale tra gli anni 20 e 50 della canzone italiana. E poi vorrei ricordare che con l'edizione di maggio abbiamo anche l'angolo illustrazioni, quindi
0: bello,
1: con tutta la serie delle nostre bellissime fantastiche illustratrici e illustratori, con due anche fotografi.
0: Ma bellissimo, si arricchisce sempre di più e mi fa molto piacere. Ricordiamo anche che non mancheranno i consueti laboratori per bambini e bambine.
1: Assolutamente sì, quest'anno ci sarà il laboratorio alle 15:30, occhi naso bocca a caso, un momento creativo dedicato al collage dove carta, forma e immaginazione si incontrano per dare vita a facce buffe e personaggi unici. Quindi che dire, non vi anticipo niente dei nostri nuovi espositori perché mi piace
0: Surprise.
1: Che voi venite con la curiosità di scoprire. E cosa dire, vi aspettiamo domenica 17 maggio dalle 10 alle 19 in Piazza Vittoria
0: e potrete trovare anche le ceramiche del gatto nero della Grazia.
1: Grazie Laura che me l'hai ricordato, perché questa volta me l'ero dimenticata. Accidenti, una grande dimenticanza.
0: L'abbiamo ricordato comunque.
1: Assolutamente sì.
0: Katia, grazie per averci ricordato questo appuntamento. Alla prossima, che sarà, si sa già?
1: A ottobre, ma non abbiamo ancora la definizione della data perché forse c'è un cambio in seguito alla questione amministrativa, quindi vedremo. Benissimo, quindi io ringrazio Laura, ringrazio come sempre Radio Onda d'Urto e tutte le persone che ci hanno ascoltato.
0: Grazie a te, ciao Katia.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: È andata bene.

E questa era la rapper argentina Sara Ebe, che è stata tra l'altro anche al Magazzino il 4 ottobre dell'anno scorso 2025. Andiamo a ricordare, a proposito di Magazzino 47, cosa accadrà in questo fine settimana. Venerdì 15 maggio, insomma, al centro sociale ci saranno le consuete iniziative a partire dalle 15:30, mercato 47 con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Se volete esporre i vostri prodotti alimentari e avere un banco al mercato 47, potete scrivere sui canali social del centro sociale. Dalle 17:30 ci sarà l'aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa, insomma, ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tanti titoli di case editrici indipendenti a prezzi scontati. E poi dalle 20 cena sociale con un piatto di risotto al vino rosso. Potete portare la vostra schiscetta se preferite consumarlo a casa o in altri posti.

bene, io ricordo che tutti i contributi realizzati quest'oggi, quello di Valeria Raimondi, di Palambra e Nel Mundo, Festival Internazionale de Poesie en Todas Partes, una delle direttrici artistiche, ci ha ricordato l'appuntamento del 17 di maggio presso lo spazio Mix a Brescia, quello della nostra Katia Giacomini, ci ha ricordato L'ho fatto tutto io, fiera dell'autoproduzione che si terrà domenica a Brescia, e poi abbiamo sentito anche Marco Reggio, ci ha ricordato il secondo appuntamento a Mondo Queer con la presentazione del libro Neuroqueer di Nick Walker tradotto da Feminosca. Tutti questi contributi saranno riascoltabili, riscaricabili, condivisibili, quello che volete, a partire da domani su navdania.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto. Navdania che tra l'altro andrà in replica questa notte a partire dall'1. Rimaniamo in ambito hip hop, tornando a Sarai, beh, chiaramente ci spostiamo a Torino, MC Nil lotta e cura a distanza a Bologna, poi ovviamente.

E questo appunto MC Neal con Lotta e Cura. Noi siamo proprio alle battute finali, prima però ancora un brano, poi arriviamo ai saluti. Ci ascoltiamo una collaborazione, un remix di Principe Regina firma Faxia, brano dei Queen of Saba. Faxia che tra l'altro si esibiranno alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto e condivideranno il palco con Sara Fine, e noi andiamo ad ascoltarci questo remix di Principe Regina, remixato appunto dalle Faxia. Il brano è dei Queen of Saba. Yeah.

0: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: mio stesso cognome.
1: E noi siamo arrivati ai saluti. Ricordo che in Afdania torna la prossima settimana, sempre qui nello spazio Dissonanze, del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30. Ci ascoltiamo un ultimo brano, i Garbage, con la loro Shut Your Mouth. E poi la nostra sigla, Pierangelo Bertoli e pure Soffia. Auguro un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte.

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Bentornate e bentornati a What's Good, il programma che esplora il mondo, la cultura, hip hop in tutte le sue sfaccettature, musica, danza, arte, moda, storie. Oggi partiamo per un viaggio tra arte, politica e femminismo, un viaggio che dal Messico arriva fino all'Argentina, ma passa anche da New York, Barcellona, Milano. Per troppo tempo il rap è stato associato solo alle voci maschili, ma le donne ci sono sempre state, forti, coraggiose, creative, pronte a ribaltare cliché. E partiamo dall'America Latina, dove il rap non è solo musica, è lotta politica, è coscienza collettiva, è resistenza al patriarcato.

0: El amor de mi vida soy yo.
1: E questo era il brano di Rebecca Lane, sociologa, poetessa e rapper. Per lei la musica è una forma di lotta e infatti afferma: i cambiamenti politici non possono che essere accompagnati da trasformazioni culturali. E oggi infatti scopriremo proprio questo, come la cultura e in particolare il rap può trasformare la società. Iniziamo quindi dal cuore pulsante dell'America Latina. Qui, tra disuguaglianze sociali, il rap diventa un'arma politica. In Messico, Audrey Funk è una delle voci più forti di questa scena. Nata a Puebla, è parte del collettivo Mujeres Trabajando, artiste, musiciste, grafiche, attiviste che hanno trasformato la cultura in un atto politico. Audrey infatti afferma: è importante che ora ci siano donne che attraversano strade e palchi portando discorsi più consapevoli che riguardano tutto il continente. La cultura può essere un modo per cambiare la società. Non è la cura, ma avvicinare le persone all'arte può aiutare a ricucire le ferite.

0: abbiamo appena ascoltato uno dei brani di Audrey Funk. L'arte quindi come spazio di libertà, come risposta alle disuguaglianze. In Messico esiste anche il collettivo Batalones Femeninos, donne rap che denunciano la violenza di genere e rivendicano il diritto alla vita. Oveja Negra, una delle militanti, dice: le donne non sono un territorio di conquista, dobbiamo lottare giorno dopo giorno per essere libere.
1: Que todavía estamos vivas.

0: Somos la nieta de toda la bruja que nunca pudieron, que nunca.
1: E abbiamo appena ascoltato Amy Almick, che in uno dei suoi brani canta: il paradigma patriarcale ci uccide e ci costringe a essere viste come oggetti. Con lei e con artiste come Rebecca Lane, il rap si fa manifesto femminista, spazio di parola e cura collettiva. In tutta l'America Latina il microfono quindi è diventato un megafono di coscienza, dalle periferie di città del Guatemala ai palchi internazionali. Le donne del rap stanno scrivendo un nuovo modo di fare musica. E con questo facciamo un passo indietro, torniamo negli anni Ottanta, nella fine degli anni Ottanta siamo negli Stati Uniti, dove alcune artiste si stavano già facendo strada nel mondo hip hop. La prima è Queen Latifah, che con Unity ha trasformato il rap in un inno al rispetto e alla dignità.

E questo era il brano Unity di Queen Latifah. Ci spostiamo ora negli anni 90, quando arriva Lauryn Hill con il suo album The Miseducation of Lauryn Hill. Ha unito hip hop, soul e spiritualità, parlando di amore, maternità e identità.

E dopo Lauryn Hill è il momento della rivoluzione estetica e sonora di Miss Elliott con i suoi beat futuristici e della provocazione radicale di Lil' Kim, che ribalta i tabù sul corpo femminile.

E questa era Miss Elliott. Siamo negli anni 10, da New York a Londra, da Houston a Lagos, le artiste riscrivono i codici di potere e ridefiniscono il significato di rap. Ci spostiamo ora in Spagna con il duo La Niñas del Coro. Originaria dei quartieri periferici di Barcellona, Felinia Valeio e Laura Bonsai hanno trovato nel ritmo e nella poesia il veicolo perfetto per canalizzare le loro storie personali e le vicende dei loro quartieri, Bon Pastor e Sant'Andrea, e dal 2015 sono uno dei due più esplosivi del genere.

E queste erano la Niñas del coro. E dalla Spagna, ora concludiamo la puntata di oggi con un brano in italiano con l'artista Elea.

E con Elea si conclude il nostro viaggio tra politica, arte e femminismo. Io vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata di What's Good, che torna tra due mercoledì. Non farò spoiler, ma si continuerà a parlare di cultura hip hop. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208 46 20 174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.

Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.

Mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Nodurto, ben ritrovate, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dell'archivio del Viaggio Nero, un viaggio all'interno di tutti gli approfondimenti, più di 40 anni di controinformazione della nostra e vostra emittente. Vi ricordiamo che è possibile devolvere il 5 per 1000 Radio Nodurto all'interno della vostra dichiarazione dei redditi, il codice è lo 020 8462 0174, nel caso non fosse possibile, cosa probabile, appuntarlo ascoltando la radio. Basta andare su radioondadurto.org e in alto c'è un grande banner rosso con il codice da copiare. Ci avviciniamo in questo mese di maggio all'appuntamento del 28 di maggio, il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, quella del 28 maggio 1974. Diversi gli appuntamenti di movimento sia in avvicinamento ma anche proprio quel giorno. Vi rimandiamo per tutte le indicazioni direttamente al sito di Radio Onda d'Urto. Oggi andiamo a riproporre dal lavoro effettuato nel 2024, 50 anni esatti dalla strage, due testimonianze. Quella di Angelo Arici, che all'epoca era uno studente dell'ITIS Castelli, oltre che militante di Lotta Continua, e di Elio Montanari, compagno all'epoca anche gli studenti dell'ITIS Castelli. Buon ascolto a tutte e a tutti da Radio Onda d'Urto.
1: Con noi in studio oggi abbiamo Angela Ricci ed Elio Montanari. 28 maggio del 1974, eravate in piazza e vi chiedo brevemente di presentarvi, quindi cosa facevate a quell'epoca e se eravate anche militanti di qualche realtà politica o sindacale.
2: Vabbè, io ero studente, ultimo anno all'ITIS e militavo... Sì, di Brescia, in Lotta Continua.
3: Studente al terzo anno all'ITIS, avevo 17 anni, tu l'ultimo anno sei bocciato.
2: Due volte.
3: Sì, esatto. Studente all'ITIS Castelli di Brescia, militante della sinistra radicale, non avevo a quel momento un'appartenenza netta, forse Avanguardia Operaia, ma per fare un ricordo, è piuttosto vago, quindi va bene così. 17 anni comunque.
1: In piazza dove eravate quando è scoppiata la bomba, quindi dove eravate collocati e cosa avete fatto negli istanti successivi alla
2: bomba? Allora, io stavo uscendo dalla piazza perché l'unica ragazza che... no, c'erano due ragazze all'ITIS che frequentavano, una era in classe con me, mi aveva chiesto se andavamo in castello, e perché adesso... non si può valutare le robe con la mente, con la visione di adesso, ma allora per noi la CISL, visto che parlava uno della CISL, non era che fosse, e tutta la roba istituzionale non è che fosse, quindi scegliere tra star lì a ascoltare la CISL e andare in castello era semplice il discorso sulla preferenza, insomma. E stavamo uscendo, abbiamo girato proprio l'angolo, abbiamo sentito il botto e vabbè, dopo siamo tornati indietro e tutto il resto, insomma, che se vuoi te lo racconto dopo il resto.
3: Sì. Io ero in piazza, pioveva, mi ero riparato sotto i portici ed ero a meno di 3 metri dall'esplosione della bomba. Sono uno dei miracolati, nel senso che l'ordigno era su un angolo della colonna, io stavo all'angolo opposto della colonna e l'unico danno fisico che ho ricevuto è sotto i portici 10 giornate. C'era un'insegna della farmacia di plastica che mi è arrivata in testa perché io ero sotto i portici, abbiamo calcolato, e ho un ricordo nitidissimo di quell'attimo perché non ho sentito niente. È una cosa che non ho sentito il rumore dell'esplosione, ho visto tutto arancio come lo sfondo della radio, una luce, ho visto la luce e non ho sentito il rumore, e sono stato spostato dai portici, cioè dall'arco dei portici dove spostato verso le edicolette che stanno all'inizio di Piazza del Duomo, cioè quel vicoletto, adesso non ricordo come si chiama, cioè, io praticamente non mi sono mosso, ma l'onda d'urto dell'esplosione e le persone che stavano fra la bomba e lo sventurato ragazzetto che stava lì mi sono girato, arrivato diciamo al volterello che porta verso Piazza Duomo, e ho visto la tabula rasa, cioè il primo attimo di consapevolezza, spostato da questa massa di persone girandomi, è stato il campo, cioè la piazza era piena, era una piazza folta e non c'era più la piazza, c'era una tavola rasa ed ero pieno di sangue. Ma non era sangue, cioè era il sangue di tutti quelli che venendomi addosso mi hanno portato lì. E sono rimasto lì a brancolare un attimo, perché a brancolare un attimo per Piazza del Duomo, e dopo un po' è arrivato.
1: Quindi ti sei spostato subito in Piazza del Duomo?
3: No, sono stato spostato, cioè nel senso che se tu prendi diciamo l'uscita di Piazza della Loggia verso il Duomo è un vicoletto, c'è un arco. Io stavo lì sotto dove c'è il negozio adesso di abbigliamento, c'è una banca, ora tutto è diventato una banca, quindi io stavo lì, quel vicoletto non l'ho percorso, mi ha portato diciamo la spinta delle persone che fuggivano, certo, e dei feriti. E sono arrivato in piazza, ho brancolato un attimo in Piazza del Duomo, e dopo poco è arrivato mio padre, che stava in piazza, ma lui stava sotto la loggia dall'altra parte, anche perché ovviamente pioveva, e quindi sapendo che stavo in piazza si è spostato, come suppongo gran parte delle persone, ma pochissima consapevolezza. Cioè io ripeto, non ho sentito il rumore, ma sono rimasto traumatizzato io per anni, ma ancora adesso se mi esplode un petardino, cioè io posso fare esplodere qualunque cosa e non mi fanno danno, però le cose a sorpresa mi scuotono, e in quel momento invece il rumore, non ho un ricordo di un rumore, solo quel colore arancio e la piazza rasata.
1: Ecco Angelo, tu poi ti sei spostato verso il luogo dell'esplosione.
2: Sì, stavo andando su San Faustino all'inizio, siamo tornati indietro di corsa e vabbè, ho visto soprattutto il fatto che la piazza era semivuota e c'erano tutti i corpi in terra, c'era lì un po' di compagni, e poi subito dopo sono arrivati quelli della Cellere e lì c'è stata una rivolta in piazza, perché come sono arrivato, perché era assurdo, cioè che arrivano quelli della Cellera. Io non ho una memoria molto cronologica, è molto emotiva la mia memoria, comunque vabbè, mi ricordo i morti e mi ricordo che quello è stato,
1: cioè siete andati anche per cercare di vedere se c'era qualcuno,
2: se c'era qualcuno, e poi vabbè, comunque era una cosa fuori, insomma, per me è stato, non so come dire, passare in una fase molto diversa, cioè lì coi morti non era più il discorso dell'antifascismo che facevamo, anche militante, quindi scontri che ce n'erano stati, io personalmente ho pagato qualcosa per queste robe fatte prima, eccetera. Non dico quotidiano, ma spesso anche fuori da lì, insomma, c'erano questi scontri. Lì abbiamo capito che era un'altra fase, insomma, io almeno ho capito questo, e vabbè, il discorso erano i morti. E poi quando sono arrivati i Cellerini c'è stata proprio una rivolta di piazza, come per dire, ma che cazzo fate, venite qua voi con gli scudi, che con quello che è successo, anche perché c'era la consapevolezza già delle stragi precedenti, insomma, quindi Piazza Fontana, cioè c'era tutta questa consapevolezza del fatto che poi lo Stato avrebbe insabbiato tutte queste storie. Ma c'è una bella poesia scritta poco dopo Piazza Loggia, dopo i funerali, che diceva: Piazza Loggia, il botto, le urla, le sirene, con i fiori cercheranno di coprire i vostri corpi, con le parole cercheranno di asciugare il vostro sangue, forse la nostra lotta. Nel senso che almeno a me, ma anche a tanti, sembrava anche poco la reazione nei confronti di Celarini rispetto all'enormità della cosa. Si pensava che ci sarebbe voluto, quella roba qua avrebbe provocato un cambiamento molto più grosso, ecco. E però c'era già quel forse la nostra lotta, nel senso che forse la nostra lotta sarebbe riuscita a dare giustizia, ecco. Detto adesso è molto più logico, è molto più, perché vabbè, sono passati 50 anni e...
3: Ma il poeta era Angelo Ricci. Il poeta era Angelo Ricci.
2: Allora, a quell'età lì eravamo tutti poeti. Okay. Dopo diventi poeta se ti impegni a farlo. Però è una cosa che ho scritto dopo i funerali, perché secondo me l'unica possibilità di avere realmente giustizia era che la lotta avesse cambiato. Poi vabbè, dopo, anche prima dei funerali, la settimana prima e tutte quelle robe che c'erano state, almeno in valle c'erano le ronde, cioè vabbè, ma quella è un'altra storia di nuovo.
1: In valle, in Val Trompia.
2: Sì, scusa, mi sono abituato. Quindi vabbè, questa è una storia che può andare avanti dopo, posso raccontartela dopo, quello sì. Che c'è stato.
1: Tu, Elio, ti ricordi questo arrivo dei Celerini?
3: No, perché essendo stato spostato verso Piazza del Duomo, tutto quello che è accaduto in piazza non mi appartiene.
2: Scusa, è impressionante in quel momento lì, quelli che lavavano la piazza dopo, perché eravamo lì, con gli idranti hanno lavato la piazza, cioè è stata una roba.
1: Questo un po' dopo, però.
2: Sì.
1: Mentre però, l'arrivo dei Celerini è stato quasi immediato.
2: L'arrivo dei Celerini è stato immediato, sì. Però poi.
1: Sì, sì.
2: Cioè, questi qua che.
1: Tu quindi poi non sei più rientrato in piazza?
3: No, perché ovviamente, vabbè, è spostato fuori. Immagina a posteriori un attimo di shock. Beh, io non ero lì organizzato, ero lì.
1: Sì, sì.
3: Pioveva, avevo appena salutato alcuni insegnanti dell'ITIS che tra l'altro erano tra le vittime sono stati tra le vittime della strage, e dopo dieci minuti è arrivato mio padre e la cosa che abbiamo fatto è stato andarcene, quindi non siamo rimasti in piazza e sono andato a casa, e quindi tutto quello che racconta Angelo, che ho letto poi, non l'ho vissuto
1: direttamente. Ecco, invece tu sei rimasto quindi in piazza, è arrivata la Celere, c'è stata questa rivolta, dicevi, insomma, contro l'arrivo dei Celerini, non ci sono stati però grandi scontri, si sono immediatamente ritirati, giusto?
2: C'è stata da parte del sindacato un po', ma anche a noi è stato solo un moto proprio di rabbia,
1: sì, cioè, per cacciarli
2: poi,
1: dalla piazza.
2: Poi hai capito che non serviva, cioè per cacciarli dalla piazza, perché era troppo, ecco. Mm-hmm. Almeno l'abbiamo sentita così emotivamente. Poi sembrava anche un qualcosa di inutile fare una cosa così, rispetto, come ti dicevo, all'enormità della cosa. Cioè, bisognava, cioè, almeno io, però anche altri con cui ho parlato, si pensava questo darà un cambiamento molto più grosso, ecco. Anche se sotto sotto c'era, guardando la storia, che poi non sarebbe.
1: Ecco, sei rimasto poi in piazza quella mattina? O
2: sono stato lì.
1: Qualcuno si è spostato in piazza Vittoria?
2: No, io sono stato lì in piazza un bel po', poi sono tornato a casa, insomma, anche perché vabbè, allora non c'erano telefonini, non c'era niente,
3: certo.
2: Quindi.
3: Non pioveva fine,
2: tantissimo, non era a 20 anni, non era un'acqua che poteva.
1: Ma il momento proprio successivo all'esplosione, qualcuno ha raccontato anche che alcuni compagni avevano invitato subito ad andare a fare un corteo, dirigersi verso la sede del movimento sociale, queste cose qui. Altri hanno. Ecco, tu ti ricordi questo fatto?
2: Io non mi ricordo questo, però ti ripeto, io ho una memoria molto emotiva, lui ce l'ha molto più cronologica di me, nel senso, io mi ricordo, cioè io tante robe le mescolo nella mia vita.
1: Pomeriggio voi siete andati a quella all'assemblea generale?
2: No, io
1: in
2: no.
1: Camera del lavoro?
3: No. Ecco. No, considera sempre
1: che eravate
3: il tema del ragazzino,
1: giovane, certo, eravate
3: non organizzato, cioè,
1: sì,
3: quindi
1: sì,
3: non
1: sì.
3: era... Non era, militavo in un collettivo di quartiere al Prealpino, che però sai, l'essere militante di un'organizzazione ti porta ad avere un calendario e la sollecitazione, l'essere un ragazzino che partecipa a un collettivo non fa, quindi non il pomeriggio, non, nemmeno so che esisteva questa cosa.
2: No, io sono andato a casa anche perché abitando fuori allora non era come adesso, sì, non c'erano telefoni, non c'era, e poi non c'erano sempre i mezzi eccetera, e i miei erano là, ovviamente tutti preoccupati perché la notizia.
1: I giorni successivi invece, ecco, le scuola il giorno dopo è stata occupata, voi eravate entrambi all'ITIS, quindi cosa è successo all'ITIS e cosa vi ricordate di quei giorni che precedono poi il funerale? Poi sulla giornata funerale vi faccio delle domande a parte.
2: Io quello che mi ricordo bene dei giorni successivi è che sono stato in Val Trompia, e c'erano, e si girava, c'erano delle ronde, cioè si saliva tutti in macchina, si girava, i carabinieri non si vedevano, si erano fatte chiudere tutte le fabbriche. Mi ricordo sempre Mauro Paletti, che è stato delegato alla Glisenti, dove poi sono andato passata l'estate, perché era la quinta, sono andato a lavorare, me lo ricordo sempre, e lì ho cominciato a conoscere tutte queste persone, e c'era questo senso di...
1: Te lo ricordi sempre che stavi facendo?
2: Che era lì con la bandiera della FLM, perché allora c'era la FLM, se non sbaglio, sì, della FLM, e me lo ricordo come un ragazzo che, diciamo, operaio che già era che lavorava da un po' di tempo in stefonderia, dove sarei poi andato, e comunque c'era questo senso di controlliamo noi il territorio, insomma, qua nessuno lavora più, si chiude, perché la roba era veramente per tutti, era la, cioè per noi non è che fossimo abituati, insomma, a vedere i morti.
1: C'erano state la chiusura o anche occupazioni, cioè erano presidiate le
2: fabbriche? Che io mi ricordo, questo andare in giro e chiudere tutto, e proprio era, si blocca tutto, qua non si fa più niente, tutti fermi, eccetera, mi ricordo quello. Dopo...
1: Tu, Elio, invece?
3: No, io non... ovviamente il mio ricordo è legato alla scuola, e non ho un ricordo preciso di quello che accade nell'imminenza, cioè il 29 maggio o il 30 maggio. So che lì si apre comunque, ricordo bene, che si apre poi una fase in cui si comincia, c'erano già state delle avvisaglie nelle settimane, nei mesi precedenti, c'era stato un rigurgito di presenza e di azione dei fascisti che erano presenti nella scuola, c'era un discreto drappello.
1: Ma anche all'ITIS proprio?
3: Sì. Me li ricordo ancora di nome: Zambonetti, Scalmana, Agugliaro, mi sono rimasti impressi anche perché mi hanno denunciato tutti, quindi me li ricordo. E
1: Scalmana, quello della camiceria?
3: Quello della camiceria, ecco. Sì, quello che ho buttato dalla finestra. È stata, sì, ciao, è stato bello, che poi è diventato anche quindi
1: camiceria che, ricordiamo, non a caso fu infatti assaltata durante un corteo del 77 insieme a Luigi Spagnoli, il giorno in cui ci fu,
3: ricordo l'episodio,
1: era quello
3: Scalmana, c'era un gruppetto organizzato
1: Scalmana sotto i portici,
3: esatto, poi c'erano i fascisti dell'Abba e Tartaglia, che era già un complesso, per cui loro ovviamente si spalleggiavano, se c'era un, come si dice, un picchetto da noi venivano anche loro per sfondare e viceversa, quindi il dopo strage la cosa che mi ricordo è che noi organizzammo, ma anche da una sorta di servizio d'ordine della scuola, io mi ricordo che mi trovai in mano un foglietto con 120 noi, che mi sembrava una cosa impressionante, cioè, l'ITIS avrà avuto sicuramente più di un migliaio di
2: villa.
3: Più di un migliaio di, sì, metti anche, però
2: 2000 euro.
3: Sì, però io ci avevo in mano un foglietto con 120 nomi e perché si sapeva che non finiva niente lì, cominciava qualche cosa. La settimana prima c'era stata l'esplosione Ferrari, che con
1: Silvio Ferrari
3: che insomma in
1: Piazza Mercato,
3: ricordo anche abbastanza nitidamente l'episodio, per cui c'era un clima prima e il primo riflesso che mi ricordo post, diciamo, appena ci siamo rivisti, è stato di organizzare un po' la presenza, e anche un po' ricordo dei primi giorni, quando è ripresa l'attività, diciamo, didattica, perché poi eravamo a fine anno, però c'è stato ancora qualche giorno di scuola. Adesso non vorrei sovrapporre il corteo all'interno della scuola per, diciamo, allontanare i fascisti riconosciuti dalla scuola.
1: E ci furono nei giorni successivi?
3: Sì, io adesso c'era ancora qualche giorno di scuola, ci furono i cortei, ovviamente alcuni dei fascisti più in vista se la diedero a gambe. Io mi ricordo Faustino Gatta, perché mi conosceva, che era uno del mio quartiere, che era uno tra l'altro legato agli stragisti veneti, era un come si dice, era un po' più grande di noi, questi non li vedevi in giro, mentre invece i ragazzetti che andavano a scuola un po' per tigna, un po' per altro, stavano lì e ovviamente diventarono il bersaglio della nostra. Ricordo di essere entrato in una classe dove c'era, se non ricordo male, appunto lo Scalmana, che stava a piano terra, insomma, è stato buttato, cioè tirarli fuori dalle classi e accompagnarli. E durò poco, perché poi arrivò l'estate, le scuole finiscono l'8 di giugno, insomma, ma questa attivizzazione antifascista ovviamente poi si è trascinata anche ovviamente nell'anno scolastico successivo ed è stata una stagione molto intensa, insomma.
1: Il giorno del funerale invece, Angelo, tu come hai partecipato?
2: Allora, il giorno del funerale, siccome io, a differenza di lui, avevamo gli esami e poi sono andato giù poco a scuola in quella settimana lì, sono stato soprattutto
1: in Valto,
2: anche perché c'era lotta continua di Villa, insomma siamo stati soprattutto concentrati sul territorio. Il giorno del funerale mi ricordo che siccome avevamo conosciuto quelli dell'FLM uno e l'altro, avevamo fatto parte, almeno io e qualcun altro avevamo fatto parte del servizio d'ordine del sindacato per il funerale. Difatti mi ricordo che avevo la fascia.
1: Quindi non partecipasti come, diciamo, militanti di lotta continua nello spezzone di lotta continua, ma
2: perché ci avevano chiesto di dare una mano, eccetera. Okay. Però mi ricordo che quando, adesso non mi ricordo più da dove veniva, c'era il corteo degli extraparlamentari che arrivava da destra, mi sembra, non mi ricordo più da che via, che hanno cercato di fermarla, vabbè, allora mi sono tolto la fascia e sono andato dall'altra parte, perché mi sembrava assurdo far passare tutti gli altri democristiani. Però io ho molto confuso da questa storia, proprio come come se fosse
1: quindi il servizio d'ordine tu lo facevi proprio attorno alla piazza Loggia?
2: Ero verso la, ero con quelli che stavano in fianco, poi avevo 20 anni, però non ero di quelli che avevano fatto tanta politica o, cioè, militavo in lotta continua, facevo le cose. Ho avuto i miei problemi anche giudiziari per tutta una serie di questioni che
1: scontri con i fascisti,
2: per scontri con i fascisti
1: in Valtrompia,
2: sai, una rabare, quelle robe lì, ero stato anche in prisione, ma tanto vado in quant'anni, però anche lì, perché mi avevano preso e tutte queste storie. Comunque
1: questo quando
2: prima
1: Sayonara Bar, che era un luogo di ritrovo,
2: dove c'erano i Fadini e tutta quella gente lì, però adesso non mi ricordo più neanche in che anno.
3: Però gli anni precedenti la strage sono stati anni di insomma, nella mia memoria personale, pieni di l'antifascismo non era una cosa teorica, c'era un fatto quasi quotidiano, cioè non c'era giorno che ci fosse un episodio, un'aggressione.
2: Non era una cosa teorica.
3: Sì, ma anche i fascisti c'erano, non era una cosa astratta.
2: Esatto.
3: Cioè c'erano organizzati in quasi tutte le scuole, c'erano organizzati fuori dalle scuole, perché i padroni bresciani avevano reclutato i picchiatori fascisti all'Idra, nelle fabbriche, cioè c'era una presenza,
2: c'era sempre uno scontro.
3: C'è se, e gli scontri Nato. Erano quasi quotidiani, non era, quindi l'episodio del Ferrari la settimana prima, la strage la settimana dopo, viene al culmine di almeno un biennio intensissimo di azioni.
2: C'era stato il colpo di Stato, c'era tutta una concatenazione adesso, c'era una... poi secondo me quello che allora la memoria, quando uno parla di sé, non è mai la verità, no? Questo è appurato. Io il clima era quello lì, c'era anche tanta esaltazione da parte nostra, si partiva già dai carichi la mattina prima di andare a scuola, c'erano tante robe anche maciste, se vuoi, cioè forti, allenarsi, c'erano tutte quelle robe lì, non era solo, beh, per dire una cosa sulla quale non sarete d'accordo, era anche un po' una moda, se vuoi mettere in quel senso lì, una buona moda, cioè eravamo vincenti dal punto di vista anche mediatico. Come sinistra
3: c'era un'egemonia culturale,
2: c'era l'egemonia, cioè,
3: giovani tutta la
2: ti riconoscevi e quindi anche un'adesione anche non forte e meditata, però era un'adesione per cui succedeva. Poi c'era anche questa roba dello scontro che aveva, se vuoi, il suo fascino, mettila così, cioè io non lo so, nel senso che è sempre difficile analizzare con la mente di adesso, certo. E con l'esperienza che hai adesso, come eri allora? Perché allora avevi un'altra, era un'altra situazione, avevi un'altra mentalità e quindi il percorso era quello, era normale. Io mi ricordo partivamo, ma non solo io, partivamo da San Vigilio, perché c'era un pullman che andava, c'erano due o tre pullman tra San Vigilio e Brescia. Già, col discorso, ma oggi... magari ce lo, hai capito, c'era questa roba, c'era, se vuoi è pre-politica, ecco, mettila così per dare una visione più scientifica, però c'era questa emotività.
1: Tu invece il giorno del funerale, Elio?
3: Allora, il giorno del funerale ero in piazza, essendo appunto un cane sciolto, quindi sono stato tutto il tempo, ovviamente non avevo mai visto un corteo così grande, perché
2: mai più visto anche
3: forse, sì, io adesso ricordo 20.000 persone, forse di più, no
2: 20.000 erano solo, sì. C'era mezzo milione,
3: sì,
2: di persone,
3: sì. Solamente diciamo la parte della sinistra extraparlamentare,
2: sì, erano stati 20-30
3: che ovviamente mi attraeva, perché quello era il mio punto di riferimento, che stava verso Piazza Mercato, cioè, quindi ho fatto
1: cioè il concentramento della sinistra extraparlamentare,
3: sì, Piazza Mercato,
2: quello che viene dentro,
3: sì, tu non hai ancora capito qual era quello lì prima di... c'erano praticamente non esistevano le infrastrutture, cioè non c'era ancora la tettoia, era tutta libera Piazza Mercato, c'erano i pezzi di concentramento, poi ogni formazione aveva il suo pezzetto. Quindi io l'ho vissuta fuori lì, non sono entrato in piazza, non ho molto ricordo del corteo.
1: Quindi Piazza Mercato è, la parte, diciamo, è rimasta la parte, la sinistra extraparlamentare è la parte verso Piazza Vittorio, quindi?
3: Verso San Faustino per una parte, e ovviamente molto più diffusa anche verso Piazza Vittorio, suppongo, io però sono rimasto lì.
1: Ma tu dici Piazza del Mercato... dove si faceva il mercato un tempo, quindi Piazza Rovetta attuale o Piazza del Mercato?
3: Piazza Rovetta attuale, anch'io sono ignorante come li vengo anch'io dalla valle. Sì, quella scendendo da San Faustino, sì. Lo slargo che c'è.
1: Largo Formentone, Piazza Rovetta, Piazza dove Rovetta, c'era il mercato, perdone, un tempo. Sì.
3: Rettifico, Piazza Rovetta c'era il concentramento.
1: Sì, indica la nostra l'età, perché al tempo c'era il mercato lì.
3: Sì, esatto, per me era Piazza Mercato.
1: Piazza del Mercato.
3: Quindi no, non ci si muoveva molto, perché ovviamente c'era tanta gente, era molto statico, c'era il servizio d'ordine, quindi arrivi lì, mi sono messo lì con quelli del quartiere, eravamo lì perché erano appunto vicini a Avanguardia Operaia, c'era Sergio Troglio, il tuo, e quindi siamo rimasti lì. Non mi ricordo nient'altro.
1: Quindi dentro la piazza non siete riusciti a entrare?
3: No, non sono... Forse c'era anche una forma di alterità rispetto alla piazza. Era importante essere lì, certo. Essere tanti, era bellissimo vedere questo mare di gente, di bandiere, e finiva lì, insomma.
2: se pensi alla canzone di Lolli.
1: Le contestazioni dentro la piazza le avete sentite o avete saputo poi?
2: Sì, abbiamo sentito, perché eri lì, i fischi li sentivi quando passava chi Leone e quella, cioè, c'era questa carica, ma soprattutto nell'estrema, ma anche negli altri. Cioè, c'è questa insofferenza verso queste persone che appunto con le parole avrebbero asciugato il sangue. C'era, secondo me, almeno dopo Omiyala era che era in Epolur.
1: Ma l'episodio dell'attacco a quel bar dei fascisti in corso Magenta è avvenuto il giorno del funerale, ve lo ricordate?
2: Ma è quello in corso Magenta.
3: Dove c'eri tu, bello.
2: È quello lì, quello lì è Sayonara. No, ma è venuto molto prima, quando avevo...
1: Anche nei giorni.
2: Quello per andare, il corso Magenta è quello per andare al Libraccio.
3: Sì. Da Coin a Libraccio.
2: Allora lì, sì.
3: Sì, dove c'è l'alto.
2: Dove c'è l'arco che si va dentro, Sayonara Bar, era lì, entravi dentro.
1: Però anche nei giorni del...
2: Ma quello non lo so, io non lo so. Io prima che poi ne ho fatto qualche giorno in carcere anche
1: prima, insomma. Quindi metti un anno
2: non molto prima.
1: Però ecco, può darsi che ci fosse stata la seconda,
3: sì, perché poi quello rimaneva, cioè un bar prende la sua fisionomia, c'ha la sua clientela, c'ha la sua storia, non è che la perde,
1: sì,
3: perché
1: sì,
3: viene
1: attaccato,
3: viene attaccato una volta,
1: sì, sì,
3: rimane lì e diventava un po' un simbolo.
1: Però ecco, diciamo, il giorno del funerale voi non vi ricordate appunto tentativi di andare o verso la sede del Movimento Sociale piuttosto che di andare
2: io,
1: verso
2: quello che posso dirti io, che per me è di questo lo sento, anche perché poi sembrava troppo poco, ecco, a me sembrava poco, anche, cioè, a parte la rabbia di farlo e di vendicarti, però mi sembrava poco, cioè picchiare qualcuno o fare una cosa così mi sembrava poco rispetto alle... cioè, io quello che veramente sentivo era il fatto, ma non solo per me, perché tutte le persone che erano venute erano tantissime, erano qualcosa di le ronde per chiudere, sembrava proprio, cioè, perdevi a fare quelle cose lì perché dovevamo fare di più, dovevamo proprio ribaltare tanto le cose, ecco. Poi è stato il salto, io penso che per tanti di noi è stato il salto, sì. Insomma, con i morti, cioè, non era una cosa che...
3: Sì.
2: È stato un passaggio. Cioè...
3: Sì, è stato un momento di radicalizzazione. Cioè, io cerco di far memoria adesso in tempo reale, cioè passi dall'essere un ragazzino che partecipa, invece di andare all'oratorio va con gli altri che sono quelli che non vanno all'oratorio, la sostanza non era diversa, ti politicizzi in un certo senso e la strage e tutto quello che è accaduto prima e dopo ti radicalizza nelle cose che tu credi, nelle cose che vuoi fare, ti spinge anche verso un passaggio di militanza, cioè da sentirsi parte di un campo a diventare invece protagonista, attore, insomma, calcola che per tanti come noi, cioè, entrare a scuola a 15 anni alle superiori voleva dire passare dal quartiere, e quindi dove l'oratorio era l'unico riferimento di dibattito, quindi dai dibattiti dalle suore, passare in un mondo in cui vedi la politica, vedi, per cui insomma io ci ho messo un anno circa a capire che il movimento studentesco era un'organizzazione politica e non era genericamente una cosa. E però quell'anno lì, stiamo parlando del passaggio tra il secondo e il terzo anno delle superiori, da parti da zero c'è la spinta alla radicalizzazione, quindi cerchi di organizzarti in una forma politica, organizzi con l'autodifesa e o qualche volta anche partecipi alla, come si dice, all'allontanamento, alla cacciata, alla marginalizzazione dei fascisti. Quindi per me è stato uno scarto. Sono riuscito a accumulare 4 denunce in pochissimo tempo, cioè io sono del 57, quindi nel 74 avevo appena compiuto 17 anni, nell'arco di 2 o 3 mesi ho preso 4 denunce che sono state per me una, come si dice, una cosa bellissima.
1: Dopo la strage.
3: Subito dopo la strage, perché ero ancora minorenne, e quindi se li avessi presi un attimo dopo, a parità di imputazione sarebbe stato piuttosto complicato. Però il senso è questo qui, cioè tu passi dall'essere un ragazzino dell'oratorio che litiga col prete a uno che guarda il mondo e viene catapultato, e lì c'è stata un'accelerazione. Che si consuma in quel periodo, perché le mie denunce sono tutte da minorenne, e ovviamente questo mi ha risparmiato un sacco di problemi da grande, perché giustamente perché così, avendo già avuto le denunce prima, te tengono un po' più da parte per non peggiorare la tua
2: comunque
3: situazione.
2: Non era come adesso, anche da quel punto di vista lì, cioè adesso qualsiasi roba diventa pesante. Allora
3: sì, ho capito.
2: C'era un sacco di gente che prendeva denuncia per tutto, però andavano,
3: ho capito,
2: davano
3: capito.
2: Il pane e acqua, chiaramente. Capito,
1: abbiamo ancora pochi minuti, per cui l'ultima domanda che vi faccio è: dopo la strage, questa radicalizzazione anche magari nelle pratiche, così, tu hai continuato a essere militante di Lotta Notturna? Hai già detto che poi sei andato a lavorare a Glisenti, poi dopo, più tardi,
2: nella scuola,
1: però ecco, sei rimasto Lotta Notturna fino alla fine
2: quando è finita l'organizzazione. Okay. Anche perché Lotta Notturna era, per quanto mi riguarda, provenendo da San Vigilio, quindi non da Villa, che provenivano dagli scout, quindi avevano, invece noi di San Vigilio eravamo un po' più allegri, diciamo, meno, era l'unica organizzazione che ti permetteva di, mentre altri, io sono stato un periodo un pochissimo anche nel PCML quando avevo la sede ancora sotto i portici, però era l'unico che ti permetteva anche tutto il discorso, perché non c'era solo la politica, c'era anche il movimento hippie, c'erano tutte quelle robe lì, cioè io con qualche anno più di lui i capelli lunghi sono stati una protesta, una rottura, insomma, quindi, e Lotta Notturna ti permetteva questo.
1: Ti sei trovato meglio, diciamo,
2: sì,
1: Elio, invece tu?
3: Invece per me il passaggio è stato quello, cioè la strage è il passaggio da un comitato, da un collettivo di quartiere del Prealpino, dove c'era l'influenza di Sergio Troglio, che era uno di avanguardia operaia, che aveva l'avvicinamento in quella fase lì, ovviamente, all'organizzazione di riferimento di quello più sveglio che sta nel collettivo, che è l'avanguardia operaia. Breve passaggio con e poi, sempre in questa fase, diciamo, di radicalizzazione, il passaggio, mi pare si chiamassero gruppi comunisti rivoluzionari, che erano
1: la sezione italiana della Quarta Internazionale.
3: Non riesco a collocarlo nel tempo, 78-79, ma penso subito lì, perché poi insieme alla radicalizzazione c'è anche la ricerca di, mentre l'adesione all'avanguardia operaia era così per simpatia, perché c'era Sergio Troglio, perché io ero amico di Massimo Prandi, che erano avanguardia, per lo stesso meccanismo, la mia amicizia con Massimo, che eravamo lui entra nei gruppi comunisti rivoluzionari, cioè, e io entro con lui ed altri, quindi il passaggio, i confini erano molto labili, non erano poco ideologici, erano molti rapporto amicale, per cui sai, quello più grande di te, Massimo in questo caso, che passa da avanguardia operaia ai GCR, tu andiamo via, e lì però ecco, tutta anche questa politizzazione sta dentro, in questa radicalizzazione, in questa accelerazione di tutti i processi che la strage ha indotto. Poi sono stato espulso nel 77. Credo di essere l'unico italiano espulso dalla Quarta Internazionale. Con un procedimento, no, con la commissione. Nel 77, questo qui racconta ovviamente un arco di storia, insomma 75, 77, non ho avuto grande vita.
2: Ma io penso che per tanti di noi Piazza Loggia, almeno per me, Piazza Loggia e poi la fabbrica han costituito l'evoluzione, perché Piazza Loggia è stato uno spartiacque, sei maturato, sei diventato adulto, per dire una cassata, anche se avevo già 20 anni. E poi la fabbrica, perché lì hai visto quelli che erano con te per davvero, quelli che erano con cui ti potevi stare, tutto quello. dal punto di vista politico, poi ci sono altre storie nella vita ovviamente.
3: Che poi nel 76, non essendo stato bocciato 2 anni come lui e avendo fatto liti, nel 76 entro anch'io nella fabbrica dove lavora lui e conosco Angelo, che in realtà abbiamo fatto la stessa scuola insieme, ma non ci conoscevamo da studenti.
1: Mi siete conosciuti da operai.
3: Siamo conosciuti, sì, sapevo che era uno di lotta continua, sì, sì, che mi ha detto quando vai a fare il colloquio e ti chiedono se conosci qualcuno qua, non dire che mi conosci, però li prendevano tutti perché era un porto di mare, era un posto dove il 30% dei lavoratori aveva silicosi o asbestosi, cioè era un
2: 110 di turnover su 600.
3: Sì, ogni anno se ne, cioè, per cui tutti i ragazzi cercavi lavoro, andavi lì e prendevano sicuro. E quindi nel 76 l'ho raggiunto alla Glisenti e abbiamo fatto un po' di anni insieme.
1: Va bene, grazie Angelo Arici e Elio Montanari. Grazie.
3: Grazie a voi.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Angelo Arici ed Elio Montanari, studenti dell'ITIS Castelli nel 74, questo era l'approfondimento dell'archivio del Gatto Nero a 52 anni ormai dalla strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Diversi gli appuntamenti di Piazza in questo 28 maggio, andate sul sito della radio per scoprirli tutti. Buon ascolto a tutte e a tutti, chiudiamo la puntata odierna dell'archivio del Gatto Nero, ci rincontreremo qui sempre su Radio Onda d'Urto la prossima settimana. Sigla e poi il resto della programmazione.

Vous êtes en train d'écouter Radio Onda Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, sono le 16, l'aggiornamento con le notizie del pomeriggio. Il presidente USA Trump è arrivato a Pechino, dove domani incontrerà Xi Jinping. Sul tavolo un accordo sulla guerra in Iran, ma Pechino non sembra avere tutta questa fretta. Trump è stato accolto al suo arrivo dal vicepresidente cinese Sun Zheng, dall'ambasciatore USA in Cina e dall'ambasciatore cinese negli Stati Uniti. Lo riporta la CNN. La Global Smooth Flotilla è pronta a salpare domani con un convoglio di imbarcazioni diretto a Gaza dal porto di Marmaris, località della Turchia sud-occidentale in provincia di Mugla, vicino all'isola greca di Rodi. Lo hanno annunciato gli attivisti durante una conferenza stampa. Il convoglio sarà formato da 54 imbarcazioni con circa 500 attivisti a bordo, ha detto Sumeira Aden Deniz Ordu, attivista turca della flottiglia, spiegando che oltre a una trentina di navi giunte dalla Grecia, il convoglio pronto a partire dispone di altre imbarcazioni che già si trovavano in Turchia. Ricorda la Nakba, combatti il sionismo, questo è lo slogan scelto per lanciare la manifestazione nazionale per la Palestina che si terrà sabato 16 maggio a Milano, con un corteo che partirà alle 14.30 da piazza 24 maggio per arrivare in piazza Duomo. Il 15 maggio, anniversario della Nakba, non è solo una ricorrenza storica, hanno detto i giovani palestinesi italiani in una conferenza stampa, ma il simbolo di una catastrofe che continua tuttora. Sono oltre 2 anni e mezzo di genocidio, massacri, fame imposta e annientamento nella striscia di Gaza, di colonizzazione e annessione della Cisgiordania, e ora la guerra genocida è stata estesa all'Iran, al Libano e all'intera regione. La Polizia Nazionale Spagnola ha smantellato nelle Asturie, a nord della Spagna, il gruppo White Boys, definito dagli investigatori l'organizzazione giovanile di estrema destra più violenta attiva nel Principato delle Asturie. L'operazione contro l'organizzazione di suprematisti bianchi ha portato all'arresto di 19 persone tra i 14 e i 22 anni. Sono accusati di almeno 14 aggressioni e episodi di persecuzione contro persone ritenute vulnerabili per origine, religione, orientamento sessuale o ideologia. Un detenuto in attesa di giudizio si è suicidato nella carcere di Spoleto, è il terzo del 2026 nella struttura detentiva dell'Umbria, e quanto ha comunicato il garante dei detenuti Giuseppe Caforio: con tristezza e rammarico, si tratta di un detenuto che non aveva dato segnali di problemi psichiatrici, ha detto. L'opposizione al governo somalo del presidente Hassan Sheikh Mahmud, che il prossimo 15 maggio vedrà scadere il proprio mandato, non sembra voler rinunciare al suo ruolo. Ha annunciato manifestazioni di protesta nella capitale Mogadiscio, che secondo il Somali Guardian dovrebbe svolgersi sabato 16. Da quel momento, sostiene l'opposizione, il governo non avrà più legittimità costituzionale per esercitare il potere. Alcuni leader avrebbero inoltre avvertito che i manifestanti si difenderanno in caso di repressione da parte delle forze di sicurezza. E questa mattina la barca Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee ha salvato 56 persone che viaggiavano a bordo di una imbarcazione in difficoltà in zona SAR libica. Una persona è stata trovata priva di respiro e portata a bordo, spiega la ONG. Qui il nostro team medico ha prestato le prime cure, purtroppo poco dopo è stato dichiarato il decesso. La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato questa mattina all'ergastolo
Janad Badana, ventenne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa la notte del 25 ottobre del 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25.000 euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, che sono costituiti parte civile nel processo. Oggi non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione all'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Mancano ancora medici, così il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio, che fa il punto di come gli ospedali potrebbero far fronte a una diffusione del virus rispetto al 2020, precisa la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale, che avrebbe dovuto essere potenziata dopo il Covid, non è mai realmente decollata. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati uditi all'interno del Senato filippino, dove un senatore ricercato dalla Corte Penale Internazionale ha cercato rifugio. Si tratta del senatore Ronald De La Rosa, ex responsabile della guerra alla droga dell'ex presidente Rodrigo Duterte, già in carcere all'AEA, si è barricato nell'edificio da lunedì e ha esortato i militari a interrompere i tentativi di arresto e di trasferimento nei Paesi Bassi, dove deve essere processato per crimini contro l'umanità. È tutto per questa edizione della Radio Giornale. Il prossimo appuntamento alle 17:20, fra qualche istante invece il via alla trasmissione Brava Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto si sente in dovere di avvertirvi che l'ascolto di Tracce con Ugo Buizza potrebbe creare indipendenza. La musica in libertà è pericolosa, state molto

Allora, per chi ci ascolta abitualmente sa che è mercoledì, quindi è il giorno in cui andremo ad ascoltare 70 Onde d'Urto. Siamo già al secondo episodio, 70 Onde d'Urto, questo viaggio nella musica italiana degli anni 70, un progetto che è stato ideato da Gian Gilberto Monti e da Jean-Luc Stott. Il primo episodio, che è stato anche realizzato da Jean-Luc Stott, è andato in onda mercoledì scorso. Se ve lo siete perso, lo trovate in podcast sulla pagina di Baraonda d'Urto. Anche oggi sentiremo la voce di Jean-Luc, siamo riusciti a dividere la puntata in due. E beh, che dire, un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: eccoci arrivati alla seconda puntata di 70 Onde d'Urto. Ci eravamo lasciati alla fine della prima puntata iniziando a parlare dei concerti dal vivo. Cambiano completamente volto e funzione, diventano un veicolo per vendere più dischi. Mentre successivamente si arriverà ad avere bisogno di un disco per poter suonare dal vivo, negli anni 70 no, il concerto serviva proprio per vendere più dischi. E per assurdo è la stessa cosa che sta succedendo adesso che i supporti sono praticamente quasi scomparsi, la musica è liquida. Beh, i concerti sono rimasti l'unica quasi fonte di reddito per i musicisti, quindi in un certo senso abbiamo fatto un salto all'indietro.
1: Tutti questi aspetti della musica dal vivo che cambia nel passaggio dal decennio 60 al decennio 70 si riflettono anche in una presa di coscienza, se vogliamo, del pubblico, e si arriva alla definizione un po' più ampia di cultura. Prima era destinata alla musica classica, alla musica sinfonica, all'opera, diciamo la musica cosiddetta seria. Si scopre adesso che anche la musica cosiddetta leggera poteva arrivare a dei livelli che prima non arrivava. In poche parole, si passa dalla forma canzone classica, strofa, ritornello, strofa, eccetera, a quello che alcuni esperti definiscono la suite, e cioè in qualche modo si allarga lo spazio musicale all'interno della cosiddetta canzone, e il componimento, la composizione anche nei 33 giri diventa lunghissima. Ci sono addirittura dei 33 giri, dei long playing che escono dove una facciata è totalmente occupata da un solo brano, e qui nasce in Italia, ma soprattutto anche all'estero, il fenomeno del cosiddetto prog.
2: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia

anni 60 infatti tutto veniva messo sotto l'etichetta pop o beat. Dal 1969 invece si incomincia a creare categorie, dunque nasce il prog con Genesis, Yes, King Crimson, che fra l'altro l'Italia accoglierà a braccia aperte e che sarà l'influenza maggiore anche della scena rock italiana, ma nasce anche l'hard rock con Led Zeppelin, Deep Purple o Black Sabbath.

0: Siamo nel 1970 e parliamo adesso di Radio Libere, o meglio, quello che c'era in Italia in quell'anno. Cosa c'era prima all'estero?
1: Ma in ogni paese c'erano fondamentalmente le radio di Stato che non fanno di certo proposte molto innovative. In Italia la RAI manterrà una forte censura durante tutti gli anni 60, in particolare proprio sulla musica giovanile. La situazione più assurda è paradossalmente quella britannica. La BBC, la cara BBC, nel 65 e 66 dedica soltanto mezz'ora al giorno alla musica giovanile, poi ovviamente quella meno trasgressiva. Lì invece il verbo sarà diffuso 24 ore su 24 grazie al fenomeno delle radio pirata che trasmettono al largo delle coste, fuori dalle acque territoriali, radio come Radio Caroline o Radio London, che hanno poi ascolti, raggiungono ascolti veramente incredibili. Francia e Germania potranno invece ascoltare anche radio cosiddette periferiche come Radio Luxembourg, che sono decisamente più aperte che le radio statali. In Francia avrà anche un ruolo molto importante in un'altra radio periferica che è Europe numero 1, il cui palinsesto per gran parte della giornata è destinato al pubblico dei teenagers.

0: Italia, oltre la RAI, si riuscirà a sentire anche radio periferiche come Radio Monte Carlo o Capodistria, che però sono radio che sono rimaste molto tradizionali, insomma, che puzzavano un po' di vecchio.
1: Invece in Italia la prima radio cosiddetta libera è del 25 marzo del 1970 e trasmette per 24 ore in onde corte ed è Radio Sicilia Libera dalla valle terremotata del Belice. Beh, lì arrivano i carabinieri, i poliziotti e i pompieri addirittura, che interrompono le trasmissioni il 26 sera, quindi dura un giorno solo. Questo è l'inizio del fenomeno delle radio libere ufficiali, almeno in Italia.
0: Radio libere che poi vinceranno le loro battaglie e esploderanno nel, diciamo, nella metà degli anni 70 e diventeranno veramente un elemento fondamentale anche nella diffusione di certi tipi di musica.

0: Ecco, quello che amplifica il fenomeno musicale dal 1970 in poi, che parte ovviamente nel decennio precedente ma si amplifica enormemente negli anni 70, sono proprio questi media, e cioè la radio fondamentalmente e la stampa giovanile, che negli anni 70 ha uno sviluppo enorme. In Italia cosa c'era all'inizio?
1: Ma io sbarco in Italia nel 1972, la prima rivista che trovo è un settimanale che è Ciao 2001. Poi da lì a poco, dal 73, nascono riviste mensili molto interessanti, come per esempio Musa, che poi seguirà anche un altro un anno dopo, che è Gong. Oltre poi a delle riviste che emanano dalla stampa cosiddetta alternativa, come Renudo, Get Ready, Fallo, eccetera, eccetera.
0: Ecco, la pubblicazione dei primi numeri di Ciao 2001 sono della fine del gennaio del 1969, quindi Ciao 2001 era un settimanale e già nel 1970 è già molto conosciuto. Ma Ciao 2001 è stato preceduto da altre riviste che allora erano abbastanza vendute. A metà degli anni 60 Ciao Amici e poi Big, che iniziano le pubblicazioni addirittura nel 65, e queste due testate si fondono nel 67. Da Ciao Amici e Big nasce Ciao Big. E prima di tutto questo c'era una rivista più ufficiale, che è rimasta ufficiale per tanti anni, che era Musica e Dischi.

0: In Francia c'era tutt'altro.
1: Diciamo che in Francia viene privilegiata l'uscita mensile. Sin dall'inizio degli anni 60 ci sarà una stampa per teenagers ampiamente dedicata alla musica, ma in modo direi molto superficiale, che diventerà però un vero fenomeno di società. La rivista di maggiore successo, fra l'altro diretta emanazione di un programma radio di Europe numero 1, è Salut les copains, che negli anni 60 riuscirà a vendere più di 1 milione di copie ogni mese. Più che articoli sulla proposta musicale si parla del personaggio, dell'idolo, dei suoi gusti, di come veste, eccetera, eccetera.

0: Invece, dal 1966 esce anche un mensile, Rock and Folk, che è veramente una rivista di approfondimento in ambito musicale, che diventerà il mensile di riferimento per tutti gli appassionati di certa musica. Rock and Folk, che continua ancora ad esistere oggi e che nel suo periodo d'oro, negli anni 70 e 80, avrà una tiratura mensile attorno alle 300.000 copie. Poi in seguito, sul finire degli anni 60, nasceranno anche altre riviste, sempre mensile, come Best, che scomparirà verso la metà degli anni 80, o Extra, che avrà una vita più breve.
1: In conclusione, parliamo di Claudio Rocchi.
0: Claudio Rocchi, perché è un personaggio emblematico di quel periodo. Inizia la carriera giovanissimo, a 18 anni, nel 1969, come bassista degli Stormy Six.
1: Gli Stormy Six, che sono stati in qualche modo la bandiera della musica dura e pura di quegli anni.
0: Beh, basta ricordare il titolo del loro primo album del 69.
1: Le idee di oggi per la musica di domani.

0: siamo in presenza di un personaggio con interessi che vanno ben oltre la musica.
1: Claudio Rocchi inizia come bassista e poi intraprende un viaggio totalmente singolare, molto emblematico anche della cultura di quel periodo, perché abbraccia una serie di mestieri e di arti che fanno parte della definizione di allora della cosiddetto artista totale di quegli anni 70.
0: Inizia facendo parte di un gruppo proprio nel 1969, in cui la nozione di collettività è politicamente molto forte, ma ben presto sentirà anche un bisogno individuale di libertà totale, di pensiero e di conseguenza d'azione. Dunque, dopo una breve esperienza di gruppo, intraprende una carriera solista. I titoli dei suoi primi album riflettono pienamente questo suo bisogno di libertà totale.

Il primo album di Claudio Rocchi è Viaggio del 70 e vince il premio della critica discografica ed è seguito subito dopo da Volo Magico numero 1. E qui troviamo Alberto Camerini ai suoi esordi e la cantante chitarrista Donatella Bardi. Sono testi e musiche sorrette da una vocalità quasi ipnotica, dalla dizione chiara dove gli arrangiamenti acustici spaziano tra soft rock e ballad, sostenendo una poetica che non è solo pura visionarietà o misticismo, come nel suo brano più classico La tua prima luna, che abbiamo appena sentito. Ecco, Claudio Rocchi qui rivela la sua essenza, diventa il fulcro di un movimento culturale e musicale che ruota intorno alla sua persona e alle sue conoscenze. È il periodo nel quale la casa dell'artista diventa punto di ritrovo di cantautori, intellettuali, performer, da Ivan Cattaneo ad Andrea Valcarenghi, fondatore della rivista Renudo, e poi organizzatore anche di feste musicali alternative, ma ne parleremo nelle prossime puntate. Figura di spicco nel mondo cantautorale milanese, proprio agli inizi degli anni 70, Rocchi segna con le sue canzoni il periodo forse più prolifico della nuova canzone d'autore milanese, ed è anche il primo che passa nei testi dall'impegno politico a una visione più intima e personale, ma non meno rivoluzionaria. È proprio Claudio Rocchi che influenza la carriera di Alberto Camerini, cantautore, performer, che nasce a San Paolo del Brasile nel 51 e poi cresce a Milano, dove a metà degli anni 70 si esibisce come chitarrista rock e suona proprio con Claudio Rocchi, ma anche con Eugenio Finardi, Donatella Bardi, Patti Pravo. E quello che adesso sentiamo è tratto dal suo album d'esordio, Cenerentola e il pane quotidiano, era il 76. Un rock melodico dove nello schema della ballad lui raccontava favole metropolitane a sfondo romantico.

0: volendo tornare a Claudio Rocchi, c'era anche poi la voglia di fare altro oltre la musica, o no?
1: Sì, indubbiamente, farà radio per esempio, ed è una passione che lo verrà coinvolto in vari momenti della sua vita, persino quando sarà in Nepal. Dedicherà anche molto tempo alla sua ricerca spirituale, che lo verrà a far parte con il suo caro amico degli area, Paolo Toffani, dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Tocca tante discipline diverse, sempre comunque con un approccio molto originale e rigoroso. È un vero agitatore culturale.
0: È che è affascinante questa continua ricerca, questa continua sperimentazione che era tipica di quegli anni.
1: Una grande curiosità e una grande voglia di andare oltre. Lo dimostra anche pienamente il suo ultimo lavoro, pubblicato prima della sua scomparsa, VDB23, realizzato in compagnia di Gianni Maroccolo, un altro bassista dei Litfiba, poi dei CSI, PGR e tanti altri bei progetti. Sicuramente VDB23 è uno dei migliori album degli anni 10. Insomma, ci ha lasciato una gran bella eredità.
0: Ed è per questo che io e Jean-Luc Stott stiamo registrando questo podcast, perché vogliamo raccontarvi con gli anni 70 le radici della cultura che oggi diventa in qualche modo popolare, o che va in televisione, o che arriva nelle prime pagine dei giornali, cioè tutto quello che noi abbiamo vissuto 50 anni fa, ormai mezzo secolo fa, è quello che noi ci ritroviamo, e secondo noi Claudio Rocchi forever.
2: E allora ci sembrava bello chiudere questa puntata con una risata di Jean-Luc. Questa puntata volge al termine, ma non abbiate timore, perché continueremo questo viaggio insieme. E io ringrazio Gian Gilberto che mi ha passato il testimone di Jean-Luc in questo bellissimo viaggio nella musica e nella cultura, nella società degli anni 70. Viaggio che continueremo insieme se avrete voglia di seguirci. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, quindi vi do appuntamento alla prossima puntata di 70 Onde d'Urto.

E quindi è finita la puntata di 70 onde d'urto di oggi. Se vi siete collegati o collegati soltanto ora, non c'è problema, la trovate in podcast sulla pagina di Bara Onda d'Urto. È finita 70 onde d'urto, ma non è finita Bara Onda d'Urto, ancora abbiamo un po' di tempo per stare insieme. Andiamo a segnalare l'appuntamento di stasera a Mita, il centro culturale Mita in via privata De Vitalis, per questo penultimo concerto della rassegna Voices Hybritude Music. Purtroppo non abbiamo potuto organizzare una chiacchierata, la consueta chiacchierata, con il direttore artistico Vladimir Zaleski, ma insomma ve ne posso parlare io. Arriva un progetto molto interessante, Grass Zoe, è un duo che viene dall'Australia e dall'Iran e unisce musica e cinema, suono e immagine, in un dialogo molto molto delicato e profondo. Il concerto nasce dall'omonimo film iraniano e conserva la stessa tensione emotiva, voce, camancè e percussioni che costruiscono una musica fragile e intensa in cui ogni suono sembra veramente necessario, minimale e quindi necessario. È una performance che parla di resistenza, di silenzio, di vulnerabilità e che trova nel contesto di Mita veramente un luogo ideale di ascolto. I due artisti provenienti dall'Australia e dall'Iran che fanno parte di questo progetto sono Jela Repu e Brian O'Dwyer, secondo me è un altro appuntamento molto molto interessante per Voices Hybritude. Australia e Iran, musica che non appartiene a un solo luogo ma a una traiettoria fatta di attraversamenti, e sarà una vera e propria esperienza cinematografica dal vivo che sicuramente per chi sarà presente resterà impressa per la forza emotiva e la sua essenzialità. Bene, andiamo ad ascoltare qualcosa dal loro ultimo album, che tra l'altro è uscito il 1° di maggio, quindi molto molto molto recente, si chiama May the Devils Here Be Deaf, possano le orecchie del demonio essere sorde. La canzone che vi faccio ascoltare è Who to the Ear, eccola qua.

E quindi abbiamo ascoltato gli Zoe con Who to the Here dal loro ultimissimo album May the Devil's Ear Be Deaf. Saranno stasera a Mita, al centro culturale Mita, nell'ambito della rassegna Voices Abritude Music.

Arrogant Boy, quindi di Purple, beh, non c'è niente da insegnare a questi ragazzotti, veramente delle vere e proprie leggende. Stanno per tornare con un nuovo album, il 3 di luglio uscirà Splat. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Baraonda d'Urto e ci salutiamo con un brano dall'album della settimana, questo nuovo lavoro dei Mugshots, Gloomy Here and Weird. Abbiamo ascoltato l'intervista a Mickey Evil lunedì, che ci ha parlato di questo album. Andiamo ad ascoltare la canzone The Empty Park con il featuring di Trevor, il cantante dei Sadist, e di Friedrich Norman. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

17:20, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha detto il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, ripreso da Ukrainska Pravda. È in corso un attacco aereo sulla regione, ci sono stati colpi contro infrastrutture civili, in particolare contro un edificio residenziale. Secondo le prime informazioni, 3 persone sono morte, 6 sono rimaste ferite, ha dichiarato il funzionario, che ha poi esortato i residenti della zona a rimanere nei rifugi poiché l'allerta è ancora in vigore. Il presidente USA Trump è arrivato a Pechino, dove domani incontrerà Xi Jinping. Sul tavolo un accordo sulla guerra in Iran. Trump è stato accolto al suo arrivo a Pechino dalla vicepresidente cinese Kan Zheng, dall'ambasciatore USA in Cina e dall'ambasciatore cinese negli Stati Uniti. La Global Smooth Flottiglia è pronta a salpare domani con un convoglio di imbarcazioni diretto a Gaza dal porto di Marmaris, località della Turchia sud-occidentale in provincia di Mugla, vicino all'isola greca di Rodi. Lo hanno annunciato gli attivisti durante una conferenza stampa. Il convoglio sarà formato da 54 imbarcazioni che avranno a bordo circa 500 attivisti. Ricorda la Nakba, combatti il sionismo, questo lo slogan invece scelto per lanciare la manifestazione nazionale per la Palestina, che si terrà sabato 16 maggio a Milano con un corteo che partirà alle 14:30 da piazza 24 maggio per arrivare in piazza del Duomo, partenza collettiva da Brescia, l'appuntamento alle 13 alla stazione dei treni. Questa mattina la barca Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee ha salvato 56 persone che viaggiavano a bordo di una imbarcazione in difficoltà in zona SAR libica. Una persona è stata trovata priva di respiro e portata a bordo, spiega la ONG. Qui il nostro team medico ha prestato le prime cure. Purtroppo poco dopo è stato dichiarato il decesso. Un fascicolo per omicidio colposo è stato aperto dalla procura per il caso di Raffaele Settembre, 48enne morto ieri a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto alla centrale del latte. Fra gli obiettivi degli inquirenti, oltre a chiarire le circostanze dell'accaduto, figura la ricostruzione della catena di appalti e subappalti. Una svastica e scritte fasciste sono comparse in diversi punti della città a Pisa, lo denuncia con una nota Giulia Contini, la consigliera comunale della coalizione della sinistra radicale Diritti in Comune. Ci hanno segnalato e abbiamo verificato, ha detto la consigliera, la comparsa nella giornata di oggi di scritte e simboli di stampo fascista e nazista in piazza San Silvestro sul cippo che i cavatori di Carrara hanno voluto donare a ricordo dell'uccisione di Franco Serantini. Sono stati appoggiati un mattone e una targa che riportavano delle svastiche, mentre una panchina è stata deturpata con una croce uncinata in spray nero. Negli ultimi anni gli attacchi agli spazi sociali e alle esperienze di autonomia si sono intensificati. Anche il Cantiere a Milano è stato colpito dal tentativo di chi vorrebbe ridurre Milano a una città per pochi, governata dalla speculazione immobiliare e dall'espulsione delle forme di vita incompatibili con il profitto. Eppure dopo 25 anni siamo ancora qui, lo scrivono gli attivisti del centro sociale di via Monte Rosa, annunciando le celebrazioni per il quarto di secolo di amore, rabbia e comunità. I 25 anni saranno celebrati con una festa di 3 giorni, il 12, 13 e 14 di giugno. Con 100
129 voti favorevoli, nessun contrario e 48 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato definitivamente la riforma costituzionale dello Statuto del Trentino Alto Adige. Si tratta dell'ultimo dei quattro passaggi parlamentari e quindi il disegno è diventato legge. Approfitto per dire che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Lo ha detto oggi la Presidente del Consiglio Meloni alla Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese. Sono sorpreso dal fatto che ancora il ministro ribadisce il dispiacere per non aver raggiunto il parametro del 3%, perché c'è da tener conto della crisi energetica, ma anche delle armi, che per loro rimangono comunque una priorità. Vogliono proseguire negli investimenti di spese della difesa in un contesto assolutamente insostenibile date le difficoltà economiche e industriali. E il governo cosa porta? Nulla, ha detto invece il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, commentando il question time con il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti. È tutto per questa edizione della Radio Giornale. Il prossimo appuntamento alle 19:20 con i servizi. Adesso invece l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire lo spazio approfondimenti del pomeriggio.

Comunicati degli appuntamenti, oggi mercoledì 13 di maggio. Iniziamo con il ricordare diversi appuntamenti con il cinema. Iniziamo con il nuovo Eden in sala 1 alle ore 15 e verrà proiettato Lo Straniero. Alle ore 19.15 in sala 1, sottotitolato in italiano, verrà proiettato come prima visione Nino. Prima visione film di Stato, l'appuntamento è in sala 2 alle 18.15. Tutto per quanto riguarda naturalmente la programmazione cinematografica al Nuovo Eden di Via Nino Bixio 9 a Brescia. Ricordo invece al Cinema Sereno Living the Spider-Man alle ore 21, in programma dunque questa sera. Festival dei laboratori, degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile. L'appuntamento dunque al Teatro Borsoni alle 20.30 di questa sera. Proseguiamo con il ricordare invece a Teatro Rizzini, ingresso libero, la segna cinematografica Nata per te, l'appuntamento alle ore 21, come dicevamo, al Teatro Rizzini. Proseguiamo ricordando invece quello che sarà l'appuntamento di sabato 16 maggio con il Garda Street Parade. Ci si trova alla stazione di Desenzano del Garda, concentramento alle 15, la partenza alle ore 16. E poi ricordo anche però il laboratorio di panificazione organizzato dal Centro Sociale Magazzino 47, propone dunque un ciclo di 3 incontri dedicati dunque all'arte della panificazione. Il primo giovedì 21 maggio dalle 19.30 alle 20.30, poi ancora sempre di giovedì, sempre lo stesso orario, dalle 19.30 alle 22.30, mentre l'ultimo appuntamento sarà sabato 13 giugno dalle 15 in poi. Il contributo è libero. E cosa portare con sé? Un grembiule, una ciotola grande, la carta e penna se si vuole prendere naturalmente gli appunti. Per informazioni scriverà info@magazzino47.org e laboratorio tenuto da Paolo Zani, massimo una ventina di persone, laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi, in chiusura. Indirizzo di posta elettronica, redazione @radioondadulto.org.

Hi folks, ascolta i viaggi musicali a cura della redazione di Rusty Cage ogni mercoledì dalle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, anche in DAB e online. Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Baraonda d'Urto, 70 onde d'Urto. Un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Baraonda d'Urto, andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

17:33 minuti su Radio Onda d'Urto in questo mercoledì 13 di maggio. Ben ritrovate, ben ritrovati ascoltatrici, ascoltatori. Inizia ora lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Vediamo i titoli. Ricorda la Nakba, combatti il sionismo. Manifestazione nazionale per la Palestina questo sabato 16 di maggio a Milano verso lo sciopero generale del 29 della fine di questo mese. Presentiamo l'iniziativa con Youssef dei Giovani Palestinesi d'Italia, una delle realtà che organizza il corteo di sabato a Milano. E poi la Confederazione Unitaria di Base, la Comunità Palestinese in Italia e Global Sumud Flottiglia che hanno tenuto una conferenza stampa questo pomeriggio a Milano per presentare l'iniziativa. Sentiremo gli interventi di Walter Montagnoli ed Enrico Baroni e della CUB, poi Kader Tamini della Comunità Palestinese in Italia e Margherita Danetti, portavoce della Global Sumud Flottiglia. L'iniziativa poi a Brescia, organizzano Sanitari per Gaza e il coordinamento Palestina di Brescia. Questa sera proiezione del cortometraggio Living Despite Them con la partecipazione del regista Ala Hatlen. Ne parliamo con Muhannad Abu Hilal di Sanitari per Gaza e del coordinamento Palestina. Poi di nuovo a Milano, nuova ondata repressiva, misure cautelari e denunce per la manifestazione dello scorso 22 settembre, quando il corteo contro il genocidio aveva tentato di occupare la stazione centrale e le forze di polizia avevano risposto con cariche durissime. 7 persone ai domiciliari, 3 obblighi di dimora con duplice presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, 10 denunciati a piede libero. Sentiremo i commenti e le analisi di Rachele del Centro Sociale Lambretta e di Gaza Freestyle da Milano e poi di Luciano Mulbauer, compagno e nostro collaboratore. Torneremo infine a Taranto sulla vicenda dell'omicidio di Sacco Baccarì con la ricostruzione di Gianmario Leone, giornalista del Corriere di Taranto, che ai nostri microfoni, lo sentirete, ha parlato di situazioni mai verificate in città e che parlano di totale assenza di educazione, valori e rispetto, un problema che si sta radicando in tutti i livelli e in tutti i luoghi della nostra società. Alle 18:30 minuti la redazione locale della Valtrompia, la Via del Ferro, poi alle 19:20 come sempre il giornale radio e i suoi servizi.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Youssef, dei giovani palestinesi d'Italia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Dunque, per sabato 16 maggio a Milano è stata organizzata una manifestazione nazionale per la Palestina verso lo sciopero generale del prossimo 29 maggio. Ricorda la Nakba, combatti il sionismo, questo è un po' lo slogan, il titolo di questa giornata. Io parto chiedendoti di presentare a chi ci sta ascoltando questa mobilitazione e perché è importante partecipare.
1: Allora, sì, come accennavi, appunto, questa sarà una grande manifestazione nazionale che stiamo organizzando con tutte le forze sociali, politiche, sindacali, come si è fatto anche negli ultimi anni dopo il 7 ottobre, e questa è una data fondamentale, appunto, perché cade nel contesto della giornata della Nakba, che è il 15 maggio, che ricorda appunto la catastrofe, o meglio l'inizio della catastrofe per il popolo palestinese. La Nakba, appunto, è iniziata simbolicamente il 15 maggio del 1948 con la pulizia etnica e il genocidio del popolo palestinese dalle proprie case, e ricorda la Nakba per noi vuol dire ricordare che oggi ancora la Nakba continua a Gaza, continua in Cisgiordania, continua in tutta la Palestina occupata, ma anche in Libano, come vediamo appunto con degli attacchi e l'invasione di terra da parte dell'entità sionista, ma anche in Siria e in tutto il contesto della regione del mondo arabo. E quindi per noi ricordare la Nakba oggi vuol dire proprio ricordarci che c'è ancora e che continua. E appunto bisogna combattere il sionismo, e questo è il nostro motto per questa piazza nazionale. E questa piazza, appunto, è una piazza che rivendica delle richieste molto chiare, prima fra tutte appunto il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese, tra cui il diritto al ritorno, il diritto alla resistenza contro l'occupazione e il diritto all'autodeterminazione. E poi appunto richiesta sicuramente importante quella della liberazione dei prigionieri palestinesi in Italia e nelle prigioni sioniste e in tutto il mondo, e infine invece un embargo popolare, un embargo contro appunto il sistema militare e appunto genocidario sionista, che deve partire appunto da qui, dall'Italia, e appunto per questo rilanciamo anche lo sciopero del 29 maggio, che sia appunto una data di organizzazione dal basso per appunto un embargo popolare di blocchi e scioperi in tutto il paese.
0: Ecco, tra l'altro arrivano adesioni da tutta Italia, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: Ecco, tra l'altro noi stiamo facendo questa intervista proprio nel momento in cui stanno uscendo le notizie di una nuova tornata di notifiche di misure cautelari e denunce legate alla manifestazione del 22 settembre, quando a Milano scesero in piazza centinaia di migliaia di persone. Ecco, quindi è l'ennesima dimostrazione di come il movimento per la Palestina contro il genocidio sia di nuovo colpito.
1: Sì, assolutamente. Infatti, ovviamente, oltre a dichiarare la nostra piena solidarietà a tutte le persone colpite dalla repressione, a partire appunto dai prigionieri palestinesi, ma anche da chiunque appunto si sia con il proprio corpo e le proprie possibilità messo in campo contro questo sistema di repressione imperialista, appunto ci ricorda ancora una volta lo Stato che è sempre presente contro qualsiasi tipo di stanza che portiamo. Quindi per noi, anzi, questo è un momento per il quale dovremmo rilanciare fortemente mobilitazioni proprio anche per la liberazione di chiunque sia stato accusato o imprigionato per motivi e fatti politici, e questo appunto è un momento importante in cui non bisogna mollare come appunto lo Stato vorrebbe che facessimo.
0: Youssef, dei giovani palestinesi d'Italia, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, grazie, ci vediamo in piazza. Ricordo solo che appunto la piazza sarà in piazza 24 maggio a Milano alle ore 14:30 il 16.

0: اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا رجال.
1: Sulla del Turto continuiamo a parlare dell'iniziativa del 16 maggio a Milano. Lo facciamo ora con riproponendovi gli interventi della conferenza stampa di questo pomeriggio con Walter Montagnoli ed Enrico Baroni della Confederazione Unitaria di Base, poi Kader Tamini della comunità palestinese in Italia e infine Margherita Danetti, portavoce della Global Sumud Flottiglia.
2: Sabato 16 Milano tornerà in piazza per l'ennesima volta con una manifestazione nazionale per, sulla, contro gli omicidio, il genocidio di Gaza, contro l'attacco alla flottiglia che viene ripetuto sistematicamente e per i diritti dei lavoratori.
3: Ricordiamo sabato dove e a che ora?
2: Sabato 16 alle ore 14.30 da piazza 24 maggio a Milano.
4: Noi sabato il 16 maggio scenderemo proprio per una manifestazione, ma questa manifestazione in questa volta che accade esattamente il giorno precedente, cioè il 15 maggio, diciamo la Nakba, la catastrofe del popolo palestinese, dove nel 1948 hanno raso al suolo gli israeliani e il sionismo 520 villaggi, poi facendo diversi massacri, e oltre questo sono stati espulsi 850.000 palestinesi. Dall'altra parte, che è la vergogna in questo mondo, che il 15 maggio Israele festeggia la sua indipendenza. Guarda che la contraddizione internazionale, di senso, hai fatto di massacri, hai distrutto di villaggi e hai il coraggio di fare proprio una festa della indipendenza. Indipendenza in questa maniera proprio che è una cosa che fa ridere, davvero. Che
5: i carcerieri israeliani hanno detto al nostro compagno Saif Abu Kashek, mentre era nelle carceri israeliane, che il nostro lavoro come società civile è peggio di una bomba. Questo ci fa capire quanto sia importante, soprattutto in questo momento di rinnovato silenzio su quello che sta succedendo in Palestina, quanto sia importante il nostro lavoro come società civile, con i sindacati, con le associazioni, con le persone che hanno voglia di mobilitarsi. Questo è un momento estremamente importante, e non è solo importante per la Palestina, ma per tutti noi.
6: È importante perché in questo momento c'è un silenzio assordante sulla questione palestinese, in particolare sul genocidio che prosegue a Gaza e prosegue anche in Cisgiordania, dove i coloni ormai ogni giorno compiono qualche efferatezza, spogliano i palestinesi dalla loro terra, e quindi è importante soprattutto perché tutti noi siamo coscienti che non possiamo aspettarci in questa fase che intervengano i vari governi, che sono non solo silenti, complici. I governi occidentali sono complici di questo genocidio che sta proseguendo.
3: E c'è anche una novità che è importante. Cos'è accaduto questa mattina?
5: Sì, sempre nel filone della repressione che vediamo a livello internazionale, ma anche e soprattutto sul suolo italiano, stamattina sono arrivate altre 24 denunce relative alla manifestazione del 22 settembre e del 16 settembre. Questo in continuità con gli atti di repressione che si sono visti negli ultimi mesi.
3: Ma denuncia per cosa? Di cosa vi accusano?
5: Dobbiamo ancora scoprire, perché è una novità, è molto fresca, quindi non ho i dettagli, però è chiaro che queste denunce stanno arrivando tempestivamente, perché sappiamo che i tempi di solito sono molto più lunghi, e arrivano, come l'altro gruppo di denunce, a pochi giorni dalla manifestazione nazionale. Quindi direi che questo tempismo è abbastanza interessante da osservare rispetto a quello che è l'atteggiamento di repressione nei confronti del movimento della società civile in questo momento storico.
1: Erano le voci di Walter Montagnoli ed Enrico Baroni della CUB, di Kader Tamimi della comunità palestinese in Italia e di Margherita Danetti, portavoce della Global Smooth Flotilla, nella conferenza stampa che presentava l'iniziativa del 16 maggio a Milano. Noi tra pochissimo continuiamo a parlare di iniziative di solidarietà e di iniziative culturali per far conoscere la situazione di quello che sta succedendo in particolare in Cisgiordania, con la proiezione di un cortometraggio. Sarà organizzato per questa sera qui a Brescia, Living Despite Them, questo è il titolo, della regista Ala Atlan, che sarà presente in sala. Prima però un po' di musica con Tara, il 20 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti su festaradio.org.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Mohand di Sanitari per Gaza e del Coordinamento Palestina di Brescia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
0: Dunque, Sanitari per Gaza e il Coordinamento Palestina di Brescia hanno organizzato per questa sera, per questo mercoledì 13 maggio alle ore 21, la proiezione del cortometraggio Living Despite Them con la partecipazione del regista Ala Hatlin. Io parto chiedendoti un po' di raccontarci l'idea di organizzare questa iniziativa e perché è anche importante partecipare e vedere questo cortometraggio.
1: Ecco, questa iniziativa viene a completare un percorso iniziato dal Coordinamento Palestina di Brescia per raccontare ciò che succede in Cisgiordania, le gravi violazioni che succedono ai danni della popolazione civile palestinese da parte dei coloni israeliani, coloni illegali che vivono in Cisgiordania. Avevamo già fatto un'iniziativa circa due settimane fa e questa iniziativa viene comunque a confermare l'importanza di questo aspetto del conflitto in Palestina. Ricordiamo che in Cisgiordania vivono oltre 700.000 coloni israeliani, questi vivono in insediamenti che sono considerati illegali dal diritto internazionale, ma sono sostenuti e tollerati dal governo israeliano. Tante associazioni umanitarie, tra cui Amnesty e Human Rights Watch, hanno già documentato diversi attacchi, intimidazioni, distruzioni di proprietà dei palestinesi da parte di questi coloni. Questi episodi anche includono incendi di case, campi, vandalismi a moschee, violenze fisiche, che sono persino arrivate tante volte a uccidere anche le persone, tra cui anche il cugino del regista di questo cortometraggio che trasmetteremo oggi, e sarà presente questo regista con noi per discutere proprio di questi aspetti, per discutere e proprio per avere una testimonianza diretta da parte di un interessato che vive in quella zona lì.
0: Ecco, ricordiamo quindi l'appuntamento questa sera alle ore 21 presso il Teatro Cinema Sereno. E anticipiamo anche un altro appuntamento che è stato organizzato sempre come Sanitari per Gaza e Palmed, quello di lunedì 18 maggio alla Sala Buozzi della CGL Brescia in Via Fratelli.
1: Esatto, quindi ricordiamo a tutti di partecipare a queste due iniziative. Stasera è importante esserci. È importante perché il contributo di ognuno di voi vale e fa la differenza, quindi stasera contiamo della presenza veramente di tante persone per sostenere questo regista che ha fatto questo documentario molto interessante e per approfondire questi aspetti sulla Cisgiordania. Ma ricordiamo anche, come hai già anticipato, il nostro appuntamento il lunedì prossimo, dove saranno presenti due medici e due anestesisti italiani che sono andati tramite la nostra associazione dei medici palestinesi di Palmed nella striscia di Gaza tra dicembre e gennaio, hanno lavorato sul campo nella striscia di Gaza per circa un mese ciascuno e ci racconteranno tante testimonianze su quello che hanno vissuto sia in ambito medico ma anche sulla vita generale della popolazione di Gaza, che hanno visto nel poco tempo che sono riusciti a trascorrere fuori dagli ospedali. Quindi è importante esserci anche lunedì, perché veramente saranno delle testimonianze molto preziose che ci faranno capire la situazione drammatica della sanità nella striscia di Gaza, ma della la situazione umanitaria in generale che vivono i cittadini nella striscia di Gaza. Quindi questi due medici veramente ci daranno delle informazioni nuove, quindi contiamo anche sulla presenza di tante persone anche lunedì all'iniziativa alla CGL.
0: Mohand Abuilal di Sanitari per Gaza e del Coordinamento Palestina di Brescia, di nuovo grazie per la disponibilità, per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.

0: 17:55 minuti su Radio Onda d'Urto. Andiamo a parlare di repressione e a Milano in particolare, poiché sono arrivate una serie di misure cautelari e di denunce in relazione alla manifestazione dello scorso 22 di settembre durante un corteo contro il genocidio. Sette persone ai domiciliari, tre obblighi di dimora con duplice presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria e 10 denunciati a piede libero. Due contributi quelli che andiamo a proporvi. Iniziamo con Rachele, Centro Sociale Lambretta.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Rachele, compagna di Gaza Freestyle e del Centro Sociale Lambretta di Milano. Intanto un saluto e ben ritrovata.
2: Ciao, grazie mille.
1: Dunque, da questa mattina a Milano è in corso una tornata di notifiche di misure cautelari e denunce legate alla manifestazione del 22 settembre. Ecco, io ti chiedo un attimo di aggiornarci.
2: Sì, oggi sono arrivate 29 denunce, sempre in seguito alle indagini del 22 settembre. Sono delle denunce anche molto pesanti, ci sono 10 misure cautelari, di cui 7 arresti domiciliari, più altre 10 denunce a piede libero. Diciamo che l'obiettivo, l'intento è molto chiaro: sono sproporzionalmente colpiti i giovani, soprattutto di seconda generazione, e questo diciamo entra anche già nell'ottica di criminalizzazione dei Maranza che sta mettendo in atto questo governo tramite le sue derive securitarie.
1: Chiarissimo, e ti chiedo, avete già in programma qualche iniziativa per rispondere a questa nuova ondata repressiva?
2: Sì, assolutamente. Per questa domenica avevamo in programma un'iniziativa con l'equipaggio delle barche della Global Smooth Flotilla che sono state fermate, i nostri compagni che sono orientati in Italia verranno a Milano per condividere la loro esperienza e vista l'operazione di questa mattina abbiamo deciso di fare sì che anche questo evento vada a sostegno delle spese legali, quindi ci vediamo domenica 17 alle 18 a Lambretta.
1: Rachele, compagna di Gaza Freestyle del Centro Sociale Lambretta di Milano, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata con noi oggi.
2: Grazie a voi.

E anche Alborosi sarà presente alla serata finale quest'anno alla festa di Radio Onda d'Urto il 22 di agosto. Non servono in questo caso le prevendite. Ricordiamo tra l'altro che trovate tutti gli artisti già annunciati sul sito festaradio.org. Le prevendite sono però necessarie soltanto per la serata con i Subsonica e Tara il 20 di agosto. Ma noi continuiamo a parlare di repressione, continuiamo ad approfondire la notizia che ci è giunta da Milano, quella delle misure cautelari e delle denunce per la manifestazione contro il genocidio dello scorso 22 di settembre. Lo facciamo con il nostro compagno e collaboratore Luciano Mulbauer, tra pochissimo.

0: Siamo in collegamento con Luciano Mühlbauer, compagno milanese, nostro collaboratore, per continuare a parlare dell'ennesima operazione repressiva che a Milano ha colpito una ventina tra compagne e compagni, e giovani in particolare di origine migrante, per il corteo del 22 settembre contro il genocidio in Palestina dello scorso anno. Ciao Luciano, ben ritrovato innanzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora Luciano, un'operazione del genere era già stata fatta a marzo, alcuni mesi fa. Vi aspettavate lì a Milano un altro giro di vite di questo tipo?
1: Sì, in realtà ce l'aspettavamo, perché in qualche modo la narrazione della questura di Milano già fatta l'indomani del 22 settembre, sulla quale poi magari torniamo un attimo, era quella che i responsabili di tutto quello che era successo era fondamentalmente un po' di antagonisti, in particolare individuati nel centro sociale Lambretta, e i cosiddetti Maranza davano la colpa di tutto quello che era successo a questi due soggetti. Quindi la prima ondata che abbiamo avuto a marzo di provvedimenti e denunce riguardava soprattutto l'area del movimento milanese, in particolare appunto il centro sociale Lambretta, mentre adesso il grosso degli coinvolti sono persone migranti, quelle che per semplificare potremmo definire seconda generazione, sono tutti, la maggior parte, giovani e giovanissimi. Quindi ora siamo di fronte a avere più di 40 persone variamente indagate e sottoposti a provvedimenti per i fatti del 22, e così la narrazione in qualche modo che vuole far passare la questura si materializza in provvedimenti giudiziari, ovvero appunto un po' di antagonisti e un po' di Maranza. Questo è quello che ha raccontato. Io credo che sia utile e necessario tornare indietro. Cos'era il 22 settembre a Milano? Era il giorno dello sciopero generale, il primo degli scioperi generali. La parola d'ordine era blocchiamo tutto. E a Milano, come praticamente tutte le città medio-grandi, una delle azioni che si facevano è invadere le strade o invadere le stazioni ferroviarie per bloccare tutto, come era giusto che fosse in quella giornata lì. Ebbene, in quasi tutte le città italiane questa cosa è venuta senza tragedie dal punto di vista della piazza, invece a Milano c'era un atteggiamento, diciamo, un po' atipico anche per le tradizioni meridionali della questura, cioè una rigidità tremenda, uno schieramento di celere in tutti i lati che fisicamente impedivano, e non c'era nulla da fare, non si poteva discutere, l'ingresso alla stazione centrale. E questo ha provocato in qualche maniera quello che è successo dopo, e va sottolineato un fatto: non era come in altre occasioni dove c'erano tante persone in manifestazione e poi un attimo di tensione, dove si trovavano soprattutto, diciamo, le persone più militanti, più abituate alla piazza. C'erano anche loro ovviamente, però il grosso fatto è che c'erano migliaia di persone che volevano entrare nella stazione perché stava nella logica e degli obiettivi di questa giornata. Non solo c'erano migliaia di persone che volevano entrare, ma c'era un'intera piazza che non si è mossa. Ancora la sera, ancora quando era calato il sole, c'erano centinaia di persone in dei torpisani seduti per terra a cantare contro la celere. Questa è la realtà di quel giorno lì.
0: Chiarissimo.
1: Un grande movimento di massa che voleva entrare lì dentro. È una questura, come un mesetto prima scombatto in maniera altrettanto atipica il Leoncavallo, ha di nuovo agito per far degenerare la piazza, dando la colpa a questi due soggetti, antagonisti e Maranza, come dicono loro. E questo oggi è il risultato di questa narrazione. Noi credo che a questo punto dovremmo, uno, rompere questa narrazione e ristabilire il dato di fatto, cioè che siamo in fondo un grande movimento di massa e non a qualcuno che ha fatto casino, e due, soprattutto, non lasciare da soli e da sole chi oggi dovrebbe pagare il prezzo delle scelte della questura. Queste sono le due cose che oggi sono prioritarie fare.
0: Chiarissimo, dicevi all'inizio di questa intervista che ti sarebbe piaciuto scendere un pochino di più sul punto della narrazione delle forze dell'ordine. Voi, alla luce di questa narrazione che ci hai detto, per sommi capi, anche in prospettiva di quello che sta accadendo, che lettura ne avete dato? Perché proprio in quel momento e perché in quel modo? Cioè, perché la questura ha agito in quel modo, in quel contesto?
1: siamo nel regno delle ipotesi, però chi conosce un po' la piazza di Milano sa che Milano non è Torino come gestione dell'ordine pubblico, che proprio a Milano, prima sul caso Leoncavallo e poi il 22 settembre, proprio a Milano sono state fatte scelte di questa natura, rende credibile, almeno così io penso, l'ipotesi che ci sia stato qualche intervento dall'alto, da Roma, dal Ministero, attraverso il prefetto, non lo sappiamo. Però è evidente che le scelte erano atipiche anche rispetto alle scelte di altre piazze a Milano e delle scelte assolutamente insensate che non hanno prodotto nessun vantaggio neanche dal punto di vista del traffico ferroviario, perché comunque sia poi metà dei treni era bloccato comunque. Quindi la spiegazione è quella, sta dentro nel contesto politico in cui noi stiamo, non sappiamo qual è il governo Meloni, ha continuato ad attaccare il più grande movimento di massa, perché quello è stato quello dell'autunno che abbiamo visto in Italia sin dai tempi di Genova. Questo è il fatto che abbiamo di fronte, quindi la risposta repressiva allora e oggi il tentativo di riscrivere anche quello che è successo in autunno in termini solo di casini, di ordine pubblico, di indagati, eccetera, eccetera. E tutto questo accade in un momento in cui non era ancora in vigore l'ultimo decreto sicurezza, adesso abbiamo questo articolo 18 che da ora in poi significa che le questure possono tranquillamente dare migliaia e migliaia di euro di multe per manifestazione non autorizzata oppure semplicemente per aver genericamente disturbato il regolare svolgimento della manifestazione, qualsiasi cosa questo voglia dire, perché non è definito dalla normativa. Quindi questo rischia di essere l'antipasto se questa dinamica e questo quadro politico va avanti fino adesso. Quindi questa è un'altra priorità, cioè di liberarci non solo di questo governo ma anche di tutto questo discorso che cerca di criminalizzare l'opposizione sociale, i movimenti e il conflitto.
0: Assolutamente, in questo quadro c'è già qualcosa che bolle in pentola per rispondere a questa ennesima, diciamo così, tentativo o quantomeno dimostrazione di quello che è un piano della questura ben definito.
1: Ma guarda, in realtà ci sono delle risposte parziali. Io credo la cosa più importante, e se vogliamo limitarci a Milano e al 22 settembre, è quello di sostenere le campagne di raccolta fondi che già sono stati lanciati dopo la prima ondata di provvedimenti. Basta andare su alcuni siti di o profili social, Lambrette, Milano Movimento ed altri, e credo che in questi giorni verranno rilanciati anche da altri siti, dove c'è un crowdfunding che cerca anzitutto di sostenere le spese legali a cui vanno incontro gli indagati, perché noi sappiamo, oltre che il rischio della pena in sé, è tutto il processo che ha imposto non indifferente, che rischia di rovinare le persone se non sono ricche, e tra indagati non troviamo persone ricche. Quindi questo è il primo. Il secondo è quello che invitare tutte le realtà associative, politiche, le persone, i singoli, le singole, a prendere posizione per dire una cosa molto semplice che poi in realtà dei fatti. Il 22 settembre c'eravamo tutti e tutte, non è che c'era qualcuno, c'eravamo tutti e tutte e tutti e tutte volevamo entrare in stazione centrale, punto.
0: Chiarissimo, ti faccio un'ultima domanda. C'è il rischio che quello che è accaduto a Milano, anche nella lettura che mi hai dato, venga replicato anche appunto in virtù di questo nuovo DL sicurezza in tutte le piazze italiane, soprattutto di fronte a, diciamo, quelle che sono le manifestazioni per la Palestina, contro il genocidio e in generale contro il sionismo dilagante?
1: Ma in parte è già successo, perché nella tipicità del caso milanese comunque va ricordato che provvedimenti, denunce, eccetera, eccetera, sono state fatte in questi mesi in tutta Italia contro il movimento e contro le mobilitazioni, in occasione delle mobilitazioni di questo autunno. Quindi non è un'eccezione Milano, Milano è l'eccezione nelle modalità in cui è stato fatto, ma non tanto nella logica, è avvenuto dappertutto in tutte le città italiane e tutti i segnali che abbiamo attualmente che si voglia continuare su questa strada, appunto avendo anche a disposizione nuovi strumenti che sono davvero micidiali, come l'articolo 18 che è appunto reso la manifestazione non autorizzata non più penale ma amministrativo, che detto così può sembrare una cosa positiva, in realtà è esatto contrario, cioè nel senso che tu ti troverai di fronte a provvedimenti amministrativi che tu fatichi a poter contestare perché tu non trovi un giudice che non entra nel merito. E questo è quello, io credo che non c'è da stare tranquilli e di fare quello che ho detto prima anche in termini più generali, di non lasciare da soli e da sole chi oggi subisce provvedimenti, ma di stringerci tutti insieme, perché se stiamo uniti e uniti non possono vincere, non possiamo solo in questo caso possiamo vincere noi, e questo è necessario. Quindi il messaggio fondamentale è stringerci, lasciare da parte anche le nostre tante menate che spesso abbiamo tra di noi nel movimento, anche oltre il movimento, nella sinistra, nella società in generale, e di renderci conto della situazione in cui noi ci troviamo.

Sono di Onda d'Urto, quando sono le 18 e 13 minuti andiamo a Taranto per tornare a parlare dell'omicidio di Sacco Baccarì. Ieri sera si è svolto un corteo nella città vecchia di Taranto, ha ricordato Sacco Baccarì, un corteo organizzato dalle parrocchie. 35enne di origine maliana, uccisa all'alba di sabato scorso in Piazza Fontana da un gruppo di giovani tra i 15 e i 16 anni, più un maggiorenne. 5 in totale componevano quel branchio che si è scagliato contro il giovane Sacco Baccarì. Un branco che era alla ricerca di qualcuno di debole e indifeso da importunare, al quale poi è sfuggita la situazione di mano. Lo sentirete, così ci ha detto il giornalista Gian Mario Leone, che ha parlato anche di un omicidio di una brutalità che a Taranto non si era mai vista. Secondo lui Taranto non è una città razzista e la comunità africana è perfettamente integrata nella città. Quindi l'episodio, dice, ci ha detto, lo sentirete a breve, deve risuonare come un campanello d'allarme perché dimostra l'involuzione e la regressione della società. Infatti anche la procuratrice capo di Taranto, Eugenia Pontassuglia, aveva parlato di un problema di educazione civile, un problema di valori che mancano, valori quali il rispetto. Gian Mario Leone è anche insegnante di storia e filosofia in un liceo e ha parlato nell'intervista che anche nelle scuole delle elite, quelle frequentate dai figli della Taranto Bene, negli ultimi anni si registrano situazioni mai verificate che parlano di totale assenza di educazione, valori e rispetto. Secondo lui è un problema che si sta radicando in tutti i livelli e in tutti i luoghi della nostra società.

0: Andiamo ad approfondire il caso di Sako Bakary, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio in piazza Fontana a Taranto da quattro giovani razzisti tra i 15 e i 16 anni, ma anche da un maggiorenne. Ne parliamo con Gianmario Leone, giornalista del Corriere di Taranto, di nuovo ai nostri microfoni. Grazie Gianmario, ciao.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, per prima cosa volevamo chiederti, per chi ancora non la conoscesse, dei dettagli, di raccontarci la dinamica dei fatti, anche in base alle carte degli inquirenti.
1: Secondo quanto emerso anche dalla ricostruzione delle forze dell'ordine e della procura, praticamente questo giovane maliano si stava recando al lavoro, era in bicicletta ed era in Città Vecchia. Pare che lui stesse andando in un bar di Piazza Fontana a prendere un caffè prima di raggiungere in bicicletta la stazione di Taranto, che è a Rione Tamburi, che è collegato alla città di Taranto Vecchia dal Ponte di Pietra, per poi prendere un treno che lo portasse nella vicina Massafra, che è un paese a 20 km da Taranto, per andare poi a lavorare in campagna. Qui si sarebbe imbattuto in questo gruppo di giovanissimi, composto, come hai ricordato anche tu, da quattro minorenni e un maggiorenne, e probabilmente

0: era presente, da quello che si è compreso, anche una ragazza che, da quello che è stato ricostruito, hanno aggredito questo ragazzo. La procura ha ricostruito per futili motivi, cioè sostanzialmente in realtà pare che fosse un gruppo che pochi minuti prima aveva già importunato un altro ragazzo di colore, sempre a Taranto Vecchia, e quindi da qui forse è nata un battibecco al quale il ragazzo ha provato, diciamo, prima a ignorare e poi ha cercato una via di fuga, ma praticamente, da quanto è stato ricostruito anche visionando le telecamere, è stato aggredito brutalmente con pugni, schiaffi, calci, e poi uno di questi ragazzi, che è un quindicenne che tra una ventina di giorni compirà 16 anni, lo ha colpito con 2 o 3 fendenti con un coltello a serramanico, che poi lui stesso ha indicato agli inquirenti dove era stato nascosto, all'interno di una siepe sempre a Taranto Vecchia, per poi lasciare lì sul selciato questo giovane Maliano, che nonostante l'arrivo in pochissimi minuti, forse 3-4 minuti del 118, l'hanno trovato già lì agonizzante, hanno provato a rianimarlo, a salvargli la vita, ma in realtà il ragazzo Maliano poi è morto quasi sul corpo, non c'è stato nulla da fare. E quindi sostanzialmente questo è quello che è accaduto, che gli inquirenti hanno ricostruito. Erano le 5:25 del mattino, quindi all'alba. Questi erano ragazzi che probabilmente erano ancora in giro a quell'ora, pare fossero entrati poco prima del ragazzo Maliano nel bar per consumare un caffè, ed evidentemente provenivano da una notte abbastanza movimentata, e secondo gli inquirenti andavano alla ricerca di qualcuno di debole e indifeso da importunare. Probabilmente credo che la situazione gli sia completamente sfuggita di mano. Ripeto, al momento non è chiarissimo il motivo di un'aggressione che da quello che può essere uno sfottò, una provocazione, un insulto o un atteggiamento inopportuno, si è trasformata in un omicidio di una brutalità che, tra l'altro, a Taranto non si è mai verificato. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che ha sconvolto la comunità, e perché vorrei ribadire un concetto molto chiaro che molti che non sono di Taranto probabilmente non conoscono. Ho letto anche qualche ricostruzione veramente fantasiosa. Taranto non è mai stata una città razzista, mai, e mai lo sarà. È una città profondamente accogliente, solidale. Un episodio del genere non si è mai verificato, ma nemmeno di altra natura, nel senso non si è mai verificato un'aggressione fisica a persone di colore, che poi sicuramente accadano spesso magari episodi di alcuni ragazzi giovani. Spesso a Taranto da un paio o 2-3 anni c'è questo malvezzo, per esempio, di lanciare pietre contro i pullman di città urbani, o di provare ad assalire e aggredire gli autisti che in piena notte lavorano. Ci può essere stato qualche episodio di qualche insulto volato a qualche ragazzo di colore dalle moto, dalle bici, dalle macchine, ma Taranto è piena di associazioni del terzo settore, di volontariato, che accolgono da almeno 15-20 anni buoni. La comunità africana a Taranto è profondamente integrata anche nelle scuole, nella stessa città vecchia. Non vorrei che da un episodio di una gravità inaudita, che comunque deve suonare con un campanello d'allarme per l'involuzione e la regressione generale della società nella quale oramai viviamo da anni, poi si trasformi Taranto o Taranto Vecchia in un luogo che non è, perché, ripeto, è un quartiere sicuramente problematico, dove ci sono sacche di famiglie magari che vivono in povertà o in disagio, ci possono essere problemi di spaccio della droga, ma chi vive anche Taranto Vecchia ogni giorno sa perché lì ci sono tantissime persone che aiutano gli altri, si aiutano tra di loro, quindi purtroppo io penso che il problema sia un macro problema. Questa è una società dove ogni giorno noi leggiamo episodi di accoltellamenti anche per futili motivi, di sparatorie ovunque. Credo che ci sia un problema culturale. Io condivido perfettamente, pienamente, quanto ha detto la procuratrice, capo della procura di Taranto, Fontassuglia, in conferenza stampa. È un problema di educazione civile. Io sono anche un insegnante da tantissimi anni, posso garantirvi che il problema è di tipo valoriale e di tipo educativo. Cioè, noi a scuola, anche nelle scuole tra virgolette d'élite, dove vengono i figli della Taranto Bene, negli ultimi anni registriamo comportamenti, atteggiamenti, situazioni che non si sono mai verificate, che parlano di una totale assenza di educazione, di valori, di rispetto. Cioè, stiamo parlando di un problema che credo si stia radicando nella nostra società a tutti i livelli e in tutti i luoghi. Dispiace ovviamente per chi, come noi, vive a Taranto e di Taranto, che purtroppo anche Taranto si è inserita, diciamo, in questa non poco gratificante classifica di città dove accadono episodi di questo tipo.
1: Parliamo un po' di reazioni, qualcosa ci hai già anticipato. Ieri sera c'è stato un corteo organizzato dalle parrocchie che ha attraversato la città vecchia in ricordo di Sacco Bacari. Ti chiediamo di raccontarci com'è andata questa manifestazione, però anche altre reazioni, ad esempio quanto espresso da alcuni membri del Consiglio Comunale della città, ma immagino hai tu anche parlato con i tuoi concittadini, le tue concittadine, e naturalmente anche all'interno della scuola nelle quali insegni.
0: Sì, ieri si è tenuta questa fiaccolata organizzata dalle chiese di Taranto Vecchia e guidata da un signore Emanuele Ferro, che è il parroco della cattedrale di Taranto Vecchia, il quale ha utilizzato delle parole molto dure nei confronti della comunità, perché tra l'altro lui giustamente ha segnalato come nessuno ancora avesse portato un mazzo di fiori sul luogo, e soprattutto quello che credo abbia lasciato un po' perplessi molte persone è stata anche la reazione social di moltissimi giovanissimi o di alcuni abitanti di Taranto Vecchia, che si sono lanciati, e ancora in queste ore, in messaggi di solidarietà e di vicinanza a questi ragazzi che si sono macchiati di questo deplorevole reato. Quindi ieri c'è stata questa fiaccolata con parole molto dure, ma anche con parole di difesa della comunità di Taranto Vecchia, e con parole che spingono un po' tutti a reagire e a far sì che prevalga sempre, diciamo, il tema dell'accoglienza, della solidarietà, dell'aiuto, e che si in qualche modo si cerchi di rintuzzare tutte queste vicende che, ripeto, sono tante piccole vicende che poi purtroppo hanno portato a questo evento. La reazione della politica, francamente, devo essere onesto e sincero, è stata molto labile. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha parlato a distanza di 48 ore di quanto accaduto, e quindi poi a ruota sono intervenuti i consiglieri comunali di maggioranza, quelli di opposizione. Ovviamente anche in questo caso purtroppo si fa della bassissima polemica politica, perché a Taranto ovviamente governa il centro-sinistra, ma al governo c'è il centro-destra, quindi pure c'è la polemica sulla sicurezza locale in capo al comune, la sicurezza nazionale in capo al governo Meloni, e quindi, diciamo, non si perde mai occasione di fare polemiche inutili invece di centrare poi il cuore dei problemi e cercare di affrontarli e risolverli insieme alla comunità. Domani ci sarà un presidio con manifestazione, ripeto, di tutte queste realtà locali del terzo settore, del volontariato, che sono tantissime, che operano in tutti i settori del volontariato, non solo ovviamente a contatto con le comunità di stranieri. Diciamo, io credo che ci sia anche un momento di grande smarrimento, nel senso che anche un po' il silenzio che c'è stato in questi giorni, ma anche un po' nelle scuole, perché probabilmente, io dico questo, io penso che ci sia gran parte della società italiana e gran parte delle giovani generazioni che vivendo la loro vita quasi tutta sui social e sui telefoni, spesso e volentieri emulano o incitano o mettono i loro like e approvazioni virtuali su tante situazioni e atteggiamenti che però probabilmente nella loro mente restano confinati dentro un algoritmo, dentro uno schermo, dentro un telefono, dentro i social. Quando poi in realtà queste cose escono fuori nella realtà vera, nel mondo reale, con tutta questa loro violenza, questa loro crudezza, io credo che i primi a restare basiti e senza parole sono proprio queste nuove generazioni, che io credo non conoscano, perché non gli è stato insegnato, il senso del limite. Cioè, io penso che, ripeto, c'è stato in questa società negli anni c'è stato uno smottamento e un cedimento strutturale dei valori, del rispetto, dell'educazione, che ci sta portando sempre più in questa deriva, dove adesso, al di là delle mancanze della politica, della famiglia, della scuola, della società, però io penso che ci sia proprio un imbarbarimento e ci sia anche molta poco sensibilità. Io da insegnante vi posso garantire che tantissime volte, quando anche si affrontano temi di una certa delicatezza, prima di sfondare il muro dell'indifferenza e quindi prima di iniziare a toccare con mano il pensiero di queste generazioni, noi incontriamo sacche di resistenza e di differenza molto elevate, cioè come se la cosa non li riguardasse o fosse una cosa quasi normale. Io ultimamente, in un corso di giornalismo a scuola, ho fatto per esempio vedere a quasi 100 ragazzi il film su Giancarlo Siani, Portapascio, ma la stragrande maggioranza di loro non ha mosso, non è passa scossa, non indignata, non ha mosso un muscolo, non ha, quasi nessuno ha commentato. Cioè, noi di questo stiamo parlando, c'è un problema secondo me umano che è molto profondo e che, se noi non iniziamo a curare, noi rischiamo di vedere questi episodi ripetuti quasi praticamente quotidianamente in ogni dove.
1: Gianmario Leone, giornalista del Corriere di Taranto, grazie per essere stato con noi, per averci aiutato ad approfondire questa vicenda, il caso di Sacco Baccarì.
0: Grazie a voi.
1: E sulla vicenda di Taranto, l'omicidio di Sacco Baccarì, torneremo anche domani all'interno del nostro spazio approfondimenti con un'intervista che abbiamo già registrato con Mahmoud Idrissa Bouné, presidente dell'Alto Consiglio del Mali in Italia. Ora però, come sentite dalla sigla, sta per cominciare la redazione locale della Valtrompia, la Via del Ferro. L'informazione su Radio Onda d'Urto ritorna con il giornale radio alle 19:20 minuti. Rimanete sintonizzati e sintonizzate con noi.
2: La Via del Ferro. Trasmissione mensile di Radio Onda d'Urto dalla Valtrompia. La puntata della Via del Ferro di oggi ha un taglio storico. Parleremo infatti della figura di Angelo Franzini, considerato il primo sindaco socialista della provincia di Brescia. Franzini Angelo Gasparo Siro, questo è il nome per esteso del protagonista di questa puntata, era un operaio, promotore di movimenti e organizzazioni operaie in Valtrompia in tempi nel quali il mutualismo liberale imperava nelle fabbriche. Divenne sindaco di Gardone Valtrompia nel 1914 e Paolo Pagani gli ha dedicato un libro per raccontare la sua storia. Lo abbiamo intervistato.
3: Ah.
2: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Paolo Pagani, già dirigente della pubblica amministrazione, impegnato politicamente nel Partito Comunista, PDS, poi DS, Partito Democratico e poi con l'articolo 1 di Bersani. Ultimamente anche ricercatore storico con alcune pubblicazioni sulla storia del PC bresciano e la storia del movimento operaio nella provincia di Brescia, oltre che abitante stanziale della Valtrompia. Grazie per essere con noi, intanto un saluto.
3: Grazie a voi.
2: Allora, con lei per parlare di un libro edito ormai 20 anni fa, nel 2006, dal titolo Angelo Franzini, socialista e sindaco a Gardone Valtrompia. Si dice essere stato il primo sindaco socialista della provincia di Brescia. Le chiedo chi era Angelo Franzini.
3: Allora, Angelo Franzini è, dal mio punto di vista, una delle figure più belle del primo socialismo bresciano, caduto nell'oblio per troppo tempo anche nel suo comune natale, e questa caratteristica uscirà dal colloquio che faremo oggi. Però la cosa principale che io vorrei mettere in evidenza è che Franzini personifica un caso peculiare nella storia del socialismo bresciano del primo Novecento, perché il socialismo riformista bresciano, dentro una realtà provinciale difficile per i socialisti, difficile per la forza dei liberali e dei cattolici, difficile per la composizione sociale della terra bresciana, questo riformismo, dicevo, segue un itinerario che privilegia il rapporto politico con i liberali, interpretando a suo modo la, diciamo, considerazione dei riformisti nazionali sulla borghesia come non unica massa reazionaria, e questo a scapito della promozione del conflitto sociale, anche perché i maggiori dirigenti bresciani assegnavano all'organizzazione, al suo rafforzamento, alla sua forza anche morale, la capacità di risolvere con lo stesso dato oggettivo della sua esistenza i nodi dello scontro sociale. E quindi di qui un po' l'azione sindacale e anche lo sciopero erano considerati un po' come l'ultima ratio, quasi come un orpello del passato, al contrario per esempio dei sindacalisti rivoluzionari, che erano un'altra corrente del primo socialismo, che invece mitizzavano il ruolo dello sciopero generale per il superamento del capitalismo. Questa impostazione produce una divisione notevole all'interno del movimento socialista bresciano, e quindi si può dire che i primi 15 anni del secolo a Brescia finiscono in perdita sia per la parte riformista sia per la parte degli intransigenti, che così erano definiti a quell'epoca, diciamo, la sinistra socialista. A Gardone invece, pur essendo i socialisti di Gardone organici al riformismo che guardava a Turati, a Treves, a Gardone il movimento operaio segue una traiettoria che lo differenzia dal resto della provincia, e si può dire che il caso di Gardone è l'unico caso di successo del movimento socialista nel primo Novecento, e questo successo è debitore sicuramente da un lato alla composizione sociale del comune di Gardone, che era il comune lombardo con il rapporto più alto tra operai e residenti, ma anche alla tenacia di Angelo Franzini. Angelo Franzini nasce nel 1870 da una famiglia povera, ha capacità di studio ma non può continuare gli studi, quindi entra in fabbrica giovanissimo. Agli inizi del Novecento fonda la prima Lega di Resistenza alla Redaelli, le Leghe di Resistenza, per evitare equivoci rispetto alla situazione attuale, diciamo, erano il sindacato di base all'interno delle fabbriche, o era il sindacato che accorpava un po' i mestieri, quindi c'era la Lega dei Pannettieri, c'era la Lega degli Edili, la Lega dei Pittori e la Lega più forte in provincia di Brescia, le Leghe più forti erano quelle metallurgiche. Quindi fonda la Lega di Resistenza tra i metallurgici alla Redaelli, promuove i primi scioperi, fonda la prima cooperativa di classe della Valle, la Solidarietà, e diciamo che in questo senso riesce anche a far penetrare i socialisti all'interno della società di mutuo soccorso, che erano società un po' egemonizzate dai liberali e in parte dai repubblicani, e anche questo unico caso in provincia di Brescia viene eletto presidente di una società di mutuo soccorso. Però c'è un avvenimento singolo, perché spesso capita in politica che un avvenimento singolo modifichi un po' le coordinate di una situazione sociale e politica, c'è un avvenimento che spiana la strada, diciamo, al caso di Gardone, ed è un lungo sciopero dell'autunno del 1904. Questo sciopero nasce come uno sciopero difensivo contro una riduzione di tariffe in un paio di reparti della Redaelli, poi diventa uno sciopero generale che poi assurge anche alle cronache nazionali. È uno sciopero che dura 4 mesi, interessa tutta la Redaelli e poi per alcune settimane anche le altre fabbriche. Su questo sciopero c'è una circolare nazionale della FIOM che invia a tutte le sezioni della FIOM d'Italia, in cui si dice che la lotta di Gardone deve finire con una vittoria perché è la lotta di tutti gli operai italiani, e questo assume un significato particolare appunto perché per la prima volta in provincia di Brescia organizzazione, come dicevo prima, era il mantra un po' dei socialisti, bisognava rafforzare l'organizzazione, diffondere l'organizzazione, costituire le leghe, costituire le sezioni socialiste e poi una volta che si era forti si potevano anche intraprendere le lotte. Invece con questo sciopero per la prima volta organizzazione e movimento vanno di pari passo, e questo fatto di Gardone dimostra che a perdere erano quelle organizzazioni appunto che non facevano andare di pari passo movimento e organizzazione. E questo sciopero cambia anche la strategia nazionale della FIOM, perché sulla scia poi della vittoria di questo sciopero la Federazione Nazionale degli Operai Metalmeccanici rivede la sua strategia un po' difensivistica, e per la prima volta nella storia della FIOM organizzazione e movimento vanno parallelamente, sono in pratica due facce della stessa medaglia, e per la prima volta la FIOM promuove vertenze non solo di carattere nazionale ma anche vertenze locali e vertenze nelle fabbriche. Adesso diciamo possiamo per capirci, ci sono i contratti nazionali, poi ci sono i contratti decentrati, tutti e due un po' in crisi, però ecco, questo fatto della FIOM nazionale che all'inizio del Novecento cambia strategia introduce un po', anticipa quello che vediamo ai nostri giorni con i contratti nazionali e poi le vertenze a carattere locale o a carattere di fabbrica. E a Gardone questo fatto, diciamo questo scatto breve della politica, innesca un'onda lunga che porta poi i socialisti alla conquista del comune del 1914. E diciamo c'è poi un altro fatto significativo. Nelle elezioni parziali del 1905 i liberali, sulla scia del rapporto che avevano a livello cittadino con i socialisti, propongono anche a Gardone l'alleanza, ma qui diciamo che compiono un errore provvidenziale per i socialisti, perché vogliono imporre i nomi dei socialisti da mettere in lista. Quindi i socialisti di Gardone, forti anche della loro presenza nelle fabbriche, forti dello sciopero appena vinto, rifiutano questa proposta e quindi vanno con una propria lista e prendono nella elezione parziale più voti dei liberali. E da questo punto di vista quindi la lotta politica a Gardone è tra socialisti da una parte, liberali e cattolici dall'altro, diversamente che in città dove invece c'è a fasi alterne, ci sono le cosiddette giunte popolari dove ci sono liberali e socialisti. In questo contesto Franzini entra in consiglio comunale, ci rimane fino allo scioglimento dello stesso da parte del fascismo, come vedremo nel 23. Costituiscono una casa del popolo, riescono a costituire il segretariato dei lavoratori, che era un'organizzazione che teneva insieme la parte politica, il circolo socialista, la parte sindacale con le leghe, la parte cooperativistica, che era uno degli obiettivi che in città i socialisti tentavano da tempo di realizzare. Non ce la fanno, ce la fanno invece a Gardone, costituiscono la biblioteca popolare e diciamo che cresce la loro egemonia all'interno della piccola cittadina, e quindi si creano le condizioni perché nel 1914 presentino per la prima volta una lista di maggioranza, perché lì le elezioni erano a carattere maggioritario, chi vinceva prendeva i 2/3 o i 3/4 dei componenti del Consiglio Comunale, e se un partito non pensava di poter vincere presentava una lista di minoranza. I socialisti presentano una lista di maggioranza, è l'unico comune in provincia di Brescia dove presentano una lista di maggioranza e conquistano il comune. E la conquista del comune è un'occasione per mettere in evidenza il ruolo significativo del municipalismo socialista, che è una delle pagine più significative e più positive del riformismo italiano, perché con la conquista di tanti comuni, non in provincia di Brescia, ma per esempio in questo periodo si conquista anche, i socialisti conquistano anche la direzione del comune di Milano, si avvia una grande tradizione che fu un'opera di tutela delle classi meno abbienti e di penalizzazione delle classi dirigenti. Nel senso che attraverso una politica tributaria anche eversiva ci fu una redistribuzione del reddito a favore delle classi meno abbienti, come non si è più verificata nell'ambito dei poteri locali italiani. E anche questo ha un significato attuale. È oggi, per esempio, la notizia che in Italia il 50% della popolazione più povera detiene il 7% della ricchezza, il 10% della popolazione più ricca detiene il 60% della ricchezza, e quindi una redistribuzione del reddito a favore delle classi più deboli sarebbe oltremodo necessaria.

0: dentro questa impostazione a Gardone, per esempio, la Giunta introduce per la prima volta la tassa di famiglia progressiva, abolisce i dazi consumo sui generi di prima necessità, introduce le super contribuzioni a carico delle aziende più grandi, a Gardone ce n'erano 4 o 5, dall'Arsenale, alla Redaeli, alla Beretta, alla Cavagna, e abolisce le spese di lusso e aumenta a dismisura l'elenco dei poveri che avevano diritto all'assistenza sanitaria gratuita, al di là e forzando un po' anche l'interpretazione della legge nazionale e affidando la realizzazione di lavori pubblici a cooperative di lavoratori. Quindi in questo senso la conquista del comune da parte dei socialisti segna davvero una svolta, come l'ha segnata a livello nazionale appunto il municipalismo socialista. Quest'opera, diciamo anche eversiva, da parte di una giunta che era fatta di riformisti, quindi potrebbe anche sembrare una contraddizione in termini, ma in questo senso invece tengo a sottolineare che nella storia del riformismo questa cosa del municipalismo è davvero un elemento importante e dirimente. Con lo scoppio della guerra è evidente che questa opera viene sostanzialmente interrotta, ma viene interrotta anche perché, e questo è un altro fatto significativo, anche questo caduto nell'oblio nel nostro comune, tutta la giunta viene internata in una zona non di guerra, viene internata sotto l'accusa di essere dei sabotatori, di essere pericolosi per l'ordine pubblico essendo ormai in una situazione di guerra, ma diciamo che usando il linguaggio attuale come la guerra preventiva di Trump in Iran, sono arresti preventivi perché si era in una situazione, in un paese dove si producevano armi, dove c'erano tante fabbriche militarizzate e mobilizzate, come diceva la legislazione del tempo, e quindi proprio arresti preventivi, ma che erano ingiustificati perché nei socialisti gardonesi e anche in Franzini non c'era nessun elemento, nessuna volontà di sabotaggio rispetto alla guerra. I socialisti di Gardone avevano le stesse posizioni dei socialisti italiani, che era quella di, come si sa, sulla prima guerra mondiale, era non aderire né sabotare, e anche questo fu un fatto comunque significativo nell'ambito del socialismo europeo, perché mentre negli altri paesi tutti i socialisti votarono i crediti di guerra che poi portarono all'implosione della seconda internazionale, quindi non è né aderire né sabotare, ma nel momento in cui scoppia la guerra Gardone, la giunta entra nel comitato di assistenza civile, per una settimana Franzini non va a lavorare all'arsenale perché cerca di mettere in piedi una serie di aiuti per tutta la popolazione, quindi niente proprio che lasciava presagire a una volontà sabotatoria da parte della giunta, mentre invece evidentemente da parte del potere costituito si temeva che ci fosse proprio nella cittadella rossa della provincia di Brescia qualche attività contro la guerra. Quindi vengono mandati via da Gardone, interviene Turati, che era il leader più significativo del socialismo italiano in quel periodo, e quindi riesce a farli spostare dal domicilio coatto ad altri comuni fuori sempre dalla zona di guerra, però tutta la giunta e Franzini possono rientrare a Gardone solamente dopo che è finita la guerra. Nel secondo dopoguerra c'è una radicalizzazione delle posizioni, sia a destra sia a sinistra. All'interno del PSI prevalgono i massimalisti, e che il cui slogan era vogliamo fare come in Russia. In questo contesto il riformismo di Franzini si trova mal partito, in un partito poiché anche estremamente litigioso si trova in difficoltà, perché il suo mantra era appunto sempre quello dell'unità delle masse popolari, divisi diceva siamo canaglie, uniti siamo invincibili, quindi in un clima di contrapposizione radicale non si trova a suo agio. Comunque rimane uno degli esponenti più significativi del socialismo bresciano, è candidato alla Camera dei Deputati, arriva quarto nella lista del PSI con un buon numero di preferenze, viene nominato comunque presidente della cooperativa Lavoranti in Armi, che gestisce una fabbrica tra le più significative non solo della provincia ma anche della Lombardia, quindi mantiene all'interno del PSI un ruolo significativo, insomma. Riesce a mantenere, diversamente che in altre parti della provincia, l'unità della sezione socialista di Gardone. Poco prima del congresso di Livorno ci tengono, dove ci sarà appunto la scissione con la nascita del Partito Comunista d'Italia, si tengono i congressi in tutte le sezioni, e a Gardone è una delle poche in cui non si votano le mozioni nazionali ma si vota una mozione locale presentata da Franzini, che prende il 90% dei voti, con al primo punto la necessità dell'unità del partito, di mantenere la forza del socialismo attraverso l'unità del partito con la Confederazione Generale del Lavoro. Quindi fino in fondo tenta appunto di mantenere unito il suo mondo. Con l'avvento del fascismo diventa un sorvegliato speciale. Con l'avvento del fascismo, diciamo, a Gardone è l'epicentro delle violenze fasciste, perché in provincia di Brescia il fascismo utilizza la violenza soprattutto della bassa durante l'ultima vertenza delle Leghe Bracciantili. Fuori dalla campagna della bassa bresciana, il movimento operaio, già a partire dal 21, è in uno stato di riflusso, e diciamo il padronato non ha bisogno di ricorrere alle squadre fasciste per sconfiggere gli operai. Di fatto, dopo l'occupazione delle fabbriche, il movimento operaio anche nelle nostre zone è sostanzialmente sconfitto, quindi non c'è bisogno della violenza fascista, e fino alla marcia su Roma, in Valle Trompia e a Gardone, il fascismo è un fatto assolutamente marginale. Ma con la presa del potere, proprio sul quotidiano, sul settimanale fascista bresciano, si dice che bisogna fare i conti alla svelta con le belve del 19. E le belve del 19 in Valle Trompia erano insediate a Gardone, e quindi si distruggono proprio in una notte di ferro e di fuoco tutte le cooperative della Val Trompia, si impedisce il rinnovo delle commissioni interne alla Beretta e alla Redaelli, e si costringe sostanzialmente la giunta di sinistra alle dimissioni. E quindi a metà del 23 a Gardone non c'è più niente che rimane della vecchia forza, del vecchio reticolo delle organizzazioni che in 20 anni i socialisti erano riusciti a costruire. Anche la cooperativa Solidarietà, che era stata fondata nel 1902 da Franzini, è costretta a chiudere. Franzini si oppone fino all'ultimo, ma è evidente che non può opporsi al nuovo potere, quindi anche la cooperativa viene chiusa e lui è costretto ad abbandonare Gardone. Se va in provincia di Lecco e ritornerà a Gardone solo nel 1932, e aprirà una tabaccheria, muore nel 1938. I funerali civili vedono una grande partecipazione di popolo, proprio a riconoscimento di questo ruolo che lui appunto in 38 anni, diciamo, di vita e di militanza politica ha svolto a Gardone, e non solo a Gardone. Quindi diciamo queste sono un po' le coordinate della sua vita e della sua presenza politica. Però vorrei mettere in evidenza ancora tre cose rispetto al ruolo di diciamo militanti socialisti come Franzini di inizio Novecento. Il primo è per mettere in rilievo che nella costruzione delle prime organizzazioni operaie un posto e un ruolo fondamentale è svolto dagli operai di mestiere, dagli operai specializzati. Non è l'operaio comune che è il nervo delle organizzazioni di classe, ma sono gli operai di mestiere, quelli un po' più istruiti, quelli che non frequentano l'osteria e non frequentano la chiesa, e che nei confronti anche degli apprendisti e degli altri operai hanno un po' una funzione paterna, non paternalistica ma paterna, però sono loro che costruiscono i primi reticoli di solidarietà. e lo sottolineo perché c'è invece una parte della storiografia sul movimento operaio che non valorizza il loro ruolo, anzi li considera un po' troppo riformisti e troppo rispettabili rispetto al potere padronale. Io, anche partendo dall'esperienza non solo bresciana ma anche di altre realtà industriali, credo che invece gli operai di mestiere abbiano svolto un ruolo fondamentale nella costruzione del, del primo movimento operaio italiano. La seconda è che c'era dentro il movimento socialista, nonostante ci fosse un radicato anticlericalismo, la cosiddetta vena del Gesù socialista, diciamo propagandata in particolare da, dall'Emiliano Prampolini, e questa vena del, del Gesù socialista è interpretata nelle nostre zone e nel socialismo bresciano in particolare da Franzini. Ad esempio Franzini scrive su Brescia Nuova una cosa del genere: il lavoratore religioso deve riflettere che se la miseria cui oggi soffre è volontà di Dio, eppure volontà di Dio il desiderio che egli ha di mutare il sistema, che gli cagiona tanti dolori mediante la solidarietà e la resistenza, e non altrimenti si deve interpretare la legge di Dio. Quindi, e questo, diciamo, sono parole che difficilmente per esempio uscivano da altri dirigenti socialisti, che erano invece, diciamo, più orientati in senso anticlericale. La terza cosa è che nel momento in cui Franzini insieme ad altri operai, e quindi diciamo la classe operaia, nel momento in cui si dà una propria organizzazione, costituisce anche una propria etica, una propria morale e un proprio costume. Il suo modo di essere, il modo di essere di questi militanti, si dilata fino a comprendere un po' tutte le manifestazioni della vita. I nomi dei figli, per esempio, diventano l'emblema di una nuova concezione della vita, e Franzini chiama i suoi La Salle, Marx e Oddina. Le cerimonie, i matrimoni e i funerali assumono una caratterizzazione molto diversa da quella tradizionale. Si accrescono i matrimoni civili, e ci sono i funerali civili a cui si partecipa con le bandiere, con il corpetto rosso, e, diciamo, si cambia anche il modo di vestire, quindi i socialisti erano individuati anche nel modo in cui si vestivano, cambiavano i luoghi di ritrovo, quindi il luogo di ritrovo per i socialisti era il circolo, era la cooperativa, e quindi sostanzialmente si creava un po' una comunità alternativa alla comunità che si raccoglieva intorno ai simboli religiosi. E questa, diciamo, questa nuova morale, questa nuova etica, soprattutto si traduceva in un impegno a istruirsi, in un impegno ad accrescere la propria cultura, e la costituzione per esempio delle biblioteche popolari era una delle priorità di questi dirigenti, appunto perché ritenevano che ci dovesse essere questa necessità di istruzione. E quindi le leghe di resistenza non erano solo organismi sindacali, ma erano anche organismi in cui c'era l'impegno, la volontà da parte dei dirigenti di formare, diciamo, il cosiddetto uomo nuovo. E quindi alla fine si può dire, come ha scritto uno storico di questo periodo, che questa nuova parte, questo pezzo di società voleva sostanzialmente militare, vivere, vestire, abitare, divertirsi, lottare, formare una famiglia, morire, tutto questo in modo diverso per costruire un mondo nuovo. Quindi la forza anche del movimento socialista all'inizio del secolo è stata anche questa, la capacità di unire la lotta politica alla costruzione di una nuova etica, di una nuova morale, di un nuovo modo di essere, e diciamo che per quanto almeno riguarda Brescia, Gardone è stata, diciamo, il luogo dove i socialisti sono riusciti a conseguire una serie di risultati positivi, e torno a ripetere, sia per il tipo di composizione sociale del comune, ma soprattutto perché c'è stata questa figura che è riuscita poi a creare attorno a sé anche un gruppo dirigente di altri soprattutto operai, soprattutto lavoratori dipendenti, che hanno plasmato una cittadina diversa da tutte quelle che almeno della Valle Trompia.
1: Abbiamo parlato di Angelo Franzini, socialista e sindaco a Gardone Valtrompia. Questo è il titolo del libro edito per la Compagnia della Stampa con il suo autore Paolo Pagani. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.

0: Cambiamo ora argomento e in questa ultima parte di trasmissione sulla e dalla Valtrompia ci spostiamo da Gardone Valtrompia 4 km più in giù, andando a Sarezzo, dove è arrivato il via libera di Regione Lombardia per la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali nell'area di Ponte Zanano. Ne avevamo già parlato nella scorsa puntata, ma di rilevante interesse collettivo è stata la straordinaria partecipazione all'assemblea pubblica che si è svolta a Sarezzo lunedì 27 di aprile, alla presenza di almeno 500 cittadini e cittadine in un paese che conta 13.000 abitanti. L'aggiornamento con Davide Guerini, presidente del Comitato Liberi Cittadini per la Salute di Sarezzo, che insieme al Comitato per la Riqualificazione di Ponte Zanano e l'Associazione Cittadini di Saradello e Ponte Zanano hanno dato vita all'assemblea.
1: Sì, è stata una spiegazione abbastanza schematica di quelle che sono per noi stati alcuni passaggi, come posso dire, non chiari, almeno per noi, della vicenda e della questione. Abbiamo sempre utilizzato le fonti ufficiali, quindi abbiamo usato la documentazione presente sul portale di Silvia di Regione Lombardia, affinché ci fosse un elemento di riconducibilità documentale, quindi non ci siamo inventati nulla, e abbiamo evidenziato quelle che appunto sono per noi delle lacune. Noi continuiamo a dire che una delle tematiche più scottanti, più calde e più concrete è la definizione della fine del rifiuto, dell'end of waste. Cioè tutto l'impianto si regge sul fatto che il rifiuto si trasformi in un prodotto. Noi non abbiamo visto i contratti, l'abbiamo detto, non li ha visti nessuno i contratti, non li ha visti ARPA, non li ha visti Regione Lombardia, né li hanno chiesti. Ci sono quelle famose 4 lettere di intenti che già la volta scorsa avevamo sottolineato come un elemento molto debole, un documento molto debole, che sono scritte in misura assolutamente, ti dico, fotocopiata, perché hanno la stessa stesura e hanno lo stesso errore di battitura. E io dico sempre, se uno è realmente interessato a un prodotto ed è un prodotto innovativo, ne deve determinare i parametri, le specifiche, le componenti chimiche che lo determinano, che lo compongono, e qua non è stato fatto nulla. Quindi basare la fine del rifiuto su queste dichiarazioni generiche per noi è estremamente riduttivo. Noi abbiamo scritto.
0: Sì, e poi per un impianto del genere, scusami se ti interrompo, prego, serve anche un certo rigore e serietà nel portare la documentazione, se si vede anche che ci sono copie di questi documenti che si ripetono e che hanno, come ci dicevi, lo stesso errore, segna anche un po' il senso della serietà che c'è dietro, no?
1: Allora, noi non mettiamo in discussione, le aziende che ci sono alle spalle non sono messe in discussione, lavorano nel settore del recupero dei metalli, dei rifiuti da probabilmente da decenni, quindi non è messa in discussione. Quello che noi diciamo è che probabilmente c'è un aspetto di leggerezza che è verificato nei documenti, per quanto i documenti siano estremamente ben scritti, ben descrittivi, ben chiari. Il discorso è che se ARPA dice così come dice ATS, non sapendo esattamente cosa verrà prodotto, cosa verrà emesso, in che termini, valuteremo dopo 6 mesi dall'attivazione dell'impianto.
0: Certo.
1: E qua il principio di precauzione, che è un principio fondante, è totalmente trascurato. Allora, era presente alla riunione la presidente della commissione antimafia, antimafia, anticorruzione, membro della commissione ambiente e agricoltura di Regione Lombardia, Paola Pollini, e lei diceva la zona è comunque un'area già di per sé compromessa, la media Valtrompia, la Valtrompia, e c'è un altro aspetto fondamentale della normativa che dice non ci può essere un aggravio all'interno di aree già compromesse. No, è stato trascurato l'impatto cumulato, cioè viene analizzato e viene dichiarato che l'azienda non supererà i limiti emissivi prescritti dalla legge. Bene, sarebbe pericoloso se fosse contrario, ma bene, diamolo per scontato. Ma nessuno ha fatto una verifica della situazione attuale di quali sono i limiti, o meglio le emissioni delle aziende presenti sul territorio e quale può essere l'aggravio di queste nuove emissioni. Perché a quel punto, se tutti sono all'interno dei propri limiti, ma globalmente vengono superati i limiti sul territorio, allora è gravissimo. E non considerare questo aspetto è un elemento di leggerezza, se possiamo definirlo così.
0: Certo. Ecco, venendo nel merito poi dell'assemblea, ci sono stati interventi dal pubblico, chi c'era al tavolo dei relatori, insomma, qual è stato un po' l'humus di questa assemblea, la partecipazione? Vedo dalle immagini che sono state diffuse anche tramite le pagine social del vostro comitato che la partecipazione era trasversale, c'erano giovani, meno giovani, abitanti del territorio.
1: È vero. Anche questo ci ha fatto piacere, la presenza di giovani e probabilmente il desiderio di capire, di sapere. Non c'erano relatori particolari, eravamo in due al tavolo così del dibattito, c'ero io e c'era il collega dei Liberi Cittadini, dell'associazione, a descrivere ciò che è il progetto. Ci sono state domande. C'è stato un intervento molto tecnico da parte di uno dei presenti che non conosciamo ma aveva competenze chimiche e ha fatto un'analisi molto lucida dicendo che per quanto riguarda gli inquinanti che noi abbiamo citato e le questioni, dice la produzione di diossine, di furani, di elementi comunque di per sé pericolosi, dice è un elemento quasi assodato, è un elemento quasi certo. Lui sosteneva, adesso non vorrei sbagliare a ripetere le parole, ma diceva se dovessimo misurare all'interno di questa palestra la presenza di diossine già oggi, probabilmente oggi ne troviamo. Quindi a dire, quel territorio è un territorio provato e la percezione collettiva del non sapere e del non vedere anche le amministrazioni comunali vicine coinvolte, perché in più occasioni ci hanno chiesto cosa avessero detto le amministrazioni comunali vicine. Noi non abbiamo mai avuto delle interlocuzioni dirette, abbiamo mandato delle PEC per copia conoscenza, ma immagino che la tematica sia conosciuta, se non sia stata conosciuta abbiano quantomeno chiamato la nostra amministrazione di Sarrezzo e abbiano chiesto a loro dei dettagli. Se poi durante questi colloqui telefonici si sono sentiti rassicurati, questo non mi è dato sapere e non ci è dato sapere, però la preoccupazione dei cittadini lumezzane di Gardone era anche questa: cosa dicono le amministrazioni vicine, perché l'aria è un problema che non può essere limitato a una determinata, a un determinato localizzazione. L'aria, non ho citato durante la conferenza un esempio emblematico. Una persona di conoscenza camminava lungo i sentieri della montagna di San Zeno, quindi Alta Valle Trompia, trova un palloncino più strano del solito con attaccato un biglietto che diceva prego chiamare il numero di telefono. Loro lo hanno fatto e ha risposto un centro studi di Milano che stava verificando la diffusione del vento, dell'aria, di queste cose. Per cui che un palloncino partito da Milano arrivi sulle montagne vicino al Monte Guglielmo in Alta Valtrompia è estremamente emblematico di come l'aria circoli, di come non si possa circoscrivere il problema a una frazione o a una piccola area.
0: Ecco, a chiudere abbiamo parlato anche nell'introduzione di come il Comitato Liberi Cittadini per la Salute porti avanti queste istanze che arrivano da cittadini e cittadine di Sarrezzo, ma in realtà non solo, perché poi la Sares Green coinvolgerebbe anche nelle conseguenze ambientali per il territorio una vasta area. Ecco, da tempo portate avanti delle iniziative sia con la raccolta firme, 11.000 quelle raccolte, sia il ricorso al TAR, portate avanti diverse iniziative. Da questa assemblea che cosa è emerso e quali sono le nuove prospettive di questa iniziativa di fatto popolare, sì, dal basso?
1: Allora, ti dico che abbiamo avuto un ritorno anche da giovani, perché noi abbiamo invitato i presenti che ci volessero aiutare, perché tutto sommato non è il nostro lavoro, noi non facciamo questo, facciamo ben altro, tutt'altro. Quindi è proprio una tematica non tanto ambientale quanto sociale. Io ho sottolineato un aspetto: noi non siamo un comitato ambientalista, ma non lo dico con disprezzo, lo dico per chiarezza. Spesso, da un punto di vista giornalistico, siamo stati relegati o classificati come movimento ambientalista, no? E non sempre con accezioni positive. Il discorso è diverso, il nostro è un discorso, io dico, di responsabilità civile. Viviamo in un territorio, veramente, quando ci dicono un territorio provato, dice, sì, abbiamo anche il diritto di dir di no. Poi non so se la faranno, noi confidiamo di no. Il ricorso al TAR deve essere ancora depositato, questo per chiarezza, deve essere depositato, i documenti sono presso i legali, quindi stiamo valutando, ma stiamo procedendo, gli estremi di fondo, cioè di sono già anticipate, ci sarebbero per ricorrere, quindi procederemo a far questo, terremo aggiornata la popolazione in merito anche a quello che sarà l'esito del riscontro. Posso dire più tecnico, è stato coinvolto anche un docente universitario di chimica a sostegno dell'azione legale, proprio come consulente. Ti dicevo i giovani, perché noi abbiamo aperto la partecipazione all'associazione, al comitato, pardon, dicendo che se c'era qualcuno ci vuole dare una mano sui social in termini di distribuzione di informazione, e si sono fatti avanti dei ragazzi, anche questo è stato molto molto bello e interessante, così come stiamo pensando di girare dei brevi video da divulgare su social, perché il messaggio sia conciso,

0: ho aperto le braccia, come per dire: noi avevamo chiesto preventivamente all'amministrazione comunale e all'azienda di procedere alla divulgazione delle informazioni, quale obbligo informativo, perché c'è un obbligo informativo, non solo il pubblicare sul portale di Silvia, dove è anche un po' più complicato per un cittadino comune trovarsi a districarsi tra centinaia di documenti e migliaia di pagine. Quindi il concetto è: informate, prendetevi la vostra responsabilità, venite a raccontare la vostra di storia. Questo non è mai avvenuto, se dovessero farlo oggi spero ci possano anche invitare, mi auguro che non vadano a parlare di, posso dire, di processi brevettati che non possono essere spiegati, ma in maniera molto semplice, Ho fatto un altro esempio, parlando di inquinanti. È la somma che determina la pericolosità, cioè se l'inquinante oggi non è pericoloso, non lo è domani, non lo è, ma fra 10 anni la quantità di inquinanti depositata, se nel singolo giorno il parametro è entro soglia, dopo 10 anni il cumulo è un elemento da tenere in considerazione, è stato tenuto in considerazione. Questa è una nostra domanda. Noi abbiamo anche scritto e detto a Regione Lombardia: se le aziende interessate ai prodotti, ciò che viene definito prodotto, ci danno un capitolato, viene presentato un capitolato nel quale dicono se il parametro, se il prodotto che esce garantisce o rispetta certi limiti, per noi va bene. Se questo è rispettato, noi ci tacciamo, perché c'è realmente un mercato a valle. Ma qua sembra che sia una sorta di ulteriore ricerca, un'ulteriore sperimentazione fatta su una scala industriale diversa. La stessa azienda procederà su indicazione di Regione Lombardia. Io non so se Regione Lombardia si sia fatta menare per l'AIA o sia una scelta lucida, cioè a dire: prima partite con un piccolo impianto, sono 3 i processi per arrivare a 65.000 tonnellate, quindi grosso modo un quinto sarebbe il primo impianto che parte, 2/5 il secondo impianto e altri 2/5 per arrivare al 65.000 tonnellate. Quindi il discorso è: quando ci dicono lo facciamo progressivamente perché così valutiamo e vediamo, per noi è una evidente sottolineatura del fatto che è ancora una fase sperimentale, non sapendo esattamente cosa esce. Loro dicono: possiamo esagerare con un investimento da, ipotizzo, butto lì un numero a caso, di 50 milioni, perché comunque gli investimenti sono importanti, non escludiamo neanche che ci sia un importante finanziamento pubblico, perché sui polimeri la Commissione Europea, non sapendo più cosa farsene delle plastiche, si è inventata anche questa tra le varie cose, io dico anche tra i vari danni che la Commissione Europea sta portando avanti negli ultimi anni, legati anche alla deindustrializzazione, va bene, mi fermo qua. Però da questo punto di vista il passaggio di la progressione non è un beneficio, è un'evidente sottolineatura dal nostro punto di vista che si tratta di un impianto che deve essere ancora studiato, valutato e verificato.
1: Certo.
0: Quindi non puoi approvarmi un impianto che è in queste condizioni.
1: Certo. Ecco, prima di salutarci e magari ricordare anche che state raccogliendo tramite una raccolta fondi anche spese legali, cioè il costo delle spese legali per il ricorso al TAR. Ecco, ma vista la straordinaria partecipazione all'assemblea che c'è stata questa lunedì, non è stato pensato, valutata la possibilità di una marcia popolare, una manifestazione anche per mostrare il peso della partecipazione degli abitanti a istituzioni e Sares Green?
0: Allora, non al momento. Noi abbiamo sempre avuto un posizionamento che riteniamo educato, non che la marcia non lo sia, ma un posizionamento molto di relazione. E nella prima fase della relazione con Regione, con gli enti, con le istituzioni, eravamo molto confidenti che dall'altra parte ci fossero istituzioni rigorose, attente, prudenziali. È stato approvato, quindi forse viene un po' meno anche questa speranza. Non lo escludiamo, onestamente. Guarda, io oggi non ti escludo nulla.
1: Certo.
0: La relazione con le istituzioni è ancora aperta, la relazione con l'azienda non ci siamo, sanno dove. Una delle anomalie che continuiamo a sottolineare è che da nessun'altra parte in Italia, a parte che sarebbe probabilmente il primo impianto di questo genere, io credo in Europa.

0: e non è un vanto, okay? Ma in nessuno di questi casi l'imprenditore abita nel paese. Dal loro punto di vista probabilmente questo è un elemento di sicurezza, per carità. Dal nostro punto di vista è un elemento di sottovalutazione, non so come definirlo.
1: Sì, però sì, anche per la storia che ha la Valtrompi, ovviamente.
0: Brava, bravissima, esatto.
1: Certo.
0: Esatto.
1: Chiude la puntata locale di oggi dedicata alla Valtrompia. La Via del Ferro la puoi riascoltare sul nostro sito radioondadurto.org o in replica la domenica mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. La prossima puntata torna il secondo mercoledì del mese di giugno. Le musiche che avete ascoltato invece sono di Neil Young per il film Dead Man. La sigla invece è a cura di Vincenzo Moican.

0: della Via del Ferro. Trasmissione mensile di Radio Andato Urto dalla Valtrompia.
1: Siete all'ascolto di Radio Andato Urto.

0: Le 19.21, Radio Onda d'Urto, la seconda edizione della Radio Giornale coi servizi. Domani a Pechino l'atteso incontro tra Trump e Xi Jinping. Sul tavolo la guerra in Iran, ma non solo. Proprio in queste ore si registrano intensi attacchi russi in Ucraina. La situazione in Iran va a peggiorarsi anche per scosse di terremoto che stanno preoccupando la popolazione. Il punto con Siamak attivista che fa parte del collettivo rivoluzionario Jina. La Global Smooth Flottiglia è pronta a salpare domani con un convoglio di 55 imbarcazioni dirette a Gaza dal porto di Marmaris in Turchia. Sabato a Milano la manifestazione nazionale ricorda la Nakba, combatti il sionismo. Il servizio con Margherita Danetti, portavoce Global Smooth Flottiglia, e Enrico Baroni della Cuba. Corteo ieri sera nella città vecchia in ricordo di Sacco Bakari, il 35enne bracciante del Mali, ucciso all'alba di sabato in piazza Fontana da un gruppo di giovani razzisti, tutti minorenni. L'iniziativa è stata organizzata dalle parrocchie del centro pugliese, mentre domani, giovedì, toccherà alle associazioni antirazziste. Da Taranto il commento di Gianmario Leone, giornalista della Corriere di Taranto. Da Taranto a Verona verrà rimpatriata in Mali la salma di Moussa Diarra, ucciso da un colpo di pistola sparato da un poliziotto nella stazione di Verona Porta Nuova nell'ottobre 2024. Lo annunciano la comunità maliana cittadina e il comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra, che hanno organizzato per domenica 17 maggio un momento di ricordo nello scalo ferroviario. Sentiremo Mahmoud Idriss Bouné, presidente dell'Alto Consiglio del Mali in Italia. Il presidente USA Trump è arrivato a Pechino, dove domani incontrerà il leader cinese Xi Jinping. Sulla tavola un accordo sulla guerra in Iran, ma a Pechino non sembra avere tutta questa fretta. Trump è stato accolto al suo arrivo a Pechino dal vicepresidente cinese Sun Zheng, dall'ambasciatore USA in Cina David Perdue e dall'ambasciatore cinese negli Stati Uniti Xie Feng. Per ora gli USA tengono in piedi la tregua che ha quantomeno il vantaggio rispetto alla guerra di costare di meno. Da fine febbraio oggi il Pentagono ha infatti speso quasi 30 miliardi di dollari senza riuscire né a ribaltare il regime iraniano né a interrompere la catena dell'uranio iraniana, che continua a mantenere il controllo dello stretto di Hormuz, tuttora chiuso esternamente dagli Stati Uniti ma interamente in mano a Teheran, dove tra l'altro in poche ore ci sono state 9 piccole scosse di terremoto, con il timore che siano solo il prologo di un sisma ben più significativo. Su questo sentiamo cosa ci ha detto Siamak, attivista che fa parte del collettivo rivoluzionario Jina.
1: Da anni che si parla di un terremoto abbastanza grande in Iran. Io solo posso sperare di no, perché già la situazione è disastrosa. Non si trovano farmaci, costano anche 300 volte un'insulina. Io conosco persone che facevano la chemia, non possono fare più, gli ospedali non sono pronti, gli ospedali non possono fare, allora i medici mandano con delle medicine, delle pasticche a fare, a confrontare con un tumore. La situazione è così, non era splendore, però dopo la guerra è peggiorato abbastanza e molto. Per questo un terremoto, secondo me, un colpo molto molto forte alla vita degli iraniani.
0: La Global Smooth Flottiglia è pronta a salpare domani con un convoglio di imbarcazioni diretto a Gaza dal porto di Marmaris, località dalla Turchia in provincia di Mugla, vicino all'isola greca di Rodi. Lo hanno annunciato gli attivisti durante una conferenza stampa. Il convoglio sarà formato in tutto da 54 imbarcazioni con circa 500 attivisti a bordo, ha dichiarato Sumeyra Akdeniz Ordu, attivista turca della flottiglia, spiegando che oltre a una trentina di navi giunte dalla Grecia, il convoglio pronto a partire dispone di altre imbarcazioni che già si trovavano in Turchia. Ricorda la Nakba, combatti il sionismo, invece lo slogan che è stato scelto per lanciare la manifestazione nazionale per la Palestina che si terrà sabato prossimo, 16 maggio a Milano, con un corteo che partirà alle 14.30 da piazza 24 maggio per arrivare in piazza Duomo. Il 15 maggio, l'anniversario della Nakba, non è solo una ricorrenza storica, ma, spiegano i giovani palestinesi italiani, simbolo di una catastrofe che continua tuttora. Sono oltre 2 anni e mezzo di genocidio, massacri, fame imposta e annientamento nella striscia di Gaza, di colonizzazione e annessione della Cisgiordania, e ora la guerra genocida è stata estesa all'Iran, al Libano e all'intera regione. Questo pomeriggio c'è stata la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Sentiamo quello che hanno detto Margherita Danetti, portavoce Global Sumud Flottiglia, e Enrico Baroni della CUB, presenti alla conferenza stampa.
2: Guerrieri israeliani hanno detto al nostro compagno Saif Abu Kashek, mentre era nelle carceri israeliane, che il nostro lavoro come società civile è peggio di una bomba. Questo ci fa capire quanto sia importante, soprattutto in questo momento di rinnovato silenzio su quello che sta succedendo in Palestina, quanto sia importante il nostro lavoro come società civile, con i sindacati, con le associazioni, con le persone che hanno voglia di mobilitarsi. Questo è un momento estremamente importante, e non è solo importante per la Palestina, ma per tutti noi.
3: È importante perché in questo momento c'è un silenzio assordante sulla questione palestinese, in particolare sul genocidio che prosegue a Gaza e prosegue anche in Cisgiordania, dove i coloni ormai ogni giorno compiono qualche efferatezza, spogliano i palestinesi dalla loro terra. E quindi è importante soprattutto perché tutti noi siamo coscienti che non possiamo aspettarci in questa fase che intervengano i vari governi, che sono non solo silenti, complici. I governi occidentali sono complici di questo genocidio che sta proseguendo.
0: E intanto una nuova ondata repressiva contro le mobilitazioni dello scorso autunno, e in particolare del 22 settembre, quando c'è stato lo sciopero generale per la Palestina con i sindacati di base, arresti e perquisizione ai danni di compagni e compagne e giovani, in particolare di seconda generazione, per gli scontri tra via Vittor Pisani e piazza Duca d'Aosta nella zona della stazione centrale a Milano. 7 persone ai domiciliari, 3 obblighi di dimora con duplice presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, 10 denunciati a piede libero. Sentiamo Luciano Mulbauer, nostro collaboratore da Milano.
4: Migliaia di persone che volevano entrare nella stazione perché stava nella logica e negli obiettivi di questa giornata. Non solo c'erano migliaia di persone che volevano entrare, ma c'era un'intera piazza che non si è mossa. Ancora la sera, ancora quando era calato il sole, c'erano centinaia di persone seduti per terra a cantare contro la celere. Questa è la realtà di quel giorno lì. Un grande movimento di massa che voleva entrare lì dentro. È una questura, come un mesetto prima scomparso in maniera altrettanto atipica il Leoncavallo, ha di nuovo agito per far degenerare la piazza, dando la colpa a questi 2 soggetti, antagonisti e Maranza, come dicono loro. E questo oggi è il risultato di questa narrazione. Noi credo che a questo punto dovremmo, uno, rompere questa narrazione e ristabilire il dato di fatto, cioè che siamo in fondo un grande movimento di massa e non a qualcuno che ha fatto casino, e 2, soprattutto non lasciare da soli e da sole chi oggi dovrebbe pagare il prezzo delle scelte della questura. Queste sono le 2 cose che oggi sono prioritarie fare.
0: Raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6, lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Oleksandr Koval, che ha poi esortato i residenti della zona a rimanere nei rifugi poiché l'allerta è ancora in vigore. In seguito il presidente Zelensky ha dichiarato: i russi hanno lanciato dall'inizio della giornata almeno 800 droni Shahed contro le nostre regioni, provocando 6 morti e decine di feriti, tra cui bambini, specificando che i raid di Mosca hanno preso di mira le aree più vicine ai confini della NATO, tra cui gli oblast di Leopoli, Rivne, Zaporizhia, Kiev, Odessa, Sumy, Kharkiv e Kherson. Un attacco non ancora concluso, secondo il leader ucraino, che, citando le informazioni dell'intelligence, ha avvertito che dopo tutte queste ondate di droni è molto probabile che vengano lanciati missili contro l'Ucraina. Zelensky ha inoltre concluso che non può definirsi una coincidenza il fatto che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina, sostenendo che Mosca cerca di destabilizzare il clima politico globale a spese di vite umane e infrastrutture ucraine. La pagina del lavoro: un fascicolo per omicidio colposo è stato aperto dalla procura per il caso di Raffaele Settembre, il 48enne morto ieri a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto alla centrale del latte. Fra gli obiettivi degli inquirenti, oltre a chiarire le circostanze dell'accaduto, figura la ricostruzione della catena di appalti e subappalti. Secondo quanto trapelato finora, Settembre risulterebbe alle dipendenze di una ditta di un paese baltico alla quale si era rivolta un'azienda di Reggio Emilia nel settore della logistica e della movimentazione. Dopo i tagli di Electrolux in Italia, con 1.700 dipendenti da licenziare, e dopo lo stato d'agitazione, lo sciopero e i picchetti organizzati dai sindacati confederali con gli operai, il ministro delle imprese del Made in Italy Urso ha convocato per lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza con Electrolux, sindacati e regioni in cui sono presenti gli stabilimenti. Il governo non ha alcuna idea di cosa fare se non chiedere all'Unione Europea un po' di flessibilità in più, in attesa di garantire all'ennesima multinazionale di fare quello che vuole. Sentiamo su questo Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea a Pisa e collaboratore di Altra Economia, per cui ha firmato un articolo proprio sulla questione.
5: Non possiamo più stare dietro a queste narrazioni, perché l'Italia ha una crisi industriale drammatica. Oggi sulla stampa persino un commentatore ultra liberale come Mario De Aglio raccontava quanto la crisi industriale italiana sia profonda e sia drammatica, ed è una crisi profonda e drammatica in parte che dipende dalla mancanza di politiche, dall'altra di una trasformazione di proprietà del capitalismo che ormai ha superato la dimensione familiare, è diventato finanziario. E di fronte a questo Urso può dire quello che vuole, ma racconta purtroppo una verità che quantomeno è solo parziale, rispetto alla quale io spero davvero che ci siano delle mobilitazioni profonde, perché qui siamo a una rapidissima deindustrializzazione del paese, con quello che vorrà dire in termini occupazionali e sociali. E quindi io non penso sia più il momento di dare credito a Urso, ma sia il momento davvero di favorire e sostenere delle grandi mobilitazioni.
0: La Polizia Nazionale Spagnola ha smantellato nelle Asturie, nel nord della Spagna, il gruppo White Boys, definito dagli investigatori l'organizzazione giovanile di estrema destra più violenta attiva nella Principato delle Asturie, l'operazione contro l'organizzazione di suprematisti bianchi ha portato all'arresto di 19 persone tra i 14 e i 22 anni. Gli arrestati sono accusati di almeno 14 aggressioni e episodi di persecuzione contro persone ritenute vulnerabili per origine, religione, orientamento sessuale o ideologia. Una svastica e scritte fasciste sono comparse in diversi punti della città. Pisa lo denuncia con una nota. Giulia Contini, la consigliera comunale della coalizione della sinistra radicale Diritti in Comune, ci hanno segnalato e abbiamo verificato, ha detto la consigliera, la comparsa nella giornata di oggi di scritte e simboli di stampo fascista e nazista in piazza San Silvestro sul cippo che i cavatori di Carrara hanno voluto donare a ricordo dell'uccisione di Franco Serantini. Sono stati appoggiati un mattone e una targa che riportavano delle svastiche, mentre una panchina è stata deturpata con una croce uncinata in spray nero. Altre scritte sono apparse in altre zone del centro della città. Questa mattina la barca Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee ha salvato 56 persone che viaggiavano a bordo di un'imbarcazione in difficoltà in zona SAR libica. Una persona è stata trovata priva di respiro e portata a bordo, ha detto la ONG. Qui il team medico ha prestato le prime cure, purtroppo poco dopo è stato dichiarato il decesso. La barca vela civile Nadir dell'ONG tedesca Rescuep è attraccata al molo di Lampedusa e dopo l'autorizzazione ha fatto sbarcare 44 migranti soccorsi nel canale di Sicilia. I migranti sono poi stati trasferiti all'hotspot di Contrada in Breacola, che da un paio di giorni era vuoto. Andiamo a Taranto. Un corteo ieri sera nella città vecchia in ricordo di Sacco Bakari, il 35enne bracciante del Mali ucciso all'alba di sabato in piazza Fontana da un gruppo di giovani razzisti, quasi tutti minorenni. L'iniziativa è stata organizzata dalle parrocchie del centro pugliese, mentre domani, giovedì, toccherà alle associazioni antirazziste manifestare nella piazza dove è avvenuto l'omicidio. Da Taranto, Gian Mario Leone, giornalista del Corriere di Taranto.
6: Secondo gli inquirenti andavano alla ricerca di qualcuno di debole e indifeso da importunare. Credo che la situazione lì sia completamente sfuggita di mano, si è trasformata in un omicidio di una brutalità che tra l'altro a Taranto non si è mai verificato, quindi stiamo parlando di un qualcosa che ha sconvolto la comunità. E Taranto non è mai stata una città razzista, la comunità africana a Taranto è profondamente integrata anche nelle scuole. Credo un episodio di una gravità inaudita che comunque deve suonare con un campanello d'allarme per l'involuzione e la regressione generale della società nella quale oramai viviamo da anni. È un problema di educazione civile anche nelle scuole tra virgolette d'élite, dove vengono i figli della Taranto bene. Negli ultimi anni registriamo comportamenti, atteggiamenti che non si sono mai verificati, che parlano di una totale assenza di educazione, di valori, di rispetto. Stiamo parlando di un problema che credo si stia radicando nella nostra società a tutti i livelli e in tutti i luoghi.
0: Da Taranto a Verona verrà rimpatriata in Mali la salma di Moussa Diarra, ucciso da un colpo di pistola sparato da un poliziotto nella stazione di Verona Porta Nuova nell'ottobre 2024. Lo annunciano la comunità maliana cittadina e il comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra, che hanno organizzato per domenica 17 maggio un momento di ricordo nello scalo ferroviario prima del rientro dalla salma in Mali. Sentiamo Mahmoud Idriss Bouané, presidente dell'Alto Consiglio del Mali in Italia.
7: 17 maggio dalle ore 10 alle 14 la stazione di treni di Verona per poter andare a fare un ultimo saluto, e poi martedì 19 si fa preghiera alla moschea, il 20 Moussa partirà definitivamente dall'Italia. Fratello che aveva lasciato anche lui la famiglia, la patria, e purtroppo una mattina presto un poliziotto ha deciso di rompere il sogno di Moussa. E la mamma, fratelli, la comunità Verona e Paratodo si è Comitato Verità e Solidarietà, gli avvocati, abbiamo dato una mano per poter cercare almeno che la giustizia sia fatta per Musa. Dall'altra parte avevamo un procuratore che ha chiesto due volte di archiviare. La comunità maliana sarà presente il 17. Musa merita assolutamente di essere salutato e va vicino alla mamma per poter andare direttamente come vogliono i familiari, come vuole anche la comunità. Quindi invito tutti i maliani, tutti i fratelli e sorelle italiane e tutte le persone umane di essere tutti quanti in tanti alla stazione per poter ricordare e salutare come lo merita Musa.
0: Un detenuto in attesa di giudizio si è suicidato nella carcere di Spoleto, è il terzo del 2026 nelle strutture detentive dell'Umbria, lo ha comunicato il garante dei detenuti. Il capogruppi di maggioranza del Consiglio Comunale di Modena hanno invece preso posizione a seguito del suicidio avvenuto nella giornata di ieri di un uomo di 43 anni all'interno della carcere Sant'Anna di Modena. L'ultima tragica scomparsa che si è consumata all'interno dell'istituto modenese è la dolorosa conferma di un sistema penitenziario ormai al collasso, abbandonato dalle istituzioni centrali e da anni denunciamo come Modena sia tra le realtà nelle peggiori condizioni in termini di sovraffollamento, hanno detto i consiglieri di maggioranza. Chiudiamo andando a Bergamo. La corte d'assise ha condannato questa mattina all'ergastolo un ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre del 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25.000 euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, che si erano costituiti parti civili nel processo. È tutto per questa edizione della Radio Giornale di mercoledì 13 di maggio. Per qualche istante l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire Storia di Classe.

0: Gli appuntamenti oggi mercoledì 13 di maggio. Iniziamo con il ricordare diversi appuntamenti con il cinema. Iniziamo con il nuovo Eden in sala 1 alle ore 15 e verrà proiettato Lo Straniero. Alle ore 19:15 in sala 1, sottotitolato in italiano, verrà proiettato come prima visione Nino. Prima visione film di Stato, l'appuntamento in sala 2 alle 18:15. È tutto per quanto riguarda naturalmente la programmazione cinematografica al Nuovo Eden di Vianino Bixio 9 a Brescia. Ricordo invece al Cinema Sereno Leaving the Spider-Man alle ore 21, in programma dunque questa sera. Festival dei laboratori, degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile. L'appuntamento dunque al Teatro Borsoni alle 20:30 di questa sera. Proseguiamo con il ricordare invece a Teatro Rizzini, in ingresso libero, la segna cinematografica Nata per te, l'appuntamento alle ore 21, come dicevamo, al Teatro Rizzini. Proseguiamo ricordando invece quello che sarà l'appuntamento di sabato 16 maggio con il Garda Street Parade. Ci si trova alla stazione di Desenzano del Garda, concentramento alle 15, la partenza alle ore 16. E poi ricordo anche però il laboratorio di panificazione organizzato dal Centro Sociale Magazzino 47, propone dunque un ciclo di 3 incontri dedicati dunque all'arte della panificazione. Il primo giovedì 21 maggio dalle 19:30 alle 20:30, poi ancora sempre di giovedì, sempre lo stesso orario, dalle 19:30 alle 22:30, mentre l'ultimo appuntamento sarà sabato 13 giugno dalle 15 in poi. Il contributo è libero. E cosa portare con sé? Un grembiule, una ciotola grande, la carta e penna se si vuole prendere naturalmente gli appunti. Per informazioni scriverà info@magazzino47.org. e laboratorio tenuto da Paolo Zani, massimo una ventina di persone, laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura, indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Radical group and city officials leaves 11 people dead.
3: As a mayor of a city, I accept full and total responsibility for decisions made.
2: A black neighborhood is destroyed, and 61 innocent families are left homeless.
4: What is it, a crime to be black in this
5: country? Le radio di tutto il mondo trasmettono Crazy for You di Madonna il 13 maggio del 1985, che è un lunedì. Siamo negli Stati Uniti d'America, siamo a Philadelphia, in Pennsylvania, in Osage Avenue. Il 13 maggio del 1985 le forze di polizia Stelle e Strisce stanno assaltando l'edificio del MOVE con l'obiettivo di sgomberarlo. L'organizzazione MOVE, formata nel 1972 e composta per la maggior parte da neri, invoca il ritorno ad uno stile di vita naturale e si schiera apertamente in difesa dell'ambiente, contro le istituzioni e contro la tecnologia, di fatto attirando l'attenzione e i movimenti repressivi da parte delle forze di polizia e della politica statunitense. Nel 1978, durante un tentativo di irruzione all'interno di un edificio occupato dal MOVE, l'ufficiale James J. Ramp rimane ucciso da un proiettile che lo colpisce alla testa, di provenienza ancora ignota. Per questo episodio, 9 membri del MOVE verranno condannati per omicidio, ma continueranno a dichiarare di non essere responsabili della morte della gente.

0: Il 13 maggio del 1985 le forze di polizia lanciano lacrimogeni e getti d'acqua con idranti contro la sede del MUV, quindi rompono per procedere allo sgombero. La polizia spara circa 10.000 colpi e da un elicottero sgancia due bombe al plastico che distruggono la sede del MUV e scatenano un incendio che distrugge anche altre 70 case limitrofe. Delle 13 persone all'interno dell'edificio ne sopravvivono solo due. John Africa, il carismatico leader del movimento, viene ucciso insieme ad altri 5 adulti e 5 bambini. Nei giorni successivi all'assalto verrà incaricata una commissione investigativa che nel 1986 stenderà un rapporto di denuncia nei confronti delle istituzioni cittadine, ma nonostante tutto questo nessuno sarà accusato penalmente. In una causa civile nel 1996 la giuria ordinerà un rimborso di $1,500,000 ai sopravvissuti e ai parenti delle vittime per l'eccessivo uso di forza da parte della polizia, la perquisizione e il sequestro immotivato dei membri del MUV. Grande sostenitore del MUV è da sempre Mumia Abu Jamal, giornalista radio e militante delle Pantere Nere, in carcere ingiustamente dal 1981 e accusato e condannato a seguito di un'inchiesta discutibile e discussa per l'assassinio di un poliziotto.
1: We have new videotape of the episode that apparently ended, we think ended, the MUV situation tonight, the dropping of an incendiary device, and let's take a careful look at this. 5:27 p.m. State Police helicopter drops it. There is the explosion. As you can see, a very dramatic explosion that occurs 30 seconds and really rips into the MUV compound. There you see the bunker, which soon will go up in flames. And that was the explosion close up. Now, if there's anybody there, standing there, it's obvious they couldn't survive.

19:53, non ci sono più aggiornamenti da fare per quanto riguarda le notizie. La redazione informativa tornerà domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 6:30, alle 7 la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Mi resta che lasciarvi alle trasmissioni della sera, fra qualche minuto alle 20. La trasmissione La chitarra e il potere, storie e autori delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo. Puntata di questa sera dedicata alle canzoni della guerra civile spagnola. A seguire alle 21 Tracce, alle 23 Rusty Cage, alla mezzanotte la replica di Navdania. Buon proseguimento di ascolto a tutti e a tutte.

La chitarra e la potere, storie e autori delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo. Siamo nella seconda stagione, Bella Ciao, testimonianze sonore sulla resistenza. E la puntata di oggi è dedicata ai canti della resistenza spagnola. Si tratta di inni antifascisti, anarchici, comunisti nati durante la guerra civile, simboli di lotta contro il franchismo. La guerra civile di Spagna 1936-1939 fu la prova generale del secondo conflitto mondiale, anticipazione di tragedie che di sconvolgente attualità, imperialismo, fascismo, inerzia delle potenze europee favorivano di fatto la sperimentazione di tecniche belliche disumane come i bombardamenti aerei sui civili. Più famoso di tutto quello di Guernica, celebrato in un famoso quadro di Pablo Picasso. La lotta di resistenza all'aggressione franchista fu anche però straordinaria occasione di solidarietà internazionale. Almeno 50.000 i volontari accorsi da 53 paesi a sostegno della Repubblica, quasi 5.000 quelli che partirono dall'Italia. Partiamo dai brani più celebri, più famosi, a Las Barricadas, il più famoso inno anarchico della guerra civile spagnola, scritto da Valeriano Orbon Fernandez nel 1933, adatta il testo alla melodia della Varsavianca 1905, un canto socialista polacco. È noto per il suo richiamo alla CNT, la Confederazione Nazionale del Trabajo, e la difesa della libertà. Il testo fu pubblicato nel novembre del 1933 nella rivista Tierra y Libertad di Barcellona, con un arrangiamento di Ángel Miret. La musica appunto deriva da questo canto polacco, che è noto come anche la Varsovienna. A las barricadas.

Il Palazzo dell'Ebro invece è un canto antifascista noto come Ai Carmela, era diffuso per lo più fra le formazioni comuniste e socialiste. Una canzone che deriva da un riadattamento di un inno composto nel 1808 in occasione della guerra d'indipendenza spagnola ed è conosciuta anche con altri titoli e altre versioni di testo come El Riarsito dell'Ebro, Viva la Queen's Brigata, ma appunto soprattutto come Ai Carmela, in una variante diffusa fra la 15ª Brigata Internazionale nota come Ai Manuela.

Il quinto reggimento, è il 18 luglio del 1936, all'indomani della presa del potere, tentativo comunque di Franco di prendere il potere, il Partito Comunista Spagnolo fonda il quinto reggimento, lo guida l'italiano Vittorio Vidali. Il tema musicale è popolare, lo ha raccolto, armonizzato e registrato Federico García Lorca. Da qui nasce anche la ballata di Ivan Della Mea, La Ringhiera. Quindi andiamo ad ascoltare la versione spagnola e a seguire la versione di Ivan Della Mea, di cui poi vi dirò qualcosa di questo brano.

Antonio Machado, uno dei più importanti poeti e scrittori spagnoli del XX secolo, dedicò al Quinto Reggimento una poesia. Voi siete la speranza più viva di tutti i lavoratori e di tutti gli uomini onesti del nostro pianeta. Difendendo la Spagna, tradita e venduta, voi combattete il fascismo, questa ondata di cinismo che minaccia di sommergere tutto, che ci ha messo le forze delle armi al servizio degli ingiusti privilegi accumulati nei secoli, quali la smisurata proprietà e il diritto all'ozio. Voi, cari amici, mettete

Il ricordo della gesta del quinto reggimento risuona anche nella canzone Ringhiera di Ivan Della Mea, scritta nel 1974 a seguito della strage di Piazza della Loggia a Brescia. Una canzone di lotta al fascismo che vede protagonisti due giovani di Ringhiera, ovvero delle case popolari milanesi. Una storia che sembra cercare il riscatto e la forza di reagire nel ricordo dell'eroismo dei miliziani del Quinto Reggimento, il cui esempio diventa il cammino da percorrere. Il lavoro di Della Mea, in modo assolutamente creativo e indovinato, mescola nel ritornello il testo originale con la traduzione milanese, mentre sul piano musicale combina il richiamo al brano spagnolo con una melodia nuova e toccante che sta a commento della storia dei due giovani, una coppia di fidanzati che vivono la lotta tra le file della resistenza, poi una vita di fatica in fabbrica e infine la morte di lei sotto le macerie della strage di Brescia.

Al momento della rivolta militare del generale Francisco Franco erano 5 i battaglioni della milizia che parteciparono attivamente alla difesa di Madrid. Il 5 reggimento fu protagonista nel luglio del 1936 della presa della caserma della Montana, situato sul colle del Principe Pio, proprio dove iniziò la rivolta franchista a opera del generale Fanjulla. Il brano Los Cuatro Generales invece dedicato ai 4 generali che guidano la rivolta marciando a novembre su Madrid, che resiste anche grazie alle brigate internazionali. La storia di questo canto si perde nel tempo, fu Federico García Lorca a ricopiare un canto popolare del XIX secolo intitolato Los Cuatros Muleros, i 4 mulattieri, con certezza di origini antichissime. Sulla musica del canto si svilupparono con la guerra civile, ma alcune strofe sembrano essere state note già prima, diversi canti le cui strofe e anche i titoli erano del tutto intercambiabili. Rimanevano univoci gli argomenti: la sollevazione dei generali ribelli, l'eroica difesa di Madrid. Utilizzando la stessa musica e la stessa struttura metrica, Play Baltran scrisse anche Soldados della Levante. La versione che qui presentiamo contiene tutte le strofe note del canto, ma quella trascritta in corsivo non veniva generalmente cantata né dai socialisti né dagli anarchici, ma soltanto dai comunisti.

Il canto alla flotta repubblicana invece è un inno di propaganda proprio dalla guerra civile spagnola che celebra la marina leale alla Repubblica. Il brano esalta la flotta repubblicana che solca i mari della nazione, descrivendo i marinai come leali e la loro missione come salvezza contro il fascismo crudele.

L'Estacca è una canzone popolare catalana che è stata composta nel 1968 da Lluís Llach, imperniata sul dialogo fra l'autore e il vecchio Siset, un anziano del suo paese che da bambino gli aveva avuto come compagno di pesca e maestro di vita. L'Estacca è il palo a cui tutti siamo legati. Solo unendo le forze di ciascuno potremo un giorno spezzare al fine quelle catene. Una semplice metafora contro il regime franchista, tanto pura e ingenua quanto nobile e possente. Fu l'ennesima lacrima versata e l'ultimo chiodo piantato sulla bara della dittatura, divenuta poi la colonna sonora della lotta per la libertà di genti in terre lontane, dalla Sierra Honduregna alle università greche. L'Estacca è la canzone che più di altre rappresenta la fine del franchismo. E qui l'ascoltiamo in un storico concerto a Barcellona nel gennaio del 1976, in un concerto che era stato tenuto nello spazio della Cavea accanto alla locale università, vibrante di migliaia di bandiere catalane. Sul palco, a poca distanza da lui, dal cantautore Lluís Llach, c'era il censore, vigilava sulla conformità del testo cantato con quello approvato dalle autorità.

The Young Man from Alcalá, un'altra storia di censura. Nel 1970 il cantautore americano Pete Seeger viene invitato a cantare in Spagna con l'espresso divieto di cantare le canzoni della guerra. Non le canterà, ma le eseguirà a bagno, intonate da decine di migliaia di persone che non le hanno mai dimenticate. The Young Man from Alcalá.

Yarama Valley, i volontari americani, circa 3.200 inquadrati nelle brigate internazionali, furono raccolti in quello che prese il nome di Battaglione Lincoln. Ebbero il battesimo del fuoco nel febbraio del 1937 nella battaglia che diede proprio il nome al brano presso Madrid. 1500 di loro lasceranno la vita in Spagna. La musica è quella di The Red River Valley, Yarama Valley.

Le canzoni della guerra civile spagnola furono raccolte in un'antologia per la casa discografica Italia Canta, a cura di Sergio Liberovic e Michele Straniero dello storico gruppo torinese Canta Cronache. A loro si deve una raccolta clandestina che è uscita in Spagna di canti antifranchisti pubblicata da Einaudi con il titolo Canti della nuova resistenza spagnola 1939-1961. Ed è grazie anche alla raccolta della Albatros che tantissime canzoni vengono diffuse in Italia, come quelle composte dal cantautore spagnolo Chico Sánchez Ferlosio, indicato come anonimo spagnolo, di cui ascoltiamo nell'ordine Gallo Royo Gallo Negro, La Paloma della Paz e Canción del Soldado.

La chitarrella a potere, storie e autori delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo. Seconda stagione, Bella Ciao, testimonianza sonora sulla resistenza. La puntata di oggi è dedicata ai canti della resistenza spagnola durante la guerra civile 1936-1939. Grazie a tutte e a tutte per l'ascolto. A parte di Marco, ci salutiamo con Inter.

Ben ritrovate, ben ritrovati a nuove avventure e a nuove storie di Tracce, che è il nome del mio programma. Sono Ugo Buizza con voi, come tutte le settimane di consuetudine, e per due ore cerco di condividere con voi, come dico sempre, le mie passioni, la mia musica. A costo di essere ripetitivo, la parola condivisione la uso ad oltranza. Bene, spero abbiate passato una buona settimana, la mia è stata buona e quindi sono molto contento di proseguire, credo, con qualcosa di ottimistico, anche se poi non lo è del tutto. Tutto ciò per dire che la puntata di oggi di Tracce è una puntata speciale, dedicata interamente a uno stato, a un territorio degli Stati Uniti, che è la California. California, che è una terra di paesaggi diversi, di città intense, vibranti, e che da sempre è stata fonte di ispirazione per i musicisti, e in questo programma ve ne racconterò alcune. Ci saranno musicisti che sono autoctoni, ma ci saranno anche musicisti che invece vengono da molto lontano a celebrare questo stato. E visto che la California ha ispirato un'ampia gamma di inni che sono diventati iconici e che hanno, come dire, sono stati il riflesso del paesaggio e dello spirito che era perlomeno in continua evoluzione, allora io direi di cominciare subito con una canzone, direi, solare, ottimistica. Non a caso si chiama It Never Rains in Southern California, un brano del 1972 molto pop, devo dire, che è un quadro di sole eterno e cieli azzurri. Quindi ottimismo a go-go per Albert Hammond e It Never Rains in Southern California.

E qui siamo dalle parti del puro pop californiano e praticamente sono brani che celebrano un'atmosfera che era vibrante, festaiola, e Albert Hammond lo interpretava benissimo con questa It Never Rains in Southern California. Ma i brani che celebrano la California non sono solo ottimistici, e dopo ne parliamo, sono anche brani comunque che introspettivi, che celebrano le contraddizioni di quello stato, e comunque sinonimo anche di arte e di creatività. Ma ne parliamo dopo. Ancora invece un inno all'ottimismo, probabilmente questa canzone è la bandiera dello stato della California, almeno per quanto riguarda quegli anni, gli anni 60. Era 1965, un gruppo fondamentalmente vocale con i Mamas and Papas, non poteva mancare una California Dreamin'.

California Dreamin', che come dicevo è probabilmente uno degli inni più importanti e noti della California e del lato ottimistico soprattutto dello stato del sole. E California è celebrata, come dicevo prima, non solo dagli americani, non solo dagli autoctoni, ma anche da gente che viene da molto lontano, e in particolare ovviamente dal Regno Unito. I Jungle, per esempio, nel 2018 cantavano una canzone che si chiamava Heavy California, che principalmente è un pretesto per parlare d'amore. Dice: quindi sto andando in California, oh signore, California, manca la luce del sole, stavo dicendo che il tuo amore è fantastico, quindi tienilo stretto a me. Quindi un testo innocente che prende la California probabilmente solo come un pretesto. E allora Jungle, Heavy California.

0: Heavy California, erano i Jungle, che tra l'altro tra poco sono dalle nostre parti in concerto, se non sbaglio a Milano. E da Jungle con Heavy California, un brano invece stupendo secondo me del 1971, dal vivo ve lo faccio ascoltare, Led Zeppelin, i quali anche loro celebravano la California, ritraggono la California come un luogo di speranza, di sogni, di nuovi inizi. Il brano è Going to, dove? Going to California, ovviamente. Led Zeppelin live.
1: This is gonna be going to California.

che meraviglia, ragazzi. E la voce di Plant, sempre fantastica. Era Going to California, ovviamente, per un programma dedicato interamente alla California. E spesso, e anche troppo spesso, la California è dipinta un po' come una cartolina, anche musicalmente. L'Italia poi è stata molto provinciale, perché fin dai primi anni 70, con l'avvento di tanta musica del genere che proveniva da quello stato, la West Coast,

veniva identificata con un certo tipo di musica, mentre invece magari artisti che non erano assolutamente autoctoni, come dicevo, venivano da tutt'altri posti, ma venivano etichettati come West Coast, ma non piaceva questa cosa. Gli stessi Eagles, per esempio, quelli di ovviamente Hotel California, non venivano dalla California, venivano dal Texas, venivano dal Minneapolis. Insomma, c'era molta confusione geografica. Non la facevano questa confusione geografica sicuramente gli America, perché pur essendo nati musicalmente in Inghilterra, essendo cresciuti in Inghilterra perché i genitori stavano là, cantavano una California da cartolina, soprattutto in brani come questo, come Ventura Highway, che dice: masticando un filo d'erba, camminando lungo la strada, dimmi quanto tempo rimarrai qui. Alcune persone dicono che questa città non sta bene con la neve. Non ti interessa, lo so. Ventura Highway, sotto il sole, dove le giornate sono più lunghe, le notti sono più forti del chiaro di luna, e te ne andrai perché il vento libero soffia tra i suoi capelli. Quindi un po' di banalità e un po' di retorica, però in un brano assolutamente, banalmente solare. Ventura Highway sono gli America dal vivo.

Da un concerto recente nel 2018, questi erano ovviamente America, ormai un duo, da tempo peraltro, era Ventura Highway. E bene, che dite? La California non è solo comunque pace, amore e musica, tante e tante, tante altre cose. Soprattutto è uno stato che a seconda del luogo cambia anche l'ispirazione data agli artisti che ci vivevano. Per esempio abbiamo Mission East, dico i più importanti luoghi della California dove è nata l'arte e la musica. Mission District, per esempio, che è a San Francisco, una terra di artisti visivi, scrittori e musicisti, ha influenzato per esempio Carlos Santana. Venice Beach con i Doors, i Sublime, è arte in movimento, è un posto magico. Ashbury è San Francisco, sono i Dead, i Grateful Dead, Janis Joplin, i Jefferson Airplane, è l'epicentro della controcultura degli anni 60, qualcosa quindi di diverso da semplicemente dalla terra del sole dell'ottimismo di Albert Hammond. E poi c'è Echo Park a Los Angeles, qualcosa di più recente, è la nuova scena indie dove sono nati per esempio Beck, Hills, ed è una scena più che mai attiva. E poi c'è il luogo che a me piace di più e piace di più, ovvero Laurel Canyon. Laurel Canyon è un luogo magico perché è un piccolo quartiere di Los Angeles. Pare che sia stato Frank Zappa il primo ad andarci ad abitare e l'hanno seguito in tanti musicisti. Ma cosa caratterizzava Laurel Canyon? Il fatto che erano tutti amici, tutti grandi musicisti che amavano collaborare tra di loro, e quindi nascevano delle session, cresceva l'ispirazione, crescevano anche le storie d'amore. Allora vi leggo questo brevemente, questo testo che riconoscerete, poi vi dico anche ovviamente che cos'è. Io accendo il fuoco, tu metti i fiori nel vaso che hai comprato oggi, fissando il fuoco per ore e ore mentre ti ascolto suonare le tue canzoni, per me tutta la notte e solo per me. Vieni qui vicino a me e riposa la mente per soli 5 minuti. Tutto è bello, tutto è bene in una stanza così confortevole, dove le finestre sono illuminate dai raggi della luce che passano attraverso gemme ardenti, per te, solo per te. La nostra casa è una casa molto molto carina. Le parole sono di un inglese trapiantato in California che è Graham Nash, e scrisse questa canzone Our House quando era in piena storia d'amore con una grande, anche lei, migrante, che era Joni Mitchell. Our House, Crosby, Stills, Nash & Young.

un quadretto idilliaco dipinto qua dal vivo al Fillmore West da Graham Nash, un quadretto idilliaco, ma chissà se i muri di quella casa avessero potuto parlare, chissà cosa avrebbero raccontato. E dicevo che Graham Nash in quel momento aveva una liaison, una storia d'amore con la grande Joni Mitchell. Joni Mitchell, che come tutti sapranno veniva dal Canada e tuttora poi risiede a Los Angeles, e nel 1971 in un album fondamentale per la musica americana che si chiamava Blue, album molto personale, scrisse una canzone che, guarda caso, si chiamava semplicemente California. Era un brano che parlava di cambiamenti, dei cambiamenti che ebbe quando emigrò in California e il desiderio di tornare ai suoi giorni, come dire, più semplici, più autentici, i giorni del Canada, probabilmente, anzi sicuramente. Joni Mitchell, California.

E tu ora a Los Angeles, città attesa nello smog, città dello smog, non vorresti essere qui anche tu? Non vorresti esserci qua in... è difficile da credere, non vorresti esserci per attraversare le highway e dove tutto è uno spettacolo per te, e le autostrade sono stracolme, le montagne eruttano e la valle viene risucchiata nelle crepe della terra, e verrò finalmente ascoltato da te, Los Angeles. Anche questa è una canzone diretta a Los Angeles, scritta da un altro canadese emigrato in California, è Neil Young, quindi grande compagno amico di Joni Mitchell. Questa è LA.

Il mio momento arriverà da un giorno all'altro, non preoccuparti per me. È passato così tanto tempo da quando mi sono sentito così che non ho fretta, non ho fretta. Arcobaleni e giù per quella strada dove soffia la brezza dell'oceano. Il mio momento arriverà e non ho fretta. California, predicando sulla riva infuocata. California, busserò alla porta d'oro come un angelo in piedi in un raggio di luce. Queste sono le parole, alcune parole di un brano dai Grateful Dead che si chiama Estimated Prophet, e i Grateful Dead che rappresentano la bandiera di Haight Ashbury a San Francisco. Quindi cambiamo Los Angeles, San Francisco, l'altra città, e questa è appunto Estimated Prophet.

La voce di Bob Weir con i Grateful Dead a parlarci di questi profeti, di questi finti profeti probabilmente incontrati durante i numerosi concerti in giro per gli Stati Uniti da parte dei Dead, di questi santoni che c'erano poi soprattutto negli anni 70. Estimate Prophet erano i Grateful Dead da Hythe Ashbury. Invece il signor John Fogerty ci parla di una cittadina che si chiama Lodi, una cittadina di provincia della California, poco distante da Sacramento, che era capitale, sapete. E, bene, Lodi che tra l'altro è sede di grandi cantine, cioè un po' una Toscana, la Franciacorta degli Stati Uniti. Comunque Lodi fu scelta da John Fogerty per parlare di quelle città, le cosiddette nowhere town, sapete, quelle cittadine anzi destinate a rimanere nell'ombra delle grandi scintillanti città californiane come quelle che ho citato, Los Angeles o San Francisco. John Fogerty vide se stesso nella parte di questo musicista sconfitto che ricorda i primi tempi, la gavetta e le umiliazioni subite, e le dipinge benissimo nel lontano 1969 in questa bellissima Lodi, che vi faccio ascoltare però in versione live da John Fogerty. Lodi.

Lodi era la voce di John Fogerty, bellissima, classica voce dei Creedence Clearwater Revival, un brano che appartiene al lontano passato e che dipinge questa città di provincia dalla California, perché la California, come dicevo, non è solo esclusivamente Los Angeles o San Francisco, ma sono anche queste cittadine, questi piccoli luoghi dove nascono musicisti così però fondamentali. E anche l'Italia ha subito il fascino della California e io ho scelto una canzone che, sinceramente, pur non piacendomi molto Gianna Nannini, trovo che questa canzone sia particolarmente riuscita. Peraltro appartiene a un album suonato splendidamente perché in questo brano ci suona praticamente la PFM. La canzone è California, banalmente, ovviamente, in questa puntata, ed è una canzone scelta da, cioè il brano è stato scelto da Gianna Nannini per parlarci di emancipazione, di libertà. Per lei la California rappresentava tutto questo e ce la canta in questa maniera. California, lei è Gianna Nannini e ripeto, ascoltatela perché è davvero molto, molto bella.

una lunga cavalcata con questo assolo bellissimo, devo dire, quindi avevo ragione di averla valutata bene questa canzone. California, una celebrazione appunto della libertà e dell'emancipazione da parte di Gianna Nannini nel suo album che conteneva un brano dissacrante come America, e un album che l'aveva poi consacrata. Ripeto, non è una mia tazza di tè, ma questa canzone davvero meritava. Siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo, uno speciale sulla California. Io sono Ugo Buizza con voi come tutte le settimane per questi 120 minuti che proseguono invece con un brano che viene da un gruppo amato da tanti e fondamentale. Loro sono i Doors, che invece provengono da una parte degli stati della California dove l'arte è in movimento, come dicevo prima, che è Venice Beach, e questa è LA Woman.

Ho dato un'occhiata in giro e ho visto da che parte soffia il vento, dove le ragazzine nei loro bungalow di Hollywood... Beh, sei una signorina fortunata nella città della luce, o è solo un altro angelo perduto nella città della notte? Donna di Los Angeles, donna di Los Angeles, LA Woman, i Doors. Beh, è davvero fantastica sentire la voce di Jim Morrison. E dai Doors, da LA Woman, invece a un artista che purtroppo ci ha lasciato in giovane età nel 2003 e che anche lui ha celebrato e ha parlato di LA, di Los Angeles. Lui era Elliot Smith. LA.

Era Elliott Smith, era LA, da un album fondamentale, l'ultimo album registrato da Elliott prima di scomparire. L'album era Figure of Fate. E continuiamo in questa rassegna dei brani, diciamo, sulla California, con un brano che è emblematico, scritto da uno che poi è nato a Los Angeles. Si chiama I Love LA, amo Los Angeles, e Randy Newman, questo è l'autore, grandissimo musicista, quest'anno 83 anni tra l'altro. Vabbè, dicevo, Randy Newman riesce a dipingere LA con la solita ironia e la solita verve da grande scrittore qual è. Randy Newman, I Love LA.

Grandissimo Randy Newman, e vabbè, lei da Trouble in Paradise, un album bellissimo di questo grande artista americano che io amo alla follia. E Los Angeles, citata più volte in questa puntata, citata in tantissime canzoni, in tantissimi brani, come anche San Francisco. Ricordo per esempio da parte di un inglese come Rick Barden San Francisco Night, oppure Scott McKenzie, che era legato poi in Mamas and Papas negli anni 60 con San Francisco, e tantissime altre canzoni come questa meraviglia che è uscita postuma, lo ricordiamo, dopo la morte di Otis Redding. Infatti l'Atlantic pubblicò questo singolo cofirmato con Steve Cropper, che se n'è andato anche lui da poco, e che celebra in qualche modo San Francisco con questa Sitting on the Dock of the Bay, dove la baia è proprio quella della città californiana.

E beh, più classico di questo non poteva esserci che questa City con Dr. Bay a celebrare San Francisco e per riascoltare anche la voce del grandissimo Otis Redding. E proseguiamo con dei classici, anche Burt Bacharach ha a che fare con la California, come e allora Dionne Warwick era la sua musa negli anni 60, cantava questa fantastica Do You Know the Way to San Jose, mi ricordo gli anni da bambino e ricorda delle sigle radiofoniche degli anni 60. Sicuramente i meno giovani se lo ricorderanno, che cosa alludo.

Do you know the way to San José? Osiamo. E dalla voce splendida di Dionne Warwick, dalla musica meravigliosa di Burt Bacharach, invece al gruppo che meglio rappresenta l'oceano, il sole.

Il mare, i colori, le belle ragazze. Allora, nonostante Brian Wilson abbia sempre dichiarato che non era capace a fare surf, loro rappresentano l'emblema del surf. Ovviamente sono i Beach Boys e questa è California Girls.

È una brava ragazza e vuole bene a sua mamma, ama Gesù e l'America. È una brava ragazza ed è pazza di Elvis, ama i cavalli e il tuo ragazzo. È una lunga giornata a Reseda, c'è una strada che attraversa il cortile e io sono cattivo perché lei non mi manca. E sono cattivo perché le ho spezzato il cuore. E ora sono in caduta libera. Tutti i vampiri che attraversano la valle vanno verso ovest sul Ventura Boulevard. E tutti i ragazzi cattivi si nascondono. E tutte le brave ragazze sono a casa con i cuori spezzati. Sì, sono libero. Voglio scivolare sul Mulan Drive. Voglio scrivere il suo nome nel cielo. Cadrò nel nulla. E ora sono in caduta. Caduta libera. Ma sono libero in caduta libera. Questo è il testo di Free Falling. Più californiana di così da parte di uno che viene dalla Florida non poteva essere. Free Falling, Tom Petty.

come dicevo, il fascino della California ha attirato gente da fuori, tantissima gente da fuori, tantissimi artisti che si sono trasferiti proprio dall'Inghilterra, soprattutto alla California, e tanti artisti invece che sono attirati proprio da quel mondo. Anche le Wolf Alice, gruppo londinese recentissimo, ha parlato dalla California e ha parlato di Los Angeles, e soprattutto in questo brano che vi faccio ascoltare, che si chiama Delicious Things. Potrei appartenere a questo posto, l'atmosfera qui è piuttosto forte, l'atmosfera è molto strana e ho paura di scoprire che cosa succede qui. Un tizio mi ha portato nel suo giardino, sembra una specie di montagna, sono ansiosa socialmente e lontana da casa. Ho appena imparato a distinguere il margarita dal mojito, quindi potrei appartenere a questo posto. Un tentativo per arrivare in cima per una ragazza come me, ma ci crederesti che sono a Los Angeles?

Da Londra a Los Angeles, il viaggio delle Wolf Alice con questa Delicious Thing che parla appunto della città degli angeli, e della città degli angeli parla anche questo trio femminile sempre che si chiamano Haim. Loro invece sono autoctoni, come dicevo all'inizio, ci sono gruppi che nascono in California, sono californiani come Randy Newman per esempio, e sono gruppi invece che sono dei immigranti e che cantano e celebrano il Golden State, la California. Queste invece sono le Haim, il brano è appunto Los Angeles. In questo...

da San Fernando Valley in California a parlarci di Los Angeles. Erano Haim con questa Los Angeles, mentre invece Anne Erin Clark, in arte Saint Vincent, viene da Tulsa, Oklahoma, e nel 2017 scrisse una canzone che chiamò con molta arguzia non Los Angeles ma Los Ageless, senza età. Vi leggo una parte del testo. A Los Ageless l'inverno non arriva mai. Le madri mungono i loro piccoli, ma io posso continuare a correre. I Los Angeles, i cittadini di Los Angeles, si ritrovano al bar, brucia le pagine delle memorie non scritte, ma posso continuare a correre. Come può qualcuno averti e perderti? Come può qualcuno? Gli ultimi giorni delle superstar del tramonto, gioco di parole ovviamente con Viale del Tramonto, e come posso partire? Seguo semplicemente il cofano della mia macchina. A Los Angeles le onde non si infrangono mai. Saint Vincent.

0: guess that's how I'm built. I try to write you a love song, but it comes out of your neck. I try to write you a love song, but it comes out of your neck. I try to write you a love song.
1: Giù sulla costa occidentale hanno un detto: se non bevi non giochi, ma tu hai la musica dentro di te. Giù sulla costa occidentale ho questa sensazione, potrebbe succedere di tutto ed ecco perché ti lascio per la musica. Tu per la musica, proprio così, io spingo forte, tu ti allontani, mi sento più caldo del fuoco. Il testo di West Coast che Lana Del Rey ha scritto nel 2014, Lana Del Rey rappresenta la nuova California e con un gusto per l'estetica pazzesco, un look vintage, vecchio stile e un'immagine da Viale del Tramonto, come ho citato prima, Lana Del Rey. Questa è West Coast.

questa puntata speciale di Tracce che state ascoltando ho voluto parlarvi dalla California, ma ho voluto non solo farvi ascoltare classici, potevo fare esclusivamente due ore di musica citando Laurel Canyon e tutti i miei grandi amori musicali, ma sto cercando di farvi ascoltare anche cose del presente per testimoniare il fatto che comunque la California rimane una grande attrattiva e rimane comunque sicuramente un grande paese che ha ispirato tanti tanti artisti, anche giovani. È il caso anche di questa ragazza giovanissima che è neozelandese, anche se stranamente ha la cittadinanza croata. Lei si chiama Lordi e questa è una canzone che si chiama, guarda caso, California.

Lordi, una cantante neozelandese molto interessante nel suo pop, ma che non è assolutamente banale. E questa era California. Siamo quasi in chiusura. Il gruppo che vi presento invece è assolutamente californiano. Vengono da Los Angeles e loro sono i Red Hot Chili Peppers. E ovviamente questa è Californication, che non poteva mancare in una rassegna di brani dedicati al Golden State.

Tutti sono sognatori, tutti sono delle star, tutti sono nei film, non importa chi sei, ci sono stelle in ogni città, in ogni casa, in ogni strada. E se cammini lungo la Hollywood Boulevard, i loro nomi sono scritti nel cemento. Non calpestare Greta Garbo mentre cammini lungo il viale. Sembra così debole e fragile. Ecco perché ha cercato di essere così dura, ma l'hanno trasformata in una principessa e la fecero sedere su un trono, ma ha voltato le spalle alla celebrità perché voleva restare sola. Puoi vedere tutte le stelle mentre cammini lungo Hollywood Boulevard. Vi ho letto questo testo che appartiene all'ultimo brano di oggi, che ascolterete tra l'altro non per intero, perché è Celluloid Heroes, gli eroi di celluloide, di un gruppo più che mai inglese, che sono i Kinks, che hanno voluto testimoniare anche loro il loro amore per il mondo della celluloide, il mondo di Hollywood, per Los Angeles e per la California. E con questa puntata speciale di Tracce dedicata alla California, Ugo Buizza vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto, e questa è Celluloid Heroes. Grazie e buona serata, buona giornata a tutti quanti e a quanti.

0: Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
1: And run.

buona serata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Questa sera andremo a parlare di un musicista che ha segnato la storia della musica tra gli anni 50 e gli anni 60, un compositore, arrangiatore e pianista di jazz che si chiamava Horace Ward Martin Tavares Silver, comunemente noto come Horace Silver, venuto a mancare purtroppo nel giugno del 2014, nato il 2 settembre 1928. E proprio per le ascoltatrici solitarie del programma di questa sera cominciamo con un suo brano senza tempo e indimenticabile che si intitola Lonely Woman.

il mio primo incontro con Horace Silver e la sua musica è avvenuto del tutto casualmente, più o meno all'età di 10 anni. In casa stava già girando qualche disco degli Steely Dan e mi ricordo doveva essere Pretzel Logic, quindi 1974. Il primo incontro, vi dicevo, con la musica di Horace Silver avviene in modo del tutto casuale. Un pezzo in modo particolare da Pretzel Logic mi aveva affascinato per quel intro saltellante e davvero la ritenevo molto originale al tempo e assolutamente inedita per un gruppo, insomma, che si appassionava al jazz, al blues, al rock e che aveva ancora una sua identità, diciamo, non troppo definita dopo aver centrato sull'album d'esordio quel singolo geniale che era Do It Again. Il pezzo si chiamava Ricky, Don't Lose That Number e quel piano saltellante mi martellò in testa per molti mesi e addirittura molti anni, fino naturalmente allo scoprimento della verità. Ricky, Don't Lose That Number, da Pretzel Logic, Steely Dan.

Davvero affascinante questo groove con questo piano battente e questo swing che caratterizzava una delle canzoni più affascinanti di Pretzel Logic, di quarto lavoro per Donald Fagen e Walter Becker.

con due quintetti diversi tra il 1963, le prime session sono dell'ottobre del 63, le ultime saranno invece dell'ottobre del 64 con una formazione diciamo diversa. Nella prima c'era un fantastico Joe Anderson al sax tenore, e ascoltate quello che ha ispirato e ha visto gli Steely Dan rendere omaggio a uno dei loro grandi ispiratori, uno dei più grandi pianisti art bop, uno degli anni 50, quando il jazz abbandona il bebop. Lui, che nasceva con Stan Getz, come accompagnatore di Stan Getz nel 1950, ha suonato un po' con tutti, lo vedremo tra qualche minuto nel corso degli anni 50, e poi prima con Art Blakey e i suoi Jazz Messengers, e poi con il suo magico quintetto ha regalato davvero dei dischi di qualità eccezionale, diventando un enorme punto di riferimento per molti dei pianisti che l'avranno seguito da Herbie Hancock in avanti. Ascoltiamoci quindi allora la title track dell'album del 1964 per la Blue Note: Joe Anderson al sax, Horace Silver al piano, una sezione ritmica di tutto rispetto, poi con Teddy Smith al basso e Roger Humphries alla batteria. Questa è Song for My Father, con un assolo davvero fantastico di Joe Anderson. Ascoltate l'attacco più o meno dopo il terzo minuto, ma la magia è tutta nel piano, nell'arrangiamento e nel talento compositivo di Horace Silver.

Song for My Father, il capolavoro di Aura Silver dall'album del 1964 per la Blue Note, intitolato Song for My Father per l'appunto. Il quintetto, Carmel Jones alla tromba, Joe Anderson al sax e Roger Humphries, spettacolare, alla batteria, rende perfettamente l'idea di quella musica liquida e accattivante che Aura Silver andava producendo nel suo capolavoro del 1964, che era un ode, un ricordo, un omaggio al padre John Tavares Silver, vi dicevo, emigrato giovane, giovanissimo negli Stati Uniti dalle isole di Capo Verde, e un non so che, un certo non so che comunque di etnico, di tribale, di afro cubano e di afroamericano, pervade tutta la musica del mix. Del meticcio Horace Silver. Qualche anno più tardi, un analogo omaggio agli avi ancestrali lo fece anche una interessante blues band che si muoveva dalle parti di San Francisco. Inizialmente si chiamavano Steve Miller Blues Band, il leader era per l'appunto un giovane biondissimo Steve Miller, e questa era la loro via psichedelica, diciamo, al legame col passato, al legame con i propri avi. A Song for Our Ancestors apriva un eccellente lavoro di blues e rock psichedelico del 1969 che si intitolava Sailor, Steve Miller Blues Band.

e chissà cosa avevano in comune gli antichi predecessori nella testa di Steve Miller e il padre appunto capoverdiano nella testa di Horace Silver, che vi abbiamo detto muove i primi passi con il gruppo di Stan Getz a partire dal 1950, suona con l'eccellenza jazz di New York City con Lester Young, Coleman Hawkins, incontra Lou Donaldson che lo porta poi alla Blue Note, dove conosce nella registrazione proprio del primo lavoro di Lou Donaldson, un pregevole alto sassofonista Blue Note su cui torneremo nelle prossime stagioni di Rusty Cage sicuramente, e conosce anche Art Blakey. Con Art Blakey tra il 54 e il 55 fonda una cooperativa in musica che si chiama Jazz Messengers e che sarà una delle grandi palestre per tutti i migliori talenti della seconda metà degli anni 50. Possiamo addirittura ascoltarci, diciamo, quello che è il brano più conosciuto, il singolo, diciamo, prodotto anche, si estraevano dagli album jazz addirittura dei singoli, pensate all'epoca, lavoro Horace Silver and the Jazz Messengers, questo The Preacher, che è il suo primo successo anche nelle classifiche non solo dei Race Records, ma comincia a fare capolino anche nelle classifiche di jazz, anche tra i bianchi.

The Preacher non era che un gospel virato in stile New Orleans e che il nostro riarrangia alla grande e per un quintetto storico, quello dei primi Jazz Messengers, con Kenny Dorham alla tromba, Hank Mobley al sassofono, che poi andranno, soprattutto Mobley, a suonare con Miles Davis in uno degli eccellenti quintetti della seconda metà degli anni 50. Il gruppo diventa davvero un incubatore di grandi musicisti, di grandi strumentisti, mantenendo sempre la barra dritta verso l'hard bop più radicale, quello che recupera dopo gli anni del bebop, dopo gli anni della grande tecnica e a volte anche perdita magari delle radici, recupera le radici blues, le radici soul, le radici gospel e le fonde in un linguaggio jazz completamente nuovo e rivitalizzato, ritmicamente potenziato e cadenzato. Andiamoci a sentire cosa ospite niente poco di meno che del Modern Jazz Quartet, privo di John Lewis, per l'esordio solista di Milt Jackson per la Prestige nel 1955. Horace Silver viene scelto proprio da Jackson, vibrafonista eccelso, e con una base ritmica straordinaria come quella di Percy Heath al contrabbasso e di Connie Kay alla batteria, proprio la base ritmica e il vibrafonista del Modern Jazz Quartet, Connie Kay, parentesi, lo ritroveremo poi in Moondance e in Astral Weeks di Van Morrison come musicista di session. Davvero la storia della musica riserva delle radici e degli incontri incredibili. Nel 1955 Horace Silver incide con Milt Jackson questa delicatissima Moon Ray, raggio di luna. Thank you.

davvero splendido questo raggio di luna che arrivava dal primo lavoro solista di Milt Jackson e il suo quartetto nel 1955. Sempre in quell'anno Horace Silver incide con Miles Davis e Sonny Rollins in Beck's Groove, sempre per la Prestige, e il disco appunto uscirà qualche mese prima, a fine del 1954. Sono anni d'oro per Silver, che è apprezzatissimo per le sue dosi ritmiche e melodiche al tempo stesso, e questo pianismo sempre liquido, sempre molto blues, con questo groove che lo caratterizza in assoluto. A metà della fine 56 abbandona il quintetto di Art Blakey, abbandona i Jazz Messengers per costituire un suo quintetto, The Horace Silver Quintet. I dischi sono brillanti, con Hank Mobley, Art Farmer, musicisti di vaglia. Incide poi ancora con Sonny Rollins, che l'ha apprezzato molto, e poi anche con Louis Hayes, Roy Brooks, Blue Mitchell alla tromba. I dischi sono eccellenti, come Finger Popping, Tokyo Blues, e uno dei brani e delle più rari della sua carriera lo troviamo addirittura in un singolo edito dal Blue Note nel giugno del 1958, inciso ai mitici Rudy Van Gelder Studios di Hackensack, con il suo quintetto e anche un vocalist di vaglia e di assoluta eccezione, Bill Anderson. Ci ascoltiamo una delle sue composizioni più famose, con i fiati appena accennati e senza il sassofono di Joe Anderson, piuttosto che di quello di Hank Mobley o di Junior Cook, senza la tromba di Kenny Dorham, piuttosto che quella di Donald Byrd, che pure sono ai fiati. Dietro la voce affascinante e molto molto cool di Bill Anderson and the Horace Silver Quintet. Era il 15 giugno del 1958, 45 giri per la Blue Note.

originale eccellente per questa versione con liriche e voce, quindi, di Bill Anderson, splendida, di Senior Blues, uno dei groove più accattivanti della seconda metà degli anni 50 del nostro Horns, che perfeziona naturalmente sempre di più la sua qualità compositiva e arriva ad incidere, come vi dicevo, durante lungo un anno, dal 31 ottobre del 63 prima session all'ultima session del 26 ottobre del 64, il suo capolavoro Song for My Father. E dalle outtakes di questo capolavoro e dal secondo quintetto, quindi l'ultimo che incide, quello con Junior Cook al sax tenore, Blue Mitchell che suonerà anche con John Mayallen, Jazz Blues Fusion, questo per i rockettari e i bluesettari in ascolto, Gene Taylor e Roy Brooks rispettivamente a basso e batteria, eccellenti. Andiamoci ad ascoltare una delle ballad hard bop più classiche di Horace Silver, dal titolo che è quello di un gospel, Sighing and Crying, singhiozzando e piangendo. Buonanotte a tutte.

e l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Navdania quest'oggi 13 di maggio, come di consueto nello spazio Dissonanze dalle 13.30 alle 14.30 qui sulle frequenze del Gatto Nero. Allora, quest'oggi avremo con noi Valeria Raimondi di Palambra e nel Mundo, Festival Internazionale de Poesie en Todas Partes, che si terrà il 17 maggio presso lo spazio Mix a Brescia. Avremo Katia Giacomini, ci ricorderà l'appuntamento con L'ho fatto tutto io, fiera dell'autoproduzione, che si terrà domenica a Brescia. E torna poi anche a trovarci Marco Reggio, ci ricorderà il secondo appuntamento che si terrà a Mondo Queer con la presentazione del libro Neuroqueer di Nick Walker, tradotto da Feminosca. Vi lascio intanto con un po' di musica, Already Buried, Mirror Lies, brano del 2026, proprio di quest'anno.

0: noi rientriamo in studio, abbiamo già in collegamento la nostra prima ospite di quest'oggi, Valeria Raimondi, che torna a trovarci per presentarci la nuova edizione di Palambra e nel Mundo, Festival Internazionale de Poesie en Todas Partes, che si terrà, come abbiamo già anticipato in apertura, il 17 maggio presso lo spazio Mix a Brescia. Valeria, ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno a tutti e tutte, grazie a voi.
0: Allora, raccontaci insomma di questa nuova edizione e cosa troveremo all'interno di questa nuova rassegna.
1: Allora, questa nuova edizione, diciamo prima di tutto che è la 20ª edizione mondiale, nel senso che è il 20° anno consecutivo che si organizza in tutte i luoghi del mondo possibili questo festival internazionale, perché nasce nel 2016 e nel 2006 a Cuba, La Habana, e che poi si espande prima in Sud America e poi anche in Europa, in altri luoghi del mondo. La nostra, diciamo che siamo fedeli come sempre ai nostri due punti, diciamo fondamentali, punti cardine un po', insomma, ecco, che sono punti che riguardano una scelta ideale rispetto a questo festival che si differenzia dagli altri, ossia di ospitare lingue, linguaggi diversi dalla poesia, e in secondo luogo anche quello di invitare non qualsiasi poeta o poetessa che scrivano, insomma, ma di scegliere persone che hanno come caratteristica quella di diffondere e di promuovere la poesia, non la propria, ma fare un lavoro proprio sui propri territori, anche di diffusione e di promozione della poesia. La palabra è sempre quella che noi diciamo, la parola che potremmo dire che è la parola di pace, la parola gentile, ma anche la parola di lotta, la parola di ribellione, che si contrappone oggi più che mai alle parole di guerra che sembrano inevitabili, che usiamo nel linguaggio a tutti i livelli, insomma, dal linguaggio dei media al linguaggio quotidiano. È anche una parola che è una parola di autodeterminazione per ogni individuo, è una parola che si pone sempre dalla parte degli individui e dei popoli che vivono le oppressioni, ma che difende, che vuole anche porsi dalla parte del pianeta e che difende, diciamo, la vita in questo pezzo di storia, in questo cammino che ci troviamo tutti e tutte a vivere insieme in questo momento. Per questo io a Brescia faccio una cosa un po' diversa, ognuno ha l'autonomia di utilizzare, oltre al linguaggio poetico, altri linguaggi o organizzare altri tipi di iniziative. Per questo a me piace molto avvalermi proprio della collaborazione, ma anche lavorare insieme alle associazioni che io trovo quelle, diciamo, che stanno operando sui nostri territori in questo momento. Prima fra tutte l'associazione di cui faccio parte, che è l'associazione Via Milano 59, con la cooperativa Mano Libera, che mi stanno dando anche un sostegno. Ho invitato, lasciando, diciamo, lo spazio per esprimersi, ho invitato anche Sanitari per Gaza, che parleranno un po' dell'esperienza delle tende di questi ultimi anni, e così come una rappresentante, una donna in cammino per la pace, di cui faccio anche parte, e l'associazione del Bassa Bresciana Italia-Cuba. In questi giorni ho conosciuto a Venezia anche l'ambasciatore cubano, che ci farà un omaggio audio, il nuovo ambasciatore cubano, e quindi c'è anche con l'associazione Italia-Cuba ovviamente una connessione, ecco. E non contenta di questo, ho anche proposto alla nostra scuola di italiano per immigrati dell'associazione Via Milano 59 di provare a ricercare all'interno dei propri paesi di origine delle poesie che poi liberamente verranno lette da loro in lingua originale, tradotte poi da noi. Sono state poi tradotte dagli insegnanti, ma magari verranno lette da qualcuno di noi. Ecco, quindi è un'idea che in questo caso a Brescia si inserisce in un progetto di comunità che riguarda anche l'incontrollo di vicinato, come lo chiamiamo noi, dell'Associazione Via Meano 59, che vuole costruire sicurezza attraverso l'incontro e non attraverso il controllo, ecco, diciamo un po' così. Quindi, insomma, unendo tutte queste forze che vanno un po' in un'unica direzione, che è quella appunto di ritrovarci, riscoprendo le radici della parola, perché le radici della parola sono le radici del pensiero, quello più profondo e più umano, ecco, insomma, vogliamo un po' costruire questa cosa. Poi ci sarà quest'anno, di ogni anno cambio poeti, cambio ospiti e anche musicisti. Quest'anno ci sarà con piacere Angel Galserano, che ci accompagnerà, che inserirà insomma dei suoi pezzi musicali all'interno dei contributi di lettura. C'è stato un lavoro di traduzione a cui noi teniamo molto, per cui ogni poeta verrà ascoltato nella sua lingua originale di pensiero e di scrittura, con le proiezioni simultanee in lingua italiana, che tutti potranno seguire mentre il poeta legge, perché così riusciamo anche ad avere, a sentire la voce, il ritmo delle singole lingue originali. Questo progetto si inserisce appunto in un progetto più ampio. Ogni evento viene registrato dal coordinamento che sta in Cile in questo momento. Il coordinatore Tito Alvarado vive in Cile, ma è collegato con L'Avana, e ogni evento viene registrato, e insomma, cercando di mantenere poi anche durante l'anno, perché questo viene fatto il mese di maggio in 3.000 luoghi del mondo. Però durante l'anno poi cerchiamo di riunirci, almeno di sentirci, di vedere cosa può produrre questa parola alternativa a quell'altra parola, insomma, ecco.
0: Certo.
1: Questo è un po' in sintesi spiegare che cos'è questa iniziativa, insomma, che in Italia anche ormai non da 20 ma da 15 anni propone questi incontri.
0: Ecco, un pomeriggio quindi che si svolgerà, l'abbiamo detto, allo Spazio Mix, che si snoderà tra parole e musica, come ci hai ricordato, oltre alle letture poetiche a livello internazionale. Ci sarà anche musica dal vivo, ci hai ricordato, con Angel Galserano, e poi ci sarà anche un microfono aperto per studenti e studentesse, giusto Valeria?
1: Sì, è un po' quello che dicevo prima, c'è stato un lavoro di microfono aperto, l'abbiamo definito così perché in realtà, se qualcuno poi volesse intervenire, il microfono è lì e è possibile fare un intervento all'ultimo minuto, però ecco, è riservato, diciamo così, agli studenti e studentesse del corso di italiano che teniamo come volontari all'interno dell'associazione di Via Milano 59, e qualcuno anche con la cooperativa Mano Libera dovrebbe essere uno studente della cooperativa. Quindi loro saranno i protagonisti di questa mezz'oretta finale di microfono aperto poetico.
0: Certo, certo.
1: Abbiamo un po' chiesto che scovassero qualche poesia del loro paese d'origine, o se avessero voglia di scriverne loro. Insomma, ecco, diciamo che tanti tipi di linguaggi con intenti anche sicuramente non accademici si intrecceranno.
0: Certo, ci hai ricordato poi anche che ci saranno interventi di realtà della zona impegnate comunque sul fronte della tematica della pace. Valeria Raimondi, che è direttrice artistica insieme a Anna Lombardo, io ti chiedo, andando a chiudere, Valeria, se ci ricordi le coordinate, dove e quando, e poi ci diamo appuntamento allora al prossimo.
1: Allora, vi aspettiamo quindi il domenica 17 maggio, prevediamo dalle 5:30 alle 7:30, con un aperitivo poi solidale per tutti alla fine, l'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo allo Spazio Mix, che si trova al numero 105/Q di Via Milano, in fondo Via Milano, è uno spazio già comune, già vissuto dall'associazione. e basta, penso di avervi detto tutto. Ecco, l'ultima cosa che dico è che io sono direttrice artistica qui a Brescia e sono anche nel comitato artistico del Festival Palabra nel Mondo di Venezia, che prevede 3 giorni invece addirittura di festival alla fine di maggio. Questo per correttezza,
0: certo,
1: vorrei dire, perché ecco, io collaboro da 7-8-10 anni con Venezia, ma da 3 anni, e questo è il 3º anno, io lo propongo anche nella mia città con le forze che tutti insieme e tutte insieme mettiamo.
0: Valeria, grazie per essere...
1: Sì,
0: assolutamente. Comunque rimandiamo che anche sui social del Porto delle Culture, su Facebook per esempio, trovate anche lì tutte le informazioni che Valeria ci ha snocciolato. Io ti

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo raggiunto anche Marco Reggio, al quale diamo il ben ritrovato qui a Navdania su Radio Onda d'Urto. Marco.
1: Ciao Laura, ciao a tutti.
0: Allora, quest'oggi Marco ci ricorda un altro appuntamento che si terrà a Mondo Queer, questo ciclo di incontri sulla neurodivergenza e sulle identità LGBTI+, il 14 di maggio, per l'esattezza domani, a partire dalle ore 18:30. Di cosa si tratta, Marco?
1: Ah, sì, diciamo che allora il gruppo che ha organizzato, che è Coming Out Pavia, che ha organizzato insieme a un gruppo universitario che è Universi Gay, ha fatto pensato un ciclo di incontri, quindi in avvicinamento al Pride chiaramente, e ha pensato quest'anno di inserire il tema della neurodiversità, delle neurodivergenze, e lo ha fatto pensando di presentare un libro che secondo me è veramente uno dei più importanti, più illuminanti in questo periodo, che è Neuroqueer di Nick Walker, che è uscito da poco, qualche mese fa, per l'edizione TS, tradotto da Feminosca, che è un libro, diciamo, che era uscito negli Stati Uniti qualche anno fa, quindi comunque è recente, è molto interessante perché collega, non è la prima volta che viene fatto, però diciamo fa un discorso politico molto, molto convincente anche, molto militante, con una sua profondità eccetera, però molto politico, diciamo, collega tutti i temi queer fondamentalmente con l'attivismo neurodivergente, in particolare autistico.
0: Beh sì, un saggio importantissimo direi,
1: quindi, sì, assolutamente, e insomma io l'ho presentato, ne ho parlato, ho fatto diversi dibattiti su questo testo, ogni volta vengono fuori questioni diverse, tra l'altro ne discutiamo con Feminosca, la traduttrice, in collegamento, quindi diciamo lei porta proprio la sua esperienza di traduzione, anche insomma di accrescimento personale legato al testo, a testi simili. È un testo molto, molto coinvolgente, assolutamente, anche molto

0: innovativo, mi sento di dire, nel senso che in Italia, insomma, di cose sull'autismo, sull'attivismo autistico, l'attivismo neurodivergente ne stanno arrivando in questi anni, e NeuroQueer forse è proprio un po' la punta di diamante, diciamo, cioè il testo che dà una visione politica che è una base per un dibattito davvero stimolante, secondo me.
1: Anche perché lui afferma che la neurodivergenza umana abbia comunque un potenziale politico, Marco.
0: Sì, assolutamente, il punto di vista, cioè il fatto per cui secondo me è proprio anche trasformativo come testo è proprio questo, cioè che supera anche in qualche modo o completa quelle visioni di inclusione, di tolleranza, eccetera, eccetera, che sicuramente hanno, come dire, migliorato molto il quadro negli ultimi anni, per cui per esempio si parlava di funzionamento autistico e non più di malattia, no? Ecco, banalmente. Forse Walker fa un passaggio in più, nel senso che dice addirittura intanto tutta la gamma della neurodiversità, cioè l'infinite potenzialità, possibilità che ci sono nella popolazione umana, no? L'infinita gamma, per cui non esiste davvero una norma, un normale, no? Esistono semplicemente infiniti modi di pensare, di rapportarsi, di percepire, eccetera, eccetera. Quindi questa viene valorizzata anche come spunto, come punto di cambiamento, come identità, come molteplici identità che possono anche effettivamente scardinare proprio, ma anche il capitalismo banalmente, no? Cioè possono per esempio mettere in discussione il legame tra produttività a tutti i costi e il funzionamento cosiddetto giusto, perché nella nostra società alla fine poi il funzionamento cosiddetto neurotipico, quello considerato tra molte virgolette, diciamo noi, normale, è quello più funzionale a produrre sostanzialmente, no?
1: Certo, anche perché a livello poi anche concreto, diciamo, le forme di pratica neuroqueer sono infinite.
0: Sì, è interessante questo fatto che mettendo insieme queste due esperienze, se vogliamo, che sono quelle del movimento queer e quello dell'attivismo autistico, arriva un'idea in cui, per esempio, la cosa che a me ha colpito molto che dice è che il neuroqueer non è tanto un'identità, cioè tu sei queer, tu sei neurodivergente, quindi sei neuroqueer, ma è un'azione, è un fare, è un modo di porsi, no? È un modo di rivendicare, per esempio, l'attraversamento dei confini di genere, delle norme di genere, la sovversione di queste norme e contemporaneamente anche l'orgoglio di sovvertire delle norme neurotipiche di funzionamento, per cui per esempio muoversi, esprimersi nello spazio pubblico in modo non conforme, non solo sul piano di genere, questo è un tema, diciamo, che sentiamo, di cui per fortuna sentiamo parlare da anni dal movimento queer, ma anche dal punto di vista neuro, diciamo così.
1: Certo.
0: No? Quindi di come ci si rapporta agli stimoli intorno, al mondo, alle relazioni, eccetera.
1: Certo, questo è un po' quello che ci aspetterà il 14 di maggio dalle ore 18:30, questo secondo incontro. Io direi, Marco, se abbiamo dato tutte le informazioni, di farci un recap di dove e quando, immagino non sia necessaria una presentazione, e poi ti auguro un buon proseguimento e ti ringrazio.
0: Sì, beh, è semplice, siamo all'Università di Pavia, in Piazza Leonardo da Vinci, nell'aula del 400. Come dicevi, dalle 18:30, e niente, insomma, e quindi sarà un bel dibattito, insomma, presentiamo e poi ci sarà un dibattito.
1: Ci sarete tu, ricordiamo, e Feminosca, traduttrice e attivista. Marco, grazie per averci ricordato questo appuntamento, alla prossima.
0: Grazie a te, a presto.
1: Ciao Marco, ciao.

0: E questo era Gab della Vega con No Cigar, bellissima rivisitazione di un brano dei Millen Collin. Ci ha raggiunto qui in studio la meravigliosa Katia. Ciao Katia.
1: Buongiorno Laura, buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Esagerata.
0: No, non sono esagerata, dico la verità.
1: Grazie.
0: Allora, Katia è qua con noi per ricordarci chiaramente il nuovo appuntamento con L'ho fatto tutto io di domenica 17 di maggio, che si terrà in Piazza della Vittoria. Raccontaci un po' cosa ci aspetta in questa giornata.
1: Beh, questa giornata innanzitutto ci aspetta che c'è il sole, che sembrava che non ci fosse, quindi siamo molto felici. E soprattutto voglio subito dire che questa edizione avrà come ospiti delle edizioni. Praticamente c'è un angolo dedicato all'editoria indipendente.
0: Wow.
1: Quindi avremo anche questi micro banchetti dove appunto questi scrittori, editori potranno proporre le loro scritture,
0: le loro opere,
1: e soprattutto far conoscere queste case editoriali indipendenti che hanno veramente bisogno di essere sostenute.
0: Eh sì, assolutamente una bella cosa, l'editoria indipendente è assolutamente da sostenere. Puoi magari dirci anche di che editoria si tratta, il nome?
1: Avremo la Mantica Cultura Micro Editoria, nata a Brescia tra poesia, teatro, narrativa e scritture di confine, pubblicazioni in tiratura militate che custodiscono testi e autori di grande interesse e fuori dai percorsi più battuti. Ci sarà Davide Pozzi con disegno, poesia, riflessioni, fiabe, e poi non vi dico tutto perché io adoro lasciarvi le sorprese.
0: Assolutamente, ricordiamo solo che ci sarà sicuramente musica dal vivo.
1: Musica dal vivo ce l'abbiamo con il nostro simpaticissimo Arthur Lisco, con Simone Dalla Villa alla batteria la mattina. Quindi sarà dalle 11 per un'oretta e mezza. Invece alle 16 abbiamo Io son Pacifico, un viaggio musicale tra gli anni 20 e 50 della canzone italiana. E poi vorrei ricordare che con l'edizione di maggio abbiamo anche l'angolo illustrazioni, quindi
0: bello,
1: con tutta la serie delle nostre bellissime, fantastiche illustratrici e illustratori, con due anche fotografi.
0: Ma bellissimo, si arricchisce sempre di più e mi fa molto piacere. Ricordiamo anche che non mancheranno i consueti laboratori per bambini e bambine.
1: Assolutamente sì, quest'anno ci sarà il laboratorio alle 15:30, Occhi Naso Bocca a Caso, un momento creativo dedicato al collage, dove carta, forma e immaginazione si incontrano per dare vita a facce buffe e personaggi unici. Quindi che dire, non vi anticipo niente dei nostri nuovi espositori perché mi piace
0: surprise
1: che voi venite con la curiosità di scoprire. E cosa dire, vi aspettiamo domenica 17 maggio dalle 10 alle 19 in Piazza Vittoria.
0: E potrete trovare anche le ceramiche del Gatto Nero della Grazia.
1: Grazie Laura che me l'hai ricordato, perché questa volta me l'ero dimenticata. Accidenti, una grande dimenticanza.
0: L'abbiamo ricordato comunque.
1: Assolutamente sì.
0: Katia, grazie per averci ricordato questo appuntamento. Alla prossima, che sarà, si sa già?
1: A ottobre, ma non abbiamo ancora la definizione della data perché forse c'è un cambio in seguito alla questione amministrativa. Quindi vedremo. Benissimo, quindi io ringrazio Laura, ringrazio come sempre Radio Onda d'Urto e tutte le persone che ci hanno ascoltato.
0: Grazie a te, ciao Katia.
1: Ciao.
0: Ciao.

E questa era la rapper argentina Sara Ebe, che è stata tra l'altro anche al magazzino il 4 ottobre dell'anno scorso, 2025. Andiamo a ricordare, a proposito di Magazzino 47, cosa accadrà in questo fine settimana. Venerdì 15 maggio, insomma, al centro sociale ci saranno le consuete iniziative a partire dalle 15:30, mercato 47 con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Se volete esporre i vostri prodotti alimentari e avere un banco al mercato 47, potete scrivere sui canali social del centro sociale. Dalle 17:30 ci sarà l'aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa, insomma, ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tanti titoli di case editrici indipendenti a prezzi scontati. E poi dalle 20 cena sociale con un piatto di risotto al vino rosso. Potete portare la vostra schiscetta se preferite consumarlo a casa o in altri posti, altrimenti in caso di avanzo comunque aiuterete a non sprecare nulla. L'appuntamento quindi è venerdì 15 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Vi lascio ora con gli Your Demise, questa è la loro Life of Luxury.

Ebbene, io ricordo che tutti i contributi realizzati quest'oggi, quello di Valeria Raimondi, di Palambra e Nel Mundo, Festival Internazionale de Poesie en Todas Partes, una delle direttrici artistiche, ci ha ricordato l'appuntamento del 17 di maggio presso lo spazio Mix a Brescia, quello della nostra Katia Giacomini, ci ha ricordato L'ho fatto tutto io, fiera dell'autoproduzione che si terrà domenica a Brescia, e poi abbiamo sentito anche Marco Reggio, ci ha ricordato il secondo appuntamento a Mondo Queer con la presentazione del libro Neuroqueer di Nick Walker tradotto da Feminosca. Tutti questi contributi saranno riascoltabili, riscaricabili, condivisibili, quello che volete, a partire da domani su navdania.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto. Navdania che tra l'altro andrà in replica questa notte a partire dall'1. Rimaniamo in ambito hip hop, tornando a Saraib, chiaramente ci spostiamo a Torino, MC Nil lotta e cura a distanza a Bologna, poi ovviamente.

E questa appunto è MC Neal con Lotta e Cura. Noi siamo proprio alle battute finali, prima però ancora un brano, poi arriviamo ai saluti. Ci ascoltiamo una collaborazione, un remix di Principe Regina firma Faxia, brano dei Queen of Saba. Faxia che tra l'altro si esibiranno alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto e condivideranno il palco con Sara Fine, e noi andiamo ad ascoltarci questo remix di Principe Regina, remixato appunto dalle Faxia. Il brano è dei Queen of Saba.

0: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: E noi siamo arrivati ai saluti. Ricordo che Navdania torna la prossima settimana, sempre qui nello spazio Dissonanze, del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30. Ci ascoltiamo un ultimo brano, i Garbage, con la loro Shut Your Mouth. E poi la nostra sigla, Pierangelo Bertoli e pure Soffia. Auguro un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché radioattiva.

suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti

In un palazzo di periferia, fra le mura di una stanza viola.

0: tempo urla contro, io urlo contro il vento e cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro messa in...
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.